0: la sua posizione, il suo modo di atteggiarsi, la posizione che ha nella società, i suoi titoli, fino ad arrivare a farsi chiamare eccellenza e poi muore. Potrà entrare direttamente nella dimensione pura con tutte queste futilità, potrà fare subito ritorno alla casa del padre, dove ci sono armonia perfetta, equilibrio e bellezza.
1: Non riesco a immaginarlo, ma credo piuttosto che l'anima si debba prima purificare da tutte le cose esteriori che la segnano. Deve prima riconoscere tutti i propri errori e sistemare tutto ciò che ha fatto nella propria vita, in pensieri, sentimenti, azioni, sia nei confronti del prossimo ma anche verso gli animali e la natura. È una cosa un po' complessa, non si può dire semplicemente adesso vado da Dio, non è così semplice.
2: Hai parlato di purificarsi. In tal caso dovrebbero anche esistere dei luoghi nei quali le anime si purificano.
1: Sì, è giusto, sono le cosiddette sfere di purificazione, come ci è stato spiegato dallo Spirito di Dio. Si tratta di sfere di vibrazione. L'anima è un corpo costituito da vibrazioni, non è fatta di materia, bensì di sostanza sottile. In base alla costituzione dell'anima, come si comporta nella propria vita, si potrebbe dire che essa ha anche un determinato suono. Nella sua vita nell'aldilà cerca un suono corrispondente. Nel momento in cui l'anima va nell'aldilà e lascia la sua vita terrena, entra in una vibrazione con suoni simili alla propria ed è anche in contatto con anime che hanno la stessa vibrazione. Ciò significa che le sfere di purificazione sono livelli nei quali l'anima può riconoscere e anche sperimentare ciò che ha fatto ad altre anime, ad altri uomini o nei confronti degli animali e della natura e comprendere come si è incolpata. Riconoscendo queste cose, può anche arrivare a percepire il desiderio di migliorare, di purificarsi e di liberarsi da queste ombre.
2: Ma che cosa succede se l'anima non si purifica?
0: Sì, può anche succedere che non si voglia purificare perché è continuamente attirata dalla sua vita terrena di un tempo. Sappiamo che nella vita ci possono essere molti vizi e non si intende soltanto la dipendenza da droghe, ci può anche essere una dipendenza dalla ricchezza, dall'avere una posizione, un nome. Prima abbiamo parlato delle eccellenze, sono tutti aspetti, ossia livelli di vibrazione che attirano di nuovo l'uomo sulla terra. Forse anche l'anima ha il desiderio di sistemare qualcosa sulla terra con altre persone, gli errori fatti in una vita precedente con i quali ha fatto del male a qualcuno o lo ha portato su una strada sbagliata. Tutte queste cose attirano di nuovo l'anima sulla terra, che è un pianeta su cui si può sistemare.
1: E che cosa succede con le anime che desiderano evolversi e purificarsi?
0: Le anime possono evolversi e purificarsi in queste sfere di purificazione, oppure appunto sulla terra. Possono deciderlo loro stesse e man mano che l'anima si purifica, si avvicina sempre più al regno di Dio. E quando l'uomo muore, ossia dopo la morte del corpo, l'anima è quindi più libera e può avvicinarsi sempre più al Padre, al regno di Dio. E quando si è purificata completamente, può varcare il cosiddetto portale delle rose e si trova poi presso il Padre nella Patria Eterna.
2: È una bella immagine il portale delle rose attraverso il quale possono passare soltanto le anime purificate per avvicinarsi al Padre, per entrare nella casa del Padre. A volte si parla anche di ruota della rinascita. Che cos'è? Potremmo spiegarlo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori?
0: La ruota della rinascita è in un certo senso una ruota che continua a girare e nella quale si trovano le anime che a livello energetico vengono quindi attirate continuamente verso il luogo in cui hanno commesso degli errori. Possono trovarsi nelle sfere di purificazione, come abbiamo già spiegato, oppure anche sulla terra, nella dimensione materiale. È quindi la ruota della reincarnazione che noi stessi teniamo in movimento e noi stessi determiniamo, come è stato detto, se vogliamo evolverci per uscire da questa ruota oppure no. Infatti la ruota della rinascita non è voluta da Dio, Lui ci vuole avere di nuovo a casa, presso di sé.
1: Per comprenderlo potremmo anche riferirci a ciò che succede a scuola. Se abbiamo il compito di imparare qualche cosa e non lo facciamo, ci viene data un'altra possibilità di ripetere la stessa classe finché abbiamo imparato la lezione. Naturalmente possiamo anche dire che non vogliamo imparare e in tal caso continuiamo a ripetere lo stesso livello finché ne avremo abbastanza e decideremo che vogliamo andare avanti. Questo è il momento in cui l'anima fa un passo avanti e fa il proprio compito.
2: Ciò significa che l'anima può decidere liberamente verso che cosa tende, se si sente attirata dalla ruota della rinascita oppure dal regno di Dio. E anche per noi uomini è così, abbiamo le giornate e ogni giorno ci presenta determinate situazioni nelle quali possiamo decidere noi stessi, vogliamo avvicinarci a Dio, vogliamo avvicinarci ai nostri simili, oppure vogliamo entrare di nuovo nella ruota della rinascita e fare ritorno su questa terra in veste umana. Credo che questo sia anche un aspetto dei cristiani liberi, di questa religione interiore, ossia che abbiamo la libertà di decidere noi stessi se vogliamo seguire il Cristo e fare ciò che ci ha insegnato, per esempio nel discorso della montagna, oppure no, e ci sentiamo attirati da un cristianesimo esteriore. Il Cristo ci ha detto, Dio non dimora in case di pietra, ma dimora in noi, nel profondo della nostra anima.
1: Noi cristiani delle origini siamo consapevoli che il regno di Dio è insito nell'uomo. Lo abbiamo potuto sperimentare in molti modi. E hai appena detto che anche nella Bibbia sta scritto che Dio non dimora in case di pietra. Perché allora i cristiani che seguono le chiese non credono a ciò che sta scritto nella loro stessa Bibbia? Forse non la conoscono?
2: È una domanda interessante. Se i cristiani che seguono le chiese leggessero la Bibbia, troverebbero, per esempio, nel capitolo 7 degli Atti degli Apostoli, un passo in cui viene citato anche Isaia e che dice «Ma l'Altissimo non abita in costruzioni fatte da mano d'uomo, come disse il profeta Isaia». Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello per i miei piedi. Quale casa potete edificarmi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non è forse la mia mano che ha creato tutte queste cose? È chiaro.
1: È una prospettiva molto bella. Dio non dimora in case di pietra, poiché Egli è in ogni cosa.
2: Questo passo ci ricorda l'interiore. Ci sono altri passi nella Bibbia che parlano di questi aspetti?
0: Sì, nella Bibbia c'è un passo molto importante che viene spesso ignorato, nonostante contenga un insegnamento fondamentale, ossia la legge di semina e raccolta. In una delle lettere ai suoi fedeli, Paolo dice infatti che non ci si può prendere gioco di Dio. Dice, non ci si può prendere gioco di Dio, tutto ciò che seminate lo raccoglierete. Questa legge di semina e raccolta sarebbe in realtà la chiave per la libertà dell'uomo e anche dell'anima. Escluderebbe la dannazione eterna e l'anima potrebbe decidere se vuole accettare ciò che raccoglie e dire l'ho provocato io e poi decidere di porvi rimedio. Tuttavia gli uomini non prestano più attenzione a queste parole, dato che sono talmente influenzati dalla loro Bibbia e dai loro dogmi e forse hanno anche paura e per questo non hanno il coraggio di accettare un modo di pensare diverso da ciò che viene presentato loro nelle prediche e nelle lezioni del catechismo, tanto che non leggono queste citazioni così chiare che potrebbero portare una liberazione agli uomini.
2: Molti passi della Bibbia vengono negati dalla Chiesa o non vengono presi in considerazione. I cristiani legati alle Chiese credono forse che questi passi che sono stati tralasciati dalla dottrina delle Chiese non debbano nemmeno essere realizzati?
1: Credo che molti cristiani che seguono le Chiese siano totalmente influenzati o addirittura indottrinati fin da piccoli con gli insegnamenti delle Chiese. Per questo credono forse veramente che l'ultima unzione possa aprire loro la strada per entrare nella casa del Padre. Probabilmente prestano ascolto soltanto alle parole del parroco che non dice molte cose che sarebbero importanti per gli uomini. Tuttavia mi chiedo anche se è sufficiente approvare gli insegnamenti delle Chiese per fare ritorno alla casa del Padre, oppure se ciò non trattiene invece piuttosto gli uomini nella ruota della rinascita.
2: Credo che sia molto importante distinguere se si tratta di un insegnamento della Chiesa o se è un vero insegnamento dato da Dio nei 10 comandamenti o tratto dal discorso della montagna. Infatti nel discorso della montagna Gesù disse: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che costruì la sua casa sulla roccia. Soffiarono i venti ed essa non crollò. Se invece l'uomo costruisce la sua casa sulla sabbia, verrà spazzato via. Sono affermazioni molto chiare, tratte dal discorso della montagna, che ci indicano che dovremmo mettere in pratica ed applicare le leggi di Dio nella nostra vita.
0: E se venissero realizzate passo per passo queste leggi, ossia gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, o che ci sono stati portati da Mosè come i 10 comandamenti e il discorso della montagna di Gesù, allora non esisterebbe più il concetto della dannazione eterna, ma verrebbe eliminato. E insieme ad esso scomparirebbero anche le istituzioni ecclesiastiche. Infatti sono basate sul fatto che l'uomo con le sue paure si lega in pensieri a livello di sentimenti alla dannazione eterna.
1: Mi hai dato uno spunto con il concetto della dannazione eterna. È veramente terribile immaginare che l'uomo possa essere dannato in eterno da Dio, che debba sopportare in eterno sofferenze terribili. Da dove proviene questo concetto della dannazione eterna? È stato insegnato da Gesù.
0: Gesù non ha mai parlato della dannazione eterna. Egli ci ha portato l'immagine di un padre colmo di amore. Già soltanto se ci immaginiamo un padre colmo d'amore, non possiamo conciliarlo con la dannazione eterna. Anche nel cristianesimo originario, dopo la venuta di Gesù di Nazareth, nella fede dei primi cristiani, non esisteva la dannazione eterna. Credevano che la nostra anima esisteva già prima che noi nascessimo come uomini. Nel VI secolo la Chiesa cattolica ha condannato questo insegnamento. A quel tempo c'era un grande maestro della Chiesa che era Origene. Egli insegnò e diffuse questa fede. Nel corso di un concilio la Chiesa ha poi condannato l'insegnamento della preesistenza dell'anima ed anche che tutti gli esseri faranno un giorno ritorno a Dio. Per compensare tutto ciò fu introdotta la dannazione eterna come legge della Chiesa, e quindi non si tratta di un comandamento dato da Gesù, dal Cristo, il co-regnante dei cieli eterni, bensì di una legge della Chiesa. E se un cattolico non crede in queste leggi, si trova già nella dannazione eterna. Anche se non segue i sacramenti istituiti dalla Chiesa o li rifiuto, sono dannato in eterno. Dobbiamo immaginarci che gran parte dell'umanità si troverebbe sicuramente nella dannazione eterna, se questa esistesse veramente.
2: Hai parlato del VI secolo? Forse qualche contemporaneo pensa ora che ciò sia avvenuto soltanto in passato, che soltanto allora si pensava in questo modo e si era dannati in eterno. Tutte queste cose hanno ancora validità? Per esempio, se qualcuno crede nella reincarnazione, è dannato in eterno?
1: In ogni caso, chi conosce la Chiesa Cattolica e non entra a farne parte è dannato in eterno, e oggi quasi tutti conoscono la Chiesa Cattolica e pertanto tutti coloro che non sono cattolici sono dannati in eterno. Questo secondo l'insegnamento cattolico.
2: È ben diverso dalla libertà che ci ha insegnato Gesù di Nazareth.
0: È proprio questa la discrepanza tra ciò che ha portato la Chiesa e ciò che ci ha portato Gesù di Nazareth. Infatti Gesù non ha mai parlato della dannazione eterna e non ha mai parlato nemmeno di sacramenti e cerimonie. Egli ha parlato dello spirito della verità e ci ha parlato di un Dio colmo di amore. E come abbiamo già accennato, ci ha anche detto: chi ascolta le mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio, ed è questo che ci porta alla libertà. Se mettiamo veramente in pratica sempre più i suoi insegnamenti nella nostra vita quotidiana, e sono gli insegnamenti dell'amore per il prossimo e per la natura, diverremo liberi. Ciò ci fa sentire bene ed è appunto la libertà che possiamo raggiungere sempre di più.
1: Ma com'è possibile che questo insegnamento meraviglioso che hai descritto, che ci parla di amore e di libertà e che rende liberi anche noi stessi, abbia potuto essere sostituito da una cosa terribile come la dannazione eterna? Come mai gli uomini hanno permesso che ciò avvenisse?
0: È proprio questa la domanda.
2: A quel tempo ciò che contava nella Chiesa non era in realtà la libertà del singolo. La Chiesa voleva trattenere i fedeli nelle proprie fila, voleva esercitare il proprio potere. Per questo non era importante che ognuno si potesse decidere

0: compie a sua volta una conversione forzata, fa accettare una fede a un bambino piccolo che non è ancora in grado di distinguere da sé il bene dal male e di decidere se vuole entrare a far parte di questa comunità religiosa, dalla quale potrà uscire soltanto se accetta come conseguenza la dannazione eterna. Anche il battesimo dei bambini è quindi una conversione forzata.
1: Ed è in fondo contrario alla libertà dell'uomo e dell'anima.
0: In questo modo la Chiesa nel corso dei secoli ha legato a sé tantissime persone. Comunque ci sono sempre più persone che ora si liberano da questi insegnamenti, anche se soltanto pochi sono in grado di liberarsi dalla paura della morte. La maggior parte delle persone hanno paura del momento in cui il corpo fisico muore. Come mai?
1: Credo che gli uomini si rendano conto o sappiano di aver peccato nei confronti di Dio, ossia verso il prossimo, verso i 10 comandamenti, e quindi anche contro la natura, contro gli animali, contro la terra e in fondo la vita. E la vita è Dio. E questa è la sensazione che gli uomini hanno alla fine della loro vita.
2: Ciò significa che si fa sentire la coscienza e così ci rendiamo conto che tutti abbiamo una coscienza e ciò ci può essere d'aiuto nel corso di tutta la nostra vita per indicarci qual è la via giusta da seguire. In fondo si trova dentro di noi, è la scintilla divina che ci aiuta continuamente e verso la fine della nostra vita questa coscienza si fa forse sentire in modo anche più forte e ci rendiamo conto di aver sbagliato in alcune situazioni, di esserci comportati in modo sbagliato con i nostri genitori, con i figli, con i colleghi o con altre persone. Così abbiamo la possibilità di sistemare queste cose finché siamo ancora su questa terra. Non dobbiamo aspettare di arrivare nelle sfere di purificazione. Se riconosciamo queste cose già sulla terra e ce ne pentiamo, le possiamo sistemare qui e così la nostra anima diventerà più luminosa.
1: Una parte della vita che non ha paura di morire è la natura. Perlomeno finché non interviene l'uomo. Gli animali, le piante, i minerali vivono e sono parte della legge di Dio se non vengono cacciati o maltrattati. Con l'esempio di un albero, Gabriele ci spiega in un modo molto bello come avviene questo circuito della vita. Abbiamo preparato una registrazione che possiamo ora ascoltare insieme.
0: Potremmo prendere come esempio un albero. Un giovane albero che sta crescendo e non porta ancora frutti. Quando avrà raggiunto una certa maturità, porterà dei frutti di vita nell'estate. In primavera comincerà a preparare i frutti, in estate li farà maturare e in autunno li donerà. In autunno la linfa si ritira. E in inverno c'è una certa calma, tuttavia si pensa soltanto che sia una fase di riposo, mentre in realtà la linfa si sta già preparando per la primavera e così l'albero può divenire molto molto vecchio e continua a donare, tuttavia dopo aver raggiunto una certa età dona sempre di meno. Come mai? Perché la vita dell'albero si ritira e prima o poi non darà più frutti. E può darsi che poi un giorno muoia. Tuttavia, dato che nessuna energia va perduta, la forza vitale rimane nell'albero. E l'albero ha portato frutti, buoni frutti, che ha donato alla terra e agli uomini. E noi uomini siamo un po' come quest'albero. L'anima entra nella dimensione terrena e l'uomo è ancora giovane e cresce. Dopo aver raggiunto una certa maturità, dovrebbe portare frutti spirituali. Man mano che l'età avanza, la vita si ritira poco a poco e l'anima, che ha portato frutti di vita in veste terrena, si libera dalla ruota della rinascita e fa ritorno nella casa del Padre.

0: Questa è la vita anche per noi uomini, soltanto che noi non vogliamo rendercene conto perché ci leghiamo a cose esteriori. L'albero ritorna alla madre terra e la madre terra è una parte della vita della creazione che il Creatore ha donato a noi uomini affinché sulla terra possiamo imparare a ricevere da Dio e a donare da Dio, così come è nei cieli, ossia nel regno eterno. Così dovrà ridivenire anche sulla terra. Ciò significa che dovremmo purificarci per ricevere i doni di vita e per donare i doni di vita, per divenire puri e fare ritorno alla casa del Padre. Questo è il ciclo che il Padre desidera che seguiamo. Non vuole la ruota della rinascita, ma desidera che ci purifichiamo sulla terra, che impariamo a dare e ricevere, come in cielo, così in terra. È possibile che chi non lo impara ritorni sulla terra. L'albero lo ha fatto, e noi? Il fiore si è donato, mostrando la sua bellezza, fino a quando ha donato la propria vita alla terra, e tramite la terra, la madre terra, il fiore continua a fiorire nella sua bellezza, e noi dovremmo imparare a continuare a fiorire nel nostro essere eterno, nel regno di Dio.
1: Abbiamo ascoltato le spiegazioni di Gabriele in merito alla legge naturale del dare e ricevere. Ora forse in noi si presenta anche la domanda: perché non siamo rimasti in questo principio del dare e ricevere? Qual è stato il motivo del primo pensiero della caduta a causa del quale ci siamo allontanati da questa unità?
0: Sentendo questa domanda non si riesce quasi a credere che abbia potuto accadere una cosa del genere. Com'è possibile che un essere spirituale abbia voluto allontanarsi da questo amore e da questa armonia? Ciò è avvenuto per via del libero arbitrio. In base a questo libero arbitrio, un essere spirituale può pensare che vuole fare la propria volontà oppure che si compia la sua volontà. In un certo momento della creazione, alcuni esseri spirituali hanno quindi cominciato a pensare in modo contrario a Dio, volevano essere qualcosa di diverso, volevano essere di più di quello che erano, volevano immettersi di nuovo nella corrente originaria dell'energia divina e porsi in tal modo al di sopra di Dio. A causa di questi pensieri si sono quindi chiusi sempre di più verso questa fonte di energia primaria. Mortale. Hanno ricevuto sempre meno energia e ciò significa che sono divenuti meno luminosi, avevano meno energia e hanno così cominciato a cadere in basso. Si sono adombrati e in tal modo si è formata l'anima, della quale abbiamo parlato anche oggi, e quest'anima si è avvolta così tanto in questo atteggiamento contrario a Dio, mettendosi al di sopra di Dio, che infine si è incarnata nella materia, divenendo così un essere umano.
2: Prima hai chiesto com'è possibile che ci si voglia mettere al di sopra di Dio. Prendiamo però coscienza della nostra vita, com'è per noi. Ogni pensiero negativo è in realtà contro Dio e con ogni pensiero negativo ci poniamo quindi al di sopra di Dio. Quindi dovremmo chiederci: com'è possibile che io mi voglia mettere al di sopra di Dio, continuando così a rafforzare e ingrandire l'evento della caduta?
1: E non è così che lo facciamo senza pensarci molto, senza riflettere sul fatto che stiamo facendo esattamente ciò che è avvenuto all'inizio della caduta?
0: In fondo, come hai detto tu, non abbiamo bisogno di riflettere così tanto sulla caduta, dato che dovremmo renderci conto che con ogni peccato nei confronti della legge della vita ci rivolgiamo verso la caduta. Questa legge della caduta viene definita anche come legge di semina e raccolta che abbiamo creato noi uomini, e che non è stata creata da Dio, ma appunto da noi uomini stessi. Come possiamo spiegare questa legge di causa ed effetto? Come possiamo immaginarla e come agisce?
2: Potremmo per esempio anche immaginarci che i nostri pensieri sono pesanti, per esempio i pensieri rivolti contro il nostro prossimo. E in fondo è la stessa cosa di un pensiero contro Dio, dato che Dio si trova in tutti noi. Quindi ogni pensiero negativo, ogni pensiero con il quale vogliamo essere qualcosa di più, l'arroganza o altre cose del genere, tutti questi pensieri negativi sono pesanti. Diciamo spesso che abbiamo dei pensieri pesanti. Dio invece non è pesante, ma è assolutamente privo di peso, è leggero, è la libertà. Ci accorgiamo quindi che è una cosa completamente diversa, quindi se un pensiero è pesante non è divino e se diviene sempre più pesante ci allontaniamo sempre più da Dio. In questo modo si formano come degli involucri che con il passare del tempo formano l'uomo. Pertanto noi uomini siamo tutti un corpo formato da pensieri. I nostri pensieri ci segnano, determinano il nostro corpo e questo corpo tiene praticamente prigioniera la nostra anima, che in fondo porta dentro di sé il desiderio profondo di fare ritorno al Padre, e questi due aspetti si trovano allo stesso tempo in un essere umano.
1: E che cosa provocano poi i pensieri nell'anima? Come si fanno notare?
2: Massi ha già detto che si tratta di un corpo costituito da pensieri. Potremmo anche dire che formiamo una matrice. Con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, diamo forma a una matrice nel cosmo materiale, come una specie di involucro energetico, un campo energetico, nel quale entriamo di nuovo dopo essere morti, ossia quando siamo di nuovo un'anima. Abbiamo quindi creato questa matrice del mondo materiale e attraverso di essa possiamo incarnarci di nuovo e assumere di nuovo un involucro umano, un corpo di pensieri, come hai detto tu.
0: Abbiamo parlato dei pensieri e prima anche della legge di seme raccolta. Molti conoscono questa legge dal punto di vista scientifico, nessuna energia va perduta. Come potremmo immaginarcelo, per esempio, se ho un pensiero negativo verso una persona, dove va poi questo pensiero? A chi provoca dei danni?
2: Avviene così che io invio questo pensiero verso il mio prossimo e a seconda di come egli percepisce, il contenuto di questo pensiero lo può raggiungere e lo potrà eventualmente influenzare. Ma la cosa più importante, che tante volte certamente non teniamo presente, è che i nostri pensieri, ossia il nostro contenuto, segnano noi stessi. Per esempio, se ho pensieri di odio verso i miei simili, questi contenuti, questo odio, entra nella mia anima e la segna. Quando poi passo nelle sfere dell'aldilà, ossia quando muoio, verrò di nuovo attirato dai livelli nei quali si trova questo odio, dove si trovano altre anime che sono a loro volta ricolme di odio. Mi ritroverò quindi insieme ad altri che sono simili a me. Vengo sempre attirato da ciò che io stesso ho immesso in me. Questo è un aspetto di semina raccolta. Ciò che semino ricade di nuovo su di me, sia come uomo, sia come anima.
1: Allora ciò che è inciso nell'anima viene determinato dall'anima stessa ed è un aspetto di semina raccolta che continua ad agire fino a che riconosciamo ciò che abbiamo seminato dagli affetti che raccogliamo, oppure riconoscendo noi stessi con la forza del Cristo che ci dà la forza di sistemare, di pentirci, di porre rimedio nel caso in cui lo possiamo fare. Fino a che non abbiamo sciolto ciò che abbiamo causato noi stessi, siamo soggetti alla legge di semina e raccolta, e questo è ciò che è inciso dentro di noi.
2: Mentre stavi parlando di queste cose, mi è venuto il pensiero che spesso i popoli di questa terra non riescono a far pace per generazioni. Se ci immaginiamo che alcuni paesi combattono gli uni contro gli altri in guerre, con omicidi e persecuzioni per generazioni, ciò significa che questa matrice prende forma sia nelle sfere di purificazione sia sulla terra. Questi uomini vivono quindi in questo ambiente di odio e di persecuzione ed entrano di nuovo nella matrice sulla terra per continuare a coltivare lì i loro aspetti del passato, per uccidere di nuovo, per vendicarsi. In merito a queste cose Gesù ci ha detto proprio questo aspetto rivoluzionario: porgetevi la mano, perdonate i vostri nemici, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono. In questo modo si potrebbe fermare questo ciclo che sembra essere infinito, perché non si riesce a trovare pace, perché le anime continuano ad entrare nella stessa vibrazione e questa terribile ruota della rinascita. Sarebbe quindi una possibilità per riuscire a cambiare qualcosa. Gesù ci porge la mano e dice: fate pace, sistemate.
0: Se però guardiamo ciò che avviene in questo mondo, tutte le crudeltà e tutte le negatività che accadono, il modo in cui gli uomini si trattano a vicenda, oppure come si comportano anche con la natura e con il mondo degli animali, qualcuno pensa: ma perché Dio non interviene? Molte persone si pongono questa domanda: com'è possibile che Dio permetta queste sofferenze? Sappiamo che Dio ci ha dato il libero arbitrio. Ora Gabriele ci spiega perché Dio non ci toglie questo libero arbitrio sulla base di un esempio molto chiaro. Ascoltiamo ora insieme la registrazione. Facciamo un esempio. Pensiamo ad una coppia di genitori che ha acquisito una grande proprietà. Ora questa coppia di genitori dice: lascio ora in eredità queste proprietà a mio figlio o a mia figlia. Quindi intesteranno la loro proprietà al figlio o alla figlia, che sono quindi poi gli eredi della proprietà. A chi appartiene ora questa proprietà? Ai genitori oppure al figlio o alla figlia? Appartiene all'erede. E Dio nostro Padre ha dato in eredità ad ognuno tutto l'infinito, e da ciò risulta l'unità degli esseri divini. Ogni essere divino è erede di tutto l'infinito puro. Dobbiamo prenderne coscienza. Tutto l'infinito puro. Quindi ogni essere divino è uguale davanti a Dio, nostro Padre, perché ogni essere divino possiede tutta l'eredità, tutto l'infinito, l'infinito puro. E da questo infinito puro Dio ha creato anche il nostro corpo divino. Esso è legge universale compressa, essere compresso, e quindi è eredità compressa dell'infinito puro. E Dio dovrebbe ora forse decidere le cose dopo che ci ha lasciato tutto in eredità? Di conseguenza, quali eredi abbiamo il libero arbitrio di fare o non fare ciò che dovremmo? Se facciamo ciò che è la nostra eredità, la legge divina dell'amore, della vita, la libertà e l'unità, allora faremo ritorno alla casa del Padre come eredi del regno di Dio. Se non lo facciamo, i nostri pensieri e il nostro comportamento saranno pesanti e cercheremo continuamente un nuovo involucro umano. Dio non può intervenire proprio perché noi siamo gli eredi, eredi di tutto l'infinito. Se l'uomo vuole pensare secondo la propria volontà e in tal modo agisce contro la sua vera eredità eterna e divina, in tal modo creerà delle cause. E queste cause sono colpe che costituiscono a loro volta ciò che è inciso nell'anima. Quindi Dio non interviene e non può nemmeno intervenire, perché noi siamo eredi dell'infinito, dell'essere puro ed eterno. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, abbiamo ascoltato come Gabriele ci ha spiegato in modo molto chiaro che ogni uomo è un erede dell'infinito. E se mi immagino questa cosa, comprendo in modo molto più chiaro anche quanto sta scritto nella Bibbia con le parole sottomettete la terra. Gli uomini lo hanno sempre inteso nel senso che la terra può essere sfruttata e maltrattata. Ma se ora riferiamo tutto ciò alla nostra eredità, allora anch'essa è una parte della nostra eredità e quindi noi avremo il compito di trattare in modo responsabile questa eredità anche nei confronti di colui che ce l'ha donata, quindi verso Dio, nostro Padre.
1: Certo, Petra, se siamo eredi dell'infinito puro, abbiamo anche la responsabilità di vedere e di fare attenzione a ciò che facciamo e a come ci comportiamo, se siamo per la nostra eredità o se agiamo contro di essa. E nessuno ci può togliere questa responsabilità, poiché ognuno ha ricevuto, per così dire, individualmente la propria parte ed è quindi responsabile per ciò che ha ereditato.
0: Nelle spiegazioni di Gabriele abbiamo sentito in modo molto chiaro che Dio non può intervenire perché ci ha dato il libero arbitrio, ma che possibilità ha Dio di aiutare noi che siamo i suoi figli della caduta?
1: Certo, Dio ci ha aiutati e continua ad aiutarci, tuttavia non ci aiuta togliendoci il libero arbitrio. Il libero arbitrio ci è stato donato, è un dono divino del Creatore Eterno e resteremo sempre liberi, tuttavia è intervenuto inviandoci il suo amore. E in che forma si è impersonificato il suo amore?
2: Si è personificato in Gesù di Nazareth, nel quale era incarnato il co-regnante dei cieli, il Cristo. Quindi Dio ci ha inviato suo Figlio per aiutarci, per darci la possibilità di fare ritorno in questa patria. E con la sua morte in croce sul Golgota avvenne un evento di portata cosmica. Una parte dell'eredità del Cristo proveniente dalla patria divina si ingenerò nella nostra anima. In tal modo fu fermata la caduta e per questo abbiamo anche la forza per far ritorno alla casa del Padre con il suo aiuto, con l'aiuto del Cristo in Lui, quindi ci aiuta.
1: E l'aiuto più grande è anche nelle parole che Egli ci ha detto. Io sono la via, la verità e la vita. Si può vedere questo messaggio in tutta la sua vita. Egli non ha mai detto che la Chiesa è la via, la verità e la vita. Egli ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Ciò significa che la via non può essere nelle chiese, non ci può essere lì nemmeno la verità nella vita.
2: Adesso si potrebbe pensare che deve essere molto difficile liberarsi da tutti questi legami qui sulla terra. Com'è questa via? In fondo si può riassumere nella regola d'oro che dice non fare agli altri ciò che non vorresti fatto a te. Oppure fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. E questa regola d'oro che conosciamo in questa forma è antichissima. Dio ha inviato non solo Gesù di Nazareth, ma ha inviato continuamente profeti, uomini e donne spirituali illuminati, ed essi ci hanno continuamente portato questa legge dell'amore per il prossimo. Vorrei citare brevemente che Zarathustra aveva già detto 1000 anni prima del Cristo: la natura umana è buona soltanto se non fa agli altri ciò che farebbe male a se stessa. Non fare nemmeno agli altri ciò che farebbe male a te. E anche Maometto disse, nessuno di voi è un fedele fino a che non augura al proprio fratello ciò che desidera per se stesso. Si tratta in fondo dell'insegnamento dell'unità che potrebbe collegare tutti gli uomini tra loro. L'insegnamento dell'unità è Dio, Dio è la vita e l'unità nella vita.
0: È una prospettiva molto bella di come potrebbero essere le cose, però ora vorrei ritornare a un punto che mi occupa. Abbiamo parlato della caduta e anche di come Dio ci può aiutare, ma non ho ancora capito bene che scopo ha avuto tutto ciò, che cosa volevano raggiungere gli esseri della caduta, quali erano le loro mete.
1: In fondo volevano essere come Dio. Aspiravano all'essere puro che Dio ha creato e che ha vivificato con tanti esseri spirituali che Egli ha contemplato e creato. Volevano dissolvere di nuovo questo regno spirituale, volevano far confluire tutto di nuovo nella corrente primordiale in modo che non esistesse più alcuna forma.
2: Quindi volevano essere loro stessi il creatore, volevano creare loro stessi e mettersi così al di sopra di Dio. E se ora riferiamo tutto ciò ancora una volta alla nostra epoca, possiamo chiederci che cosa avviene oggi se gli uomini vogliono mettersi al di sopra di Dio. Ne abbiamo già parlato prima, abbiamo detto che vogliono migliorare la creazione e quali sono le conseguenze.
1: Non è forse così che la scienza vuole mettersi nelle vesti del creatore?
0: I paralleli sono veramente spaventosi. Sappiamo che con la manipolazione genetica la scienza moderna cerca di cambiare le informazioni genetiche, ossia la sostanza basilare della materia per la nostra vita. Si afferma addirittura di voler creare una nuova vita. La scienza cambia il genoma, ossia le informazioni genetiche, suddividendole in tante parti per poi ricomporle. Ci sono addirittura scienziati che affermano di voler migliorare la creazione. Essa è perfetta, mentre noi uomini non siamo perfetti. E ora la scienza afferma di voler migliorare la creazione, di voler creare nuova vita.
1: Con la manipolazione genetica, ma la scienza da dove prende i geni?
0: Sappiamo che sono elementi che sono stati donati da Dio e che si trovano nella natura. Noi siamo una parte della natura e quindi in fondo lavoriamo con gli elementi basilari che sono stati creati da Dio.
1: Essi si servono quindi sempre degli elementi basilari della natura, donati dal Creatore, per creare una realtà alterata. E questa realtà alterata crea continuamente la legge di semina e raccolta. E l'umanità non potrà fare a meno di raccogliere ciò che lei stessa ha seminato. Ossia questo voler essere migliore di Dio, voler migliorare la creazione, così come la teologia crede di dover correggere gli insegnamenti di Gesù il Cristo, anche la scienza crede di dover intervenire nella creazione di Dio o nella legge di semina e raccolta, cercando di correggere o di alterare ciò che in origine era previsto diversamente. Ma il Cristo è venuto, ci ha portato alla redenzione e ci ha detto che sorgerà un nuovo cielo e una nuova terra. Ed Egli sta edificando questo nuovo cielo e questa nuova terra.
0: Credo che si possa soltanto consigliare a tutti coloro che sono convinti di dover correggere o migliorare la creazione, che in fondo si tratta di migliorare se stessi, di correggere la propria volontà, il proprio modo di pensare e di comportarsi. Infatti questo pensiero di voler correggere tutto è in fondo la nostra eredità negativa che ci rende le cose difficili, che ci attira di nuovo verso la terra e con la quale non potremo mai fare ritorno alla casa del Padre. Tuttavia, nel profondo della nostra anima c'è l'eredità universale che noi dovremmo sviluppare di nuovo, migliorando appunto noi stessi, correggendo il nostro modo di pensare e di comportarci. E Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci ha mostrato con il suo esempio come possiamo migliorarci in questa vita. E oggi ci indica anche come possiamo percorrere noi stessi la via che conduce alla coscienza cosmica. Cari amici all'ascolto, se questo vi interessa, vi consiglio un libretto nel quale potrete leggere tutto in modo dettagliato, che ha il titolo La via verso la coscienza cosmica, felicità, libertà e pace. Questo per tutti coloro che desiderano saperne di più sulla via che ci permette di migliorare noi stessi.
2: Credo che ciò che hai detto sia veramente importante. Abbiamo avuto Gesù di Nazareth che ha ingenerato la scintilla nella nostra anima e ci ha portato gli insegnamenti per far ritorno al Padre. Nella nostra epoca abbiamo Gabriele. L'umanità ha sempre avuto profeti, tuttavia è l'uomo stesso che deve percorrere la via. Nessuno ci porta nella casa del Padre. Possiamo percorrere la via con la luce che i profeti e gli uomini e donne spirituali ci hanno portato nel corso dei secoli. Gesù ci ha portato ancora una volta una luce, ma adesso dobbiamo fare noi stessi i passi su questa via.
1: Tutto ciò non vale soltanto per una categoria di persone che sono cattoliche o luterane, mentre tutti gli altri sarebbero dannati. Il Cristo ha portato la redenzione per tutti gli uomini e tutte le anime, e per questo la dannazione eterna non esiste.
2: Lo possiamo leggere anche nella Bibbia delle chiese stesse. Uno dei loro santi, San Paolo, afferma in una lettera dal quale cito ora: è nobile con piacere a Dio, nostro Salvatore, la cui volontà che tutti gli uomini vengano salvati e giungano a riconoscere la verità. Addirittura Paolo, un maestro della Chiesa e santo, afferma che non esiste la dannazione eterna e che tutti gli uomini faranno ritorno alla casa del Padre. La Chiesa esercita il proprio potere sulle persone che non hanno il coraggio di pensare con la propria testa.
0: A questo punto però mi chiedo che cosa ha a che fare tutto ciò con la teologia cattolica e luterana. Perché dicono sempre che la Bibbia sarebbe la parola di Dio se poi non fanno ciò che vi sta scritto, ne traggono solo ciò che fa loro comodo, però quando si tratta di cambiare qualcosa nella propria vita, ciò viene ignorato e viene taciuto ai fedeli. Per questo mi chiedo perché si dà così tanta importanza alla Bibbia se poi non si prende sul serio ciò che vi sta scritto.
2: 2000 anni fa Gesù disse ai sacerdoti: non entrerete nel regno dei cieli e impedite di entrarvi anche a coloro che desiderano entrare. In questo vedo un'analogia, ossia che le chiese in realtà non vogliono che entriamo nel regno dei cieli. Dicono: questi sono i nostri insegnamenti e voi dovete essere parte della nostra istituzione, ma siete dannati in eterno. Non esiste alcuna salvezza senza di noi. Gesù invece ha detto: i 10 comandamenti e i miei insegnamenti vi rendono liberi. Fate ritorno a casa dove il Padre vi attende con tutto il suo amore, a braccia aperte. C'è una differenza così grande, un insegnamento diametralmente opposto che la Chiesa ci porta, tanto che si dovrebbe dire: perché gli uomini non si rendono conto di ciò che sta accadendo?
0: È proprio questa la domanda: perché gli uomini non si rendono conto di essere ingannati dalle Chiese? Com'è possibile?
2: Ci sono diversi motivi, uno dei quali è sicuramente che non si prendono il tempo di leggere loro stessi il loro libro sacro, la Bibbia. Leggendo la Bibbia si riconoscerebbe subito una contraddizione, ovvero che nell'Antico Testamento si parla spesso del Dio vendicativo, di un Dio che è in fondo contro gli uomini o contro determinate persone, che esorta il suo popolo a condurre guerre contro altri popoli. Se poi invece leggiamo il Nuovo Testamento, troviamo il Dio dell'amore che ci è stato portato da Gesù di Nazaret. Se valutiamo queste cose, ci accorgiamo che ci sono tante, tante contraddizioni, ma per farlo bisogna leggere questo libro. E il Dio vendicativo non esiste, non è il Dio di cui ci ha parlato Gesù di Nazaret. Il Dio vendicativo è la vendetta della casta sacerdotale che ha attribuito tutto ciò a Dio, nostro Padre.
0: La cosa sorprendente è che gli uomini non soltanto non leggono il Vangelo di Gesù, ma non si interessano nemmeno per il catechismo. Non va quasi più nessuno in chiesa. Ci sono ancora solo poche persone che vanno ancora in chiesa, e questo in tutto il mondo, non solo in Germania. In fondo è sorprendente. Non si può affermare che siano dipendenti dalla chiesa, dato che non vanno in chiesa. Da che cosa dipende?
1: Credo che un motivo sia anche che la massa degli uomini vive la giornata con indifferenza, senza chiedersi da dove proviene la parte più profonda della mia anima, da dove provengo io e dove sto andando. Esiste un regno di Dio? E se esiste, dove va la mia anima?
0: Credo che uno dei problemi più grandi sia proprio che solo poche persone hanno imparato a pensare in modo autonomo, ad esaminare in modo analitico le cose e a chiedersi poi da dove provengo e dove vado. Cari amici all'ascolto, se volete, provate a porvi queste domande e se lo desiderate, se volete esaminare a fondo gli insegnamenti ecclesiastici, se volete mettere in questione tutta la struttura basata sull'ignoranza ecclesiastica del potere, prendete in mano il discorso della montagna che ci è stato donato da Gesù oppure i 10 comandamenti che abbiamo ricevuto da Dio e confrontateli con gli insegnamenti della Chiesa. Vi potrà essere sicuramente di aiuto.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, un bel compito potrebbe essere quello di parlare in famiglia, con i nostri conoscenti o con i colleghi di lavoro e chiederci da dove veniamo e dove andiamo. Sicuramente troverete risposte per alcune domande, ma non per tutte. Se volete, scriveteci e raccontateci dei vostri colloqui. Saremo contenti di ricevere le vostre lettere.
0: E se desiderate leggere un libro per rispondere a queste domande, al termine di questa trasmissione vi possiamo consigliare un libro che ha lo stesso titolo di questo programma, ossia Vivere e poi da dove vengo, dove vado. In questo libro troverete risposte a molte domande di cui oggi non abbiamo potuto parlare in modo del tutto esauriente, dato che non abbiamo abbastanza tempo a disposizione.
1: Quindi Non vogliamo vivere alla giornata, come abbiamo sentito, bensì utilizzare la giornata. Speriamo di avervi dato alcune indicazioni per la vostra vita e saremo felici se ci seguirete anche nella prossima trasmissione. Arrivederci.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. La vera preghiera è una potenza del cielo. Su questa terra, in questo mondo, si prega molto. Tuttavia, come possiamo vedere, questa preghiera sembra non venire ascoltata. Perché? Perché noi non ci dedichiamo alla preghiera, perché noi non adempiamo le nostre preghiere, perché spesso la preghiera è solo una preghiera detta con la bocca. Si prega quindi così e si pensa di aver pregato. Sì, si ha pregato, ma le parole o i pensieri della preghiera hanno raggiunto nostro Padre. Solo pochi si chiedono se Dio li ascolta, se le preghiere vengono dette semplicemente in modo meccanico e la vita quotidiana però è così come sempre. Solo pochi si rendono conto che ogni persona, ogni uomo è un figlio di Dio, che Dio, nostro Padre, ci chiama Suoi figli e Sue figlie e che noi possiamo chiamare Dio, che è la Maestà Celeste, l'amore infinito, la forza e la luce, possiamo chiamarlo Padre. Diciamo a Dio, nostro Padre, il cui spirito dell'amore compenetra l'universo, pulsa in ogni anima, fluisce nel nostro respiro. Diciamo, tu, Padre, questo dire consapevolmente, tu, Padre, può creare un collegamento direttamente col nostro vero essere e con Dio, nostro Padre. Se guardiamo nel mondo, vediamo come gli uomini si danno dei titoli e hanno dei corrispondenti mezzi. Ognuno vuole essere il più grande. Però, prima o poi, da qualche parte, forse in chiesa, questa persona prega, ma la sua vita quotidiana è di nuovo qualcosa di completamente diverso. È contro il prossimo. Gli uomini mentono, gli uomini odiano, gli uomini invidiano. Quindi ognuno è contro l'altro. L'inimicizia continua a crescere. Le aggressioni aumentano. E sotto tutto questo non soffrono solo gli uomini, ma anche molti animali e tutta la madre terra. Ma gli uomini pregano. Cari fratelli, care sorelle, queste preghiere non solo non vengono ascoltate da Dio, ma entrano nel nostro corpo e nella nostra anima quale colpa, quale causa, perché ogni pensiero, ogni parola è energia e se sprechiamo l'energia anche in preghiera, allora ci incolpiamo. Pregare significa vivere secondo i comandamenti di Dio e secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Pregare significa adempiere le preghiere, ma se diventano una cosa ripetuta a memoria, le persone non sanno quello che per cui pregano. Per questo in preghiera non dovremmo fare molte parole, ma dovremmo renderci conto che pensiamo e parliamo in immagini e così preghiamo anche in immagini. Ma se preghiamo in modo veloce, senza pensare veramente, non afferriamo quello che vogliamo veramente pregare e che ci sta a cuore. Per questo, in preghiera, dovremmo lasciar salire le immagini, immagini di preghiera, per entrare con le sensazioni in queste immagini, in questa preghiera, per seguirli quindi coi sentimenti. Se riusciamo a entrare coi sentimenti nella preghiera, ci chiederemo anche se viviamo anche in modo corrispondente a quello che preghiamo. Se noi preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, chiediamoci come ci comportiamo nei loro confronti. È veramente una cosa che ci sta a cuore quello per cui preghiamo o agiamo contro le nostre stesse preghiere? Se è così, allora non porteranno frutto. Cerchiamo insieme di fare salire le immagini quando preghiamo. Cerchiamo di entrare con le sensazioni nella preghiera per imparare a percepire, a sentire anche la difficoltà, la sofferenza che c'è in questo mondo. E così diremo anche a noi stessi: o uomo, cambia te stesso, diventa buono così come vuole Dio. E allora puoi partecipare con la tua preghiera e fare sì che le preghiere raggiungano gli uomini, che le persone riescano a percepire quello che stanno facendo, che la loro coscienza cominci a farsi sentire. Ma noi che preghiamo, dobbiamo far sì che le nostre preghiere diventino la nostra vita quotidiana. Per far salire le immagini nei pensieri delle preghiere, abbiamo bisogno di un punto fisso in modo che i pensieri non scappino via. Cerchiamo quindi di prendere consapevolezza della luce interiore, della luce del Cristo Dio in noi. Come sentiamo dire spesso, vicino al nostro cuore c'è il sole luminoso e pulsante dell'amore. È lo Spirito del nostro Eterno Padre nel Cristo. Cerchiamo di rivolgere i nostri sensi in questo meraviglioso sole dell'amore. Così come diciamo, entriamo nel nostro interiore per pregare. Ci rivolgiamo al Cristo in noi. Cristo, tu sei la luce. La misericordia,
2: die Güte und Wärme,
1: la bontà e il calore.
2: Lasst die Bilder oder das Bild entstehen.
1: Lascia che salgano le immagini. La luce ci avvolge. Avvolti nella grande luce del Cristo.
2: Bitten wir,
1: preghiamo,
2: für unsere kranken Brüder und Schwestern,
1: per i nostri fratelli e sorelle ammalati.

0: Von uns kommt ein anderes Gebetsbild.
1: In ognuno di noi sorgono immagini diverse. Entriamo con le sensazioni in questa immagine della preghiera e svegliamo il sentimento e la compassione. Percepiamo che diventiamo un'unica cosa con l'anima del nostro prossimo, con i nostri fratelli e sorelle. Le nostre preghiere si immergono nell'immagine e quindi la compassione, il calore e la luce. La preghiera si esprime in noi.
0: Ruhig betet es im Bild.
1: In noi.
0: Im Gebetsbild.
1: La preghiera si esprime in immagini.
0: Wir empfinden Schmerz.
1: Percepiamo il dolore e la sofferenza del nostro prossimo. Ed ora ci chiediamo, e noi possiamo ancora essere contro il nostro prossimo se Dio è per suo figlio? Quello che desideriamo è di essere per il bene che c'è nel prossimo, in modo da acquisire più luce e forza, e così anche le persone per le quali preghiamo. Rimaniamo avvolti nella luce possente. Nei nostri pensieri di preghiera accogliamo la Madre Terra con i suoi animali, piante e minerali. In ognuno di noi si forma un'altra immagine di preghiera. Si sviluppa in noi. Percepiamo. Per chi o per che cosa vogliamo pregare? La Madre Terra ce lo rispecchia. Ognuno entra con le sensazioni nell'immagine che sale in lui, la sofferenza degli animali, la speranza della Madre Terra, molte immagini di preghiera. Si sviluppa la capacità di percepire come sta l'altro. Questa è la preghiera. Si sviluppa una gratitudine. Questa è la potenza dei cieli. Permettete che questo avvenga. Lasciate che si formi la preghiera.

0: essere simile.
1: La nostra anima prega.
0: Sie sendet uns Empfindungen.
1: Ci trasmette delle sensazioni. Ci aiuta a sentire.
0: Sie zeigt uns aber auch auf.
1: Ci mostra però anche come noi dovremmo pensare e vivere nella vita quotidiana. E se lo facciamo, allora le nostre preghiere sono una potenza dei cieli e noi stessi ci avviciniamo al cielo. Avvolti nel grande amore, nel sole che scalda e si irradia, nella luce del Cristo, percepiamo cosa significa pregare. Ognuno di noi è un essere che proviene dall'infinito. La forza dei cieli è in noi. E noi siamo in Dio, il nostro eterno Padre, figli e figlie dei cieli. Lo Spirito fluisce infinitamente. L'eternità pulsa dentro di noi.
0: Die Ewigkeit

Noi siamo esseri dell'eternità, esseri dell'amore, immortali. Lasciamo che venga questa immagine bellissima. Lasciamo che sorga l'unità dentro di noi. Sentiamo dentro il nostro vero essere. Chi siamo noi in Dio nostro Padre? Lasciate che venga, lasciate che questa sensazione scorra nel vostro cuore. Scorre. La vita ci avvolge. L'alito di Dio ci tocca. Chi siamo noi in Dio?

0: percepiamo che il nostro corpo fisico diventa più leggero. Tutti gli aspetti umani non sono importanti. Che cos'è importante per noi adesso che siamo avvolti dall'infinito? Questo lo tratteniamo. Questo dovrebbe dare l'impronta alla nostra vita quotidiana ed accompagnarci ogni giorno. Noi siamo figli e figlie dei cieli, esseri immortali,
1: die in Gottes Einheit geborgen sind,
0: che sono protetti nell'unità di Dio, l'unità di Dio nell'anima di ogni uomo, l'unità divina negli animali, nelle piante e nei minerali, l'unità di Dio in tutto l'infinito. La preghiera può essere una forza dei cieli. Non finiremo mai di imparare. Tutta la nostra vita terrena è un imparare. Impariamo a pregare. Diventeremo felici e renderemo anche altri felici. E allora anche la Madre Terra tirerà un sospiro. E in questa consapevolezza che pregare, che la vera

preghiera è una potenza dei cieli. Preghiamo, lasciamo che nella luce del Cristo sorgano i pensieri e le immagini di preghiera per vedere noi stessi nella preghiera e nell'immagine, in modo che ogni giorno diveniamo più ricchi.

0: Liebe Zuschauer,
1: cari telespettatori, cari amici all'ascolto, l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, è il tema di questa nostra serie di trasmissioni e vi salutiamo cordialmente per questa sesta puntata nella quale continueremo a leggere dal libro dallo stesso titolo, che è un'opera di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina basata su una serie di colloqui con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Questo libro ci apre gli occhi per la realtà spirituale, che è la vera realtà della vita, e ci permette di gettare uno sguardo attraverso uno spiraglio aperto in quella che è la struttura della creazione a sette dimensioni, il regno di Dio, che in fondo è la patria di tutti noi. Impariamo e possiamo sperimentare sempre più su noi stessi che noi uomini, come tutte le forme di vita e tutte le creature, tutti gli animali, le piante e i minerali che provengono dal soffio di Dio, siamo parte della grande famiglia di Dio. Cari amici, sentendo la parola Dio, in un primo momento molti reagiscono in modo scettico o forse addirittura con diffidenza. Per questo motivo desideriamo assicurarvi fin dall'inizio che ciò che sentirete su Dio in queste trasmissioni non ha nulla a che fare con l'immagine di Dio creata dalle istituzioni che lo presentano come un Dio che punisce e si avvolge nel mistero. Parleremo invece dell'intelligenza primordiale universale, è la forza creatrice dell'Eterno che opera con le sue leggi universali in tutto l'infinito. Potremmo dire che Dio non ha niente a che fare con una religione esteriore. Egli è lo spirito dell'infinito, la parola dell'infinito in tutto l'essere, in tutte le forme di vita e in tutti gli esseri divini, ossia gli esseri spirituali. Ed egli, la vita universale, è nel profondo dell'anima di ogni uomo e anche in ogni anima che non si trova più in un corpo terreno. Prima di continuare con la lettura del libro, riassumiamo brevemente ciò che abbiamo sentito nell'ultima puntata. Al termine della trasmissione abbiamo parlato del mondo dei programmi dell'uomo che si rivolge contro l'amore per Dio e per il prossimo. In questo modo gran parte dell'umanità si è allontanata dall'unità possente, dall'unità universale che parla, dalla parola dello Spirito universale, con tutte le conseguenze negative che ne derivano. Cari amici, che cosa comporta tutto ciò e che cosa possiamo fare? Continuiamo a leggere e ad ascoltare queste spiegazioni.
2: Allontanandosi dal divino, l'uomo ha interrotto la vera e profonda comunicazione con l'universo, con tutti gli esseri della dimensione dell'essere e con Dio, negando, chi più, chi meno, tutto ciò che è elevato e che si trova in fondo nell'uomo, in noi, nel profondo della nostra anima. In questo modo l'uomo ha adombrato una parte della sua anima, una parte della struttura di particole spirituali, ossia le ha gravate di colpe, e qualcuno si è anche aperto alla controparte, per non dire che si è venduto ad essa, a causa del principio «io voglio». Quello che vogliamo avere, non lo abbiamo. E ciò che non abbiamo, non lo possiamo comprendere. E ciò che non siamo in grado di comprendere, ci rende schiavi e ci porta a venderci agli altri.
3: Dovremmo riflettere ogni giorno e tener presente chi siamo nello Spirito di Dio, nel nostro Padre dei Cieli, e comportarci anche in modo corrispondente. In Dio, nostro Eterno Padre, siamo figli e figlie perfetti di Dio. Il nostro corpo divino è stato tuttavia avvolto dai nostri pensieri, dalle nostre parole e azioni errati e lontani da Dio, dalle cinque componenti che, come abbiamo sentito in una delle trasmissioni precedenti, possono costituire un materiale esplosivo che colpisce noi stessi. Dato che le cose stanno come abbiamo spiegato, dovremmo percorrere il più rapidamente possibile la via che ci riconduce a casa e purificarci dalle negatività che abbiamo imposto come fardello a noi stessi e forse addirittura ad altri. Ogni giorno potremmo rendere conto a noi stessi delle nostre piccole e grandi trasgressioni ancora esistenti nel nostro comportamento e prendere coscienza di che cosa possono eventualmente provocare. Tante volte si tratta di vecchi vizi e cattive abitudini che possono arrivare fino alla malvagità. Liberiamoci quindi da ciò che in ultima analisi ci rende schiavi e ci spinge letteralmente tra le braccia dell'avversario.
2: Ogni giorno potremmo, o si può dire dovremmo, chiederci in tutto ciò che ci occupa: è questa la volontà di Dio? In fondo dovremmo confrontarci ogni giorno con la domanda: sì, voglio veramente adempiere ciò che vuole Dio? Se è così, allora dovremmo purificarci tramite l'autoconoscenza e sistemando le cose. Si ripete spesso la domanda decisiva in questo senso: chi o che cosa sarò se sistemo le negatività, gli aspetti poco buoni che spesso mi spingono ad agire e non li ripeto più? Che cosa mi ripropongo di fare invece di comportarmi così? Mi posso riproporre, per esempio, di diventare più libero, di essere più felice? Così riesco a concentrarmi meglio, riesco a fare più facilmente il mio lavoro. Imparo ad ascoltare per poter comprendere meglio i miei simili. Mi avvicino al mondo degli animali e delle piante. E tante altre cose.
3: Gesù il Cristo disse a Senso: divenite perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. L'unica cosa importante è quindi ritornare all'origine in noi. Con il tempo riusciremo così a comprendere anche altre parole di Gesù di Nazareth che insegnò a noi uomini: il regno di Dio è insito in voi. Il regno di Dio, come essenza, è il nucleo centrale nel corpo spirituale divino. Quando il nucleo centrale è stato liberato, i nostri sentimenti e le nostre sensazioni sono di conseguenza puliti. Abbiamo pensieri puliti e rivolti a Dio. Le nostre parole si collegano con gli altri e agiamo in modo conforme alla legge. Quando il corpo si è ripulito in questo modo da tutte queste scorie egoistiche, anche il cervello ne trae vantaggio. Man mano che purifichiamo i nostri aspetti contrari alla legge, si purifica anche la nostra anima. Ciò comporta che a poco entriamo poi in contatto con la vita più elevata.
1: Cari amici, iniziamo ora un nuovo capitolo nel nostro libro dal quale tratta questa trasmissione. Il titolo del capitolo è Il soffio di Dio, la legge universale, lettere di luce. Il soffio, l'eterna vita onnipresente, è Dio, la legge universale, la forza vitale universale. È l'etere di luce nel quale è avvolta tutta la dimensione dell'essere divino che ha preso forma. L'etere di luce è la vita universale, il soffio di Dio che respiriamo anche noi uomini, come tutti gli animali e le piante, nella nostra vita, nella sostanza materiale raddensata. Se chiudiamo un attimo la bocca e ci teniamo allo stesso tempo chiuso il naso, non respiriamo più. E perché no? Perché la forza vitale, il soffio, non entra più nel nostro corpo con il respiro. L'uomo definisce come respiro il processo di assumere in sé aria o ossigeno, ma in tutto c'è il soffio di Dio, la vita, la forza vitale. La forza vitale, il soffio, da un lato alimenta tutte le parti del corpo fisico attraverso il respiro e dall'altro, tramite la Madre Terra, l'Eterno Dio Creatore dona nutrimento a noi uomini e anche agli animali e alle piante. La vita onnipresente che fluisce verso tutte le creature che vivono sulla Terra è sempre l'amore di Dio.
2: In tutto l'infinito, inclusa la materia, colui che è l'infinito agisce per mezzo delle sue quattro forze primordiali e delle sue tre forze delle caratteristiche, delle quali gli uomini parlano poche volte. Dallo spirito dell'unità sentiamo spesso dire che le quattro forze primordiali sono le forze che creano e danno forma nell'infinito. La scienza ha attribuito alle quattro forze primordiali dell'Eterno dei nomi che corrispondono alla loro valenza e al loro volume energetico specifico. E comunque si tratta sempre dello spirito universale, dell'operato dell'unico Dio universale per i suoi figli, per la Madre Terra, per i minerali, le piante e gli animali.
3: Noi uomini ci siamo abituati a parlare in modo generico e scontato del respiro, dell'aria, dell'ossigeno, di tutto ciò che l'uomo ha bisogno per poter vivere sulla Terra. E tuttavia si tratta sempre dell'unico spirito, dell'unico universale, l'amore di Dio, nostro Padre dei Cieli, che ci permette di vivere nella dimensione temporale affinché riconosciamo la vita universale, ritroviamo la nostra vera coscienza e facciamo ritorno nell'eternità. Zurückzukehren in die Ewigkeit.
2: Il soffio di Dio è l'etere di luce inesauribile, è la vita in eterno. Nella sua culla del creato e nella quale dà forma alla creazione, il soffio di Dio predispone il processo che dà forma alle creature, fino ad arrivare alla figliolanza spirituale, al principio padre-madre. Quando l'Eterno, la forza primordiale, al di sopra di ogni cosa, l'unico universale, pervade con il suo soffio un atomo spirituale nella culla del creato e nella quale dà forma alla creazione, nelle quattro sfere di purificazione che conducono alla figliolanza di Dio e lo stimola quindi all'evoluzione, ha inizio il processo di conformazione nei regni dei minerali. Le prime forze dei minerali che vengono stimolate dal soffio di Dio all'evoluzione verso la figliolanza di Dio contengono tutte le forze dell'infinito, il nome del futuro bambino spirituale, la coppia di duali che lo accoglierà, ossia i duali che saranno i suoi genitori, la mentalità del bambino, ma anche le sinfonie dell'universo, come i colori, i profumi e i suoni. Tutte le forze dell'universo sono predisposte in ogni forma minerale che si sta evolvendo.
3: Ritorniamo al soffio di Dio che noi uomini respiriamo, ma che fluisce anche negli animali e nelle piante. Sì, tutto l'infinito è ricolmo del suo soffio. Tutto è energia. La sostanza di base dell'eterno essere è costituita dagli atomi inesauribili dell'etere di luce. Il nucleo di tutte le specie di atomi dell'infinito è costituito dall'etere di luce di bontà, amore e mitezza che pulsa ad una vibrazione altissima. Queste tre forze delle caratteristiche sono accolte dall'amore, la forza più elevata del creato e dell'opera della creazione dell'unico universale. Il nucleo dell'atomo, chiamato anche nucleo primordiale, è circondato dalle quattro forze primordiali che sono le forze che creano creano e danno forma alla creazione e corrisponde all'ordine divino, alla sua volontà, alla sua sapienza e alla sua serietà o giustizia.
1: È molto difficile esprimere con le nostre parole il modo in cui le energie che creano e danno forma agiscono negli atomi dell'etere. Dato che tutto è contenuto nel tutto, nelle quattro forze della creazione costituite da atomi sono contenute anche le tre forze delle caratteristiche di Dio. È il germoglio della vita nel nucleo dell'atomo e in tutte le forze della creazione. In questo contesto definiamo brevemente soltanto gli atomi eterici più importanti, descritti con le nostre parole, essi sono gli atomi della fertilità, chiamati anche atomi collettivi, gli atomi di base, chiamati anche atomi di stabilizzazione, gli atomi della creazione o di configurazione e gli atomi dell'evoluzione, che sono anche gli atomi di congiunzione.
2: L'impulso per tutto l'essere, anche per la vita che dà forma alla dimensione divina, proviene sempre dal nucleo dell'atomo spirituale, ovvero dalle forze della bontà, amore e misericordia, avvolte nell'amore universale, il Dio Padre Madre. Colui che è l'infinito agisce tramite le quattro forze primordiali nell'infinito. Tuttavia, come è stato detto, il nucleo primordiale che pulsa ad altissimo livello, l'amore, è la misura e l'aspetto attivo in tutte le forze di tutto l'infinito. Il sia fatto, il soffio di Dio, è la forza dell'amore per Dio e per il prossimo, che continua fino alla figliolanza dello Spirito. Il bambino spirituale che si sviluppa fino a divenire un essere spirituale completo matura nella dualità dei genitori spirituali, nella grande famiglia del Dio Padre e Madre.
3: Cari amici, sicuramente qualcuno si chiederà come possiamo immaginare la nascita di un bambino spirituale. Facciamo un paragone che può aiutarci a comprendere il sia fatto spirituale divino. Che cosa si trova nell'ovulo non fecondato di una madre? La predisposizione della madre, il patrimonio ereditario della madre. Con la fecondazione da parte dell'uomo si aggiunge il patrimonio ereditario del padre. Entrambi si fondono in una cellula e la cellula si mette in movimento. Potremmo anche dire che inizia il suo cammino evolutivo.
2: Ritorniamo alla dimensione divina, donare e ricevere. È l'unica forza, l'amore, che stimola il sia fatto in un atomo spirituale specifico a iniziare l'evoluzione verso la figliolanza di Dio. Nel sia fatto, nell'atomo spirituale specifico che è stato pervaso dal soffio, sono già contenute le caratteristiche del bambino spirituale, poiché, come è stato detto, tutto è nel tutto. Anche nell'ovulo umano fecondato sono già contenute tutte le caratteristiche del bambino umano. La cellula umana si sviluppa e diviene un embrione e matura poco a poco nel grembo della madre, diventando un bambino. Nelle sfere di evoluzione divine, nel corpo spirituale che sta nascendo, si sviluppano quindi forme di vita eteriche, ovvero di sostanza sottile, fino ad arrivare alla formazione di un essere naturale con il quale ha poi inizio la nascita di un bambino spirituale tramite una coppia di duali.
3: Il piccolo spiraglio che si è aperto ci può dire così tanto se teniamo presente come si sviluppa un bambino umano nel grembo della madre. Che cosa si può riconoscere, per esempio, facendo un'ecografia dell'utero materno? Si vede che la cellula si è divisa e che a seguito della suddivisione in altre cellule si è sviluppato un embrione che nel suo aspetto assomiglia appunto a una forma embrionale come quella che conosciamo anche nel mondo degli animali. L'embrione si sviluppa e diventa un feto che assume a poco tratti sempre più umani, finché si può riconoscere l'essere che sta prendendo forma come uomo.
2: E che cosa avviene nel caso dell'essere spirituale che si sta sviluppando? Dopo che un essere è passato attraverso le sfere di evoluzione, viene elevato a figlio spirituale e, come bambino spirituale, attiva poi ancora una volta ciò che si trova già dentro di lui. Detto con le nostre parole, il bambino spirituale va nella scuola cosmica divina, nelle quattro sfere di evoluzione. Per attivare come bambino spirituale le energie evolutive in modo da sviluppare come essere spirituale una comunicazione verso tutte le forme di vita dell'infinito e con tutte le sfere dei cieli, con tutti gli astri della dimensione dell'essere. Da ciò si sviluppa l'immagine che si dischiude nel nucleo centrale e gli permette di contemplare tutti i dettagli dell'infinito. Tutto ciò è predisposto nel nucleo centrale, nel cuore primordiale e dell'intero potenziale di irradiazione del Regno di Dio. La vita nello Spirito di Dio, nell'essere eterno, è una comunicazione universale di dimensioni inimmaginabili per noi uomini. Il bambino spirituale impara quindi a far proprio il principio di comunicazione dell'universo nel nucleo centrale come immagine, colore, forma e suono. In questo modo, il bambino spirituale prende possesso dell'eredità dell'infinito e matura fino a divenire un essere spirituale completo.
1: Cari telespettatori, cari amici, con questo siamo arrivati al termine della puntata di oggi con la lettura dal libro L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla scuola della sapienza divina. Oggi abbiamo ascoltato spiegazioni in merito a correlazioni e leggi spirituali finora sconosciute a noi uomini, per esempio in merito alla vita onnipresente, Dio, la legge universale, la forza vitale universale, in merito all'etere di luce nel quale sono avvolte tutte le forme di vita divine, in merito alle sfere di evoluzione nell'essere puro attraverso le quali un essere deve passare fino a diventare un figlio spirituale e tante altre cose ancora. Cari amici, a questo punto potremmo chiederci se tutto ciò, ossia la vita nel regno di Dio, è in fondo anche la nostra vera vita, allora perché siamo qui sulla terra come uomini? Come siamo arrivati a questo? Ne parleremo nel corso della prossima puntata, nella quale leggeremo il capitolo sulla caduta degli esseri spirituali fino ad arrivare alla dimensione di sostanza grossolana dell'uomo. Saremo contenti se vi rimetterete in ascolto e intanto vi salutiamo con un saluto in Dio e arrivederci.

0: Un cordiale benvenuto a questo spazio dedicato all'Associazione Vita Universale, che desidera proporvi alcune riflessioni su Dio e la religione con una visione di Dio e della spiritualità un po' diversa dalla tradizione che conosciamo. Vorrei specificare che non siamo né sacerdoti né teologi, ma persone che hanno trovato risposte su Dio e la vita al di fuori della Chiesa.
1: Sì, infatti Vita Universale non è una nuova Chiesa o una nuova religione, ma un movimento spirituale che si basa sulle conoscenze del cristianesimo originario, sull'insegnamento originario del Cristo che viene oggi riportato in vita nella nostra epoca tramite la parola profetica di una donna tedesca di nome Gabriele. Su questa base è nato un movimento diffuso su tutta la terra dove si ritrovano persone libere che desiderano mettere in pratica nella loro vita valori etici e morali elevati, come li conosciamo in sintesi nei 10 comandamenti dati da Dio a Mosè e nel discorso della montagna del Cristo.
0: Gabriele serve Dio come profetessa e messaggera per l'umanità della nostra epoca da oltre 37 anni. Ha scritto centinaia di libri e pubblicazioni oggi diffusi in tutto il mondo sui maggiori temi della nostra vita, sulla legge di causa ed effetto, sulla reincarnazione e la vita dopo la morte, ma anche su come mettere in pratica i valori del discorso della montagna nella nostra vita, cominciando ad esempio da una semplice frase: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Basterebbe applicare solo questa frase per cambiare noi stessi con effetti positivi nella nostra famiglia, sul lavoro e con gli amici. Questo è un approccio alla spiritualità che si differenzia dalla religione, che di solito si basa su dogmi, riti, culti e cerimonie che sono stati istituiti però secoli dopo il Cristo. Di conseguenza non si tratta dei suoi insegnamenti. Il Cristo portò e visse come esempio delle verità e delle leggi cosmiche che ci conducono ad una evoluzione spirituale. Concetti come quello della dannazione eterna sono paure sbagliate. Nei suoi insegnamenti il Cristo ha parlato invece di un mondo spirituale puro da cui noi tutti proveniamo e al quale tutti faremo ritorno quando la nostra anima si sarà evoluta e purificata. Lo scopo della nostra vita terrena è quindi di sfruttare le nostre giornate per compiere questa evoluzione spirituale.
1: Tra le centinaia di pubblicazioni, Gabriele ha scritto anche un libricino che diffondiamo gratuitamente dal titolo Dio in noi, sul quale ci basiamo per questa trasmissione. Gabriele scrive: dire oggi che Dio si trova in noi sembra quasi una provocazione. Si sente parlare di catastrofi naturali, ma anche di come tante persone trattano male i loro simili, di guerre e guerre di religione. Ma anche la terra, gli animali e la natura soffrono a causa dell'abuso che è stato fatto con il concetto di cristiano e per l'egoismo di coloro che la sfruttano. Aggiungerei quindi che Dio non è responsabile per la distruzione del nostro pianeta, ma noi stessi che raccogliamo le cause di ciò che abbiamo seminato. Dal libretto Dio in noi leggiamo che Gesù disse che ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio dimora in noi. Noi siamo vivificati da un corpo di sostanza più sottile che non è di questo mondo. Non dovremmo quindi prendere in considerazione la vita limitandola soltanto all'involucro terreno che prima o poi trarrà l'ultimo respiro e tornerà alla terra. La vita è esistenza eterna. Quindi la vita immortale, il soffio di Dio, è nel profondo della nostra anima. La vita pervade la nostra anima, fluisce nelle cellule del nostro corpo e il nostro cuore batte perché riceve la vita dalla vita che abbraccia ogni cosa, cioè Dio. Trovare Dio dentro di sé significa trovare prima se stessi nella consapevolezza di ciò che Gesù ha insegnato agli uomini. Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
0: Anche la preghiera ci può aiutare. Gesù ci ha trasmesso però solo una preghiera, quella del Padre nostro, non altre litanie. Per pregare quindi non abbiamo bisogno di formule imparate a memoria, ma di entrare dentro di noi. Gesù ci ha insegnato a cercare Dio nel silenzio. Per esempio possiamo allestire un angolino nella nostra stanza personale con un tavolino, una sedia, una candela e un po' di musica tranquilla. Questo ci aiuta ad entrare nel silenzio e a rivolgere preghiere profonde e sentite verso il nostro interiore. Provate a farlo. Col tempo prenderete coscienza che Dio ci è vicino e ci ama. Noi tutti siamo i Suoi figli, di qualunque razza o nazionalità apparteniamo. Basta questa coscienza della fratellanza per rifiutare ogni conflitto contro altri fratelli. Il regno di Dio è la nostra vera patria perenne, dove Dio ci ha creati come esseri spirituali puri di sostanza sottile. Sulla terra siamo solo viandanti che portano in sé l'eternità e la nostra anima è temporaneamente incarnata in un corpo umano per poter vivere in questo mondo ed evolversi. Quando il corpo umano decede, l'anima prosegue il suo cammino verso un altro mondo spirituale che corrisponde alla sua evoluzione.
1: Per avvicinarci a Dio, possiamo cercare di comprendere più profondamente i 10 comandamenti e il discorso della montagna del Cristo, per metterli in pratica nella nostra vita. E non sono teorie, ma aiuti concreti. A me aiuta molto la frase citata all'inizio, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te stesso, soprattutto quando inizio a pensare negativo sugli altri. Nonostante i grossi problemi che abbiamo da affrontare, si sta annunciando una nuova epoca, l'epoca dello spirito, in cui si vivrà rispettando la natura e gli animali ed in pace con il prossimo. Per questo non abbiamo bisogno di sacerdoti o maestri, poiché abbiamo dentro di noi un tesoro prezioso, lo spirito libero.
0: Questo spirito libero, che possiamo chiamare anche coscienza universale o Dio Padre, ci chiama al rispetto di ogni forma di vita. Per questo il quinto comandamento di Dio che dice non uccidere va inteso anche per gli animali. Noi siamo quindi contro la caccia e contro l'inutile crudeltà della sperimentazione sugli animali, che il Catechismo Cattolico invece ammette in modo inspiegabile. Queste sono cose in contraddizione con l'amore di Dio e il Cristo non le avrebbe mai tollerate. Seguendo questo filo del rispetto per ogni forma di vita, siamo giunti anche alla decisione di divenire vegetariani, per amore verso la natura e gli animali, e non solo perché questo fa anche bene alla salute. Su questo punto, naturalmente, ognuno è libero di riflettere e prendere la sua decisione personale, senza fanatismi.
1: Abbiamo sentito prima che ognuno di noi è vivificato da un corpo di sostanza sottile che chiamiamo anima, e che questo corpo ha 7 centri energetici. Anche gli animali hanno un'anima, poiché possiedono lo stesso alito vitale dato da Dio, e quindi noi uomini non abbiamo il diritto di togliere loro la vita.
0: Un'opera che ritengo fondamentale per tutti i cercatori della verità è il Vangelo originario Questa è la mia parola, dal quale vorrei citare una parabola di Gesù. Egli dice, i pesci parlavano tra loro e dicevano, ci raccontano che proveniamo dall'acqua, ma non abbiamo mai visto l'acqua, non sappiamo cos'è. Alcuni pesci allora si misero alla ricerca del grande pesce saggio e giunsero al mare. Egli disse loro, o voi pesci stolti che non pensate, vivete nell'acqua ma non lo sapete. Allo stesso modo voi vivete in Dio. Dio è in tutto e tutto è in Dio. Cari amici, vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che chi volesse approfondire di più questi temi può recarsi alla pagina internet di Vita Universale www.vita-universale.org. Arrivederci.

0: Vor Jahren durfte ich, Gabriele, über das prophetische Wort.
1: Anni fa, io, Gabriele, ricevetti tramite la parola profetica parole di Dio Padre che sono valide per tutti gli uomini di ogni continente. Queste parole si trovano nel libretto Parole del Padre rivolte anche a te. Gesù di Nazareth insegnò a senso a noi uomini. Non chiamate nessuno vostro padre sulla terra, poiché soltanto uno è vostro padre, colui che è nei cieli. Alcune parole del Padre rivolte a noi uomini. Il mondo non mi conosce. Il mondo non è la terra. Il mondo è tutto ciò che vive sulla terra e che non si eleva a Dio, l'Eterno. Il mondo è costituito da uomini proiettati verso di esso, che considerano il pianeta Terra come unica cosa vera e come la realtà, il cui orizzonte giunge solo fino alle nuvole. Sono sordi e insensibili per tutto ciò che va oltre di esse. Chi non ha occhi per me, Dio in tutto, non mi vede. Chi non ha orecchi per me, Dio, non mi sente. Chi non ha l'olfatto affinato non percepisce la fragranza emanata dalla vita che io sono. Chi è solo avido dei piaceri del mondo non assapora ciò che la vita gli porge ogni giorno. Egli ricorre a ciò che proviene dagli animali, poiché anche il suo senso del tatto non è purificato, non è nobile e affinato.
0: Trotz allem, mein Kind.
1: Ciò nonostante, figlio mio, io ti amo nel profondo della tua anima. Figlio mio, grande è l'amore per i miei figli.
0: Obwohl kein Mensch meine Liebe erahnen kann.
1: Anche se nessun uomo è in grado di presagire il mio amore, io amo ogni essere umano nel profondo della sua anima. Vedi, tutto ciò che è puro è espressione del mio amore. Tutto e tutti portano in sé il divino che io sono. Tutto ciò che è puro dà testimonianza di uno spirito creatore impersonale che non è riferito agli aspetti personali, che io sono. Vedi, figlio mio, ogni movimento del tuo corpo, ogni respiro, tutto ciò che percepisci nel profondo della tua anima, dà testimonianza di una forza eterna, possente e onnipresente. Anche nel figlio che mi rifiuta, che mi calunnia, che abusa del mio nome e che fa violenza alla vita. Vedi, anche nel profondo della sua anima ci sono io, la luce, la forza e l'amore. Nel profondo dell'anima di ogni uomo fluisce l'amore impersonale, la vita eterna. Figlio mio, io non mi rivalgo e non castigo. Io mi dono nell'anima di ogni uomo, in tutto l'essere. Come il sole non chiede alle creature umane, vi è gradito come splendo? Oppure siete d'accordo che io splenda? Vedi, figlio mio, il sole continua a donare e percorre instancabilmente la sua traiettoria. Dona e dà alla luna e agli astri che a loro volta donano alla terra e agli uomini. Tutto il sistema solare dona, inclusa la terra. Vedi, da ciò riconosci nel piccolo il grande donatore universale, lo spirito dell'amore. Figlio mio, i cuori dei miei figli che battono per me in modo retto ricevono maggiormente il mio amore, poiché i loro cuori sono rivolti verso di me, come il calice di un fiore che si abbandona alla luce del sole per accogliere profondamente in sé i suoi raggi. O riconosci il mio amore impersonale che dona a tutti. Quanto più mio figlio si abbandona a me, la vita universale, aspirando lui stesso a divenire impersonale, tanto più riceve dalla mia forza e dal mio amore. Entra nel tuo interiore e incamminati verso l'origine della tua anima. Divieni mia immagine per risplendere a poco per tutti gli uomini e per tutti gli esseri, per tutto l'essere. Figlio mio, questo è amore. Io sono e a te è dato di essere.

0: Ein weiteres Vaterwort an uns Menschen.
1: Altre parole del Padre rivolte a noi uomini. Diventa tu stesso amore. Il modo di pensare personale che ruota attorno alle proprie necessità personali è umano e spesso segnato dal peccato. Quanto più l'uomo pensa a se stesso, al proprio benessere, tanto più la sua coscienza diviene limitata. Chi pensa solo a se stesso e pone solo se stesso al centro di ogni cosa è ancora ben lontano da me, dalla vita eterna che è amore. Io sono la vita impersonale che dona eternamente senza pregiudizi la pienezza. Io sono colui che è in tutto, anche in te, figlio mio. Io sono la pienezza in tutto, in ogni uomo, nella natura, in ogni pietra, in ogni animale. Io sono la vita. Prendine coscienza. La pienezza è la vita. Io sono in tutto. E io sono in te.
0: Denke weise.
1: Rifletti saggiamente prima di temere persone o cose, perché queste sono al di fuori del tuo vero sé. Con la paura conferisci a uomini e cose la forza di dominarti. Rifletti saggiamente su questo. Ricordati che nel profondo della tua anima io sono la pienezza, l'amore e la protezione.
0: Viele meiner Kinder sorgen für die kommende Zeit.
1: Molti dei miei figli provvedono per i tempi futuri. Per questo, nel presente, hanno solo ciò su cui si orientano, o molto di meno, in base ai dubbi e ai timori che inseriscono nel loro piano per il futuro. In questo modo, figlio mio, chi è radicato nel pensiero personale e aspira a possedere tutto quello che può, cercando di prevenire tutto ciò che potrebbe accadere nei prossimi tempi, limita se stesso.
0: Mein Kind,
1: figlio mio, liberati da questo modo di pensare. Non preoccuparti di ciò che potrebbe avvenire dopodomani, ma vivi ogni giorno consapevolmente con me. Se tu sapessi di dover abbandonare domani la dimensione temporale, dovresti piantare ancora oggi un alberello per coloro che rimangono, ma solo se ne senti il desiderio nel tuo interiore. Questa è la vita. Questo è un modo di pensare e di agire retto. Questo è vivere nello spirito che è amore impersonale e che rende liberi.

0: Ein weiteres Vaterwort an dich, an uns alle.
1: Altre parole del Padre rivolte a te e a tutti noi. L'eternità dovrebbe essere la meta di ognuno.
0: Du bist ein Kind der Ewigkeit.
1: Tu sei un figlio dell'eternità. Renditene conto. La vita non è soggetta ad alcuna interruzione, poiché tutto è vita.
0: In der ganzen Unendlichkeit.
1: In tutto l'infinito non c'è alcuna stasi e quindi nemmeno in te, nella tua vita. Morti sono solo quell'uomo e quell'anima che hanno rivolto tutte le loro aspirazioni verso il mondo esteriore, verso la materia. L'anima si ritroverà un giorno con il suo cuore dove si trova il suo tesoro, presso la materia di cui era schiava quando si trovava in veste umana, poiché considerava i piaceri e i vizi materiali come il suo vero sé, oppure seguirà il cammino verso la ricchezza eterna della vita, che è l'eterna patria. Ogni uomo porta in sé la figliolanza dell'eternità, dell'infinito, anche nella dimensione del tempo e dello spazio. Non legarti alla coscienza o al pensiero che la dimensione del tempo e dello spazio sia tutto. Impara a far vibrare la tua coscienza al di là di questa dimensione, verso tutti gli universi spirituali al di là del tempo, dall'ordine fino alla misericordia, e collegati con lo spirito universale che è tutto nel tutto. Ciò risveglia in te un modo di pensare rivolto verso l'eternità, la coscienza che la vita dura in eterno, la bellezza infinita e la vita pura che io sono.

0: Ein weiteres Vaterwort.
1: Altre parole del Padre. La bellezza dell'anima è l'amore eterno. La bellezza dell'anima è la sua purezza.
0: Tu, mein Kind,
1: che tu, figlio mio, puoi raggiungere con un animo nobile e con pensieri elevati, con pensieri di ordine, pensieri di pace, pensieri di unità. Quanto più vivi in questo modo sublime, tanto più i tuoi pensieri e anche il tuo animo si nobiliteranno e tanto più bella, ossia più pura, diventerà la tua anima. Da un'anima bella e pura possono scaturire solo cose belle e nobili. Da un'anima ricolma del grande amore può scaturire solo amore. Da un cuore e da un'anima ricolmi della mia pace può a sua volta fluire solo pace. E una persona in armonia può effondere solo armonia, dato che, grazie all'amore che nutre per me, è ricolma di armonia. Rifletti su quanto segue. Ciò che è in te si esprime nel tuo essere e caratterizza il tuo modo di essere e di comportarti. Vedi, se sei consapevole che io sono l'amore, l'armonia e la pace in ogni cosa, e se riconosci profondamente i tuoi aspetti umani, il tuo egoismo, la disarmonia, la lotta contro il tuo prossimo, se te ne penti e sistemi tutto ciò, incontrerai a poco l'amore che io sono in te. Infatti, i pensieri buoni

poiché hai sistemato nella tua vita ciò che è contro la pace. Non lottare contro il tuo prossimo. Riconciliati con lui e inizierai a vivere. La vera vita è pace. La vera vita è amore.

0: Wir dürfen Sie, liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto e cari telespettatori, anche oggi vi salutiamo cordialmente per questa nona puntata della serie dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth insegnò alla cerchia più interna dei suoi discepoli molti dettagli pratici che ci indicano come possiamo utilizzare bene la nostra vita terrena per avvicinarci a Dio, lo Spirito libero. Diede ai suoi apostoli e discepoli anche la possibilità di gettare uno sguardo nelle grandi correlazioni cosmiche di cui facciamo parte anche noi uomini. E se ora parliamo di apostoli e discepoli, non significa che al seguito di Gesù ci fossero soltanto uomini. Un motivo potrebbe essere che alle sue discepole Gesù non dovette spiegare queste cose appositamente, perché le avevano già comprese spontaneamente. Gesù insegnò l'uguaglianza ed essa comporta anche la parità tra uomo e donna. Gli unici che non l'hanno ancora compreso sono i sacerdoti. I grandi insegnamenti cosmici che apprendiamo in questa serie di trasmissioni sono quindi indicazioni pratiche per uomini e donne, per giovani e per persone anziane e per ogni situazione della vita, sia in famiglia, al lavoro o a scuola o nel tempo libero. Sono aiuti geniali per la nostra vita e anche noi che siamo qui in studio stiamo imparando e ci stiamo esercitando con questi compiti e facciamo le nostre esperienze. I grandi insegnamenti cosmici sono stati dati all'umanità dal Cristo stesso all'inizio degli anni 90 tramite la parola profetica rivelata per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In una grande serie di istruzioni, Gabriele ci ha spiegato questi insegnamenti, dandoci tante spiegazioni e aiuti pratici. Le spiegazioni dettagliate date da Gabriele sono state pubblicate insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth in una serie di 5 volumi. Nel corso della trasmissione leggeremo da questo testo insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Continuiamo ora a leggere dal primo volume.
2: In seinen großen kosmischen Lehren spricht Christus.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: in tutto l'universo esiste un unico principio, trasmettere e ricevere. Ognuno trasmette se stesso, ciò che egli è, le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e le sue azioni. Leggiamo ora le spiegazioni date da Gabriele. Consideriamo il concetto. Ognuno trasmette se stesso. Noi non possiamo emettere il potenziale di trasmissione del nostro prossimo. Noi emettiamo unicamente il nostro potenziale, i programmi che ci siamo creati nel corso di questa vita o di vite precedenti. Quindi, ciò che non è ancora stato sistemato. Rendiamoci quindi continuamente conto che ognuno di noi emette solo il proprio potenziale di trasmissione. Con le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni, edifichiamo questo potenziale che forma i vari programmi nelle nostre cellule cerebrali. Questi programmi, a loro volta, agiscono sulla nostra anima e su ogni cellula del nostro corpo. Infatti, anche esse si trovano in comunicazione con i pianeti di memorizzazione. Quindi, noi ci troviamo in comunicazione con gli astri tramite il nostro potenziale di trasmissione, tuttavia, unicamente tramite il nostro potenziale. Ciò che noi trasmettiamo lo immettiamo nella nostra anima e nei corrispondenti pianeti di memorizzazione, ovvero nel computer causale. Dal computer causale tutto ciò ritorna di nuovo a noi, attraverso la nostra anima, le nostre sensazioni e i nostri pensieri. In tal modo possiamo essere ammoniti dalle nostre sensazioni, dai nostri sentimenti e pensieri, dalle nostre parole ed azioni. Per questo dovremmo essere desti per sperimentare e cogliere che cosa essi ci vogliono dire su noi stessi.
4: Gabriele spiega ancora. Noi siamo il nostro potenziale di trasmissione che determina il modo in cui vibriamo, in cui pensiamo, viviamo ed agiamo. Questo è anche il ritmo del nostro corpo e allo stesso modo vibra anche ogni cellula del nostro corpo. Il nostro corpo è pari ad un corpo sonoro e noi accordiamo questo corpo sonoro, l'essere umano, con le nostre sensazioni, sentimenti e pensieri, con le nostre parole ed azioni. Se vogliamo sapere com'è il suono che emettiamo, prestiamo ascolto a come pensiamo e parliamo. Sapremo così qual è il nostro suono. Dio è armonia. Dio è eterna sinfonia, eterno suono cosmico. Se il nostro corpo sonoro è tutt'uno con la sinfonia, con Dio, anche la nostra anima è nell'essere. Se il nostro corpo è disarmonico, se i nostri ritmi sono spigolosi, bruschi, se non siamo equilibrati e in sintonia, non siamo nemmeno in armonia con l'eterno essere e in tal modo suoniamo la nostra melodia individuale.
3: Nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: l'essere puro vive ed opera nella pura legge eterna, nella legge universale e attingendo ad essa. L'impuro vive nel suo piccolo mondo che egli si è creato, un mondo costituito dalle sue impurità, ossia dalle iniquità delle sue sensazioni, dei suoi pensieri, delle sue parole ed azioni. Egli vive e si muove in questo suo piccolo mondo bozzolo e percepisce, pensa, parla ed agisce così com'è e in base a ciò che costituisce il suo mondo bozzolo. Gabriele ci ha dato altri chiarimenti in merito e spiega: le iniquità delle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni formano un continuo ronzio, un mormorio nel nostro interiore che ci rende insoddisfatti, incostanti e infelici, poiché l'anima desta spinge per divenire libera e felice. Essa desidera collegarsi con la corrente eterna, Dio. Desidera immergersi di nuovo nell'eterno essere, nella luce eterna, quale vero sé, l'essere compresso. Ogni tanto dovremmo esercitarci nel cantico dell'anima. Infatti l'amore dell'anima per il Padre è pari ad un'adorazione, un canto celeste che si rivolge a Lui, poiché Dio è suono, è sinfonia, armonia e amore. Lasciamo che questo anelito dell'anima si sprigioni e si irradi più spesso dal nostro interiore. Esprimiamo ciò che si muove in noi ed immergiamoci in questa melodia con le nostre sensazioni. Sentiremo così il divario tra l'anima e l'uomo e allo stesso tempo prenderemo anche coscienza di che cosa dobbiamo ancora sistemare. L'anima non ha le nostre parole. Quello che ci comunica l'anelito per Dio, per la purezza, la bellezza, l'unità con la corrente eterna, si esprime in noi, gli uomini, sotto forma di pensieri e parole.
5: In Form von Gedanken und Worten an.
3: I nostri pensieri, le nostre parole sono però talmente limitate che spesso non riescono ad esprimere ciò che affiora ed erompe dalla nostra anima. E così anche l'uomo ha difficoltà a comprenderlo, poiché ha a sua disposizione solo gli strumenti dei pensieri e delle parole.
1: Cari amici, anche i sentimenti fanno parte della sfera umana e non sono ciò che percepisce l'anima stessa. Se le vibrazioni che salgono dall'anima, ossia le sensazioni di anelito dell'unità con Dio, raggiungono le nostre cellule del cervello, questo fine e delicato sentimento è di nuovo sintonizzato sulle tre dimensioni, perché l'uomo percepisce, pensa, parla e agisce appunto solo nelle tre dimensioni. Vediamo che c'è sempre una discrepanza tra l'anima e l'uomo, e questo spesso fa male. Faccio spesso l'esperienza. Nell'interiore afferro tutto in ogni aspetto, in modo universale. Tuttavia, con le nostre parole umane, posso trasmettere la totalità solo in modo limitato. Il linguaggio umano non dispone delle parole necessarie per trasmettere quello che è attivo in una frase, in una parola della legge assoluta. L'irradiazione, la legge assoluta, è infinita, imponente e potente. La parola umana, al contrario, è piccola e insignificante.
5: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Dobbiamo imparare a percepire nel profondo delle parole e dei concetti. Tuttavia, anche questa percezione che abbiamo dentro di noi è limitata, poiché la trasferiamo di nuovo nelle nostre tre dimensioni. Il divario rimane finché ridiverremo divini, coscienti figli e figlie di Dio, l'essere nell'essere. Allora non avremo più bisogno delle parole per descrivere l'essere. Rammentiamoci in continuazione che siamo su questa terra per ridivenire divini. Il nostro interiore è la purezza, la finezza, la nobiltà e la bellezza, la legge dell'amore infinito. Ricordiamoci sempre che Dio, nostro Padre, ci ama. Egli ci ha inviato suo Figlio, nostro Redentore. Il Cristo ci è così vicino, poiché Egli è la via, la verità e la vita. Ripensiamoci spesso. Immergiamoci con i nostri pensieri in questo messaggio d'amore. Dio, nostro Padre, ci ha inviato suo Figlio affinché possiamo fare ritorno a Lui, a Dio, nostro Padre. Questo messaggio è il messaggio dell'amore. Ricorre continuamente nei 2000 anni trascorsi e busserà in continuazione al nostro cuore finché saremo divenuti l'amore e saremo uniti con il grande spirito di nostro Padre, con Dio.
1: Cari amici, Dio è la corrente dell'universo. Nostro Padre è l'essere dell'universo. Pensiamo che nel divino siamo le sue immagini, le immagini del Padre eterno. Egli
6: è la vita nella corrente e noi siamo la vita nella corrente. Se ritorniamo a casa, nell'eterno essere, chi ci accoglie? L'infinito amore di nostro Padre. Possiamo contemplarlo, poiché Egli si è dato forma dalla corrente, così come ha dato forma a noi, quali Suoi figli, Sue immagini. Potremmo anche chiederci, dopo il nostro cammino sulla terra, ci presenteremo davanti a Dio, nostro Padre? Ci inchineremo davanti a Lui e lo ringrazieremo di cuore per la Sua guida attraverso il Cristo, nostro fratello e Redentore? Quali figli di Dio eleveremo il nostro sguardo a Lui? Guarderemo gli occhi miti, dolci e buoni dell'Eterno Padre? Ci prenderà sicuramente tra le braccia e ci dirà: Figlio, tutto è compiuto. Il dolore, la sofferenza è passata. Vedi, attraverso mio figlio, tuo fratello, ti ho riportato a me. Vieni, prendi possesso del tuo regno che ti appartiene fin dal principio. Figlio mio, tutto è passato. Tutto è a posto. Guarda e vedrai te stesso, poiché ciò che tu hai creato con la mia forza sei tu stesso, è il tuo essere. E nel nostro interiore e ovunque volgeremo i nostri occhi spirituali, vedremo ciò di cui siamo consapevoli dall'eternità, la luce, la patria. Saremo di nuovo cullati nel grembo di Dio, nella libertà, nella vita della comunicazione con tutto l'essere. Ripensiamoci spesso, prendiamo coscienza ed affermiamo di essere figli e figlie di Dio. Affermiamo di essere immortali. Affermiamo la nostra legge, sì, la nostra legge, che è la vita eterna, la nostra eredità spirituale, e ci sentiremo meglio di ora in ora.
3: Cari amici, ascoltiamo ora altre parole dello Spirito del Cristo Dio tratte dai Suoi grandi insegnamenti cosmici. Egli dice: l'uomo gravato di colpe può essere paragonato ad un bruco. L'uomo gravato di colpe, il bruco, continua ad intessersi nel suo piccolo mondo fino a che riconosce che deve subire una metamorfosi e trasformarsi per divenire una farfalla. Un essere di luce che vive nell'eterna legge universale di Dio, che si muove e che ha la propria esistenza nell'Eterno, nel principio universale, che è e che esprime se stesso quale sé. Ciò che è puro, fine, nobile, bello, l'amore altruistico, la legge universale, l'assoluto, l'eterno essere, l'eterna verità. Perciò ogni bruco deve svilupparsi. Quindi dipanare ciò con cui si è avvolto, per riconoscersi in questo, pentirsi di ciò che ha riconosciuto, chiedere perdono e perdonare, e non rifare più ciò che ha riconosciuto. In tal modo i fili del suo bozzolo si sciolgono. Crollano le mura che finora l'uomo ha guardato e che definiva come verità, cioè il suo piccolo mondo dell'ego, che era solo il riflesso della verità. L'anima luminosa e l'uomo rivolto verso l'interiore, verso il Santissimo, contemplano poi dentro di sé l'eterno essere, l'eterna verità.
4: Nelle spiegazioni date da Gabriele sentiamo che cosa significano per noi queste parole. Gabriele ci ha chiarito. Ognuno di noi deve quindi dipanare il bozzolo del suo ego, analogamente a come si riavvolge la pellicola di un film. Mentre lo riavvolgiamo, dobbiamo riconoscerci nelle immagini proiettate sullo schermo dalla nostra coscienza, i nostri giochi umani, gli intrighi, i desideri pressanti, le passioni, la cupidigia, l'odio, l'invidia, la sete di ricchezza, stima e possesso. In queste immagini ci ascoltiamo e sentiamo anche come denigriamo il nostro prossimo e sopravvalutiamo noi stessi. Ascoltiamo cosa diciamo degli altri, quello che pensiamo, se abbiamo fatto loro del male, con quali metodi e molte altre cose. Tutto questo deve essere sistemato con il prossimo attraverso il Cristo.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo continua dicendo: l'eterno sé è la verità. Chi è divenuto verità è egli stesso la verità, il sé, l'essere, l'io sono, l'eterna legge dell'amore. L'uomo vede in profondità, dentro di sé, con gli occhi della verità, anche ciò che è all'esterno. Compenetra il riflesso della verità e vede nel profondo la verità in tutti gli uomini, negli avvenimenti, nei colloqui e nei fatti. Egli vede con gli occhi della verità anche ciò che non è vero. Egli non può essere ingannato, perché è la verità e vede in profondità con gli occhi della verità e parla, considera e compie tutto nella verità. Egli è quindi la verità, che è l'eterna legge dell'universo, nella quale vive, nella quale si muove, alla quale attinge e con la quale opera. Egli è la verità, la legge, in ogni sensazione, in ogni pensiero, in ogni parola e in ogni azione. Dato che la verità, l'essere, l'eterna legge è in te e il vero, l'eterno, assume forma e configurazione prima di tutto dentro di te e solo in seguito si manifesta esteriormente nel tuo ambiente, nel tuo mondo, devi vivere in te, nel Santissimo che dimora in te.
5: Queste parole dello Spirito del Cristo Dio hanno un significato molto profondo e anche pratico per noi uomini. Anche noi stiamo imparando e ci stiamo esercitando per fare le nostre esperienze. Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni. Se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo cambiare noi stessi. Finché parliamo solo di voler cambiare, ma non lo facciamo, ci creiamo solo ulteriori colpe in questo mondo che gravano poi su di noi.
1: Se parliamo solo della pace che deve venire nel mondo e non abbiamo noi stessi la pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di pace, perché la nostra irrequietudine contagia a sua volta gli altri. Se parliamo della luce del Cristo e noi stessi restiamo privi di luce, scherniamo il Cristo e contribuiamo al fatto che anche il nostro prossimo pensi, parli e viva in modo analogo a noi, ossia senza luce. Se parliamo della misericordia e del servizio samaritano verso il nostro prossimo e diciamo che nel mondo dovrebbero essere esercitati la misericordia e l'amore per il prossimo, e siamo però noi stessi privi di misericordia e di pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di misericordia e di pace nel mondo. Così facendo ci incolpiamo. Quindi, se vogliamo cambiare il mondo in meglio, dobbiamo divenire buoni. Fino a che non rispettiamo noi stessi, non rispettiamo nemmeno Dio in noi. Finché aspiriamo a templi esteriori, non abbiamo ritrovato noi stessi quale tempio di Dio.
7: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dice: perciò riconosci, tu sei il Tempio dell'Unico, Santo, che dimora in te. Ricordati la seguente frase della verità e vivila. Dimora in te, poiché tu sei il Tempio dell'Unico, del Santo, che dimora in te. Gabriele spiega in merito. Possiamo prendere dimora nel nostro interiore solo se adorniamo il nostro tempio con la virtù dell'amore altruistico, della libertà e della fratellanza. Allora l'egoismo si staccherà da noi, i vizi si trasformeranno e diverremo cercatori che trovano. Troveremo Dio in noi.
3: Il Cristo dice: dimora in te significa non ammettere alcun pensiero umano, cioè egocentrico. Eleva a Dio tutte le tue sensazioni, i tuoi pensieri, le tue parole ed opere. Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni in merito a queste parole del Cristo. Per elevare le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed opere, dobbiamo divenire coscienti che Dio desidera il meglio per noi e che Egli è in ascolto dentro di noi. Gli aspetti umani sono i peccati contro la nostra anima. Se abbiamo percepito, pensato, parlato ed agito in modo umano, porteremo i nostri aspetti umani a Dio e chiederemo perdono allo Spirito di nostro Padre che dimora in noi. Dio, che ci ama, ci perdonerà, ci rammenterà e ci ammonirà in continuazione quando saremo sul punto di ricadere ancora nelle stesse o simili sensazioni, pensieri o parole. Divenendo sempre più desti, riusciremo sempre meglio ad elevare a Dio per tempo le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni.
4: Continuiamo a leggere gli insegnamenti del Cristo Dio. Egli ci dice: parla solo se ti viene richiesto, e anche in questo caso unicamente secondo l'eterna legge dell'ordine del Tempio, né troppo poco. La giusta misura si trova in te. Oppure parla se è importante per il tuo prossimo, se puoi dargli dei doni della vita. Nelle spiegazioni date da Gabriele apprendiamo altri aspetti in merito. Perché dovremmo parlare solo quando veniamo interpellati o dire solo cose essenziali e solo secondo la legge dell'ordine del Tempio, quindi secondo i 10 comandamenti e il discorso della montagna? Tutto è energia. La nostra anima è costituita da energia cosmica. Anche il nostro corpo fisico è compenetrato dall'energia cosmica. Dovremmo impiegare queste preziose forze vitali in modo oculato, ossia non dovremmo sprecarle. Dovremmo dare al nostro prossimo attingendo al tesoro del nostro interiore, alle leggi della vita interiore. Gli estratti di questa legge sono i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Se doniamo attingendo alla fonte suprema, alle leggi della vita, doneremo doni di vita interiore, che hanno un valore inestimabile. Questi doni divini saranno quindi attivi nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Potremo quindi attingere e donare dal regno della vita interiore, solo se abbiamo riportato alla luce il tesoro interiore, realizzando ed adempiendo le leggi divine.
3: Il Cristo dice, non chiedere per curiosità, se possibile, non chiedere del tutto. Infatti, colui che dimora in te provvederà a farti comunicare ciò che devi sentire e sapere. Gabriele spiega in merito. Chi chiede per curiosità sente solo se stesso e sente eventualmente cose che non è in grado di elaborare in quel giorno e che muove poi nei suoi pensieri. In tal modo si può incolpare ulteriormente, poiché ogni pensiero è energia che non si allontana da lui, ma rimane presso di lui ed incolpa la sua anima e il suo corpo fisico.
6: Cari amici, il Cristo ci insegna. E se il tuo prossimo accanto a te è immerso in meditazione o in pensieri, non rivolgerti a lui per esporgli la tua sapienza umana, poiché non sai dove si trova in quel momento, con chi o con che cosa sta comunicando. E neanche tu sarai mai disturbato, perché tu stesso sarai testo. E se il tuo prossimo pranza o lavora, non disturbarlo, a meno che tu non abbia da comunicargli cose importanti ed essenziali, poiché non sai con chi o con che cosa sta comunicando. Cari telespettatori, care telespettatrici, rispettiamo quindi la legge della vita interiore, che è ciò che è fine, nobile, bello e puro. In tal modo diverremo gradualmente la legge di Dio e nobiliteremo così la nostra anima e la rispetteremo quale essere in Dio, così come rispetteremo il nostro prossimo che nel profondo del nostro interiore è come noi, fine, nobile, bello e puro. Non entriamo quindi mai nel suo tempio e neanche noi verremo disturbati e il nostro tempio non verrà distrutto.
5: Cari amici all'ascolto, quando sentiamo che ogni uomo è il tempio di Dio, ci rendiamo conto che questa affermazione racchiude in sé molti compiti per noi e anche per il rapporto con il nostro prossimo.
1: Quale spiegazione è stata particolarmente importante per voi? Sicuramente ognuno di noi è stato colpito da una frase o da un aiuto nel corso della trasmissione. Portiamo con noi questi compiti per i prossimi giorni, proviamo a farli e potremo sicuramente raccogliere molte esperienze. Se desiderate rileggere il testo che abbiamo presentato in questa trasmissione, lo potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele, che potrete trovare in libreria o acquistare anche in internet. In questa trasmissione abbiamo già parlato dell'ordine del Tempio. Nel corso della prossima puntata, che sarà la decima, sentiremo come possiamo orientare sempre più la nostra vita in modo da rispettare sempre il nostro Tempio e non irrompere nel Tempio del nostro prossimo. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto per continuare a imparare insieme a noi. E nel frattempo vi auguriamo di fare molte buone esperienze. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, oggi vorrei leggere una frase pervenutami tempo fa per iscritto da parte di un conoscente. Mi scrisse: ognuno ha un valore unico, perché ognuno è un unicum speciale. Quando due conoscenti si incontrano, in realtà nessuno sa chi è l'altro. La vedete anche voi così? Molte persone sono molto chiuse e spesso molto tristi e depresse. Se ci apriamo per il bene, per Dio in noi, poi svanisce questa nostra condizione. Poi possiamo andare incontro al nostro prossimo in modo aperto e sincero, perché lo abbiamo accolto in noi. Vi auguro una giornata di successo spirituale. Gabriele.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale. Io provengo dall'eterna vita.
0: Im ewigen Leben bin ich.
1: Io sono nell'eterna vita, dato che sono un essere eterno.
0: In den Urstrom münde ich wieder ein.
1: Mi immetto di nuovo nella corrente primordiale per mezzo del Cristo, che è la forza redentrice dentro di me. Il Cristo è lo sposo della mia anima. Io, la sposa del Cristo, adorno la mia anima con i gioielli della virtù. Lo sposo bussa ad ogni particola della mia anima. Egli chiama la sposa del suo cuore. Ogni cellula del mio corpo percepisce il richiamo del Cristo. Lo sposo chiama. Ritorna e immettiti di nuovo nella corrente primordiale della vita. Io sono la vita. Percepiscimi nella tua anima e nel tuo corpo. Ascolta il ritmo del tuo respiro. Io sono il tuo respiro. Io sono l'alito, la forza. Io sono la vita. Io sono la pienezza. Attingi alla fonte eterna. Bevi, ristorati e rafforzati. Trovami dentro di te.

Il richiamo dello sposo raggiunge ogni cellula del corpo. Lo sposo chiama l'anima per nome. L'Eterno Spirito dice all'anima: adempi le leggi e sviluppati. Ti chiamo di nuovo per nome. Vieni e sii pronta. Seguimi. Preparati alla mia venuta.

particola della tua anima scorrono le mie forze. Sposa del mio cuore, ricevi l'elisir della salvezza. La mia salvezza scorre in ogni particola della tua anima, in ogni cellula del tuo corpo. Pensa e agisci in modo spirituale e mi contemplerai. Le forze della mia salvezza scorrono attraverso di te, pervadono le cellule del tuo corpo e sono edificanti per l'anima e per il corpo. L'anima e l'uomo si aprono alle forze della mia salvezza. Io sono la vita. Tu provieni dalla mia vita. Perciò sei immortale.

l'energia che scorre perennemente. Accendi la fiamma della vita dentro di te e vivrai in me, nel mio io sono. Sposa del mio cuore, vieni alla fiamma interiore. Ristorati alla sorgente e risvegliati in me. Io sono l'origine della tua vita. Accogli le mie forze. Lasciati ricolmare.

0: In ogni respiro c'è la mia pienezza. Respira consapevolmente e la pienezza diverrà attiva dentro di te. Anima, respira. Uomo, respira.
1: Ich bin dein Atem.
0: Io sono il tuo respiro.
1: Lass mich
0: fa di me lo sposo del tuo cuore. Segui il mio richiamo. Purificati nei pensieri, nelle parole e nelle opere. Nobilita i tuoi sensi. Eleva le tue caratteristiche fino a me, fino all'io sono, d'eternità in eternità. Lascia le basse vibrazioni di questo mondo. Entra nel regno che sta nel tuo interiore. Lì dimoro io, lo spirito, lo sposo della tua anima. Chiamami nella tua anima. Osserva le leggi. Risvegliati in me e liberati da tutte le impurità. Io sono la vita. Io sono la forza che scorre eternamente. Io sono la luce della tua anima. Tu sei la luce in me. Io risplendo attraverso di te come attraverso il vetro di una lampada. Tu sei in me ed io sono in te. Perennemente. Poiché io sono in eterno. Tu sei forte e potente in me. Afferma la vita. Afferma la sorgente che risana la tua anima. Tu sei sano tramite me. Io sono.

Ti chiamo con il tuo nome. Risveglia la tua anima. Risveglia il tuo corpo per me. Divieni puro nei pensieri, nelle parole e nelle opere. Io sono vita universale. Tu sei la vita. Tu sei perenne. Tu sei perché io sono. Tu sei sano e pieno di forza. Tu sei gioioso e dinamico. Tu sei pieno di vita e di bontà. Io opero in te. Io lo sposo, lo spirito del Cristo, di eternità in eternità.

Realizza la vita e verrai appagato da me, dallo Spirito. Io sono la vita. Io sono il tuo respiro. Io sono la pienezza in ogni particola della tua anima, in ogni cellula del tuo corpo.

e sarai consapevolmente un figlio dell'infinito, sano, pieno di gioia di vivere, dinamico e vivificato.

afferma le eterne forze in te. Io sono sano. Io sono forte. Io sono pieno di forza, gioioso e dinamico. Io sono l'amore proveniente da Dio. Dio è la

Io mi apro per lo sposo della mia anima. Io mi orno come una sposa per lui. In me si fa silenzio. In me si fa sempre più silenzio. L'eterna forza si effonde nella mia anima e nel mio corpo. Il mio respiro è calmo. La mia anima vibra al ritmo armonioso dell'Io Sono Divino.

staccato dal mondo, percepisco la grandezza della divinità. Essa è in me. Ed io sono in essa. Non è un sogno, è una realtà. Io sono perenne, poiché Dio è perenne. Mi affido completamente alla vita interiore, al mio Dio e Signore. Respiro il suo alito

0: brennt in mir.
1: La luce di Dio arde in me. Io sono luce della sua luce, forza della sua forza. Mi soffermo nel silenzio divino. Il mondo è lontano da me. La forza di Dio mi è tanto vicina.
0: Ist mir so nahe.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe.
1: Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Christus ist der innere Arzt.
1: Il Cristo è il medico e guaritore interiore, il guaritore della nostra anima. Il corpo umano è il mantello dell'anima e la avvolge. Ogni corpo umano ha le sue forze di autoguarigione che possono essere attivate dall'uomo con una vita positiva e orientata verso Dio. Se grazie a questo modo di vivere l'anima dell'uomo diviene più luminosa, lo Spirito del Cristo Dio irradia più intensamente le sue forze di aiuto e di guarigione attraverso l'anima della persona verso le sue forze di autoguarigione. Le forze di autoguarigione che sono state intensificate in tal modo dal Cristo che aiuta e che guarisce agiscono quindi in modo positivo nel nostro corpo, rendendo possibile la guarigione del corpo fisico. Tramite la forza del Cristo Dio, noi uomini riceviamo tantissima grazia per poter riconoscere con il suo aiuto le nostre colpe umane che sono gli ostacoli che indeboliscono le forze di autoguarigione del nostro corpo fisico, compromettendo così la nostra salute o addirittura la nostra guarigione.
0: Gefährdet ist. Die Aktivierung der Selbstheilungskräfte.
1: Il fatto di attivare le forze di autoguarigione tramite il medico e guaritore interiore, il Cristo, non esclude di andare a farsi visitare da un medico.
0: Der Christus Gottesgeist im Urgrund.
1: Lo spirito del Cristo Dio nel profondo della nostra anima. Come già detto, è lo Spirito che aiuta, che scioglie e che redime. Egli ci dona la forza e cerca di aiutarci a riconoscere le contrarietà, le negatività che noi uomini abbiamo immesso nella nostra anima e nel nostro corpo fisico, e che influiscono sul nostro corpo, affinché possiamo sistemarle, ossia scioglierle, con il suo aiuto. Il presupposto è che noi siamo disposti a esaminare le abitudini del nostro modo di pensare e di parlare e il nostro comportamento per sistemare le negatività che riconosciamo, poiché i contenuti dei nostri pensieri, delle nostre parole e del nostro comportamento vengono registrati dai sistemi di cellule del nostro corpo e nel corso di un certo periodo di tempo anche dalla nostra anima. Come ormai sappiamo, tutto è basato sull'energia. Anche le nostre forze di autoguarigione sono energie che eseguono ciò che noi immettiamo nel nostro conscio, nel nostro cervello, con i nostri pensieri e con tutto il nostro comportamento. Il nostro cervello segnala poi al nostro corpo fisico i pensieri e le parole che gli abbiamo inviato. Il cervello è la stazione emittente del corpo fisico e riceve ciò che noi gli trasmettiamo. In base a questo si comportano poi le funzioni del nostro corpo. Il cervello trasmette segnali al corpo, per esempio tramite dolori, malessere e irritazione, e comunica gli ammonimenti corrispondenti anche ai nostri sensi, in modo che noi uomini possiamo riconoscere che nell'insieme delle cellule del nostro corpo non è tutto a posto. Se l'uomo non percepisce ciò che il suo corpo gli segnala, ossia se non tiene conto di questi segnali, egli non sistemerà nemmeno ciò che questi segnali gli vogliono comunicare. Le forze di autoguarigione, che cercano sempre di mantenere la salute o di guarire il corpo, si indeboliscono. La conseguenza può essere poi una malattia. Le forze di autoguarigione del corpo cercano sempre di mantenere il corpo forte e di conservare le sue funzioni. Tuttavia, se l'uomo frena queste cose con i suoi sentimenti, con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e azioni negativi, allora, come già detto, le forze di autoguarigione e che aiutano a mantenere la salute si indeboliscono a poco. L'uomo sperimenta poi l'effetto dei pesi che ha immesso nella sua anima e nel suo cervello, che è la centrale di comando del corpo. Quante volte succede che siamo disperati perché andiamo da diversi medici e nonostante tutti i loro sforzi ci rendiamo conto che la guarigione non procede. Un medico o uno psicoterapeuta possono sì aiutare il nostro corpo, ma siamo noi, ognuno di noi, che dobbiamo cambiare in senso positivo affinché le forze di autoguarigione possano divenire attive e trasmettere al corpo le energie necessarie affinché possiamo stare meglio fisicamente e guarire a poco. Noi stessi siamo quindi un buon aiutante affinché il nostro corpo possa raggiungere la guarigione globale, la guarigione dell'anima e del corpo. Se utilizziamo bene la nostra esistenza terrena e cambiamo il nostro modo di pensare, tutto il nostro comportamento, affinché il medico e guaritore interiore possa attivare le forze di autoguarigione e il nostro medico di fiducia terreno possa seguire il corpo fisico. Questa sarebbe la guarigione dell'anima e del corpo. Noi stessi dovremmo essere il nostro psicologo per attivare le forze di autoguarigione. Le regole di vita di Gesù di Nazaret ci aiutano a farlo. Esse dicono, tra le altre cose, vedi per prima la trave nel tuo occhio, prima di continuare a pensare e a parlare della pagliuzza nell'occhio dell'altro. Quindi chi analizza la propria trave cerca di esaminare i contenuti del suo comportamento per sistemare ciò che, per esempio, è contrario a questa regola che ci viene indicata anche dai 10 comandamenti di Dio e dal discorso della montagna di Gesù. Pertanto si può dire: la radice di tutti i mali si trova in ognuno di noi, poiché partendo da ciò che abbiamo immesso nel nostro cervello, questi nostri pesi ricadono sul nostro corpo e anche sulla nostra anima. Le cause di tutti i mali seguono quindi un determinato circuito che ha inizio nel cervello, passa poi nel corpo e quindi nell'anima. I passi successivi sono poi nell'anima e quindi di nuovo nel corpo. Ripeto, il medico e guaritore interiore è la forza di guarigione nella nostra anima. Se sistemiamo gli aspetti negativi del nostro comportamento nella nostra anima, si fa più luce. Tramite l'anima luminosa, il medico e guaritore interiore irradia poi verso le nostre forze di autoguarigione. In questo modo, il nostro corpo riceve più energia e più forza vitale. Gesù di Nazaret ci ha insegnato: va, ed ora in poi non peccare più. Ciò significa che dovremmo sistemare i nostri errori che abbiamo riconosciuto e poi non ripeterli più, passo per passo. Se desideriamo far divenire luminosa la nostra anima con lo spirito della libertà, con il medico e guaritore interiore, affinché il nostro corpo possa ricevere più energia, sforziamoci di sintonizzare la nostra anima e il nostro corpo sul processo di guarigione. Per farlo, se ci è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto, assumendo una posizione ben eretta. Se ci è possibile, appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Se ci sono ancora pensieri assillanti che condizionano il nostro sistema nervoso e se continuiamo a rimuginare, il nostro respiro ci aiuterà a prenderne a poco distacco, se inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Ganz allmählich von uns Abstand nehmen. Wir atmen
1: inspiriamo profondamente
0: und langsam
1: ed espiriamo lentamente.
0: Wir atmen
1: inspiriamo profondamente
0: und langsam
1: ed espiriamo lentamente.
0: Wir atmen bis
1: inspiriamo portando il respiro fino nel ventre
0: und atmen
1: ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso.
0: Wir atmen
1: inspiriamo portando il respiro fino nel ventre
0: und atmen
1: ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso. Mentre lo facciamo, osserviamo il nostro respiro, come viene e va. Viene e va. Viene e va.
0: Wir atmen tief.
1: Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente.
0: Wir atmen tief.
1: Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente.
0: Wir bleiben dabei.
1: Continuiamo a osservare il nostro respiro.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo portando il nostro respiro fino nel ventre.
0: Langsam atmen.
1: Espiriamo lentamente attraverso la bocca o attraverso il naso.
0: Wir entspannen.
1: Ci rilassiamo.
0: Unsere Gedanken,
1: i nostri pensieri si allontanano da noi.
0: Wir werden ruhiger.
1: Diveniamo più tranquilli.
0: Unser Gemüt wird
1: schwer. Il nostro animo diviene silenzioso.
0: Unser Atem geht ruhig.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. I nostri nervi si rilassano. I nostri muscoli si sciolgono. Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir empfangen.
1: Riceviamo.
0: Wir sind umgeben.
1: Siamo circondati dalla forza che aiuta e guarisce.
0: Helfende
1: energie di aiuto e di guarigione fluiscono. Il nostro respiro rimane tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo.
0: Öffnen Sie sich für die nun.
1: Apritevi alle parole che verranno ora espresse e che portano guarigione, senza seguirle con i pensieri. Fate fluire le parole di guarigione nel vostro corpo, in modo che tocchino anche la vostra anima. Sentitevi accolti nella corrente che porta aiuto e guarigione. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio è amore e misericordia. Amore e misericordia fluiscono nel vostro respiro. Il vostro respiro accoglie le energie che guariscono e che aiutano. L'amore e la misericordia guariscono. Dalla vostra anima fluiscono forze guaritrici del Cristo Dio. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e nel vostro corpo. Fluiscono verso i vostri nervi, verso gli organi, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Pervadono il vostro corpo fisico. L'amore guarisce. L'amore guarisce.

0: modo tranquillo e profondo. Le energie cosmiche fluiscono nel vostro corpo. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e verso tutte le funzioni del vostro corpo, verso gli organi, le ghiandole, i muscoli, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Fluiscono verso tutte le parti del corpo.
1: Liebe heil.
0: L'amore guarisce.
1: Liebe heil.
0: L'amore guarisce.
1: Sie lassen die kosmischen Energien.
0: Fate fluire le energie cosmiche, poiché il vostro respiro è tranquillo e profondo. Fluiscono energie cosmiche di aiuto e di guarigione. Il respiro è tranquillo e profondo. La forza vitale nel vostro corpo fluisce. Siete pervasi dalla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, agisce in voi. La sua forza fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo fisico. Le forze di autoguarigione sono attive. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Aiutano. Portano sollievo. Donano forza per la guarigione. Energie guaritrici del Cristo Dio pervadono la vostra anima, fluiscono nel vostro corpo, verso tutte le parti del vostro corpo. Tutte le parti del corpo fisico sono pervase dal soffio della salvezza della vita.
1: F-
0: Affermiamo le forze di guarigione e di aiuto.

0: si sind gekräftigt.
1: Tutte le parti del nostro corpo fisico sono rinforzate grazie alla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio.
0: Heilende Ströme
1: correnti di guarigione fluiscono nel vostro corpo fisico.
0: Liebe hilft.
1: L'amore aiuta.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli. Continuate a inspirare ed espirare in modo profondo. Il Cristo aiuta.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nella vostra anima.
0: Heilende Energien
1: strömen. Energie guaritrici fluiscono nel corpo fisico attraverso l'anima.
0: Heilende Kräfte.
1: Forze di guarigione rinforzano sempre più le forze di autoguarigione.
0: Segnende Kräfte.
1: Forze che portano in sé la benedizione agiscono nell'anima e nel corpo.
0: Die Christus Gottes Kraft.
1: La forza del Cristo Dio agisce nell'anima e nel corpo.
0: Sie atmen ruhig.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo.
0: Ruhig und tief.
1: Il vostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Sie fühlen nun.
1: Ora percepite un certo equilibrio tra l'anima e il corpo. È la forza energetica cosmica. L'armonia fluisce.
0: Liebe hilft.
1: L'amore aiuta.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Harmonie.
1: L'armonia fluisce.
0: Sie sind entspannt.
1: Siete rilassati. I nervi e i muscoli sono rilassati. Tutte le parti del vostro corpo sono pervase dal soffio della forza che guarisce e che aiuta. La vita fluisce nell'anima e nel corpo. Agiscono forze di guarigione e di aiuto.

0: Bleiben Sie ganz
1: Restate completamente tranquilli e in comunicazione con il medico e guaritore interiore, con lo Spirito del Cristo Dio.

0: Jeden Tag.
1: Ogni giorno.
0: Kommt auf sie.
1: Voi e tutti noi affrontiamo cose positive e negative.
0: Das Negative.
1: La giornata porta con sé le negatività affinché le sistemiamo.
0: Sind Sie bereit?
1: Se siete disposti a sistemare ciò che non è buono e a non rifare più le stesse cose o cose analoghe, la vostra anima diverrà sempre più luminosa e il vostro corpo sempre più chiaro. Vi sentirete più liberi, sciolti, e percepirete ogni giorno di più le forze che aiutano, che si avvicinano sempre di più a voi e vi accompagnano durante la giornata. Quest'ora è dedicata unicamente a coloro che invocano la forza del Cristo Dio per accoglierla nella propria anima e nel proprio corpo.
0: Darf ich Ihnen?
1: Permettetemi di augurarvi una vita colma di benedizione, la sensazione piacevole di essere avvolti dallo Spirito libero, dallo Spirito del Cristo Dio. Dio con voi, Dio con tutti noi. Un saluto in Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Non tutti i giorni cominciano con un aforisma sensazionale, con un motto che potrebbe esserci d'aiuto. Questa mattina desidero richiamare la vostra attenzione su quanto segue e che una volta riflettuto fino in fondo, poi non ha quasi più peso. Il piacere dei piaceri determina l'umore e l'umore la speranza. Una volta passato il piacere dei piaceri, poi la speranza viene sepolta. La vecchia rosa ha perso il suo profumo. Chi si riconosce in questo ottiene un guadagno per sé e uno sguardo profondo nelle cose della vita umana. Un augurio di una giornata ricca di momenti di autoconoscenza. Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. È domenica mattina. Avete sicuramente potuto dormire un po' più a lungo, ma ora vi siete risvegliati e vi trovate in questa nuova giornata. Come volete programmarla? Che cosa ne dite di far divenire questa giornata un giorno tranquillo e silenzioso? Potreste iniziare subito, rivolgendovi a Dio, nostro Padre, nel vostro interiore e ringraziandolo per questa giornata, che è una giornata di riposo.

0: Sicherlich gab es in der vergangenen Woche.
1: Sicuramente, nella settimana trascorsa ci sono state alcune ore piene di luce, minuti di felicità, momenti in cui vi siete sentiti vicino a Dio. Forse potete ripensarci ora e ringraziare Dio di cuore per le esperienze che avete potuto fare. Non è forse sempre stato quando avete superato qualcosa di negativo che vi siete sentiti felici? Prendete coscienza degli aspetti positivi e conformi alla legge della vera vita, di come siete riusciti in determinate situazioni a comportarvi in modo conforme ai 10 comandamenti di Dio e al discorso della montagna di Gesù. Attenetevi a questo e continuate a edificare qualcosa di positivo e portate questo vostro proposito di nuovo a Dio, vostro Padre, ed Egli vi darà la forza e la guida.

0: Sicherlich spüren Sie, wie diese Gedanken
1: sind die sicuramente come questi pensieri vi portano nel silenzio interiore, poiché chi non desidera altro che compiacere a Dio comincia poco a poco a divenire tranquillo. La spinta dell'ego umano scompare, poiché chi anela a Dio, chi desidera compiacere soltanto a Dio, sistemerà giorno per giorno ciò che non è puro, i suoi aspetti umani, e diverrà quindi calmo. Se l'uomo raggiunge la calma interiore, entrerà poco a poco nel silenzio interiore, nella legge eterna, che si comunica instancabilmente a chi è divenuto silenzioso. Nel nostro interiore c'è il luogo santo di Dio. Dio dimora nel suo luogo santo, quindi in noi. La parte più profonda dell'interiore, questo luogo santo, è avvolta dalla nostra anima e dal nostro essere umano. Per questo noi siamo il Tempio di Dio, in ognuno di noi c'è questo luogo santo in cui dimora Dio. Se ne prendiamo coscienza ogni giorno e ce lo riproponiamo, allora in noi si risveglia poco a poco l'anelito profondo di compiacere soltanto a Dio. E così purificheremo e santificheremo a poco il nostro Tempio, non lasciando più spazio ad alcuna negatività. E se in noi ci sono ancora aspetti negativi o del peccato, li sistemeremo rapidamente per compiacere soltanto a Dio, nostro Padre, e ridivenire la sua immagine. Se non prendiamo coscienza di chi siamo, non possiamo nemmeno percorrere la via che porta al silenzio. Quindi, per noi vale il compito prendi coscienza ogni giorno, ogni ora e ogni minuto che tu sei sostanza e forza, un essere che proviene da Dio. Sii silenzioso e affidati ogni attimo a Dio. E così crescerai nella vita interiore, poiché prendi coscienza dei tuoi errori e di come puoi sistemare questi tuoi errori, ossia i tuoi peccati. Chi prende coscienza che in ognuno dimora il silenzio e che l'uomo silenzioso e puro vive nel silenzio in Dio, sarà rinato nello spirito e applicherà sempre più le leggi della vita, le leggi dello spirito, ciò che ci viene insegnato nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna di Gesù.

0: Liebe Zuhörerin,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, riflettete su queste cose in questa giornata e vi accorgerete che diverrà una giornata che vi dona il silenzio, dalla quale fluirà verso di voi nuova forza e la felicità interiore di sentirvi protetti in Dio. E quando questa domenica volgerà alla fine e giungeranno le ore della sera, potrete rivedere una giornata che vi ha resi felici. Sicuramente penserete poi anche alla prossima settimana e a come volete programmare le giornate. Affidatevi di nuovo alla mano di Dio e accettate le giornate così come vengono. Infatti, chi accetta la giornata, chi riconosce se stesso nella giornata e sistema i propri aspetti del peccato con il Cristo, giunge passo per passo alla fonte della vita. Raggiunge la libertà e la felicità che noi tutti desideriamo. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, vi auguro di tutto cuore una giornata riflessiva e alcune ore di riposo, l'esperienza della vicinanza di Dio, la felicità di essere protetti in Lui e una buona preparazione per la prossima settimana. Siate certi che Dio, il Padre di tutti noi, è sempre presente e ci dona dal silenzio la sua forza e la sua guida. In questo senso, vi auguro anche oggi una buona giornata. Un saluto in Dio.
0: Gott zum Gruß.

0: Benvenuti cari ascoltatori e care ascoltatrici a questa trasmissione della serie La vera scuola e la vita. In queste trasmissioni possiamo imparare insieme sulla base di tante, tante perle che ci sono state date dalla sapienza divina. Possiamo imparare a comprendere meglio la nostra vita e a orientarci verso il cielo, da dove siamo provenuti, che è la meta di ogni anima. Per cinque decenni il regno di Dio ha continuato incessantemente a donare tramite la profetessa di Dio Gabriele. Ha dato insegnamenti e istruzioni per tutti i campi della vita, in merito a ogni domanda che riguarda la nostra vita. Oggi parleremo del nostro linguaggio, di tutte le parole che spesso diciamo e di quello che si trova dietro di esse. Sicuramente abbiamo già fatto l'esperienza di avere una conversazione con qualcuno e di non riuscire a comprendersi, nonostante si parli la stessa lingua. Perché è così? E com'è nella patria eterna? Gli esseri spirituali, nell'eterno essere, hanno un linguaggio? Come comunicano? Nell'istruzione sul tema «La parola dovrebbe essere un mezzo che ci permette di comprenderci, perché ne aggiungiamo tante?», Gabriele ci ha permesso, prima di tutto, di gettare uno sguardo sulla nostra patria. Ci ha descritto la vita degli esseri spirituali nell'eterno essere puro, dicendo: «Tutto si basa sul principio trasmettere e ricevere. L'intero infinito è costituito da questo principio, trasmettere e ricevere, e anche l'eterno essere. La legge eterna di Dio trasmette instancabilmente, e tutti gli esseri che vivono nella legge eterna sono pervasi da questo possente potenziale di trasmissione, dalla legge eterna di Dio. Potremmo immaginarci un lago. In questo lago possente vivono gli esseri di luce. Il lago è come la legge eterna. In questa legge eterna si muovono gli esseri spirituali. Nella legge eterna vivono gli animali, le piante, i minerali. Questa legge eterna è la forza che pervade gli astri eterni dell'essere e tiene tutto in movimento, secondo il ritmo della legge che fluisce eternamente, che scorre in eterno.
1: Gabriele descrive anche come gli esseri spirituali comunicano nella legge eterna, nell'essere fluente. La legge eterna è il principio trasmettere in modo divino e ricevere in modo divino. Gli esseri spirituali non hanno bisogno di un telefono né di un fax o di inviare un'email. Non hanno bisogno della televisione né della radio, essi sono nel potenziale di trasmissione, Dio. Quando un essere spirituale desidera raggiungere un altro essere spirituale in un'altra sfera dei cieli, invia aspetti della legge eterna. Percepisce l'altro essere dentro di sé e trasmette questo aspetto del divino. L'essere spirituale nell'altra sfera dei cieli accoglie completamente questo potenziale di trasmissione. Perché? Perché è ricettivo per farlo. Vive nella legge, come l'essere

0: spirituale che trasmette. L'altro essere spirituale riceve quindi il messaggio di colui che trasmette e questo messaggio lo riceve dentro di sé. Riceve il messaggio nelle sottili sfumature delle sensazioni divine e vede nel contempo dentro di sé quello che è contenuto nell'intero potenziale di trasmissione, nell'intero messaggio. Vede in sé anche l'essere spirituale che ha trasmesso il messaggio. Vede l'essere spirituale come si muove, come trasmette e riceve questo messaggio in ogni dettaglio. Perché è così? Perché entrambi, colui che trasmette e colui che riceve, vivono nella legge eterna. Né colui che trasmette né colui che riceve hanno in sé la legge personale, la legge dell'ego, che va in una direzione completamente diversa. Entrambi, chi trasmette e chi riceve, sono orientati sulla grande e potente emittente universale, Dio, e sono nel contempo la legge di Dio stessa. Pertanto sono divini perché vivono nella legge di Dio.
1: Continuiamo a leggere. Cosa avviene quando due esseri divini si incontrano? Com'è nelle famiglie spirituali? Sappiamo che esiste la dualità, dalla quale nascono i figli spirituali. Sappiamo che ci sono le stirpi dell'eterno essere e sappiamo delle famiglie spirituali. E cosa avviene in una famiglia spirituale? Come si incontrano gli esseri spirituali? Si limitano a trasmettere? E restano uno di fronte all'altro in silenzio, oppure hanno un linguaggio. Teniamo presente che Dio è colore, forma e suono. Quindi gli esseri spirituali hanno un linguaggio, esprimono la legge. E il linguaggio è la sinfonia della legge eterna. Si comprendono perché la parola dell'essere è legge assoluta. Lì non esistono sottocomunicazioni. Lì non esistono i pensieri, ma ci sono le sottilissime sensazioni, diciamo anche la sensazione originaria, il suono dell'essere dal quale deriva il linguaggio. Perché si comprendono? Perché sono tutti orientati su Dio, perché sono la legge compressa, perché vivono in modo assoluto in Dio. Pertanto, per loro non esistono segreti. Sono liberi, liberi nel parlare, liberi nel trasmettere e ricevere. Perché? Perché vivono in Dio. E la parola che esprimono racchiude a sua volta in sé l'immagine dell'essere. Quello che raccontano è allo stesso tempo anche un'immagine. Gli esseri spirituali comprendono le parole dell'essere e le sperimentano nel contempo anche in sé. Non devono guardare nell'immagine della parola, ma comprendono la parola in ogni dettaglio. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, è veramente un dono grande e unico poter ascoltare queste descrizioni dell'eterno essere, che è la nostra patria. Ascoltando queste spiegazioni, sicuramente in molti di noi si fa sentire la nostalgia che dice «Voglio ritornare lì». Ora desideriamo ascoltare insieme la registrazione originale di una parte dell'istruzione, poiché le parole di Gabriele Sofia ci trasmettono molto di più e ci toccano profondamente nell'anima.
2: Nel principio, trasmettere e ricevere, quando un essere spirituale trasmette verso un altro essere spirituale in un'altra sfera dei cieli, questi sperimenta il potenziale di trasmissione come immagine in ogni dettaglio. La definisco ora come la parola in una conversazione, quindi nello scambio di parole sperimentano la parola in tutto il suo insieme. Sentono la parola, e sanno quello che il loro prossimo desidera esprimere con essa. Quindi è la libertà infinita, il grande amore infinito reciproco, l'amore per gli altri, perché non ci sono segreti. Ogni essere spirituale ha determinate capacità che utilizza anche nell'eterno essere. Nel trasmettere o nelle conversazioni si parla spesso di queste capacità. Nell'eterno essere ci sono tante e tante situazioni, perché lo spirito eterno espira e inspira incessantemente. C'è sempre qualcosa in evoluzione, tutto è in movimento e gli esseri spirituali, che sono completamente maturati, agiscono e aiutano nell'eterno essere, nella patria eterna. Ci sono diverse attività di cui una gran parte non la conosciamo nemmeno perché non abbiamo nemmeno le parole per descriverle, ma conosciamo alcune di queste attività. Sappiamo che ci sono gli anziani dei pianeti, sappiamo che molti aiutano nelle sfere di sviluppo divine, sappiamo che ci sono gli insegnanti spirituali, le attività di insegnamento, quando dalle sfere di sviluppo giungono dei bambini che nascono attraverso il principio duale come figli di Dio. Questi bambini passano di nuovo attraverso tutti i livelli e quindi maturano. Diremmo che il bambino cresce. Matura quindi fino a diventare un essere spirituale completamente sviluppato che porta in sé in modo vivo tutti gli aspetti dell'essere. Cosa viene detto lì? Solo ciò che è essenziale. E nella legge di Dio. E com'è nel nostro caso? Teniamo presente che tutto l'essere dei cieli è stato trasformato a un livello inferiore e modificato. Questo significa ognuno di noi è legge. E da cosa è composta la legge? Ognuno di noi, ogni persona, ha la sua legge, che è la legge personale. È la mia legge, è la tua legge. Non diciamo che è la nostra legge. Nell'eterno essere si dice è la nostra legge, la nostra vita, il nostro essere. E ogni persona deve ammettere è la mia legge. Quindi la legge trasformata a un livello inferiore e questa mia legge è costituita dai miei aspetti del peccato e ognuno pecca in modo diverso. Il potenziale dei nostri peccati è nel contempo anche il nostro potenziale di trasmissione. E questo nostro potenziale di trasmissione è anche il nostro potenziale di ricezione. Sperimentiamo il nostro potenziale di trasmissione, o forse solo una parte di esso, perché ogni giorno percepiamo un potenziale diverso nei nostri sentimenti, nelle nostre sensazioni, nei pensieri, nelle parole, nel mondo dei nostri sensi. Nella vista, nell'olfatto, nel tatto, nell'udito. Questa è la nostra legge. Dopo aver ascoltato queste parole della sapienza divina nella registrazione originale, continuiamo a leggere come avviene la nostra comunicazione qui sulla Terra, al contrario della comunicazione divina. Quando inviamo i nostri pensieri, eventualmente, come diciamo a volte, per via telepatica, i nostri pensieri raggiungono il nostro prossimo, in modo che possa ricevere i nostri pensieri per poi trasmetterci a sua volta un messaggio corrispondente. Diciamo, a volte funziona. Ho pensato spesso al mio prossimo e tutto a un tratto mi ha telefonato. Sì, perché ha telefonato? Perché aveva in sé gli stessi o simili pensieri, perché ci conosce, sa come siamo, perché conosce eventualmente alcuni aspetti dei nostri pensieri, dato che abbiamo parlato con lui e sa più o meno come pensiamo. E così riceviamo alcuni aspetti. E se riceviamo questi pensieri e facciamo una telefonata, possiamo eventualmente chiarire alcune cose. Ma le chiariamo secondo la legge di Dio o siamo solo contenti di poter avere una conversazione? E cosa diciamo? In fondo, ognuno parla di se stesso. Pensiamo a come avviene una telefonata. Come stai? Ma sì, abbastanza bene. Tu? Io sto bene. E poi raccontiamo come stiamo. Forse ascoltiamo brevemente il nostro prossimo che ci dice come sta, ma accogliamo veramente in noi quello che ci dice? Oppure ci occupiamo subito di noi stessi, riflettiamo eventualmente su noi stessi oppure sul nostro prossimo? E cosa pensiamo? Ognuno esprime se stesso. Può esprimere solo quello che ha immesso in sé. Può esprimere solo la sua legge personale. Per questo ogni parola ha un contenuto diverso. Quando 2, 3, 4, 5 persone utilizzano la stessa parola, ognuna di loro pone nella parola un significato diverso, in base alla propria legge personale.
0: L'istruzione data dalla sapienza divina continua con alcune domande che possono aiutarci a riconoscere più a fondo noi stessi e i nostri aspetti umani. Perché riusciamo così difficilmente a cogliere l'essenziale? Perché non esprimiamo solo l'essenziale, ma così tante cose inutili? Perché i nostri aspetti umani, gli aspetti del peccato, i programmi del nostro ego spingono sempre a mettersi in mostra. Perché abbiamo bisogno di un telefono? Perché non siamo più in grado di comprenderci da fratello a fratello? Per esempio, abbiamo il telefono senza fili, abbiamo i cellulari. Chiamiamo un numero e ci risponde l'utente. Ma se l'utente non ha un telefono, non potremo raggiungerlo al telefono. Per questo dipendiamo da questo mezzo di comunicazione primitivo. Per esempio, abbiamo bisogno del computer perché non siamo più in grado di inviare al nostro prossimo un messaggio tramite il principio trasmettere e ricevere. E poi affermiamo: la nostra tecnologia è geniale. Pertanto, noi esseri umani siamo ottusi. E tutta la bellezza, il colore, la forma, il suono, detto globalmente, la sinfonia dell'eterno essere, è coperta dai nostri peccati, dai nostri programmi dell'ego. Ogni giorno inviamo questi programmi e riceviamo aspetti simili. E non percepiamo nemmeno che stiamo ricevendo, non sappiamo che stiamo ricevendo. Accogliamo in noi pensieri e diciamo: da dove vengono? E li mettiamo da parte.
2: In realtà, forse la nostra stessa legge dell'ego sta cercando di dirci qualcosa. Forse il computer causale sta trasmettendo e dicendo: sistema oggi questi aspetti. Parliamo, parliamo, continuiamo a parlare e sempre solo di noi stessi e non siamo in grado di comprenderci. Se ora chiedessi: mi hai compresa? Rispondereste: sì, certo che ti ho compresa. Ma ognuno comprende qualcosa di diverso. Indipendentemente da dove ci troviamo, ognuno comprende qualcosa di diverso.
1: Cari ascoltatori, purtroppo dobbiamo ammettere che questa è la nostra realtà qui sulla Terra. L'istruzione continua in merito. In fondo è un'immagine piuttosto triste. Siamo figli e figlie di Dio. Abbiamo in noi la pienezza, il potenziale di trasmissione più bello, la legge eterna, e ci accontentiamo del nostro potenziale di trasmissione a livello più basso. Non comprendiamo il nostro prossimo. E diciamo: sì, sì, ti sento, ma sentiamo davvero e ascoltiamo davvero quello che l'altro sta cercando di dirci? Sì, sì, ti vedo. Lo vediamo davvero? Forse qualcuno si rende conto del motivo per cui Cristo, nostro fratello e Redentore, ci parla di nuovo e ci dà spiegazioni dettagliate. Desidera renderci sensibili per la patria eterna. Desidera indicarci che siamo figli di Dio e vuole dirci: liberatevi dai vostri peccati, io vi aiuto, perché è il nostro Redentore. E non peccate più, adempite passo per passo la legge, per poter ridivenire quello che siete nel profondo, quello che siamo tutti, figli e figlie del cielo, figli e figlie della legge eterna, dell'amore. È lì che ci conduce il nostro cammino. E nessun essere umano, nessuna anima può dire: non lo voglio. Eravamo tutti felici nell'essere eterno, fino a quando qualcuno, tutto ad un tratto, ha pensato che avrebbe preferito essere nella corrente invece che un essere potenziato, l'essere compresso. E così è iniziata la caduta. E quando oggi diciamo: preferisco essere un essere umano, che mi importa dell'essere spirituale? Siamo nel pensiero della caduta. Ma dentro di noi abbiamo l'essere. E prima o poi in ognuno di noi si accende la scintilla e si dice: non voglio più continuare così. Prima o poi in ognuno si risveglia il desiderio di allontanarsi dalla ristrettezza, da ciò che è personale, per andare verso l'impersonale. Forse ora comprendiamo cosa sia l'impersonale. È lo spirito che compenetra tutto. Sono gli esseri che vivono nello spirito eterno. Lo spirito non trattiene nulla per sé. Dio, il nostro Padre eterno, la legge compressa, non trattiene nulla per sé. Si dona completamente nella corrente eterna, nella legge eterna. Questo è impersonale. Non trattiene nulla per la sua persona. Chi trattiene e dice: solo per me, diventa personale. E quello che è personale è l'ego, il peccato. Solo per me. Così trasmettiamo e così riceviamo. E così parliamo. E normalmente parliamo troppo.
3: La sapienza divina ci dà altri aiuti per riconoscere i nostri aspetti umani, dicendo: perché parliamo così tanto? Perché parliamo così tanto anche nei nostri pensieri? Qual è la causa? Insicurezza, volersi mettere in mostra, paura, preoccupazioni, forse anche perché mettiamo in alto il prossimo oppure lo svalutiamo. Ci sono alla base aspetti che avremmo dovuto esaminare e sistemare forse già da molto tempo. Parliamo troppo. Parliamo troppo nei nostri pensieri. Vogliamo coprire quello che c'è in noi stessi in modo che non affiori ciò che avremmo dovuto esaminare e sistemare già da molto tempo. Perché se ci tirassimo indietro e ci ordinassimo di fare silenzio, nel senso fai silenzio e riconosci te stesso, dovremmo allora guardare in noi stessi in molti modi, cioè nei nostri pensieri, in quello che volevamo dire, e ritroveremmo sempre noi stessi, il nostro basso ego. Tutto ciò che ci spinge viene dagli aspetti personali, da quello che abbiamo immesso noi stessi. Ciò che è impersonale non spinge, scorre e si comunica per noi e per il nostro prossimo, se è bene che questo avvenga. E chi vive nella corrente non ha bisogno di chiedere. È la corrente stessa, quale legge compressa.
0: In den Erklärungen heißt es weiter. Nelle spiegazioni leggiamo inoltre: abbiamo in noi l'essere, ma spesso c'è una discrepanza tra l'anima e l'essere umano. L'anima si è risvegliata e desidera essere libera, desidera anelare a Dio, mentre l'essere umano desidera trattenere ancora alcune cose, desidera vivere qua e là il suo ego umano, i suoi peccati. E di tanto in tanto questo provoca un cosiddetto dolore per l'anima. C'è qualcosa che ci fa male, ma non è un dolore. Non è un dolore fisico, ma una sofferenza profonda con la quale l'anima dice: staccati finalmente dai pesi che mi hai caricato, perché voglio tornare a casa, dall'Eterno. Per questo veniamo sempre posti davanti alla decisione: adempi il desiderio dell'anima e sistemi, o essere umano, quello che hai imposto all'anima, oppure lo trattieni. E se lo tratteniamo, si forma la discrepanza tra l'anima e l'essere umano, che spesso ci mette veramente alla prova. Un aiuto potrebbe essere, quando si presentano difficoltà, quando riconosciamo i nostri aspetti umani, quando crediamo che quello che si presenta stia per sopraffarci, diciamo: sì, Padre, e questo significa: si compie la tua volontà.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ogni giorno noi esseri umani possiamo deciderci per la vita personale, fatta di molte parole, o per la vita impersonale, la vita divina, che portiamo nel profondo della nostra anima e ci unisce a tutti i nostri simili, poiché siamo tutti figli e figlie provenienti dalla patria eterna, dall'eterno essere. Quello che ancora ci separa da questo essere impersonale può essere dedotto, come abbiamo imparato, dalle nostre parole, ad esempio da quello che si nasconde dietro di esse. Chi decide di riconoscere se stesso nel profondo si renderà conto che si tratta di un cammino interessante che ci avvicina passo dopo passo ai nostri simili e ci aiuta a comprenderci sempre meglio, se lo desideriamo. In conclusione, vi auguriamo giornate interessanti e istruttive. Arrivederci alla prossima puntata della serie La scuola è la vita. Un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buonanotte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze, oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita. Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione che ci ha portati a voler aver ragione, cosa che già di per sé dimostra che non abbiamo ragione o perlomeno non in tutti i punti. E in seguito, per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro, in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali e con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano. Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata, chiedendoci perché, allora potremmo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
0: Beides gilt es zu hinterfragen.
1: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me, oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
0: Stellen wir uns andererseits auch die Frage,
1: d'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato. Oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato? Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio: è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego. L'ego può anche essere definito come il principio io, io, io. Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore. Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta, e ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché. perché la giornata oggi è stata così difficile? E perché ieri è stata forse così facile? Oggi non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati, su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi, per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa. Se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno è responsabile soltanto per il proprio modo di pensare e di agire. E ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso. Chi non lavora più e rimugina sul suo passato potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle, oppure con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono, oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri. Dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci, ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino, io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.
0: Von Gabriele.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist das Gute.
1: Dio è buono.
0: Gott liebt Sie.
1: Dio vi ama.
0: Greifen Sie nicht nach.
1: Non aspirate alla forza del male, alle mire dell'egoismo, perché ciò può portare alla violenza. Affermate il bene nel vostro interiore, che è Dio, poiché Dio è giusto, disponibile, Egli è buono.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, cari amici, un saluto in Dio e benvenuti alla puntata odierna della serie Insegnamenti dati dalla Sapienza Divina. La vera scuola è la vita, sul tema La forza redentrice del Cristo Dio in noi. Oggi, nella nostra epoca, tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci viene data in tutto il mondo la possibilità unica di ricevere indicazioni e aiuti per tutti i campi della vita dal Regno di Dio. Oltre a questo, Gabriele ci dà profonde spiegazioni su grandi correlazioni cosmiche e abbiamo la possibilità di conoscere anche la verità sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e sul vero significato del suo atto di redenzione compiuto 2000 anni fa. Gesù di Nazareth venne al mondo in una famiglia semplice, senza sfarzo, senza titoli e onorificenze terreni. Ci ha portato e ha vissuto gli insegnamenti dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali, e ha esortato gli uomini con le parole «Seguitemi». Gesù, il Cristo, parlò del Dio unico universale dell'amore e ci insegnò che Dio, l'Eterno, è il nostro Creatore e nostro Padre, il Buon Padre, che ama tutti i Suoi figli. Con il suo atto di redenzione compiuto sulla croce, il Cristo, il Figlio di Dio, ha prelevato una parte della sua eredità spirituale onnipresente. Si tratta della forza parziale della forza primordiale, la scintilla redentrice che Egli ha posto in ogni anima. Grazie ad essa, da quando pronunciò le sue parole «è compiuto» sul Golgota, nessun'anima può andare perduta, poiché in ogni anima dimora la luce redentrice, la forza interiore, quale sostegno e fonte di forza è il Cristo in noi. Con la forza del Cristo Dio, ogni anima farà un giorno ritorno nel Regno di Dio, nella nostra patria eterna, dalla quale siamo provenuti. Quando ci metteremo in cammino su questa via, lo determina ognuno di noi per sé, poiché lo Spirito libero, Dio, lascia la libertà a ogni uomo, a ogni anima.
2: Cari amici, Gabriele ci ha insegnato molte volte in ogni sfaccettatura cosa significhi questo concretamente per noi e lo ha fatto anche in un'istruzione sul tema la resurrezione dell'ego, la resurrezione dell'io sono, dalla quale leggiamo ora alcuni estratti. All'inizio Gabriele ha posto la domanda: non è forse così che siamo tutti alla ricerca di Dio? Molti diranno: mi chiedo se Dio esista, e altri affermeranno: io non credo in Dio. Cari fratelli, care sorelle, siamo sinceri. In fondo tutti cerchiamo la pace. Tutti cerchiamo la felicità. Cerchiamo tutti l'armonia. Vogliamo tutti essere amati. E qualcuno dice: sì, sulla terra, in questo mondo, non ho trovato tutto questo. A volte ho creduto di averlo trovato, ma è sempre stata un'illusione. Ma c'è uno che non ci illude mai, ed è veramente Dio, nostro eterno Padre dei Cieli. Il suo Spirito è in noi. Dio, nostro eterno Padre, ci ha inviato suo Figlio, Gesù, il Cristo, che ci ha portato la redenzione. E ora molti chiederanno: sì, ma cosa vuol dire redenzione? Siamo veramente redenti? Da cosa ci ha redenti? E alcuni cristiani della Chiesa diranno: dai nostri peccati.
3: Cari amici, è veramente così? Gesù di Nazareth, il Figlio di Dio, si è caricato semplicemente di tutti i peccati? Sentiamo le spiegazioni date da Gabriele. In effetti, se il Cristo ci avesse tolto tutti i nostri peccati e ce li togliesse ogni attimo, avremmo un mondo intatto. Ma ognuno di noi sa che non abbiamo un mondo intatto. Perché? Se ognuno osserva se stesso, è intatto lui stesso? È soddisfatto? È felice nel cuore? È contento? È pacifico? Pochi possono affermare che è così. Perché? Perché ci definiamo cristiani, ma anno dopo anno, molte volte, ci limitiamo ad affermare «Gesù vive e anch'io con Lui». Morte, dov'è il tuo spavento? Sono parole, parole, cari amici. Ma Gesù disse «Seguitemi». E seguirlo significa «Fai quello che io, quindi Gesù, il Cristo, ti ho comandato». Se lo facciamo, se osserviamo ogni giorno di più i Suoi comandamenti, la luce redentrice in noi diventa sempre più grande, diventa una fiamma possente e noi percepiamo che questa grande fiamma possente in noi è l'amore del Padre Eterno tramite il Figlio, tramite la forza redentrice. E con il tempo ci accorgeremo che andiamo d'accordo con il nostro prossimo. Tutto a un tratto sentiamo che se siamo contro il nostro prossimo possiamo chiedergli perdono, ma che anche noi possiamo perdonare gli altri se sono contro di noi. Questo è l'inizio del grande amore del Figlio per il Padre. Ed è veramente la risurrezione del Cristo Dio in noi. È la nostra risurrezione in Cristo. Se diciamo soltanto Gesù vive e anch'io con Lui, morte, dov'è il tuo spavento? Secondo le parole di una canzone liturgica tedesca, dobbiamo ammettere che la parola morte ci spaventa. E perché ci spaventa? Perché i nostri pensieri non sono in Dio, perché i nostri pensieri sono segnati dal peccato. Ma se facciamo risorgere il Cristo nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti e nelle nostre parole, nelle nostre azioni, quindi opere, percepiremo quello che Gesù disse nelle sue parole di commiato e spiegò in continuazione ai Suoi Apostoli, «Amatevi tra voi come io vi ho amato». Così ci ama anche il Cristo, nostro Redentore, come ci ha promesso quando era in veste di Gesù di Nazareth.
1: In questa istruzione, Gabriele si rivolse alle persone di ogni cultura in tutto il mondo e disse, «Cari fratelli, care sorelle in tutto il mondo, l'amore per Dio, nostro Padre, e l'amore per il nostro prossimo, l'amore per la natura, è la risurrezione in Cristo». In questo modo può risorgere la luce della redenzione, quindi il Cristo in noi, e noi siamo uniti a Lui. Questa è poi la lieta novella, è la gioia che portiamo nel mondo nella consapevolezza, sì, il Cristo vive in me, il Cristo è risorto nel mio Tempio e il Cristo vive tramite i miei pensieri, le mie parole e opere. Io sono in Cristo e il Cristo è in me. Questa è la lieta novella dell'amore, è la gioia che i cristiani dovrebbero portare nel mondo. Quello che sperimentiamo noi stessi ogni giorno, il Cristo nelle nostre parole, il Cristo nei nostri pensieri, il Cristo, il grande amore e la misericordia in noi e attraverso di noi. Amatevi tra voi, così disse il Signore, come io vi ho amati. Se lo facciamo, se diventiamo veramente fratelli e sorelle nel suo spirito, che si amano nel suo spirito, allora il Cristo è risorto in noi e noi in Cristo, poiché osserviamo i Suoi comandamenti. L'amore per Dio è pari all'amore per il prossimo e solo l'amore per Dio e per il prossimo ci permette di superare l'ego. L'amore per Dio e per il prossimo è mite e benevolo, ci aiuta ad andare oltre il nostro ego, ci aiuta a riconoscere e trovare l'io sono, quindi l'amore per Dio e per il prossimo. Se ci impegniamo a confrontare il nostro modo di pensare, tutto il nostro comportamento con i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret, così sapremo dove si manifesta l'ego e cosa dobbiamo fare affinché possa sbocciare l'io sono.
2: Cari amici, questo semplice esercizio di confrontare il nostro modo di pensare e di comportarci con i criteri del discorso della montagna e dei 10 comandamenti di Dio porta a una vera autoconoscenza e ci indica i prossimi passi da compiere per liberare la nostra anima dalle sue ombre e avvicinarci al Cristo in noi. Nella sua istruzione Gabriele ha dato ulteriori spiegazioni dicendo: quante volte Gesù disse ai suoi discepoli e apostoli: mio Padre e io siamo uno. Lasciamo agire brevemente le parole del Signore sul nostro interiore. Mio Padre e io siamo uno. Da queste parole di Gesù di Nazaret vibra un amore indescrivibile, una fiducia immensa in Dio, suo e nostro Padre. E questo grande amore fu anche il suo donarsi per noi uomini, affinché potesse essere compiuta la redenzione. Mio Padre e io siamo uno. Non è forse meraviglioso poterlo affermare di cuore? Sicuramente replichiamo subito con la scusa: sì, ma io sono un peccatore e finché ho i miei peccati non sono uno con mio Padre. Proviamo a rigirare il tutto e a esprimerlo in modo positivo. Nel profondo della nostra anima c'è ciò che è eternamente puro, il nostro vero io sono, ciò che siamo in Dio, esseri puri. Questo essere puro in me è uno con mio Padre. E ora percepiamo ancora più in profondità nel nostro interiore. Mettiamo da parte l'essere umano, mettiamo da parte il peccato e affermiamo invece in modo positivo, poiché la parte più profonda in noi è pura, mio Padre e io siamo uno. Se coltivassimo e nutrissimo spesso queste sensazioni, ossia che in fondo, nel profondo della nostra anima, siamo esseri puri, che sono uno con il grande amore, che sono uno con Dio, nostro Padre, ci pentiremmo molto più rapidamente dei peccati che abbiamo riconosciuto con il grande aiuto e con l'amore del Redentore. Li sistemeremmo e non li ripeteremmo più. E realizzeremmo i comandamenti, come ci ha comandato Gesù quando disse: osservate i miei comandamenti.
3: Gabriele ha dato ulteriori spiegazioni. Noi uomini abbiamo l'abitudine di vedere sempre il negativo e di abbatterci continuamente con parole o pensieri come «Ah, siamo tutti peccatori». Se continuiamo a dirlo, affermiamo di essere peccatori e diciamo quindi a noi stessi «Sì, possiamo quindi solo peccare». No, nel profondo del nostro interiore dobbiamo renderci conto che noi tutti siamo figli e figlie del grande amore di Dio e che nel profondo dell'interiore siamo uniti con Dio. E questa unità con Dio dovrebbe compenetrare la nostra vita in modo che sfruttiamo le giornate e diciamo a noi stessi «Ecco, qui viene di nuovo alla luce un peccato, una colpa. I miei pensieri non sono pensieri della risurrezione. Signore, mi pento di questi pensieri e li sistemo con Te». Se abbiamo pensieri negativi verso i nostri simili o abbiamo agito in modo sbagliato, diciamo «Cristo, aiutami, il mio modo di agire, i miei pensieri dovranno ora risorgere in Te». Sistemiamo con il nostro prossimo e facciamo quindi amicizia con nostro fratello, con nostra sorella, e così viviamo la fratellanza. In questo modo ci avviciniamo alla consapevolezza, alla coscienza elevata che Gesù, il Cristo, espresse in continuazione con le parole «Mio Padre e Dio siamo uno». Questa è la risurrezione. Questa è poi la lieta novella. Gesù vive, Cristo in me e io con Lui.
1: Cari amici, queste spiegazioni di Gabriele risvegliano sicuramente in alcuni di noi il profondo desiderio di sperimentare sempre più il Dio vicino per poter dire queste parole riguardo a noi stessi. In un'altra istruzione, Gabriele ci ha preso per così dire per mano, facendoci presagire con le sue parole cosa significhi essere così vicini a Dio, e ci ha detto: cosa faremmo ora se nostro Padre si trovasse davanti a noi in tutta la sua potenza, forza e nella sua gloria? Percepiremmo come il suo amore ci compenetra. Guardiamo il suo volto che ci sorride gentile e questa grande maestà eterna dell'amore infinito ci dice a ognuno di noi, a te, a me, figlio mio, figlia mia, io ti amo con tutto il cuore. E noi diremmo, Padre, io sono un peccatore. Ed egli dice, vieni, liberati dai tuoi peccati, sai che ti amo con tutto il cuore. E noi diciamo, Padre, ma i miei peccati, dove vado con i miei peccati? Ed egli direbbe, Figlio, tu ti allontani da me, ma io mi rivolgo sempre verso di te, poiché io ti amo. Cosa faremmo? Credo che alcuni non si vergognerebbero, ma direbbero semplicemente «A cosa serve questa vecchia storia del peccato? Padre, come tuo figlio ci ha insegnato, chiedo perdono, e perdono io stesso, e lo facciamo». Chi ci prende per mano? Il grande amore infinito che è davanti a noi, nostro Padre. E ci accorgiamo di quello che si dischiude in noi, un regno infinito dell'amore, la patria. Percepiamo la protezione, sentiamo la sicurezza, il collegamento con gli esseri di amore. In loro non c'è nulla di male, niente di cattivo, nessuna violenza. Da loro si irradia vita eterna, poiché sono in Dio. La vita.
4: Gabriele fuhr fort.
2: Gabriele ha continuato. Cosa farebbero alcuni? Resterebbero in silenzio e sarebbero felici. Felici in eterno, perché l'Eterno li ha avvolti. Tuttavia, questo grande amore, l'amore di nostro Padre, il desiderio profondo del Dio eterno, la bellezza, la patria, la luce, la protezione, tutto è in noi. La sua forza, il suo spirito, che è l'irradiazione del Padre, che si trova simbolicamente davanti a noi, è in noi e vuole prenderci per mano tramite il Cristo. Se ce ne rendessimo conto in continuazione, gli aspetti umani scomparirebbero poco alla volta e noi non ci arrenderemmo, ma ci affideremmo. Cosa si dischiuderebbe ancora in noi? La natura, i fiori, l'intero infinito che resta in silenzio qualsiasi cosa accada, perché vive nel Creatore. Noi uomini ci diamo delle arie e ci ribelliamo e mostriamo il nostro basso ego e tutta la nostra infimità. Ma se in noi sorge il Santissimo, la forza di questo Padre che ci ama, allora percepiamo che c'è qualcosa che nessuno, veramente nessuno, può toglierci. Solo noi stessi possiamo allontanarci da questa forza di amore. Soltanto noi. E Dio, nostro Padre, si rivolge sempre verso di noi, si dona a noi tramite il Cristo ed è davanti a noi. Vorrei quasi dire, è lì, in noi, e dice, figlio mio, ma padre, io sono un peccatore, figlio mio. Il nostro corpo è compenetrato dalle parole, figlio mio, perché è l'amore del Padre. Chi lo ha percepito una volta, chi lo ha vissuto una volta nella sua vita, non può fare altro che gettare poco a poco a mare i propri aspetti umani, gli errori, per amore per Lui. Vuole essere completamente presso di Lui. Tutto il resto è diventato così insignificante, così futile al cospetto del grande amore. Allora non sarà più l'essere umano a dominare. Lo spirito compenetra la materia. Noi siamo esseri umani, ma non siamo più del tutto umani. È così che ci vuole il Signore. È in questo senso che ci chiama e dice a ognuno in continuazione, figlio mio amato, figlio mio, figlia mia, voi siete eredi dell'infinito che irradia in modo possente.
3: Gabriele continua dicendo, sì, e dove si trova Lui, che è come ci ha rivelato anche Gesù? Egli è nei cieli, ma il cielo è in noi. Eliminiamo l'inferno e si dischiude il cielo, un dono unico, la nostra patria eterna, un amore infinito che dona sicurezza e protezione, una pace che pervade il respiro, una gioia interiore che è indescrivibile. È Lui che dona tutto questo. Sapendo di essere suo figlio, sua figlia come essere umano, non vogliamo altro che essere suo figlio, sua figlia, e compiere ciò che è la sua volontà. Allora le nostre preghiere vibreranno verso l'interiore, le nostre preghiere saranno ricolme del suo calore, del suo amore. Forse questi insegnamenti potranno aiutare alcuni a riconoscere giorno per giorno ciò che è peccato, poiché la giornata è impersonale e ci mostra solo dove ci sono mancanze. E se consideriamo la giornata come un buon amico che ci aiuta a rendere il nostro presente più luminoso, allora il possente presente, il grande spirito, è presso di noi. Lo possiamo percepire presso di noi. Se ogni giorno consideriamo quello che ci fa irritare e le nostre tendenze come cose futili, quindi se non diamo loro più così tanta importanza, seguiremo la via del Nazareno, che dice: pentiti di quello che hai riconosciuto, di quello che ti separa da Dio. Chiedi perdono, perdona, poni rimedio a quello a cui puoi ancora rimediare e non ripetere più le stesse cose o simili cose. Chiedi profondamente al Cristo di esserti vicino e di aiutarti quando si ripresenta la debolezza, affinché ti aiuti a trovare la forza in Cristo, in Dio nostro Padre, ed Egli ci aiuta.
1: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, con queste parole profonde di Gabriele siamo arrivati alla fine di questa puntata con insegnamenti dati dalla sapienza divina. Se lo desideriamo, possiamo fare in modo che portino un beneficio nella nostra vita, nella consapevolezza che Dio, nostro Padre eterno in Cristo, ci ama infinitamente ed è sempre presso di noi. Auguriamo a tutti noi tanta forza e ogni bene. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Benvenuti, cari amici all'ascolto, alla terza parte della nostra serie di trasmissioni dal titolo Raggiungere l'ampliamento della coscienza tramite l'autoformazione. L'inizio dell'epoca messianica e sofianica. Oggi, all'inizio di questa terza puntata, desideriamo riprendere tre punti essenziali di cui abbiamo parlato in modo approfondito nelle trasmissioni precedenti. Prima di tutto, sopra ogni cosa si trova lo spirito libero, Dio, che è al di sopra di ogni religione, di ogni confessione di fede o credo. Come secondo punto, per quanto riguarda tutto quello che viene presentato in questa serie di trasmissioni, ognuno è libero e ognuno rimane libero di accettare o di rifiutare quello che spieghiamo. E inoltre, vi preghiamo di non fissarvi sulla lettera, sulla parola che ascoltate. La parola è solo l'involucro, mentre quello che conta è il nucleo, il contenuto, il senso. Il contenuto è quello che potrebbe essere importante per voi. Come insegnò già Gesù di Nazareth, la lettera uccide, mentre lo spirito dà vita. Anche nella trasmissione di oggi potremo presentarvi di nuovo fatti e correlazioni di cui forse finora non eravate a conoscenza, o perlomeno non in questa portata e sotto queste prospettive. Sono fatti che oggi vengono nuovamente rivelati dalla verità eterna del Regno di Dio, come furono rivelati in ogni tempo tramite profetesse e profeti di Dio. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo parlato, tra l'altro, del fatto che la parola eterna di Dio, lo Spirito libero, ha fatto ritorno nella nostra epoca in tutta la sua pienezza, tramite la sapienza divina, Sofia, che in veste terrena è la profetessa di Dio, Gabriele. Nella nostra epoca, nel corso di più di 40 anni, è stato dato di nuovo, con una profondità e una pienezza mai esistite prima, tutto quello che era avvenuto sulla terra negli ultimi millenni tramite i messaggeri di Dio e che, fin nei nostri giorni, è stato e viene soppresso e falsificato dalle congreghe sacerdotali di ogni genere. Tutto è stato messo per iscritto o registrato in modo autentico e viene conservato nell'arca dell'alleanza dello Spirito libero, nella tenda di Dio tra gli uomini, per tutti i popoli di questa terra, con la Biblioteca Sofia. Nella trasmissione di oggi parleremo in modo più approfondito di alcuni testi e registrazioni che vi vengono conservati, in particolare di alcune rivelazioni divine e insegnamenti dati dallo Spirito di Dio che indicano a ogni persona di buona volontà la via per liberarsi dalla morsa del codice numerico demoniaco, del quale abbiamo parlato e in merito a cui ascolteremo ulteriori spiegazioni nelle prossime trasmissioni. È la via che conduce alla libertà, che ci è stata dischiusa da Gesù, il Cristo, con il suo atto di redenzione. È la via che ci riconduce, infine, tramite il Cristo e con il Cristo, nella patria eterna del Regno di Dio. Una parte importante di questa via è l'ampliamento della coscienza, che possiamo raggiungere tramite l'autoformazione e l'autoconoscenza, in modo totalmente libero, senza essere inglobati da religioni o confessioni di fede, senza sacerdoti o parroci, senza alcun tipo di indottrinazione. Gli strumenti per questa via ci sono stati dati nella nostra epoca con una pienezza e profondità mai esistite prima, grazie all'operato del Cristo Dio e della sapienza divina nello spirito profetico, tramite la sua profetessa istruttrice Gabriele.
2: Quello che stiamo vivendo oggi è l'adempimento della promessa fatta dal Cristo Dio in veste di Gesù di Nazareth, di cui ci è stato tramandato. ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che io vi ho detto. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non sareste in grado di portarne il peso, ma quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà nella verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Lo Spirito di verità è il Cristo Dio, che è tutt'uno con l'Eterno Padre, lo Spirito della vita, il possente Io sono onnipresente che abbraccia ogni cosa. Tutta la verità in Lui, il Cristo Dio, è venuta sulla terra tramite la sapienza divina. Nella rivelazione epocale dal titolo «Questa è la mia parola», Alfa e Omega, si rivela il Cristo, il Figlio di Dio e coregnante del Regno di Dio, e dà spiegazioni sulla sua vita in veste di Gesù di Nazareth, riguardo al suo operato nell'opera di redenzione e di rimpatrio nella nostra epoca, in collegamento con la sapienza divina, e dà una visione dei tempi futuri. Ci parla di nuovo del Regno di Dio e della sua legge dell'amore per Dio e per il prossimo, e insegna la via sulla quale tutte le anime e tutti gli uomini che hanno un'anima vi possono fare ritorno. È l'opera fondamentale del Cristo Dio per la nostra epoca e per i tempi futuri. Il Cristo rivela la verità tutta intera proveniente dal Regno di Dio tramite la parola rivelata per mezzo di Gabriele nella legge assoluta di Dio, che è stata messa per iscritto nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Come dice il titolo del libro, si tratta degli insegnamenti più elevati provenienti dal Regno di Dio, della sua legge cosmica ed eterna, nella misura in cui può essere espressa in parole umane. Quando era in veste di Gesù di Nazareth, il Cristo poté insegnare la dimensione assoluta della legge divina perfetta solo a pochi dei suoi discepoli, perché solo pochi di loro erano in grado di comprenderla. Gesù di Nazareth ebbe solo 3 anni di tempo per portare i suoi insegnamenti agli uomini, prima di essere assassinato dal potere dello Stato istigato dalla congrega sacerdotale, anche perché il suo prossimo lo abbandonò. Nella nostra epoca, grazie all'atto di amore e all'opera di sacrificio della sapienza divina al servizio dell'Eterno, il Cristo ha potuto portare sulla terra tutta la verità e quindi anche la legge assoluta di Dio nel corso di più di 4 decenni.
3: Dalla sua coscienza divina, Gabriele ha spiegato per noi uomini la rivelazione divina della legge assoluta di Dio in molte sfaccettature. Ci introduce in quest'epoca cosmica, tra l'altro, con le seguenti parole. Viviamo in una grandiosa svolta dei tempi. Lo Spirito di Dio riversa tutta la sua pienezza. Ci viene rivelata la via interiore, dal grado dell'ordine fino al grado della serietà divina. Inoltre, abbiamo ricevuto la legge assoluta, i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, e possiamo così immergerci nella nostra eredità spirituale. Possiamo percepire la vita nel profondo della nostra anima. Questa vita è la nostra patria e ci fa presagire chi siamo in realtà. Ci è stato dato un tesoro che proviene dai cieli. Se siamo disposti ad accogliere questo tesoro, lo porteremo anche alla luce. Infatti, il tesoro è Dio, e Dio, la vita, è dentro di noi. Se vogliamo avvicinarci a Dio, dobbiamo imparare e applicare di nuovo le leggi divine. Altrimenti, non riusciremo a ritrovare l'unità con il grande Spirito, con Dio, l'Eterno, l'Assoluto. Quando preghiamo, ci rivolgiamo a Dio, nostro Padre. Sentiamo parlare di Dio, nostro Padre, e del Cristo, nostro Redentore, e degli esseri spirituali dei cieli. Per alcuni, Dio è solo una parola, qualcosa di astratto. Si sentono ancora lontani da Lui. Come mai molti di noi si sentono ancora lontani da Dio? Perché non ci siamo ancora resi conto di quello che Dio, l'unico universale, ci ha donato. Egli ci ha donato l'immortalità, poiché Egli è immortale. Ci ha donato ogni radiazione cosmica, poiché noi siamo i Suoi eredi. Egli si è donato totalmente a noi. Chi è Dio? Dio è spirito, è forza, è vita fluente. Dio è la luce che ci pervade. Dio ha dato a se stesso la forma spirituale, l'Eterno Padre. Egli è un essere spirituale, come anche noi nell'essere puro siamo esseri spirituali. Tuttavia, nella sua irradiazione, Egli è insuperabile. Dio, quindi, è energia fluente, mentre l'Eterno Padre è un essere, come anche noi siamo esseri divini nell'essere divino. Solo quando saremo di nuovo pervasi completamente da ogni radiazione cosmica, vivremo come gocce nell'oceano che è Dio e saremo nuovamente tutt'uno con Dio, nostro Padre e sue immagini. Gabriele ci spiega che per poter portare alla luce il tesoro proveniente dai cieli, dobbiamo prima imparare di nuovo e realizzare le leggi di Dio. Anche nell'autoformazione per raggiungere l'ampliamento della coscienza si tratta di imparare e di mettere in pratica. La pienezza e la profondità di quest'opera divina sulla legge assoluta si dischiudono al lettore nella misura in cui egli stesso amplia la propria coscienza, dischiudendo così di nuovo la via verso il divino nel proprio interiore, verso il nucleo centrale divino dell'anima che dimora nel profondo, verso Dio in noi. Se ci rendiamo conto che ognuno di noi è soggetto all'influsso del codice numerico demoniaco nella forma che ha assunto individualmente, ovvero nella legge personale, che ognuno di noi sia forse creato nel corso di tempi lunghissimi, possiamo sicuramente immaginare che questa via dell'ampliamento della coscienza, per liberarsi dall'influsso del codice numerico che ci manovra, non si compie da sola.
1: Ma nessuno deve percorrere questa via da solo, poiché il Cristo è sempre al nostro fianco, con la forza della sua luce redentrice. E nell'opera del Cristo Dio, della redenzione e del rimpatrio di tutti i figli ribelli di Dio, la sapienza di Dio ha rivelato tramite Gabriele la vasta opera di insegnamento e di istruzione di più di 1000 pagine dal titolo La via interiore verso la coscienza cosmica. Questo libro di insegnamento epocale indica in ogni dettaglio a ogni persona di buona volontà la via per liberarsi dalla codificazione demoniaca, dal pantano di Baal di questo mondo, per ampliare passo per passo la propria coscienza e giungere alla propria vera origine che proviene da Dio. Il cherubino della sapienza divina conduce l'allievo dal livello di coscienza dell'ordine attraverso i livelli di coscienza della volontà e della sapienza fino al grado della serietà. Gabriele, il serafino della sapienza divina, spiega e approfondisce gli insegnamenti dalla sua coscienza dischiusa e dal potenziale di esperienza quale profetessa istruttrice di Dio, che ha acquisito nel corso di numerose incarnazioni passate e di tanta sofferenza. In questo modo l'allievo viene guidato con delicatezza e con molta comprensione, con l'aiuto di numerosi esempi ed esercizi. Viene comunque sempre rispettato il libero arbitrio dell'allievo. Gli vengono date spiegazioni e insegnamenti, ma è e rimane libero di seguire le indicazioni date dal regno di Dio o di decidersi diversamente. Grazie a queste rivelazioni cosmiche e alle spiegazioni date in merito, oltre a tantissime altre rivelazioni e opere scritte, tramite Gabriele, il Cristo ha portato sulla terra la verità tutta intera dal regno di Dio e, insieme alla sapienza divina, ha appianato e reso sicura la via che riconduce tutti i figli di Dio nella patria divina. Allo stesso tempo, tramite la sapienza divina, sono state rettificate tutte le falsità diffuse nel corso dei secoli sulla parola di Dio e sui suoi messaggeri. Sono stati così riabilitati la sua parola, i suoi profeti di Dio e in particolare il nome del Cristo Dio, che sono stati diffamati in modo così infame e di cui la congrega sacerdotale ha abusato in tutti i tempi fino a oggi. Già prima della pubblicazione di queste tre grandi opere appena descritte e anche in seguito, il regno di Dio si è rivelato in migliaia di ore di rivelazioni e di insegnamento tramite Gabriele. Dio Padre, suo Figlio, il Cristo, e il cherubino della sapienza divina hanno parlato in continuazione agli uomini, spesso più volte alla settimana. Queste rivelazioni, perle provenienti dal regno di Dio, sono conservate su supporti audio. Sono state e vengono inoltre trascritte su decine di migliaia di pagine nei grandi volumi blu della biografia dell'opera del Cristo Dio, partendo dalla fine degli anni 70, e si possono leggere nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini con la Biblioteca Sofia.
2: Da quando, con la rivelazione della legge assoluta di Dio, dell'amore e della sapienza, sulla terra fu donata la verità tutta intera proveniente dal regno di Dio tramite la sapienza divina, è stata dischiusa anche la via che riconduce nella patria eterna del regno di Dio, che nel frattempo è stata insegnata e spiegata in ogni dettaglio. Grazie a questo, il regno di Dio, tramite Gabriele, poté anche smascherare completamente il sistema demoniaco di Baal. Da allora furono dati poco alla volta chiarimenti sul sistema di Baal, sui suoi metodi e su quelli dei suoi idoli e dei suoi complici su questa terra. E infine, oggi, vengono date spiegazioni su come agisce il suo codice numerico demoniaco, sulla sua legge demoniaca. I chiarimenti sono sempre accompagnati dall'aiuto e dalle indicazioni date dal Cristo e dalla sapienza divina per poter decifrare il codice numerico e liberarsi così dalle catene della legge demoniaca. Con questo è stata annunciata la fine del dio Baal e allo stesso tempo è iniziata la svolta verso l'epoca messianica e sofianica. Dio, l'Eterno stesso, annunciato questa nuova era nell'anno 2016. Con la sua possente parola di creatore, rivelò la dimensione cosmica dell'operato della profetessa di Dio, Gabriele, porgendo a sua figlia, al serafino della sapienza divina, Sofia, un giglio come simbolo della purezza e dell'amore, e dicendo: «Io sono l'Io sono, fin dai primordi. Lei è colei che è e proviene da me, fin dai primordi. Prima dell'atto della creazione era in me quale mia immagine ideale e volontà, e io la creai quale mia immagine. Inviai la mia immagine, la sapienza originaria, la sapienza divina agli uomini. Assunse veste umana, fu come persona ed è ancora come persona tra gli uomini, la mia immagine ideale eterna fin dai primordi. Io fui la parola per mezzo di lei, io sono la parola per mezzo di lei. Io sono l'essere primordiale, il giglio nella sua anima che lei pone nel cuore di tutti gli uomini che percorrono la via della purezza e dell'amore, la via messianica nell'epoca sofianica». Questa rivelazione divina e anche le ulteriori parole rivelate di cui parleremo in seguito possono essere ascoltate su supporti audio nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero. È venuto su questa terra come manifesto visibile per la nuova epoca il santuario proveniente dal Regno di Dio con l'edificazione della Nuova Gerusalemme nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, con la Biblioteca Sofia. Questo edificio, quest'opera monumentale, è la dimora per la sua parola eterna, per la verità tutta intera proveniente dal Regno di Dio, per quest'epoca e per i tempi futuri. Il monumento si erge anche come memoriale per tutte le profetesse e i profeti di Dio, per tutti gli uomini e le donne giusti, contro il principio demoniaco dello sterminio di tutti coloro che non hanno obbedito al giuramento di fedeltà al sistema demoniaco e non si sono sottomessi al codice numerico. E sta per la marcia cosmica, la marcia degli elevati esseri spirituali provenienti dai cieli contro il sistema di Baal, il cui inizio è stato rivelato dal cherubino della sapienza divina nel 2017.
3: In due possenti rivelazioni divine, date negli anni 2017 e 2018, registrate con il titolo «La marcia che va oltre l'epoca messianica e sofianica» e «La marcia, la chiamata dei sette cherubini e dei serafini», il cherubino, il tutore della sapienza divina, eleva la sua voce per i sette tutori della legge davanti al trono di Dio, i principi provenienti dal centro dell'essere, che nel corso dei millenni, in veste di profeti di Dio, hanno annunciato agli uomini sulla terra la sua parola, il messaggio dell'amore di Dio, della libertà e della pace. Il principe della sapienza divina parla con autorità e in modo diretto dell'operato dei profeti di Dio e degli uomini e donne illuminati e di come, insieme alla parola di Dio, furono combattuti in tutti i tempi dal dio Baal assassino. Riportiamo di seguito un estratto. La marcia cosmica si rivolge contro il dio Baal, e i suoi criminali violenti contro colui che fu assassino fin dal principio. I sette cherubini, i principi della legge di Dio, con i loro serafini, uno dei

0: sacerdotale.
1: La marcia accompagna l'operato della sapienza divina, tramite la quale è stato smascherato il groviglio del dio Baal e della sua congrega sacerdotale, e che ha segnato l'inizio della fine dell'avversario. Il cherubino della sapienza divina ha rivelato: Baal e la sua gloria stanno per scomparire. Malgrado i suoi arditi accorgimenti artefatti, malgrado il culto dei morti e le procedure basate sul potere, nonostante ci si sia impadroniti del nome del Cristo e della sua redenzione, abusandone, Baal e i suoi simili si stanno incatenando da sé. Baal sta cadendo, nonostante tutti i denari d'argento di cui si è impadronito nel suo delirio omicida. Purtroppo Baal trae ancora le sue energie da quelle persone che ancora non conoscono lo sfondo dettato da Baal e che restano ancora fissate sul giuramento di fedeltà che gli hanno fatto, spesso per paura e per preoccupazione di non finire nella dannazione eterna, come la loro congregazione di fede ha fatto e fa loro credere.
2: I principi della legge e tutti gli esseri spirituali incarnati nei messaggeri di Dio del passato chiamano in modo particolarmente impellente tutte le anime e gli uomini che hanno un'anima a fare ritorno nel regno di Dio. Nella consapevolezza del regno di Dio, che è amore, libertà e bellezza, che non conosce né costrizioni né la tirannia sacerdotale, essi inviano la loro chiamata con voce unanime per ricondurre al Cristo Dio, al Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, poiché Egli è la via, la verità e la vita. La loro chiamata dice: uscite dalle costrizioni della prigione delle strutture dettate da Baal. Uscite dalle tenebre, dall'afflizione, dalla restrizione e dalla paura di una dannazione eterna. Uscite voi che siete ancora legati alle costrizioni religiose, che sono come la privazione della libertà. Venite alla luce del Dio unico ed eterno che è la libertà, l'amore e la fedeltà. La marcia comprende tra l'altro: riconoscete, comprendete e staccatevi da ogni costrizione religiosa, poiché il regno di Dio, la legge della vita, il Dio unico universale è l'amore per Dio e per il prossimo. La chiamata degli esseri spirituali della marcia diviene sempre più impellente, così come anche il Cristo, il Redentore di tutte le anime e gli uomini che hanno un'anima, ripete il suo monito in modo sempre più incalzante, chiamando gli uomini con sempre più forza tramite la sua profetessa. Uomini, ascoltate colui che chiama, il Cristo, in questo mondo oscuro e rumoroso. Egli, il vostro Redentore, il Cristo Dio, vi vuole guidare, liberarvi dalle mura oscure, dalle prigioni dei legami e delle costrizioni. Riconoscete e comprendete, in Cristo non esistono né sacerdoti, né parroci, né culti laici, né incenso, né lezzo delle tombe, né eccellenze, né eminenze, né guide religiose, né qualsiasi altra follia del mondo. Dio è presente in ogni uomo e in ogni anima, poiché l'uomo e l'anima sono il Tempio di Dio, e Dio, la luce eterna, dimora nell'uomo che ha un'anima e in ogni anima. La marcia non può essere fermata. Va di continente in continente, di uomo in uomo, di anima in anima. Ascoltate la chiamata del Cristo Dio e siate collegati con tutti coloro che si orientano sulla marcia.
3: Die Geistwesen des Marsches aus dem Reich Gottes
2: Gli esseri spirituali della marcia proveniente dal

0: regno di Dio, che un tempo erano incarnati in veste umana, sanno com'è la vita in questo mondo e vedono anche le condizioni in cui esso si trova attualmente, la rovina incombente alla quale lo ha condotto il dio Baal con la sua congrega sacerdotale. In queste due rivelazioni il cherubino della sapienza dà una profonda visione sulle correlazioni dell'operato del sistema di Baal. In passato il cherubino della sapienza divina visse su questa terra nelle vesti del profeta di Dio Isaia e oggi, insieme al suo duale spirituale Gabriele, che si trova in veste umana, porta a compimento le parole di Dio che egli annunciò 2600 anni fa quale Isaia. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me vuota, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata.
1: L'avversario di Dio viene ulteriormente smascherato in una serie di rivelazioni divine e documentazioni date a partire dal 2016, mandate in onda in tutto il mondo alla radio e alla televisione con il titolo L'ultimo atto. Già nella prima rivelazione data dal Regno di Dio con il titolo L'ultimo atto di uno spettacolo umano drammatico che per quanto credono gli uomini non avrebbe mai fine, Dio, l'Eterno, elevò in modo possente la sua voce contro il dio Baal e contro coloro che portano le vesti talari e fanno parte della sua congrega sacerdotale in ogni tempo. E il cherubino della sapienza divina diede da un lato ulteriori spiegazioni sulla fine del mondo materialistico e dall'altro sull'edificazione della nuova Gerusalemme in un mondo più luminoso, nel quale già ora splende la luce del Cristo Dio ed è annunciato il rimpatrio dei figli di Dio. In merito al sistema di Baal, disse, il demone è stato gettato nel mondo dove ancora si sfoga. Dopo la trasmissione televisiva, l'ultimo atto si basa sulla realtà dei fatti, in cui viene indicato come il sistema di Baal si è sempre scatenato con furia contro i messaggeri di Dio e la profetessa di Dio, Gabriele, seguirono altre tre trasmissioni dal titolo L'ultimo atto, la seconda corrente. Con la seconda corrente si intende la corrente che proviene dal basso, la corrente del sistema di Baal. Le crudeltà commesse nel corso dei millenni dai servi di Baal e dai suoi succubi, che vengono ora sempre più smascherate, portano a chiedersi se le persone che hanno un'anima possano essere in grado di perpetrare queste brutalità indescrivibili contro gli uomini e in particolare contro gli animali e la natura, e da dove provengano all'improvviso i miliardi di persone che vivono sulla terra dall'ultimo secolo. Come mai, tutto a un tratto, così tante anime dovrebbero spingere per incarnarsi sulla terra dalle sfere dell'aldilà? Ognuno può trovare da sé la risposta a questa domanda. Alcune indicazioni al riguardo si trovano già nelle scritture tramandate, quando si racconta che Gesù di Nazareth disse agli scribi, voi venite dal basso, io vengo dall'alto, voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. e anche nella rivelazione del Cristo Dio dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», data nel 1989, dove il Cristo dice «Non tutti coloro che hanno un aspetto umano sono esseri umani». Sulla base di numerosi esempi di attualità, viene inoltre indicato in quanti campi i seguaci di Baal stiano facendo esperimenti con forme di vita che non hanno un'anima, partendo dai tormenti degli allevamenti intensivi di animali fino ad arrivare alla produzione e alla manipolazione genetica di corpi umani. E viene anche ricordato che tante persone affermano di se stesse di non avere un'anima.
2: Si arriva così per forza alla conclusione che molti di coloro che hanno un aspetto umano non possono essere persone con un'anima. La massa di queste persone senza anima sono fornitori di energia per il sistema di Baal. Esse sono generate dal suo codice numerico e sono direttamente sotto il suo influsso. Il demone ne ha bisogno per generare energie negative attraverso le loro azioni negative, dal momento che non può più invertire per i propri scopi il quantitativo di etere di luce che ha ricevuto da Dio, l'Eterno, poiché lo ha esaurito. In questo modo pensa di poter fermare la fine del suo ordine demoniaco della creazione che sta gettando questo mondo sempre più nel caos e nella rovina. In un'altra trasmissione televisiva viene spiegato con molti esempi come le forze demoniache manovrino anche le persone che hanno un'anima e che sono soggette al codice numerico demoniaco. La trasmissione ha come titolo L'ultimo atto, la seconda corrente, seconda parte, prologhi, monologhi e le loro conseguenze. Questa trasmissione contiene spiegazioni, esempi dettagliati e aiuti dati dal cherubino della sapienza divina. Viene spiegato come da un solo sentimento o pensiero negativo, dal momento che i pensieri sono energia, si possono sviluppare poco alla volta interi campi energetici negativi che entrano in comunicazione con energie simili o dello stesso genere e agiscono poi di nuovo più intensamente su di noi, manovrandoci in modo negativo. Tutto questo avviene automaticamente secondo quello che ci viene imposto dal codice numerico di Baal e porta l'uomo, quindi anche l'anima che dimora in lui, a incolparsi e adombrarsi ulteriormente. Chi impara a riconoscere i sintomi di questi influssi può contrapporsi efficacemente ad essi. In questo ci aiuta il Cristo in noi. E per questo ci viene data la via interiore con tutti gli aiuti e gli esercizi che ci portano passo dopo passo a riconoscere aspetti che poi possiamo elaborare sulla via dell'ampliamento della coscienza che conduce alla coscienza cosmica. Le trasmissioni televisive che abbiamo citato si possono sentire anche nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero. A questo punto è bene ripetere un'indicazione. Se sulla base delle spiegazioni ricevute iniziate ad analizzare i vostri prologhi e monologhi, non fissatevi sui concetti, sulla parola, o si potrebbe dire sulla superficie del pensiero, poiché quello che conta è il contenuto che si cela sotto di essa. Infatti, se non riconosciamo in profondità il sistema dei nostri desideri e dei nostri concetti umani, che non sono altro che la nostra codificazione individuale nel sistema di codice numerico demoniaco, e non lo spezziamo, restiamo attaccati a questo sistema demoniaco e rimaniamo prigionieri in questo sistema del codice numerico. La chiave, tutto quello che ci è stato dato dal Regno di Dio per decifrare il codice numerico, si trova nella tenda di Dio tra gli uomini e può portare all'ampliamento della coscienza tramite l'autoformazione e l'autoconoscenza.
1: Le conoscenze spirituali sono la base. Ogni passo che compiamo attivamente con le conoscenze spirituali apprese dal regno di Dio cambia la nostra coscienza e la nostra vita. Con ogni passo che compiamo ci stacchiamo sempre più dalla ristrettezza di una fede nella Chiesa o da altre teorie religiose e ideologiche, dalla costrizione religiosa che è un aspetto fondamentale del codice numerico. Saremo di nuovo più aperti per ascoltare il nostro cuore e la nostra capacità di ragionare, e daremo anche alla nostra coscienza lo spazio che le spetta. Le spiegazioni dettagliate provenienti dal regno di Dio sui retroscena e sul codice numerico demoniaco come causa per le condizioni in cui si trova questo mondo ci aiutano a comprendere la nostra esistenza, la nostra provenienza dal regno di Dio, e chiariscono perché ci troviamo qui sulla terra e dove andremo dopo la morte del corpo. E tutto questo ci porta in continuazione a riconoscere che le condizioni in cui si trova questo mondo non hanno nulla a che fare con Dio, l'Eterno. Lo Spirito libero, Dio, l'Eterno, Dio in noi, è al di sopra di tutto questo. È al di sopra di ogni religione, al di sopra di ogni confessione di fede o credo, di ogni ideologia e dottrina. È al di sopra del codice numerico che ha generato tutte queste cose. Se sappiamo che Dio è un Dio dell'amore che ci è vicino, se sappiamo che la nostra origine è nel regno di Dio, che siamo figli di un Dio padre e madre che ci ama ed eredi dell'intero e finito, prima o poi a ognuno si presenterà inevitabilmente la domanda: cosa posso fare per dischiudere di nuovo il mio vero essere originario? Cosa posso fare per giungere di nuovo nell'unità dell'essere, nel regno di Dio, che è anche la mia patria? La risposta a queste domande non si trova da nessun'altra parte sulla terra se non nella parola di Dio che l'Eterno ci ha inviato e che ha fatto ritorno nella nostra epoca nel centro di istruzione e di apprendimento nell'opera del Cristo Dio, della redenzione e del rimpatrio, nell'arca dell'alleanza dello Spirito libero, nella tenda di Dio tra gli uomini con la Biblioteca Sofia. Si potrebbe definirlo anche come l'università spirituale della sapienza divina.
2: Non è un caso che proprio la sapienza divina abbia portato la parte essenziale di questa università, di queste istruzioni e insegnamenti. Il cherubino, il principe della legge della sapienza divina, è il servo responsabile nell'opera del Cristo Dio, e il serafino della sapienza divina, Gabriele, è la profetessa istruttrice di Dio in questo mondo. La sapienza divina, e in modo particolare il serafino, è l'essere della sapienza divina che anche nel regno di Dio non solo ebbe un ruolo fondamentale nel creare e nel dare forma all'intero ordine della creazione con il popolo dei figli di Dio, ma accompagna anche lo sviluppo e l'istruzione di tutti i figli di Dio che stanno maturando nelle cosiddette sfere di evoluzione. Non c'è quindi da meravigliarsi se i chiarimenti e gli insegnamenti sulla verità proveniente dal regno di Dio sono stati portati in questo mondo dalla coppia di principi della sapienza divina. Questi chiarimenti, di portata così vasta, sono particolarmente importanti nella nostra epoca, caratterizzata da una quantità impressionante di informazioni perché permettono di riconoscere chiaramente fino a che punto la verità sul regno di Dio, sull'eterna legge dell'amore per Dio e per il prossimo, della pace e della libertà, sia stata soppressa e falsificata in tutto il mondo fin dai tempi più antichi, dalla congrega sacerdotale al potere nei vari periodi. È dimostrata inoltre fino a che punto anche noi siamo influenzati da tutta la nostra cosiddetta tradizione occidentale e dal mondo dei nostri concetti che sono un prodotto di questa congrega sacerdotale, della congrega in veste talare del padre che proviene dal basso, del dio Baal che Gesù di Nazareth definì come un assassino e un menzognero, come si può leggere ancora oggi perfino nelle Bibbie delle chiese. Chi dopo aver riconosciuto tutto questo inizia a seguire lo Spirito libero, Dio in noi, con l'aiuto del Cristo Dio, è grato per ogni insegnamento e per ogni aiuto e anche per ogni informazione che possano contribuire a riconoscere la forte impronta errata ricevuta fino ad oggi. È grato anche per ogni indicazione e aiuto per mettere in pratica quello che si è riconosciuto come giusto. Senza gli insegnamenti e gli aiuti spirituali, spesso non si è più in grado di distinguere ciò che è sbagliato e ciò che è giusto, e in particolare cosa corrisponde alla volontà di Dio, poiché non si esamina a fondo tutto quello che avviene intorno, e nemmeno se stessi, considerando quindi normale e scontato tutto quello che si conosce e a cui si è sempre stati abituati. Si tratta di modi di pensare e di comportamenti che l'uomo ha adottato e con i quali egli stesso ha contribuito nel corso di una vita più o meno lunga o addirittura di più incarnazioni a sottomettersi alle catene del codice numerico di Baal nella sua forma del tutto individuale.
0: I servi di Baal in veste sacerdotale vedono la loro vocazione nel tenere gli uomini nella mancanza di libertà e vi contribuiscono, rendendoli sottomessi con menzogne, minacce, violenza e costrizioni. Accade così che milioni di persone accettano senza contrapporsi, per esempio, le dottrine sacerdotali fuorvianti sotto le false sembianze di cristiano, sia per ignoranza o per paura, nonostante queste dottrine contraddicano diametralmente i 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret, come per esempio il comandamento non uccidere. A causa dell'indottrinamento spirituale ricevuto per tutta la vita e dall'influsso da esso esercitato, molte vittime di Baal non riconoscono nemmeno di essere sue vittime e di essere manovrate come dei robot dal suo codice, al quale si arrendono come marionette prive di volontà. Nessuno spiega loro che, secondo la legge di semine raccolta, così facendo pongono cause su cause, che ricadranno su di loro come effetti in modo uguale o analogo. Chi è succube della religione crede che le negatività che gli accadono siano causate da altre persone, o addirittura che gli vengano inviate da un Dio vendicativo. Parla poi dei misteri di Dio. Altri credono che esista il caso e negano contro ogni razionalità la legge di causa ed effetto, che riconoscono invece senza riserve nella vita quotidiana. Reagiscono con depressioni o con rabbia, ira o violenza contro quello che sembra loro ingiusto, che pensano venga inflitto loro senza motivo dagli altri. In questo modo reagiscono esattamente come desidera il principio demoniaco della disunione, della discordia e dell'odio, che vuole generare in continuazione più energia negativa possibile per i suoi scopi, con la quale agisce poi su altre persone che hanno una vibrazione uguale o simile, per raggiungere così i suoi obiettivi demoniaci. Questo è il principio del sistema di Baal, con il suo codice numerico, sotto la cui legge della privazione della libertà il principio separa, lega e domina, operano i sistemi coercitivi religiosi delle più diverse vesti. La parola di Dio, la sua legge eterna dell'amore, è invece la libertà. Ognuno è libero e rimane libero di ascoltare e accettare la parola di Dio. La sua legge della libertà vale in modo universale, anche riguardo al tesoro incommensurabile che è stato rivelato dai cieli ed è a disposizione nell'arca dell'alleanza dello Spirito libero. La legge di Dio della libertà vale per ogni parola pronunciata e per ogni riga scritta che la persona alla ricerca trova nell'arca dell'alleanza dello Spirito libero. La libertà vale per ogni offerta, per ogni aiuto, per ogni passo che compie nella fiducia in Dio e nel Cristo per ampliare la propria coscienza. Allo stesso modo, cari amici all'ascolto, avete la libertà di seguirci di nuovo nella prossima puntata della nostra serie di trasmissioni, in cui presenteremo altri estratti da rivelazioni divine e indicazioni e aiuti per l'autoformazione e l'autoconoscenza che portano all'ampliamento della coscienza, tratti dall'immenso tesoro di insegnamenti dati dalla sapienza divina tramite la profetessa istruttrice Gabriele. Arrivederci alla prossima volta. Ci congediamo da voi con un saluto in Dio di cuore.

La via interiore verso la coscienza cosmica è la via del Cristo Dio che ci conduce allo Spirito libero, a Dio in noi. È la via dell'amore per Dio e per il prossimo, per gli uomini della nuova epoca che aspirano a una cultura più elevata e ad una umanità pacifica. La via interiore è un'offerta che ci viene fatta dal regno di Dio, dalla sapienza divina, rivelata tramite Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera del regno eterno, per tutti coloro che desiderano percorrere questa via della purezza e dell'amore nell'epoca messianica e sofianica. Richiedete il libro di istruzione completo La via interiore verso la coscienza cosmica, contenente istruzioni, indicazioni, esercizi e molti aiuti per i livelli basilari dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà. Impariamo per esempio a esaminare noi stessi, a mettere ordine nei nostri pensieri, a sistemare il nostro passato, a comprendere le situazioni della giornata per imparare a capire meglio i nostri simili e ad avvicinarci a Dio, la forza universale e la sapienza universale nel nostro interiore. Potete richiedere il libro al prezzo di 18 euro a Edizioni Gabriele La Parola, numero di telefono 011 191 156 77 o in internet sul sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, Egli, il grande Spirito, ci guida per liberarci dalla tentazione, ci guida per liberarci dai nostri peccati, se lo vogliamo. In quest'ora vogliamo prendere consapevolezza in modo profondo che il Cristo Dio è in noi. Percepiamo il nostro cuore fisico. Vicino al nostro cuore fisico risplende la forza del Cristo Dio, la forza redentrice che desidera compenetrarci completamente. Nella misura in cui noi ci affidiamo, ossia ci affidiamo consapevolmente, riceviamo questa bellissima luce che fluisce attraverso la nostra anima, fluisce nelle nostre cellule, edifica cellule forti e sane,
0: kranke und schwache Zellen zur Ausscheidung.
1: E porta le cellule malate e deboli a venire espulse. Questo è il circuito della guarigione in noi, nel corpo. Alcuni di noi hanno sicuramente riconosciuto che se ci affidiamo in modo consapevole, otteniamo forza interiore. L'affidarsi consapevolmente rinforza la nostra fede, diviene una fede viva, perché diveniamo più desti e con l'aiuto del grande Spirito ci pentiamo dei nostri aspetti umani e li sistemiamo. E così alcuni di noi sanno qual è il prossimo passo da fare verso il Cristo. E questo rinforza colui che crede. La fiducia cresce. La dedizione diviene un affermare profondamente che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, è in noi, che il grande amore ci assiste, ci aiuta e ci guarisce. Cristo, lo Spirito nel Padre, è la forza universale, la presenza universale. La presenza universale significa Dio in tutti gli uomini, Dio in tutti gli esseri, Dio in tutto l'essere. Alcuni di noi si recano da un medico terreno. Alcuni vanno dal medico per farsi curare, poiché la guarigione globale non esclude il fatto di rivolgersi al medico. Tuttavia, se conosciamo la forza universale, se siamo consapevoli che il Cristo è in noi, allora il Cristo è anche nel medico terreno. Affermiamo la forza del Cristo nel medico terreno. Affermiamo i medicinali che ci prescrive. In ogni cosa c'è lo Spirito. Affermiamo le terapie a cui ci sottoponiamo ed affermiamo così la forza dello Spirito di Dio nei medicinali, nella terapia o nelle terapie, e non per ultimo in noi. E in questo modo la nostra consapevolezza si dischiude sempre di più, così che la grande forza interiore del Cristo Dio è in grado di compenetrarci sempre di più.
0: So manche muss noch so manche barriere.
1: Alcuni devono ancora affrontare determinate barriere degli aspetti umani, oppure smontare una diga dell'ego umano. E lo facciamo con gioia e gratitudine, perché nella fede viva percepiamo colui che ci è molto vicino. E così, eventualmente, ci vuole un po' di tempo fino a che la corrente dell'amore possa compenetrare la nostra anima e possa inondare le cellule del nostro corpo, ma il Cristo è sempre pronto ad aiutarci, è sempre pronto a irradiare la nostra anima, a guarire il nostro corpo. In questa consapevolezza andiamo ora da Lui. Ci sediamo in modo eretto. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce. E chi lo desidera può chiudere gli occhi.
0: Gemeinsam gehen wir zu Christus.
1: Insieme andiamo dal Cristo, poiché io sono vostra sorella. Noi insieme andiamo dal Cristo in noi. Cristo, tu sei il grande medico e guaritore. Tu sei la forza che agisce in ogni cosa. Io affermo la grande forza in me. Io dico sì a colui che dimora in me. Io sono il Tempio di Dio. Dischiudo il Tempio di Dio con una profonda fede e fiducia a te, o Cristo. Ci rivolgiamo verso la luce interiore. Affermiamo nelle vicinanze del nostro cuore fisico la grande fiamma possente, guaritrice e che aiuta. Respiriamo in modo tranquillo. Il nostro respiro diviene sempre più profondo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Il respiro è tranquillo e profondo. I pensieri ancora esistenti si ritirano. I nostri sensi si rivolgono verso l'interiore. Silenzio, pace infinita, inonda il nostro corpo. I pensieri si sono allontanati. Il respiro scorre in Lui, lo Spirito del Cristo Dio, la luce che aiuta e guarisce. In noi si fa silenzio. I sensi si rivolgono sempre più verso l'interiore. La luce del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore fisico diviene più grande. Percepiamo che il tempo e lo spazio svaniscono. Il corpo diviene più leggero. Si fa varco il silenzio. I nervi sono rilassati. Il grande spirito respira tramite la nostra anima nel nostro corpo. Respira tranquillamente e profondamente. La luce interiore diviene più grande. Ricolma il nostro corpo. Scorre attraverso le nostre braccia, nelle nostre mani. Percepiamo il possente spirito in tutto il corpo. E in modo particolare nei palmi delle mani.
0: Cristo auf uns.
1: Ci aspetta. Egli desidera aiutarci. Egli desidera guarirci. Permettiamo che questo avvenga. Silenzio infinito ci compenetra. Forza infinita ci rinforza. Cristo, in te, in me, Cristo, in noi. La sua forza scorre dal capo fino ai piedi e ritorna al capo. Silenzio infinito ci compenetra. Cristo, possiamo riceverti.
0: Nun legen wir die rechte Hand
1: ed ora appoggiamo la mano destra su una parte del corpo di nostra scelta. Appoggiamo lievemente le punte delle dita al corpo. La mano si incurva. Ci concentriamo su quella parte dove è appoggiata la nostra mano. Diviene caldo. Il campo di forza che aiuta e guarisce si edifica. È il Cristo che aiuta e guarisce. L'Eterno Spirito è l'essere impersonale che comprende ogni cosa. Guarisce, guarisce. Rimanete concentrati sul campo di forza e percepite il Cristo. Sì, lo possiamo percepire. Lui guarisce. La legge dell'amore che comprende ogni cosa. L'amore guarisce. Guarisce. Rimanete concentrati, percepitelo, percepite il meraviglioso dono della sua presenza consapevole. Guarisce. Aiuta. Scioglie.
0: Befreit.
1: Libera.
0: Christus.
1: Cristo. Cristo.

0: das Kraftfeld.
1: Il campo di forza diviene più forte.
0: Die Heilströme,
1: le correnti di guarigione scorrono in modo più intenso.
0: So wie wir uns ihm hingeben,
1: nella misura in cui noi ci doniamo a Lui, riceviamo. Diciamo sì al Cristo e rimaniamo concentrati. Sì al possente campo di forza in noi.
0: Fühlt hinein in den Bereich.
1: Sentite nella zona su cui poggia la mano destra. Aiuta, guarisce, scioglie,
0: befreit,
1: libera.

0: e rimanete concentrati. O sentite la sua forza. Questo rinforza la fede e la fiducia. Incoraggia ad adempiere un passo dopo l'altro le leggi della vita. Sfrutta il tempo. Egli è qui. Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano è appoggiato di nuovo sulla coscia destra. Ci concentriamo sul nostro respiro. Sentiamo una certa leggerezza, quasi la mancanza di gravità, l'infinito compenetra il corpo di tempo e spazio. Cristo, noi crediamo in te. Ogni giorno la nostra fede in te diviene più viva, perché adempiamo un passo dopo l'altro i comandamenti della salvezza. La barriera si smonta, la diga crolla, la vita ci inonda, una nuova immagine di uomo nel tuo spirito. Fluisce dal capo fino ai piedi e di nuovo indietro. Di nuovo si edifica la forza che guarisce e che aiuta in noi. Ci concentriamo sulla luce interiore. Affermiamo e diciamo sì al Cristo. La forza di guarigione scorre nei gruppi di cellule. La forza di guarigione scorre in tutti gli elementi del corpo. Cellule sane si edificano. Cellule malate e deboli prendono la via per venire espulse. Il grande spirito ci compenetra. Il grande medico e guaritore agisce in noi. La luce del Cristo diviene più intensa. Scorre nel palmo delle nostre mani, che diventano calde.
1: Ab.
0: Ancora una volta, appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. La punta delle dita la appoggiamo sul corpo. La mano si incurva.

0: Es wird warm.
1: Sotto la nostra mano destra diviene caldo, diviene sempre più caldo. Il campo di forza lavora nel nostro corpo. È la forza che guarisce e che aiuta. Il Cristo. Permettete che questo avvenga. Quest'ora viene donata per percepirlo. Guarisce.
0: Es löst.
1: Scioglie.
0: Es befreit.
1: Libera.
0: Es
1: aiuta.
0: Es das Gesetz der Liebe.
1: Lui, la legge dell'amore, lo spirito.
0: Bleibt konzentriert.
1: Rimanete concentrati. Percepite la sua presenza. Edificate la fede viva e la fiducia. Ora lo sentiamo. Ora prendiamo consapevolezza. Il suo spirito è presente in noi. Aiuta.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Es löst.
1: Scioglie.
0: Es befreit.
1: Libera.
0: Christus.
1: Cristo.

0: innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Aiuta.
0: Heilt.
1: Guarisce.
0: Löst.
1: Scioglie.
0: Und befreit.
1: E libera.
0: Christus.
1: Cristo.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus.
1: Cristo. Il campo di forza energetico che aiuta e guarisce in noi.

0: Nun legen wir wieder unsere rechte Hand zurück.
1: Ed ora riportiamo di nuovo indietro la mano destra. Ci concentriamo sulla luce interiore. Diciamo sì al Cristo in noi, con i nostri pensieri, con tutti i nostri sentimenti. Sì, Cristo.

Percepiamo la sua forza. Percepiamo la sua presenza. Ancora una volta, egli ci compenetra dal capo fino ai piedi e indietro fino al capo. Egli desidera che noi lo percepiamo.

con tutto il nostro essere, anima e uomo, veniamo ancora una volta da Lui per ringraziarlo. Lo ringraziamo per il suo grande amore, per la sua presenza, per il suo aiuto e guarigione. Il ringraziamento più bello a Lui è la nuova immagine dell'uomo che si risveglia in noi e si irradia attraverso di noi se noi affermiamo in continuazione il Cristo, completamente convinti, diciamo sì al Cristo e così diveniamo più sensibili. La fede in Lui diviene viva e la fiducia raggiunge una forza che ci aiuta di nuovo ad adempiere passo dopo passo i comandamenti dell'amore. E allora la nuova immagine dell'uomo ci compenetra, l'anima luminosa nella luce del Cristo Dio.

siamo divenuti tranquilli. Il silenzio infinito respira attraverso di noi. Percepiamo le onde dell'amore che ci sospingono in una dimensione cosmica che non conosce né spazio né tempo. L'amore vince. Lasciamo che il grande amore cosmico vinca e noi siamo nella possente libertà universale che ci trasmette la sensazione di unità che è sovrannaturale. Cristo. Diciamo sì a te. In questa consapevolezza, cari fratelli, care sorelle, preghiamo per il nostro prossimo. Preghiamo nel silenzio per persone che conosciamo, per amici, per tutta l'umanità. Cristo accoglie le nostre preghiere. Preghiamo.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, cari amici delle comunità libere, vi salutiamo di cuore. Le parole che abbiamo ricevuto dalla Sapienza Divina sono un grandissimo aiuto sulla via che conduce a Dio in noi, e per questo leggiamo spesso dai libri e dai libretti della serie Il Messaggio della Verità. Ho scelto un testo dal libretto Perle di Vita per voi, che contiene estratti dal libro di Gabriele, La pescatrice di perle, e che ora leggo. È il Cristo Dio che mi accompagna, che è con me sul posto di lavoro, che è con me qualsiasi cosa mi accada. Egli desidera che io riconosca me stessa in tutto quello che mi occupa e che lo sistemi con la sua forza, affinché possa farsi varco una nuova persona, il rinnovamento della vita che proviene dall'interiore. Poiché vivere in Cristo rende felici, vivere in Cristo è un beneficio per la vita di cui abbiamo estremo bisogno, in particolare nella nostra epoca, in questo mondo triste. Il Cristo ci chiama, vieni da me, dal Cristo in te, vieni e affidati a me, il Cristo in te. Prega di cuore e adempi le tue preghiere. Io, il Cristo Dio in te, ti rendo felice, libero e sano. In queste poche parole percepisco così tanto amore e forza, la certezza assoluta che il Cristo è sempre presso di me, quale maestro spirituale, accompagnatore interiore, fratello che mi ama. Questo ci collega anche come fratelli e sorelle nelle comunità libere in tutto il mondo. Abbiamo trovato il Cristo Dio in noi. Ovunque si trovi ognuno di noi su questa terra, in qualsiasi situazione da affrontare ci troviamo, sappiamo che il Cristo è la roccia alla quale possiamo sempre aggrapparci.
1: Anch'io ho portato un testo che è tratto dal libretto Con la rivelazione del Cristo, i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. E questo mi ha toccato in modo particolare, perché parla della tristezza che a volte proviamo o che ci tiene prigionieri. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, spiega in merito. Cambiamo il nostro modo di pensare. Quando ci accade di nuovo di essere tristi, cerchiamo di non orientarci più sul prossimo. Non continuiamo a nutrire i nostri aspetti umani, la tristezza, l'autocommiserazione, ma diveniamo consapevoli della vicinanza di Dio. Quando siamo tristi, creiamoci un'immagine divina in cui vediamo come la corrente dell'amore ci circonda e ci pervade, in cui diventiamo consapevoli che Dio ci ama sempre ed è nostro Padre, che Egli è la nostra eterna patria e tiene pronte per noi le nostre dimore nei cieli, finché non ritorneremo a Lui. Tutto questo infonde in noi la speranza che proviene dallo Spirito. Lasciamoci motivare da queste impressioni interiori e diventeremo sempre più stabili. E un po' più avanti si legge: riusciremo a superare la situazione insieme a Lui. Così facendo, ci rafforziamo in Lui. Non ci appoggiamo a persone, ma ci rivolgiamo a Dio e troviamo sostegno in Lui. Queste parole mi danno forza e un aiuto inestimabili, perché so che Dio vuole solo il meglio per me ed è sempre presente e conosce la soluzione, anche se io ora non la vedo o non intuisco come possano essere risolte certe situazioni. Posso rivolgermi al Cristo in ogni situazione, in ogni attimo, perché so che mi indica la soluzione oppure un passo da fare verso la soluzione, se mi rendo conto con fiducia della sua presenza. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, cari amici nelle comunità libere in tutto il mondo, Vi auguriamo un grande beneficio per la vostra vita. Collega e sii Dio con noi. Arrivederci alla prossima volta.

0: Cari ascoltatori, care ascoltatrici, un saluto cordiale, un benvenuto a questa trasmissione della serie intitolata La scuola di vita per imparare ad affrontare la propria vita, la via verso la coscienza cosmica. Oggi con la seconda parte del tema, non esiste la morte è soltanto una porta verso te stesso. Nostra sorella Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, è qui con noi in studio. Nell'ultima trasmissione abbiamo ricordato il perché abbiamo spesso così paura della nostra morte, e cioè perché la nostra anima desidera segnalarci che come uomini non corrispondiamo a ciò che essa, l'anima, è in realtà, ma a ciò di cui l'abbiamo caricata con il nostro comportamento, spesso ingiusto o sleale. Essa infatti ha memorizzato cose che spesso non sappiamo o non vogliamo sapere. E perché è così? Perché noi non esaminiamo noi stessi di tutto cuore, in modo sincero e senza risparmiarci.
1: Abbiamo anche sentito che spesso siamo estranei a noi stessi. Tuttavia, una volta divenuti anima, tutto diviene manifesto. Anche se come anima nell'aldilà spesso non possiamo credere di essere davvero così. E un altro aspetto importante che abbiamo riconosciuto nella trasmissione precedente è che nell'aldilà dovremmo sperimentare su noi stessi il dolore che abbiamo procurato a persone, animali e alla natura, in modo altrettanto doloroso e con la stessa sofferenza.
2: In merito a questo ci siamo anche chiesti: come sarà poi, ad esempio, se non potremo placare i nostri dolori con degli antidolorifici? Infatti, nell'aldilà non esistono medicinali che possono togliere i dolori. L'unica liberazione ci viene data dal pentimento e dal sistemare. E questo significa chiedere perdono e perdonare. Se veniamo perdonati, il dolore passa. Se non veniamo perdonati, i dolori rimangono e dobbiamo soffrire.
0: Un altro aspetto particolarmente impressionante è che questi tormenti di cui ci siamo caricati noi stessi, ai quali spesso non si può porre sollievo, sono determinanti per l'anima, che così si vuole reincarnare. E questo è anche il motivo per cui ci sono sempre più persone sulla Terra. Sempre più anime spingono verso una nuova incarnazione in un corpo fisico, perché in questo modo sperano di sfuggire alla loro sofferenza nei regni tra i due mondi e nell'aldilà.
3: In riferimento a questo, ci è venuta in mente un'affermazione importante dello Spirito del Cristo Dio, che dice e ha senso: tutto ciò che l'uomo commette alla più piccola delle creature di Dio lo reca in fondo a se stesso. Tuttavia Gabriele, con parole profonde, ci ha incoraggiati a non fermarci solo a questo, dato che tutta la sofferenza che causiamo dovremmo un giorno sperimentarla su noi stessi. Siamo chiamati a sistemare i nostri aspetti umani, egoistici, con la forza del Cristo Dio, che agisce in ognuno di noi e in questo modo a rischiarare sempre di più la nostra anima, per poter ripercorrere la strada di ritorno a casa, nella casa del Padre, e in questo modo molte cose cambieranno in positivo.
4: Con gli aspetti umani intendete sicuramente gli aspetti del peccato, i peccati di ogni singolo, che sono dei pesi anche per la sua anima, non solo nel conscio e nel subconscio, ma eventualmente anche nel nostro corpo, quindi intendete i peccati.
0: Si tratta, come ha detto Gabriele, di ciò che abbiamo immesso nella nostra anima di negativo, ciò che è contro Dio e che, come abbiamo sentito, rimane anche nella nostra anima. L'anima memorizza queste cose ed è molto interessante, infatti, a questo punto, care ascoltatrici ed ascoltatori, porvi una domanda. Potreste immaginarvi che la fisica quantistica, sì, avete sentito bene, che la fisica quantistica abbia qualcosa a che fare con il tema di cui stiamo parlando? E non solo, anche le ricerche più moderne sulla morte. Allora oggi si tratta di una trasmissione interessante. Katia, hai trovato un passaggio molto interessante da un libro scritto da Gabriele. Puoi leggerlo?
2: Sì, si può proprio dire che riguardo a questo tema di importanza vitale che oggi trattiamo, esiste una quantità incredibile di scritti di Gabriele e ora possiamo forse sceglierne un brano molto interessante dal libro La tua vita nell'aldiquà, la tua vita nell'aldilà. Gabriele scrive: nel corso di tutta l'esistenza terrena, fino al momento in cui gli occhi si chiudono e l'anima continua a respirare senza corpo terreno, il mondo divino dà all'uomo molti aiuti. Fino all'ultimo respiro abbiamo quindi la possibilità di sistemare determinate negatività di cui prendiamo coscienza. E in tal modo possiamo liberarci da questi pesi. La nostra anima porta con sé ciò che non abbiamo sistemato. Con queste cose essa nell'aldilà raggiunge solo quella sfera che corrisponde al suo stato di coscienza dalla quale viene attirata.
0: È stato appena detto ciò che ci diviene cosciente. E cosa succede poi se non ne diveniamo coscienti? Oppure quando in fondo ne diveniamo coscienti?
3: Ogni giornata ci è maestra. Ci indica ciò che oggi possiamo riconoscere, di cui possiamo pentirci e possiamo sistemare. Siamo sulla terra quindi per utilizzare le nostre giornate. E a questo proposito Gabriele scrive: ogni uomo determina pertanto da sé se l'aldilà diverrà per lui il cielo o l'inferno. Ogni anima vive le proprie immagini dell'anima, ciò che essa ha creato con gli strumenti delle sue sensazioni, pensieri e parole ed azioni. Essa continua a vivere in queste immagini, che le portano gioia o dolore. Quando l'uomo avrà esalato l'ultimo respiro, l'anima luminosa verrà accolta da esseri di luce, l'anima ottenebrata da figure tenebrose che l'hanno forse strumentalizzata per i loro scopi quando era un essere umano e che vogliono ora strumentalizzarla di nuovo forse per una successiva incarnazione. Fin qui la citazione.
2: E nel libro di Gabriele leggiamo anche: un'anima luminosa vivrà in un ambiente luminoso e bello, in un paesaggio che è altrettanto bello e armonioso quanto le loro sensazioni, pensieri, le parole e le azioni luminose dell'essere umano. Un'anima cupa, oscura, si imbatterà solo in cose oscure. Il paesaggio che circonda una tale anima sarà altrettanto desolato quanto lo erano da uomo i suoi strumenti e le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole ed azioni. L'aldilà è quindi costituito da sfere oscure di orrore, sofferenza e pene interiori, e anche da alture luminose, fini, con splendidi paesaggi, i cui colori sono un incanto di armonia e sinfonia.
3: In questo libro, così interessante, leggiamo anche: l'anima orientata su Dio percepisce il magnifico linguaggio di luce degli esseri puri. Lo sente come qualcosa di edificante, che lo conforta e che lo guida verso il grande essere, al quale anela l'anima luminosa. L'anima ottenebrata, invece, che porta in sé le parole cattive che ha scagliato contro i suoi simili quando era un essere umano, percepisce e sente ora da anima queste cattiverie. Le sente nel e sul suo corpo dell'anima, esse si ripercuotono su di lei come dolore e sofferenza, e l'anima si sente analogamente a come si sentirono i suoi simili quando li trattò così.
1: In un altro passaggio di questo interessante libro di Gabriele leggiamo: dovremmo sapere che nell'aldilà, dove vivono le anime, è un luogo di espiazione, mentre la terra sulla quale vivono gli uomini è una sfera dove l'uomo può mettersi alla prova e può anche espiare. Nell'aldilà, invece, l'anima non può essere messa alla prova nella misura in cui ciò è possibile sulla terra, può ottenere il perdono, pentendosi, ma non può più rimediare al male fatto realizzando le leggi e trasformando le negatività in una vita conforme alla legge. Vediamo quindi i pericoli ed allo stesso tempo anche le possibilità che ci sono sulla terra. Ambedue i pericoli e le possibilità sono vicinissimi. Luce e tenebre, il Salvatore, ossia il Cristo, e il demone. Tutto questo si può leggere nel libro La tua vita nell'aldiqua, la tua vita nell'aldilà. Vediamo quindi che il simile attira il simile. Si collega sempre ai nostri pensieri. La luce si collega con la luce, le ombre con le ombre. Pensieri positivi si collegano a pensieri positivi. Pensieri negativi, cattivi, si collegano nuovamente con pensieri negativi. Il positivo viene quindi rinforzato, il negativo viene rinforzato. Spesso si fanno cose che in realtà non si vogliono fare. Ma perché? Perché si viene manovrati da pensieri estranei. Ogni giorno quindi scegliamo tra il bene e il male, tra Dio e il suo avversario, ma siamo veramente coscienti di questo?
4: Avrei una domanda a questo proposito. Da dove pensate che provengano questi cosiddetti pensieri estranei a noi stessi? Possono provenire da altre persone? Oppure possono provenire anche da anime che non hanno più un corpo e che vivono quindi nei regni intermedi, ossia tra le sfere di purificazione e la materia o la terra?
3: Credo che possano provenire da entrambi, sia da persone umane che sono incarnate, sia da anime senza corpo, dal momento che nessuna energia va persa. Ora, se si tratta di una persona umana che invia pensieri negativi oppure di una anima, questa energia non va persa e la persona che è recettibile per queste cose le accoglie e viene influenzata da queste energie in modo corrispondente. Egli dà ancora più forza a queste energie e viene stimolato eventualmente a ulteriori pensieri, sensazioni o addirittura azioni di quel genere.
4: Ci deve quindi essere un magnete in noi, un complesso energetico magnetico che attira pensieri dello stesso tipo, che sono uguali o simili al mio complesso energetico. Siamo quindi costantemente in comunicazione con forze negative oppure con forze positive. E da dove provengono le forze positive? Abbiamo bisogno anche in questo caso di un magnete per le energie positive. Le forze positive in noi sono a loro volta i pensieri positivi, il nostro comportamento positivo rivolto verso Dio. In questo modo atterriamo energie positive. Esse possono eventualmente provenire anche da persone che pensano in modo analogo a noi. Ci colleghiamo quindi insieme con altre forze positive, per esempio con le energie positive del nostro angelo custode. E le energie positive del nostro angelo custode, ossia un essere spirituale che ci protegge, sono a loro volta forza positiva che proviene dall'amore e dall'onnipotenza di Dio. Siamo quindi collegati in modo indiretto con lo Spirito di Dio, con la forza del nostro Eterno Padre. Ma siamo noi stessi a decidere se siamo collegati con forze positive o negative. Noi stessi decidiamo ogni giorno che cosa pensiamo, che cosa diciamo, che cosa facciamo, detto in modo globale, come ci comportiamo. La giornata è il nostro maestro che ci insegna come dovremmo pensare, parlare o comportarci. E come si fa sentire il maestro? Nel centro nervoso. si fa sentire nel nostro plesso solare. Diveniamo inquieti, all'improvviso ci innervosiamo, arrossiamo. La coscienza si fa sentire, è il sismografo interiore che ci vuole dire: non farlo, non pensare così, comportati in modo diverso. Se siamo desti, percepiamo questo sismografo interiore e percepiamo la nostra coscienza. Possiamo provare a farlo. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, provate anche voi a farlo. Dipende da voi. È la vostra decisione. Se ci fermiamo alle parole che diciamo e se portano poco, siete voi stessi a determinare i vostri pensieri e il vostro comportamento.
3: Quindi un modo di pensare, parlare e comportarsi sbagliato è pericoloso, molto più pericoloso di quanto immaginiamo in genere, soprattutto per noi, dato che noi stessi siamo il computer per luci e tenebre. Noi stessi programmiamo il nostro computer, noi tuttavia siamo anche il programma che poi richiamiamo nel nostro comportamento, nei nostri pensieri, parole ed azioni, e soltanto noi possiamo sciogliere nuovamente questi programmi.
0: Il fatto che i nostri pensieri, le parole, sì, tutto il nostro comportamento viene memorizzato al di là del singolo momento, viene confermato anche dalla scienza moderna. Un'importante ricerca sulla cosiddetta esperienza della pre-morte, di recente data, è stata effettuata dal cardiologo olandese Pim van Lommel e pubblicata nell'anno 2001 nella rivista scientifica The Lancet. Secondo Van Lommel, tale esperienza può venire spiegata soltanto dal fatto che la nostra coscienza, insieme a tutte le nostre esperienze e ricordi, è collocata al di fuori del cervello.
3: Questo è proprio interessante. Prima abbiamo parlato appunto del fatto che tutti i contenuti dei nostri pensieri vengono depositati nell'anima e nei pianeti di memorizzazione.
0: Sì, è così. Van Lommel suppone che esista una dimensione in cui vengono memorizzate queste informazioni, che definisce anche una specie di coscienza collettiva. Egli afferma che attraverso questo campo di coscienza collettiva entriamo in contatto non soltanto con le nostre informazioni personali, ma anche con informazioni di altre persone, sì, addirittura con informazioni del passato e del futuro. Ciò significa quindi con informazioni di altre persone e verso altre persone a cui siamo collegati o legati, ma anche, come abbiamo sentito, con persone già decedute, con le quali abbiamo ancora qualcosa da scontare o da superare. Il passato, quindi, è memorizzato nella nostra anima. Tutto ciò che non è stato superato rimane registrato e determina il nostro futuro, o come anima, o come uomo in una prossima incarnazione sulla Terra. Van Lommel parte dal presupposto che nell'aldilà ci sono campi di coscienza che sono paragonabili con campi quantistici non localizzati, come lui li definisce, senza spazio e tempo. Il professor Thomas Görnitz, uno studente di Carl Friedrich von Weizsäcker, in una conferenza sul tema teoria dei quanti e coscienza ha detto: mi posso immaginare che la condensazione delle informazioni cosmiche rispetto a quello che noi definiamo materia e luce costituisce solo una certa percentuale e che la maggior parte delle informazioni cosmiche non è localizzabile, cioè è universale, presente dappertutto e compenetra tutto.
4: Avrei una domanda in merito, ossia che cosa si intende per condensazione dell'informazione cosmica? Qualcuno lo può spiegare ancora una volta?
1: Condensazione è un concetto che proviene dalla fisica e che conosciamo forse da esperimenti di diverso tipo e che significa tra l'altro anche raddensamento. La domanda è: che cosa si raddensa? E con questo ritorniamo alla fisica dei quanti, di cui abbiamo già parlato e che abbiamo spiegato in modo dettagliato in altre trasmissioni. La fisica dei quanti ha scoperto che gli elementi più piccoli, per esempio i fotoni, gli elettroni o i protoni, possiedono una struttura fine nella quale la materia si dissolve in vibrazioni, in campi di informazione, in qualcosa che non è materiale. Si afferma inoltre che ciò che noi vediamo come materia è costituito da un assemblamento di atomi e molecole, di cose che noi percepiamo come solide e materiali, come per esempio una cartina che è solida e materiale davanti ai nostri occhi, mentre in realtà non lo è. Una volta il fisico Hans-Peter Dürr ha affermato, e ora cito, gli elementi piccolissimi agiscono senza essere materiali. Possiamo considerarli come una specie di campo che si trova in sottofondo. Noi siamo un mare che non è materiale. Sulle onde di questo mare si accumula praticamente la materia e pertanto la materia è come la scoria dello spirito. Queste sono le parole di Hans-Peter Dürr. Secondo la sua visione delle cose, non esiste una dimensione immateriale contrapposta a quella materiale, poiché una delle sue spiegazioni più notevoli dice: tutto è, per così dire, soffio divino. Si tratta veramente di un'affermazione notevole. Tutto è, per così dire, soffio divino. E inoltre gli afferma: si potrebbe descrivere la dimensione materiale affermando che parti di questo soffio cominciano a irrigidirsi e formano ciò che è privo di vita. Fine della citazione. Forse era questo che intendeva il fisico Gurnitz, di cui abbiamo parlato prima, riferendosi alla condensazione, ossia l'addensamento dello spirito.
0: Abbiamo appena parlato di campi di informazione e campi energetici. Dove si trovano questi campi di informazione o energetici? Ed è proprio questo il punto. Non possono essere localizzati. Il fatto di essere localizzati o legati ad un luogo è in realtà espressione di una concezione tridimensionale o in questo caso a quattro dimensioni del tempo e dello spazio. Lo spazio e il tempo non sono realtà. In fondo sono soltanto la funzione della nostra immaginazione. E i campi quantistici di cui abbiamo sentito parlare e di cui si sta parlando anche ora, si trovano al di fuori del tempo e dello spazio e pertanto non sono legati allo spazio e al tempo.
4: Questi sono quindi i complessi energetici di cui parla il Signore, ossia i complessi energetici di vibrazioni analoghe che scendono continuamente su di noi, una particella dopo l'altra. Tante volte diciamo: questo l'ho già sistemato, eppure si ripresenta. Dal complesso affiorano continuamente altre particelle, sempre nuovi campi che dovremmo poi sistemare. Essi giungono nella nostra giornata, ossia nella nostra coscienza, dai pianeti al di là del nostro cosmo materiale.
1: Anche gli esperti in fisica quantistica ritengono che sia possibile che esista una comunicazione di questo tipo con aspetti memorizzati o complessi energetici al di là del nostro cosmo materiale. Hanno infatti constatato che nel mondo dei quanti ci sono particelle elementari che corrispondono tra loro, ossia che adeguano l'una all'altra la propria condizione. Ciò significa che ciò che avviene in un luogo può avere allo stesso tempo un influsso su ciò che avviene in un altro luogo. Nel campo dei quanti si tratta tuttavia di eventi, come abbiamo già detto, al di là dello spazio e del tempo.
0: Ciò che noi definiamo come al di qua è la materia che possiamo afferrare. Essa è tuttavia inserita in qualcosa di molto più grande, in cui siamo inseriti anche noi, e che circonda ogni cosa. I nostri pensieri, le nostre parole, le nostre azioni sono allo stesso tempo informazioni spirituali che memorizziamo non solo nella nostra anima, ma che hanno anche un effetto sul grande campo cosmico di informazione, sul campo di informazione immateriale e che riempiono l'universo. Hans-Peter Dürr, di cui abbiamo già parlato, disse una volta: quindi se mi immagino che durante la mia vita nell'aldilà memorizzo non solo la mia piccola memoria personale, ma che le informazioni vengono di volta in volta anche in questo campo quantico spirituale, per così dire nella grande rete internet della realtà, allora con la morte del mio corpo non può andare perso nulla. Questo è ciò che ha detto Hans-Peter Dürr. Questa rete, grande rete di internet dell'universo, registra quindi gli aspetti che memorizziamo, come hai detto, e da lì essi ritornano a noi.
4: Sì, sono campi energetici dello stesso tipo, con pensieri e desideri e anche concetti simili. Noi uomini non pensiamo in modo universale, ma pensiamo sempre in modo ristretto, limitato a parcelle, i nostri desideri, le nostre passioni, ciò che mangiamo volentieri, ciò che beviamo, come dovrà essere la giornata. In fondo si tratta sempre più o meno degli stessi processi, ovvero campi di comunicazione analoghi e dello stesso tipo, quindi complessi che prima o poi metteremo in moto o che metteranno noi stessi in movimento.
1: Potremmo dire che pensiamo in modo limitato dei punti?
4: Sì, spesso pensiamo in modo

0: situazione planetaria. E questo complesso non ci piove addosso tutto in una volta, bensì poco alla volta. In determinate giornate si presentano continuamente aspetti da questi campi. Ciò non significa però che avrò così già elaborato tutto il complesso. Quindi si procede passo per passo, se siamo disposti a lavorare sui nostri aspetti del peccato, che definiamo anche come aspetti umani. Come abbiamo già accennato, spesso diciamo: l'ho già sistemato e adesso si ripresenta. Ma se lo analizziamo in modo più preciso e ci esaminiamo di nuovo, ci accorgeremo che ciò che si presenta ha altri contenuti e appartiene a un altro evento del nostro passato. In fondo è molto interessante osservare se stessi giorno per giorno, riconoscere noi stessi, ossia trovare noi stessi, può essere molto, molto interessante. E può anche darci indicazioni per la nostra vita nell'aldiquà e nell'aldilà.
1: Potremmo quindi dire che ciò che memorizziamo nella nostra anima pervade il tempo e lo spazio e entra in contatto con altre persone, oppure, come abbiamo già spiegato, eventualmente anche con anime, ed entra in contatto con ciò che è memorizzato nelle rispettive costellazioni planetarie.
2: Allora si potrebbe anche dire che se un'anima è luminosa è anche in comunicazione con Dio.
0: Certo, naturalmente. Quanto più ci occupiamo delle leggi della vita come uomini, per esempio, dei 10 comandamenti di Dio e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, ossia del discorso della montagna, e cosa ancora più importante, se viviamo in base ad essi, allora diveniamo più luminosi, la nostra anima diviene più sottile, diveniamo più puri e più liberi e gli aspetti che memorizziamo sono più consapevoli di Dio. Ciò significa quindi che siamo in contatto con il regno di Dio, siamo in contatto con la legge eterna dell'amore, della pace e della libertà. E questa è quindi la via che l'anima segue verso la casa del Padre, di cui Gesù disse: «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore libere».
2: Ciò richiama in noi la nostalgia e la speranza. Ma cosa avviene poi se al momento, per esempio, non sono libero o se incolpo la mia anima e semplicemente non sistemo? Cosa accade poi?
3: In merito abbiamo sentito molte cose da parte di nostra sorella Gabriele dal punto di vista dello spirito, ma ciò che è veramente interessante è che in questo caso anche la scienza esprime cose molto interessanti a riguardo. Van Lommel racconta infatti che a tutti i pazienti che fanno un'esperienza di pre-morte accade qualcosa di interessante e che tutti attraverso questa esperienza sperimentano il presentimento delle conseguenze delle loro azioni. Così ad esempio una persona vide nuovamente la situazione di quando aveva 4 anni e portò via un gioco alla sorella e poté percepire anche il suo dolore. E Van Lommel osserva con le testuali parole: in quel momento è come se si percepisse i pensieri di un altro dentro di sé. Si ottiene un'impressione sul significato dei propri pensieri, parole ed azioni riferiti a se stesso e agli altri. Fine della citazione.
4: Si può dire allora che quando percepiamo tali immagini, tali sensazioni, tali ricordi in forma

0: forma di dolori o stati di dolore che poi li percepiamo non come passato ma come presente?
1: Stefano, quando tornano queste immagini, come nell'esempio appunto con la sorella, non diviene questo il nostro presente e lo rimane fino a che non abbiamo sciolto e sistemato?
0: Sì, ma potremmo anche dire che è del tutto normale che i bambini giocando si portino via i giochi a vicenda. Questo può sempre accadere, nonostante questo il dolore, in questo caso della sorella, viene registrato. È memorizzato. E perché? Perché nello spirito tutto è presente. Tutto è presente nello spirito, altrimenti Dio, il regno divino, sarebbe caduco e fugace.
2: E questo dolore della sorella memorizzato è costituito dai suoi pensieri di sofferenza, il suo dolore e forse anche il suo rifiuto del fratello. Ciò significa quindi che i pensieri compenetrano tutto e si legano alla sofferenza, al dolore, a tutto ciò che abbiamo procurato ad altri, che per l'appunto non è stato sistemato. Così siamo collegati in modo incosciente a uomini ma anche ad anime.
1: Rammentiamoci di quello che Gesù di Nazareth insegnò ai suoi discepoli, e possiamo leggere nella Bibbia. Riguarda proprio questo aspetto che egli richiamò con le seguenti parole, e cito: «Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello stupido sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, poiché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo». Forse ora possiamo comprendere meglio le affermazioni di Gesù di Nazareth. Lo stesso vale naturalmente se siamo contro il mondo animale. Basta il fatto di essere a favore della macellazione delle creature viventi a causa del nostro consumo di carne. Non basta il fatto che non macelliamo noi stessi gli animali. È già sufficiente dare il mandato di farlo per far parte del karma di gruppo o dell'unione causale o del karma collettivo, per poi dover subire nell'aldilà la sofferenza degli animali. E chi mangia la carne, potremmo dire, che indirettamente dà il mandato di uccidere gli animali, di assassinarli. E tutto questo e queste cose come la paura, il dolore dell'animale e molto di più, le sperimenteremo poi nella nostra anima. Lo stesso vale per il nostro rapporto con la Madre Terra, che maltrattiamo. Essa è un organismo vivente. Se noi contribuiamo a maltrattarla, siamo poi collegati causalmente con tutti coloro che nello stesso modo fanno del male alla Madre Terra. E questo vale anche se accettiamo queste cose in silenzio o ne siamo semplicemente a favore. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, ma è proprio interessante che Gesù di Nazareth, in un'altra parabola ai suoi discepoli, ha cercato di chiarire come tutto è registrato nella grande contabilità di Dio e che in essa non va perso nessun iota. Gesù disse quanto segue: «Non vi è nulla di nascosto che non debba essere svelato e di segreto che non debba essere manifestato. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Quanto a voi, persino i capelli del vostro capo sono tutti contati». Fine della citazione. e tanto più preziose appaiono ora alcune delle parole più famose di Gesù di Nazaret. Se teniamo presente che tutto ciò che sentiamo, pensiamo, diciamo e facciamo è registrato fino a che non l'abbiamo sciolto, sistemando. Sono soprattutto le parole della regola d'oro di Gesù di Nazaret. Fai tu per primo agli altri ciò che vuoi venga fatto a te. Detto in altro modo, non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te. E questo vale anche per gli animali, le piante e per tutta la Madre Terra.
2: Torniamo un attimo indietro alla ricerca, agli studi di Van Lommel. Egli ha spiegato che persone che in questa esperienza di pre-morte hanno fatto questa esperienza retrospettiva hanno raccontato che non dipende tanto dalle cose che si fanno, ma molto di più dalle intenzioni che ci stanno dietro. Dice testualmente, è un'esperienza molto intensa sperimentare che tutto quello che facciamo torna indietro. Fine della citazione. Van Lommel sottolinea che in base ai riscontri dei suoi pazienti, che nessuno sfugge alle conseguenze delle sue azioni. Queste alcune affermazioni di Van Lommel.
3: Abbiamo appena sentito la frase «tutto ciò che facciamo torna indietro». Possiamo spiegarla ancora una volta? Cosa significa?
0: Nella nostra tavola rotonda abbiamo constatato che nessuna energia va persa. Quindi tutto quello che abbiamo fatto agli altri, che sia in parola, azione, avvenimento, che ce ne siamo resi conto coscientemente o no, è memorizzato in qualche modo e tornerà indietro a noi continuamente fino a che non ce ne saremo pentiti, quindi abbiamo riconosciuto e riparato. Questo è il circuito della purificazione. Tutto quello che non sistemiamo oggi ci torna indietro. Se non lo facciamo oggi, forse ci tornerà incontro di nuovo domani o un altro giorno. E se poi non sistemiamo ancora, ci tornerà indietro in futuro continuamente, fino a che non lo abbiamo sistemato.
3: Ciò significa quindi che ciò che noi trasmettiamo ricade di nuovo su di noi. È interessante. Riflettiamo troppo poco su queste cose. Ciò che noi trasmettiamo, ossia ciò che emettiamo, ricadrà prima o poi su di noi. Quindi non possiamo dare la colpa agli altri. Quando ci capita qualcosa, diciamo che la colpa è dell'altro. Ma se abbiamo imparato che ognuno di noi trasmette, e ciò ricade anche su di lui, in molte situazioni potremmo dire mea culpa.
0: E il fatto che attualmente persino la scienza lo può confermare, come abbiamo sentito, questo è addirittura fantastico, in quanto in fondo è la dimostrazione che la legge di causa ed effetto, la legge di semina e raccolta è vera. Così come un grido risuona nel bosco, così ritorna indietro, dice un detto tedesco. Quindi è importante rendersi conto dei contenuti delle nostre azioni. Dato che per provare un vero pentimento non potremo fare meno di sperimentare a livello dei nostri sentimenti ciò che abbiamo procurato agli altri. Poiché soltanto quando sentiremo questo vero pentimento nel profondo di noi stessi potremo chiedere perdono di cuore. E solo allora impareremo certamente a non ripetere più cose uguali, dato che ora sappiamo che ciò che richiamo al prossimo, ne abbiamo fatto già l'esperienza, lo vivremo a livello dell'anima o del corpo.
1: E soltanto in questo momento anche l'altro può percepire che la nostra richiesta di perdono è sincera e non soltanto un gesto esteriore, perché ad esempio si deve fare così. Le nostre parole, la nostra irradiazione saranno diverse perché abbiamo provato un pentimento vero e questo toccherà il cuore del nostro prossimo e lo raggiungerà. Ed egli ci perdonerà, perché anche da parte sua percepirà che non ripeteremo più cose simili o uguali. Questo significa sistemare. Tutto il resto è fumo negli occhi, autoinganno, una farsa. Inganniamo noi stessi. Per questo è anche così importante fare attenzione alle parole di Gesù di Nazaret. Ricordiamole pure ancora una volta. Egli disse a Senso, se pensi di non essere in unità con il tuo prossimo, allora va e riconciliati con lui, in che siete ancora in cammino. In questo modo sciogliamo le forze negative e le trasformiamo in noi in energie positive, in forze divine, con l'aiuto del Cristo Dio, con la sua forza.
0: L'insegnamento della reincarnazione, ossia dell'incarnarsi, viene osservato spesso dai critici in modo cinico. Essi dicono ad esempio, ma sì, se è così posso godermi fino in fondo la vita, tanto poi avrò la possibilità di riparare in un'altra incarnazione. Spesso tali argomentazioni vengono attribuite anche a Lutero, che ha già detto, pecca coraggiosamente ma crede ancora più coraggiosamente. Sì, questo dice Lutero, ed è andato persino oltre. Ha detto persino che l'uomo viene predestinato da Dio al bene o al male. Di conseguenza, dice Lutero, non è così importante compiere delle opere buone, in quanto è sufficiente avere fede. Sola fide, come diceva Lutero. Tuttavia, in questo modo, contraddice non soltanto Gesù di Nazaret che disse «Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio», ma contraddice anche la scienza moderna come abbiamo sentito oggi.
3: A prescindere da questo vorrei porre un po' una domanda. Se Dio ha già predestinato tutti gli uomini, che sia per il bene o per il male, perché dunque ha bisogno di sacerdoti e preti? O perché serve loro poi una chiesa di pietra? E inoltre, se Dio, come ritiene Lutero, ha predestinato tutti gli uomini in modo imprescindibile, non può essere poi che una persona da solo dà l'orientamento, anche se si definisce sacerdote o prete. Ma sì, perché abbiamo bisogno allora di preti e sacerdoti? Non capisco.
1: Potremmo quindi dire che questo insegnamento di Lutero sulla predestinazione può essere addirittura pericoloso per gli uomini e per le anime? Richiamiamo alla mente il consiglio chiaro di Gesù di Nazaret. Egli disse, sistemare subito. Che questa è la volontà di Dio e anche la verità, appare chiaramente anche grazie all'affermazione di molti ricercatori, e quindi viene anche convalidato dalla scienza che nella nostra epoca afferma in molti studi. Ciò che Gesù, il Cristo, ha insegnato è vero e anche il Padre nostro afferma tutt'altro da quanto insegnato da Lutero. Quindi vogliamo ribadire ancora una volta, non esiste la morte, non esiste la dannazione eterna. Nessuna anima va persa in eterno e non esiste nemmeno la punizione di Dio irato. Quindi tutto il negativo, il peccato, è costituito dalla nostra semina. Prima o poi spunta e ci colpisce nella forma che noi stessi abbiamo predisposto. La definiamo poi un colpo del destino. Questo poi costituisce, come abbiamo sentito, il nostro giudizio. Se vogliamo definirlo così. Noi stessi ci puniamo, noi stessi diamo vita alla legge di causa ed effetto, di semina e raccolta. È giusto? Noi stessi abbiamo creato le cause e noi le dobbiamo eliminare. Dobbiamo sistemare il nostro passato negativo. Dobbiamo sciogliere i nostri legami non belli e anche ogni azione peccaminosa con l'aiuto del Cristo Dio. Non dobbiamo quindi temere Dio, dovremmo temere molto di più noi stessi, le nostre caratteristiche negative ed egoistiche.
3: Quindi la morte non esiste. La morte è soltanto la porta verso te stesso, verso noi stessi. Questa affermazione è veramente molto importante perché in essa troviamo noi stessi, se lo vogliamo. E troviamo noi stessi controllandoci sempre di più, esaminandoci e pentendoci e sistemando in tempo, ossia facendo ciò che ci disse Gesù di Nazaret. Gesù disse: riconciliati con il tuo prossimo finché sei ancora in cammino con lui. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, se pensiamo di avere ancora tanto tempo e la nostra anima si stacca poi dal nostro corpo, nell'aldilà sarà molto più difficile per noi quando dovremo scontare determinate cose come anima. Quindi non prendiamoci tempo, perché ciò può provocare grandi sofferenze per noi come anima. Se ci prendiamo tanto, tanto tempo, in questi tormenti non percepiremo eventualmente le richieste di perdono di una persona o di un'anima. E ciò significa quindi che non potremo quasi reagire e resteremo nel dolore della nostra anima, nei nostri tormenti. Perciò, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, facciamolo fino a che siamo ancora in cammino con il nostro prossimo, fino a che possiamo trovarci uno di fronte all'altro. Di là, nell'aldilà come anima, sarà molto più difficile farlo. Per questo ripeto ancora una volta le parole di Gesù, il Cristo: riconciliati con il tuo prossimo finché sei ancora in cammino con lui. Ogni giorno è quindi un dono. Un dono di grazia di Dio per rendere più luminosa la nostra anima. E allora per noi il momento del decesso sarà soltanto la porta che si apre e attraverso la quale riconosceremo la via che conduce alla casa del Padre, perché la nostra anima è più luminosa. Siamo quindi sulla terra per ridivenire divini. Siamo viandanti in cammino verso la casa del Padre.
2: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, al termine della nostra trasmissione ci è concesso ascoltare ancora una volta una parte della nostra ultima trasmissione straordinaria, nella quale Gabriele ci ha motivato in modo meraviglioso a sistemare le nostre parti umane, i nostri aspetti umani, per uscire dal caos dei nostri intrecci.
3: Facciamo attenzione, in effetti potremmo dire ogni mattina a noi stessi: attenzione uomo, è una nuova giornata. Che cosa pensi? Come pensi? Cosa esprimi in preghiera? Se lo diciamo spesso a noi stessi, cominceremo a poco a esaminarci. Si metterà così in moto il sismografo della coscienza, il sismografo interiore che ci indica immagini, eventualmente immagini che riguardano il posto di lavoro, immagini della famiglia, della cerchia di amici e altro ancora. E noi vediamo noi stessi in queste immagini, vediamo come pensiamo del nostro prossimo, come parliamo o agiamo addirittura. Percepiamo una sensazione di disagio nello stomaco. Questo è il sismografo. Attenzione! Ora si tratta di analizzarsi e di pentirsi. Tuttavia, come possiamo raggiungere il pentimento? Ora possiamo comprendere cosa significhi pregare profondamente, essere presso la nostra preghiera con i nostri pensieri e con tutto il nostro comportamento. Nella nostra preghiera chiediamo aiuto per riuscire a pentirci e ci sarà dato l'aiuto dall'interiore, dal Cristo Dio, dalla vera vita che pulsa nel profondo della nostra anima. E se poi ci pentiamo di cuore degli aspetti umani, dei peccati che riconosciamo oggi, in questa giornata, se li sistemiamo e non li rifacciamo più, allora in noi si risveglia la luce interiore e noi percepiamo libertà, libertà che proviene dall'interiore. Percepiamo un soffio di felicità interiore e una liberazione che non potremo mai raggiungere nell'esteriore. Essa proviene dall'anima, poiché essa diviene più luminosa.
2: Con queste parole siamo giunti così al termine della trasmissione di oggi, che ci ha portato il tema «Non esiste la morte è soltanto la porta verso te stesso». Così desideriamo salutarvi e auguriamo a voi, a tutti noi, pensieri, sensazioni ricolmi di luce. Un saluto in Dio e un cordiale arrivederci.

La via interiore verso la coscienza cosmica è la via del Cristo Dio che ci conduce allo Spirito libero, a Dio in noi. È la via dell'amore per Dio e per il prossimo, per gli uomini della nuova epoca che aspirano a una cultura più elevata e ad una umanità pacifica. La via interiore è un'offerta che ci viene fatta dal regno di Dio, dalla sapienza divina, rivelata tramite Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera del regno eterno, per tutti coloro che desiderano percorrere questa via della purezza e dell'amore nell'epoca messianica e sofianica. Richiedete il libro di istruzione completo La via interiore verso la coscienza cosmica, contenente istruzioni, indicazioni, esercizi e molti aiuti per i livelli basilari dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà. Impariamo per esempio a esaminare noi stessi, a mettere ordine nei nostri pensieri, a sistemare il nostro passato, a comprendere le situazioni della giornata per imparare a capire meglio i nostri simili e ad avvicinarci a Dio, la forza universale e la sapienza universale nel nostro interiore. Potete richiedere il libro al prezzo di 18 euro a Edizioni Gabriele La Parola, numero di telefono 011 191 156 77 o in internet sul sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Cari amici, il Dio eterno, il creatore onnipotente dell'essere puro ed eterno, ha annunciato l'era messianica e sofianica tramite la sua profetessa, Gabriele. L'era messianica si trova sotto il segno del Messia spirituale, che in veste di Gesù di Nazareth disse: «Io vengo presto». È lo Spirito Redentore nel Dio eterno, colui che prepara le vie che conducono nell'eterna casa del Padre per tutte le anime e per tutti gli uomini che hanno un'anima. Gesù di Nazareth ci ha insegnato la via che conduce nei cieli, nel regno eterno di Dio, nella nostra vera patria eterna. Ci ha insegnato il discorso della montagna, l'essenza del regno di Dio e quindi l'amore per l'eterno essere. Ci ha insegnato i 10 comandamenti di Dio tramite Mosè, che sono anch'essi estratti dall'eterna legge del regno di Dio, che è amore. Sulla croce, Gesù di Nazareth disse: «È compiuto». Queste sue parole sono parole di redenzione che rendono liberi. Il Cristo Dio in Gesù di Nazareth prelevò una parte della sua eredità divina per proteggere il nucleo centrale dell'anima, che è l'essenza dell'eterno essere. Sofia è la sapienza di Dio. In collegamento con il Cristo Dio, Sofia esorta gli uomini a incamminarsi sulla via che conduce alla vita eterna, poiché il Cristo Dio invia la sua luce che lo precede. Gesù di Nazareth disse ai suoi apostoli e discepoli: «Io vengo presto». Nella nuova epoca che sta nascendo si compie la sua parola. Il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini che hanno un'anima, invia la sua voce che lo precede e desidera accendere in noi, nei nostri cuori e nelle nostre anime questa luce, che è come una luce che ci risveglia. L'era messianica e sofianica ne dà testimonianza. La sapienza eterna, Sofia, in unione con il Cristo Dio, prepara le vie per le anime e per gli uomini che hanno un'anima, per condurli all'eterna casa del Padre. A questo scopo sono aperte le chiuse che preparano le vie, poiché la via è libera. Dal momento che il demone, che aveva il suo domicilio nelle sfere di purificazione, è stato gettato sulla terra, il mondo lo ha accolto e segue le indicazioni assassine che egli ha immesso. Seguendo questo corso, il mondo sta per precipitare nell'abisso. Cari amici, agli uomini è stato e viene ancora oggi insegnato che Dio sarebbe un Dio che punisce e che castiga, un Dio che condanna e invia le anime in una dannazione eterna dove dovrebbero soffrire in modo atroce.
1: Nachfolger des Jesus von Nazareth rufen.
2: Seguaci di Gesù di Nazareth annunciano: non abbiate timore. Noi non abbiamo timore a dichiarare apertamente che Dio è amore. Dio non punisce e non castiga. Dio non conosce alcuna dannazione eterna. Egli non condanna i suoi figli. Li ama tutti allo stesso modo e tramite Sofia, la sapienza divina, invia agli uomini la chiamata di Gesù, il Cristo. Venite a casa. Le chiuse sono aperte. Il demone è stato rovesciato. Cari amici, accendiamo la fiamma dell'amore interiore, Dio in noi. Possiamo entrare in comunicazione con Lui, il Cristo Dio, poiché vicino al nostro cuore splende la sottile fiamma redentrice, Dio in noi. Dio non ha templi di pietra. Dio ama i suoi figli. È il Padre colmo di amore, il Dio Padre-Madre della bontà, dell'amore e della mitezza in noi. Dio in noi. Cari fratelli, care sorelle, nello spirito del Cristo Dio, non abbiate timore. Percorriamo insieme l'unica via, Dio in noi. Dio è amore, Dio è pace, Dio è unità. Non abbiate timore. Ognuno di noi è il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio, l'amore, dimora in noi. Dio in noi. Dio è amore. Percorriamo la via dell'amore. Dio in noi. Analizziamo tutti i pensieri che non sono in ordine. Ci pentiamo degli aspetti negativi. Chiediamo perdono e perdoniamo. E poi non ci comportiamo più in questo modo o in modo simile. Questo significa che adempiamo passo per passo la legge del discorso della montagna, che è contenuta anche nei 10 comandamenti di Dio, affinché la fiamma redentrice che rende liberi possa splendere sempre più dentro di noi. Cari amici, noi non abbiamo timore di liberarci da tutto quello che abbiamo pensato su Dio fino ad ora. Per esempio, della paura di un Dio che punisce, della paura di un Dio che condanna e castiga, della paura di una dannazione eterna. Egli, Dio, l'Eterno, invia la sua chiamata tramite suo Figlio e tramite Sofia. Fate ritorno nell'eterna casa del Padre. Le chiuse sono aperte. Il demone è stato rovesciato. Nessuno vi influenzerà. Percorrete la via dell'amore. Percorrete la via che conduce alla fiamma interiore, Dio in noi. Mettiamo ordine nella nostra vita e non ci soffermiamo nelle negatività. Sistemiamo quello che non è bene e lo poniamo nella fiamma interiore affinché venga trasformato, poiché Dio è amore. Dio perdona, ci rimette le nostre colpe. Nel Padre nostro preghiamo. Tu rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Poiché Dio è amore. Cari amici, non abbiate timore. Cari fratelli e sorelle, noi percorriamo la via messianica e sofianica della libertà. Dio in noi. Dio in noi è la gioia. Dio è l'amore. Dio è la bontà. Dio è la mitezza. Cari amici, noi non abbiamo timore. Abbiamo davanti a noi la via, che è la via nell'era messianica e sofianica dell'amore per Dio e per il prossimo. Dio è amore. La fiamma dell'amore arde in noi. Ogni giorno, ogni ora, anzi ogni minuto, nutriremo questa fiamma. Infatti, ogni ora, ogni minuto, affiorano pensieri, parole e azioni che esamineremo in base agli insegnamenti dell'ordine. Affideremo alla fiamma quello che non è bene per nutrire il bene in noi e nel nostro prossimo e percepire così che cos'è l'unità. È l'unità universale cosmica. È il raccogliere i figli di Dio che riconoscono tutto è essere. L'essere è negli animali. L'essere è in tutta la natura. L'essere è nell'intero infinito. È sempre l'amore.
1: Lasst uns gemeinsam diesen wunderbaren Weg gehen.
2: Percorriamo insieme questa via meravigliosa, dall'ordine fino alla serietà. E dalla serietà, passando dalle tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, poiché le chiuse sono aperte. Rivolgiamoci verso il nostro interiore, Dio in noi. Cari amici, noi non abbiamo timore a percorrere la via libera. Ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio, l'amore eterno, dimora in noi. Dove vogliamo rivolgerci? Da chi vogliamo andare? Chi può trasformare i nostri aspetti che non corrispondono al bene e donarci il bene? Dio, l'amore. In questa consapevolezza ha inizio la via interiore messianica e sofianica sotto il segno del giglio, della bontà, dell'amore e della mitezza, dell'amore per Dio e per il prossimo.

0: La terra fa crollare questo mondo materialistico. È lontano da Dio. Dalla nuova epoca scaturisce la nuova era, un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il ritorno del Cristo Dio nello Spirito che è stato annunciato è imminente. L'istituzione cattolica romana ha combattuto coloro che volevano portare nel mondo il discorso della montagna, l'insegnamento per un'epoca di pace. Questi erano per esempio i Bogumili, i Valdesi, i Catari, gli Albigesi, i Battisti, i Mennoniti o gli Avventisti, e li ha anche in parte eliminati. In parte sono stati trucidati con persecuzioni cruente. Secondo la Chiesa, il discorso della montagna che è stato personificato da Gesù di Nazaret e che egli ha insegnato agli uomini per l'epoca di una vita più elevata, non doveva essere reso noto. Se il discorso della montagna fosse stato insegnato e vissuto, oggi avremmo un mondo diverso, pacifico, un mondo con valori etici e morali, un'epoca nella quale gli uomini si incontrerebbero in modo pacifico. Ma lo spirito del discorso della montagna, lo spirito redentore e liberatore, il Cristo Dio, non desiste. Il Cristo invia di nuovo il suo appello nel mondo per mezzo di figli e figli di Dio. Il discorso della montagna si può vivere, il discorso della montagna è vivibile, il discorso della montagna può essere messo in pratica. La sua parola quindi ha validità, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Entrate con noi, cristiani delle origini, nella nuova epoca, nell'epoca elevata di Gesù il Cristo. Cominciate quindi a compiere insieme a noi i passi del discorso della montagna, poiché il discorso della montagna è un dono dei cieli. È la legge del regno di Dio dell'amore, per un'epoca di pace, di riconciliazione, di sincerità, di onestà, di giustizia, un'epoca di principi sublimi dei cieli per un nuovo mondo, con educazione, buone maniere, etica, morale e stile.
1: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
2: care ascoltatrici e cari ascoltatori, la nuova era del Cristo Dio, il discorso della montagna si può vivere. Benvenuti ad una nuova puntata di questa serie di trasmissioni. Alcuni ascoltatori diranno, ma è logico che si può vivere il discorso della montagna, altrimenti perché Gesù di Nazaret lo avrebbe portato in questo mondo 2000 anni fa? Tuttavia, per secoli, le indicazioni a favore della vita contenute nel discorso della montagna di Gesù

0: sono state definite un'utopia da molte istituzioni, soprattutto dalle chiese, affermando che non sia possibile viverle e considerandole come un'idea assurda o addirittura come una fantasticheria. Ma oggi ci sono seguaci di Gesù, il Cristo, che dimostrano di nuovo che si può vivere passo per passo il discorso della montagna di Gesù. Molte persone si chiedono da dove proviene un'affermazione con un livello così elevato. Ci è stata data dal mondo spirituale tramite Gabriele, che Dio, l'Eterno, chiama la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca, come offerta o come una mano che ci viene tesa in quest'epoca sempre più caotica, che sta divenendo sempre più minacciosa. E siamo felici di avere anche oggi diversi ospiti qui in studio, tra i quali anche Gabriele, che ci darà indicazioni preziose su questo tema. Sentiamo però ciò che è stato dato dai cieli. Dai cieli, dal regno di Dio, risuonano le note delle trombe. Il discorso della montagna si può vivere. Il discorso della montagna si può vivere. Il coregnante del regno di Dio, il Cristo Dio, ha iniziato a spiegare la nuova era, l'era di Gesù, il Cristo, che è la vita del discorso della montagna, a coloro che sono di buona volontà. Sono persone che adempiono passo per passo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti del discorso della montagna e che ampliano la loro coscienza per l'epoca del Cristo Dio, poiché il Cristo Dio viene. Accadrà ora come è stato annunciato dal Nazareno, il figlio sublime dell'Eterno, che venne su questa terra nelle vesti di Gesù, un uomo semplice e modesto. La sua venuta è stata quindi annunciata. Resta da chiarire che il Cristo non verrà di nuovo su questo pianeta in veste terrena, ma apparirà con il suo corpo spirituale, con tutta la sua potenza e gloria, e i suoi, che hanno elevato a lui la loro coscienza, riceveranno e contempleranno l'irradiazione della sua forza.
1: I suoni delle trombe annunciano che Gesù il Cristo si è messo in cammino. Il discorso della montagna si può vivere. Dalle macerie di questo mondo si erige la nuova era. La via in Gesù e con Gesù il Cristo. Il richiamo delle trombe ci esorta ad evolvere la nostra coscienza per la nuova era del Cristo Dio. Lo Spirito del Cristo Dio ci spiega da più di 35 anni ciò che sta per accadere nella sua parola dei cieli, donata per mezzo della sua profetessa e messaggera del regno di Dio, Gabriele. Nelle sue rivelazioni divine, spiega agli uomini di adempiere sia i 10 comandamenti di Dio, sia il discorso della montagna che egli ci insegnò in veste di Gesù di Nazaret, affinché si compia, come detto, un nuovo cielo e una nuova terra. Dai tempi di Gesù di Nazaret, gli uomini di tutte le generazioni avrebbero avuto la possibilità di seguire i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti del discorso della montagna, in modo che nel mondo ci potessero essere pace, unità, giustizia e benessere per l'uomo, la natura e gli animali, per tutta la madre terra. Ma l'umanità in tutti questi secoli ha creduto piuttosto a predicatori che hanno screditato il discorso della montagna di Gesù, definendolo un'utopia e proiettandolo in un altro mondo. Cari amici all'ascolto, Chi dovrebbe portare questo altro mondo? Lo possono fare soltanto coloro che vivono su questa terra, ossia noi gli uomini. Infatti, a tutti loro, quindi a tutti noi, Gesù disse che il regno di Dio è insito in noi.
0: Gesù disse che il regno di Dio è in noi, e se queste parole corrispondono alla verità, questo regno sarebbe potuto divenire realtà su questa terra. Avrebbe assunto forma se gli uomini e anche tutti i loro predicatori avessero realizzato ciò che i cristiani pregano nel Padre nostro. Viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Il regno di Dio può sorgere soltanto per mezzo di persone che vivono, ossia che fanno divenire realtà vissuta ciò che fa parte del regno di Dio. L'amore, la pace, l'unità e la giustizia. E nella giustizia l'uguaglianza, la libertà, l'unità e la fratellanza. Ripeto, Gesù di Nazareth portò agli uomini l'insegnamento dei cieli, il discorso della montagna, e in tal modo il cielo sarebbe potuto scendere sulla terra. Ciò sarebbe avvenuto se ci fossero state persone che avessero dischiuso il regno di Dio che dimora in ognuno di noi, come ci ha promesso Gesù. Il regno di Dio è in voi. È la legge dell'amore, della pace, dell'unità, dell'uguaglianza e della giustizia.
2: Jetzt ist die Zeitenwende eingeleitet.
3: Ora è iniziata la svolta dei tempi. Si salvi chi desidera farsi salvare da Gesù, il Cristo, poiché la sua venuta nello Spirito è vicina. Egli, il Figlio possente dei cieli, il coregnante dei cieli, dà inizio all'epoca che è degna del discorso della montagna. Chi cambia la propria vita, chi amplia la propria coscienza secondo il discorso della montagna, è con Lui, Gesù, il Cristo. Nella nostra serie di trasmissioni Il discorso della montagna si può vivere, ascoltiamo ora la quarta beatitudine che dice: Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, poiché saranno saziati.
1: Gesù di Nazareth visse come un semplice uomo su questa terra. In lui era incarnato l'essere spirituale elevato, il coregnante del regno di Dio che divenne il nostro Redentore sulla croce del Golgota. Niente meno di lui, il Figlio sublime di Dio, ci portò un possente dono dei cieli, il discorso della montagna. Esso è la vita che è veramente vivificata. Nella nuova epoca che verrà, il discorso della montagna vissuto unirà le persone che prendono sul serio anche il Padre nostro, nel quale si dice: viene il tuo, che è anche il nostro, regno, e si compie la tua volontà. Il cielo si irradierà sulla terra purificata e farà scaturire cose meravigliose. Nella nuova epoca, con Gesù, il Cristo, il Principe dei cieli, ci sarà un periodo di tempo in cui sulla terra si compirà una vita paradisiaca, che è come pari alla vita nel regno di Dio, o almeno simile a questa. Tutti i processi della vita saranno elevati e irradieranno la nobiltà interiore, l'essere divino. La terra rifletterà lo splendore che proviene dal regno di Dio.
3: A questo punto desideriamo ripetere, Gesù di Nazaret ci ha insegnato il discorso della montagna. Se gli uomini di tutte le generazioni avessero preso sul serio il suo messaggio, la terra sarebbe un pianeta pacifico, sano e come un paradiso. E gli uomini sarebbero tra loro fratelli e sorelle, che vivono in pace, poiché avrebbero realizzato i principi di vita che sono uguaglianza, libertà, unità, fratellanza, ossia essere fratelli e sorelle, e giustizia. Tuttavia, la maggior parte degli uomini di tutte le generazioni hanno prestato ascolto a coloro che predicano su incarico delle istituzioni, che hanno presentato e presentano il discorso della montagna come un'utopia e che affermano quindi che non sia possibile viverlo. Invece il discorso della montagna si può vivere. Il discorso della montagna di Gesù deve tuttavia essere considerato nel suo insieme. Si deve imparare a comprendere il significato delle parole, poiché, come abbiamo già spiegato in altre trasmissioni, le parole sono involucri e la cosa importante è il loro contenuto. Il discorso della montagna racchiude i 10 comandamenti di Dio, dati tramite Mosè e il Padre nostro, la preghiera dei cieli di Gesù il Cristo.
0: Le istituzioni ecclesiastiche hanno tolto i 10 comandamenti di Dio dal discorso della montagna e così anche il Padre nostro. Se tutte e due le cose, i comandamenti di Dio e il Padre nostro, non vengono messi in sintonia con il discorso della montagna nel suo insieme, anche i comandamenti di Dio e il Padre nostro, se vengono spiegati singolarmente, vengono messi in pratica ben di rado. Infatti i comandamenti di Dio coincidono con gli insegnamenti del discorso della montagna e il contenuto del Padre nostro rispecchia tutto il discorso della montagna di Gesù. Osservando ciò che avviene in questo mondo, possiamo dire senza limitazioni di sorta che non sono stati vissuti né i 10 comandamenti di Dio né il Padre nostro. In particolare il Padre nostro, recitato in modo monotono, è stato sminuito nel suo significato dai fedeli che seguono i predicatori delle istituzioni. Nella quarta beatitudine, Gesù ha parlato di coloro che hanno fame e sete di giustizia. La parola giustizia significa rettitudine nel modo di pensare, parlare e agire, senza giudicare gli altri. Pensare in modo giusto significa essere giusti nei confronti degli uomini secondo il criterio del discorso della montagna. Ciò avviene in base al fatto che ogni uomo ha un'anima e che nel profondo dell'anima si trova l'essere divino, nostro fratello eterno, nostra sorella eterna che provengono dal regno di Dio. Ed è questo che noi cristiani preghiamo, per esempio, nel Padre nostro, poiché tu è il regno. Ciò significa nostro è il regno e si dovrà compiere la volontà di Dio.
1: Ogni uomo nel profondo della sua anima è un essere spirituale che proviene dal regno di Dio. Per questo dovremmo aspirare a raggiungere i principi dei cieli, che sono uguaglianza, libertà, unità, fratellanza, ossia essere fratelli e sorelle, e giustizia. Chi si propone questi principi per adempierli passo per passo, si impegnerà anche a riconoscere la volontà di Dio che troviamo nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna.
0: E chi ha veramente fame e sete di giustizia non ingannerà mai i suoi simili. È giusto in azienda, è giusto al posto di lavoro, è giusto nei confronti di tutta la terra, verso le piante e gli animali. Poiché Gesù insegnò, fai tu per primo agli altri ciò che tu vorresti che essi facessero a te. Queste parole di Gesù, gli altri, non si riferiscono soltanto ai nostri simili, ma anche a tutte le creature, a tutte le forme di vita della natura. Chi esamina a fondo questo messaggio del grande maestro di amore e sapienza, trova di volta in volta il principio della giustizia. Nella giustizia troviamo anche una vita condotta nella giusta misura, quindi senza accumulare denaro e beni, ossia ricchezze, che vanno oltre la misura della vita personale di ciascuno. Chi aspira alla vera giustizia diviene non soltanto parco, ma inizia a poco ad avere fame e sete della vita giusta, per compiacere a Dio, suo e nostro Padre. Seinem, unserem Vater wohlgefällig zu sein.
1: Giungiamo ora ad un'altra affermazione. Chi non rispetta il discorso della montagna, che è un insegnamento dei cieli, è un uomo determinato dall'ego, ed ogni egoista si occupa solo di se stesso. Pertanto non può essere che ingiusto. Chi non rispetta il discorso della montagna, l'insegnamento dei cieli, arriva a vedere soltanto la propria vita terrena insignificante. Per questo motivo oltraggia la vita sulla terra, sotto la terra e nell'aria. Si servirà dei propri simili per raggiungere i propri scopi. Sfrutterà senza scrupoli la terra, farà soffrire gli animali, li ucciderà intenzionalmente e se ne servirà come mezzo per raggiungere i propri scopi. Si ciberà della carne del suo secondo prossimo, degli animali, e si lascerà andare ai piaceri del cannibalismo che riguardano gli animali. È l'uomo insaziabile che va sempre più oltre la giusta misura e che si sazia quindi ogni giorno di più di cose materiali e del mondo, arrivando al punto in cui non è nemmeno più in grado di usarle tutte solamente per se stesso. Possiamo quindi dire che vive negli eccessi, quindi prende dal mondo e dal pianeta Terra più di ciò che sia ragionevole e quindi giusto. Dato che è avido di ciò che il mondo offre, si può dire che ha già ricevuto la sua ricompensa. Ogni ingiustizia è avida di guadagno materiale.
0: Chi invece anela alla giustizia riceverà da colui che è giusto, da Dio. Coloro che non solo conoscono il discorso della montagna, ma lo adempiono passo per passo, hanno fame e sete di giustizia, di pace, di unità, della giusta misura in ogni cosa. Hanno fame e sete della parola di Dio, che è la vita. Coloro che applicano l'insegnamento dei cieli aspirano ad un guadagno interiore. Sono coloro che desiderano che giunga la nuova epoca che sta sorgendo, la nuova era di Gesù, il Cristo. Si impegnano a far propri i valori spirituali, etici e morali che avranno valore nella nuova epoca. Essi verranno anche saziati da colui che è la ricchezza universale, la vera vita eterna. Chi ha davanti a sé il discorso della montagna di Gesù come meta, riconosce che orientandosi sul bene, il regno di Dio che è in noi diviene sempre più realtà sulla terra. Una tale persona sviluppa pace e diviene sobria, ma in questa sobrietà aspira anche a raggiungere la ricchezza interiore, i valori interiori, il regno di Dio e il regno della pace di Gesù Cristo che diverrà la nuova era.
3: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, lasciatevi toccare dall'insegnamento sublime del discorso della montagna di Gesù. Nel profondo dell'anima di ognuno si trova un tesoro incommensurabile, è lo Spirito di Dio in Cristo. Il Cristo desidera portarlo alla luce insieme a voi. Gesù, il Cristo, desidera conquistarvi per sé, per farvi nuovamente dischiudere il tesoro dei cieli che si trova nel profondo della vostra anima. Egli, il coregnante del regno di Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, desidera prepararvi per il suo regno della pace. Desidera elevare la vostra coscienza e ampliarla per la nuova epoca, per la vita nello Spirito del Cristo Dio. Il tesoro interiore è l'essenza del regno di Dio. Se esso si risveglia e si manifesta poco a poco verso l'esteriore in voi e in tutti noi, allora voi e tutti noi, già in veste umana, ci renderemo conto di ciò che possiamo aspettarci dopo il decesso del corpo fisico. Da un lato, di poter ritornare alla casa del Padre e dall'altro la pace senza limiti, un amore inimmaginabile che si irradia in modo universale, che racchiude in sé l'uguaglianza, la libertà, l'unità, la fratellanza e la giustizia. È la vostra e la nostra eredità cosmica universale. Siamo uguali a tutti gli esseri della patria, poiché siamo in Dio, nostro Padre, siamo i Suoi figli e le Sue figlie, compartecipi della Sua legge dell'amore. Cari amici, vale la pena di adempiere passo per passo il discorso della montagna di Gesù. Chi di noi non desidera raggiungere almeno un po' di beatitudine, pace, unità, essere insieme agli altri, salute dell'anima e del corpo? Noi tutti. Provate a mettere in pratica il discorso della montagna di Gesù. Sì, provate a farlo. E sperimenterete la luce in voi, la pace. Sperimenterete la forza del Cristo Dio, nostro Redentore.
1: Chi desidera adempiere la quarta beatitudine insieme a molti fratelli e sorelle in tutto il mondo, chi dà il proprio sì ad avere fame e sete di giustizia nei propri confronti e verso gli altri, per anelare al regno di Dio che è in ognuno di noi, non indugerà. Come abbiamo fatto nelle trasmissioni precedenti per dischiudere il significato di queste beatitudini, ognuno di noi può fare un piccolo esercizio prendendo in mano i 10 comandamenti di Dio. Respirate alcune volte in modo profondo e prendete coscienza che nel profondo dell'anima siete più grandi di quanto possiate immaginare, che la parte più profonda dell'anima è la radice originaria della vita, la vostra, la nostra vera, eterna patria, della quale Gesù di Nazaret disse: il regno di Dio è insito in voi. Affermate i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù. E se siete disposti a scoprire voi stessi e a divenire liberi, riconoscerete e sistemerete ciò che ha le proprie radici nel vostro subconscio e nell'anima e non fa parte del regno di Dio. Questi aspetti che non sono divini, che non corrispondono al bene, li avete immessi voi stessi in passato, nella vostra vita terrena, con pensieri, parole e azioni negativi contro il vostro prossimo. È possibile che oggi non riusciate nemmeno a presagire ciò che è avvenuto e che ne è la causa. Tuttavia, nella legge causale, nella legge di causa ed effetto, di semina e raccolta, è memorizzato tutto, dato che come essere umano non lo avete ancora messo in ordine, ossia sistemato, estinto.
0: E di quali complessi energetici potrebbe trattarsi? Potrebbero essere situazioni, fatti o eventi, oppure liti, decisioni sbagliate, mancanza di attenzione nei confronti dei vostri simili, con la quale li avete feriti o avete danneggiato la loro proprietà o la loro stima. Tutte queste cose e molte altre possono trovarsi nel vostro subconscio e nella vostra anima e ora vogliono essere sistemate. È anche possibile che questi eventi incisi dentro di voi indicano i tratti fondamentali dell'atteggiamento che avete ancora oggi, ossia che forse anche ora pensate, parlate e agite ancora in modo analogo a come avete fatto molti anni fa o nelle incarnazioni precedenti. L'anima porta continuamente con sé nelle incarnazioni seguenti gli aspetti che non sono buoni e che definiamo anche come comportamento errato nei confronti della vita o come peccato, che non sono stati estinti. Queste cose segnano la coscienza, il conscio e il subconscio dell'uomo. Da ciò risulta poi il nostro comportamento. Questi sono i programmi della nostra vita, ossia il nostro modo di vivere, che spesso è ingiusto nei confronti dei nostri simili e del pianeta Terra.
3: Dipende ora se volete trovare ciò che non corrisponde al bene, il comportamento negativo nei confronti della vostra radice originaria, che è anche la radice originaria di tutti gli uomini, ossia nei confronti della vostra vita, e sistemare quindi ciò che è negativo. Quindi se volete liberarvi dalle catene che avete messo a voi stessi e al vostro vero essere, nel profondo della vostra anima, iniziate anche voi, insieme a molte persone su questa terra, a imparare a trovare voi stessi. Esaminate il vostro comportamento errato che è memorizzato nel conscio, ma anche nel subconscio e nell'anima.
2: Liebe Mitmenschen, wir beginnen mit den Übungen.
3: Cari amici, iniziamo con gli esercizi. Come nelle trasmissioni precedenti sulle beatitudini, iniziate a leggere i comandamenti di Dio con il cuore e con la mente. Leggete in modo tranquillo e riflessivo. Accogliete in voi un comandamento dopo l'altro e cercate di farlo agire dentro di voi. Riconoscerete che un comandamento dopo l'altro è impersonale, che nessuno dei comandamenti vi costringe a fare qualcosa, dato che si dice sempre dovresti fare. Leggete in modo tranquillo e riflessivo. Facciamolo tutti. Ma all'improvviso sentiamo qualcosa. È come se ci fosse qualcosa che ci attira a sé e ci costringe. Diveniamo inquieti. Il ritmo del nostro corpo cambia. Qualcosa ha cominciato a vibrare nel nostro corpo fisico. È come se il nostro corpo ci parlasse. E che cos'è? Sono il subconscio e l'anima che d'un tratto si sono messi in contatto senza che voi ve l'aspettaste con il comandamento che avete appena letto. Questo comandamento muove qualcosa in voi. Per mezzo di questo movimento vi siete collegati con il vostro subconscio. con la vostra anima e non per ultimo con la beatitudine che dice: beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Restate concentrati su questo comandamento che vi rende inquieti. Restate desti, poiché dal subconscio o dall'anima ora affiora un messaggio per voi. Se volete, soffermatevi e restate in attesa di ricevere. Restate tranquilli. Le energie provenienti dal subconscio e dall'anima, ossia ciò che voi avete memorizzato, agiscono sul vostro sistema nervoso centrale. In voi si fa varco un sentimento strano che vi rende inquieti. Può anche essere la coscienza collegata alla quarta beatitudine. In ogni caso, in voi si muove qualcosa, siete inquieti. All'improvviso, tutto ad un tratto, affiorano rimorsi che non indicano però alcun fatto concreto che è stato immesso. Anche se è così, restate in attesa di ricevere. Ben presto nel vostro conscio si formulerà in modo più chiaro ciò che il subconscio vi segnala. In voi affiorano immagini che provengono dal passato, oppure pensieri o situazioni che si sono presentati nel corso di colloqui, eventualmente con persone che voi avete offeso, oppure che voi avete danneggiato, o molte altre cose. Fatevi coraggio. Guardate questi comportamenti errati. Sono questi gli aspetti che vi rendono inquieti. Sono situazioni che determinano la vostra vita quotidiana. Guardateli attentamente e sperimentate come siete al momento. Sono soltanto alcuni aspetti provenienti da tutto ciò che noi uomini pensiamo, diciamo o facciamo senza riflettere.
0: Cari amici all'ascolto, ogni tanto nella nostra vita quotidiana diciamo: oggi non mi sento a mio agio nella mia pelle. Ora vi trovate in una situazione del genere. Non vi sentite bene nella vostra pelle. Tuttavia, se esaminate ciò che ora prende forma nel vostro conscio in pensieri e in immagini, il male che è avvenuto in passato può essere compreso, sciolto e trasformato. Fatevi quindi coraggio e lasciate agire su di voi questa spiacevole immagine globale per sistemare così il passato con l'aiuto del Cristo Dio. E se poi non pensate, non dite e non fate più le stesse cose o cose simili, ben presto vi sentirete meglio. Potete anche segnarvi degli appunti ed esaminare altri dettagli in seguito. Tenete presente, e facciamolo tutti, le parole di Gesù contenute nel discorso della montagna. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Che cosa si dovrebbe fare quindi per far regnare la giustizia? Che cosa posso fare io per riuscire ad essere giusto nei confronti della persona alla quale ho fatto del male? Con questa domanda, cari amici all'ascolto, facciamo ora una breve pausa musicale per riflettere su noi stessi. E dopo la pausa musicale, insieme a noi qui in studio ci saranno anche altri cristiani delle origini.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, continuiamo ora la nostra trasmissione della serie La nuova era del Cristo Dio, il discorso della montagna si può vivere. Insieme a noi ci sono ora anche altre persone che partecipano al colloquio. Prima di tutto vorremmo però presentarvi due libri molto interessanti. In primo luogo il libro che accompagna questa trasmissione, dal titolo La nuova era del Cristo Dio, il discorso della montagna si può vivere. Il secondo libro che vogliamo presentarvi è un'importante rivelazione del Cristo Dio data per mezzo di Gabriele. Qui troviamo tutti i dettagli sul discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Viene descritta la sua vita sotto molte prospettive, per esempio come visse, qual era il suo pensiero e che cosa disse agli uomini della sua epoca, ma anche cosa dice oggi a noi. Continuiamo ora la seconda parte della trasmissione. Al termine della prima parte abbiamo posto la domanda che vogliamo ripetere, che dice: che cosa si dovrebbe quindi fare per far regnare la giustizia? Che cosa posso fare io per riuscire ad essere giusto nei confronti delle persone alle quali ho forse fatto del male?
2: Ci troviamo quindi davanti a una domanda fondamentale. Siamo veramente disposti a perdonare chi ci ha feriti a parole o addirittura alzato le mani su di noi? Siamo disposti a riconciliarci in ogni caso, oppure insistiamo ancora a dare la colpa agli altri? In ultima analisi, ciò che conta è come siamo noi. Che cosa ce ne importa se l'altro ha eventualmente una colpa? L'altro deve subire la sua parte. Come la affronta è una cosa che riguarda soltanto lui. Osserviamo noi stessi. La base per ogni passo per sistemare veramente è sviluppare in noi il pentimento. Solo in questo modo percepiremo in noi la colpa che ci siamo caricati nei confronti del prossimo. Ci dispiace di avergli fatto un torto e preferiremmo che ciò non fosse mai avvenuto. Grazie alla forza redentrice del Cristo Dio abbiamo la possibilità di sistemare ciò che è avvenuto. Come prima cosa, è importante che seguiamo la via per sistemare queste cose in pensieri. Grazie ai nostri pensieri con i quali ci pentiamo veramente, lo Spirito Redentore del Cristo può trasformare con la sua forza trasformatrice ciò che è negativo e che non fa più parte del nostro comportamento. Se poi possiamo riparare alcuni aspetti di ciò che è avvenuto, lo dovremmo naturalmente fare.
1: Se per esempio riconoscete che una persona vi ha feriti e che voi avete reagito di conseguenza, potreste prima di tutto perdonare l'interessato il fatto di essere stato grossolano o insensibile. Ciò può avvenire anche a livello di pensieri. Tuttavia non dimentichiamo che anche noi dobbiamo chiedere perdono perché siamo stati noi a ripagarlo con la stessa moneta. Se riusciamo a ristabilire un accordo tra noi e il nostro prossimo, questo è un aspetto della giustizia. Dopo aver riconosciuto e sistemato i pensieri, le immagini che hanno agito sul nostro conscio e subconscio, restate ancora per alcuni minuti su questo comandamento che vi ha resi inquieti. È possibile che dal vostro subconscio e dalla vostra anima desiderino affiorare altri aspetti. In ogni caso è importante sistemare prima di tutto ciò che il subconscio e l'anima hanno indicato in modo chiaro, ossia ciò che hanno fatto fuoriuscire. Sistemare e non ripetere più ciò che era negativo significa fare pace con il nostro prossimo e con noi stessi. Tutti questi processi che avvengono mentre prendiamo coscienza di queste cose racchiudono in sé tanti piccoli passi e grandi passi di autoconoscenza per superare noi stessi. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Siate fedeli alla verità e siate coraggiosi. Fate attenzione a non autocommiserarvi e seguite con coraggio la via che Gesù, il Cristo, ci ha indicato nel suo discorso della montagna. Se lo fate, percepirete che in ogni caso avete fatto un passo piccolo o grande verso la beatitudine. I passi che conducono alla libertà interiore portano anche un soffio di beatitudine.
2: Chi aspira passo per passo a raggiungere la giustizia in ogni situazione si sente libero ed è anche sicuro in tutto ciò che gli si presenta giorno per giorno. Vi accorgerete ben presto che quando avrete fatto alcuni passi sulla via del discorso della montagna di Gesù, vi sentirete meglio. Diciamo che è un benessere inspiegabile per l'anima e per il corpo. In effetti però si può spiegare. Ve ne accorgerete se fate altri passi, perché l'anima diviene percettibilmente più luminosa. Il vostro essere umano diviene più libero e più felice. I vostri pensieri divengono più luminosi. Nel vostro animo entrano fiducia e speranza. Quando incontrate i vostri simili siete più giusti e sulla base della giustizia sarete più pacifici. Il vostro atteggiamento in genere diviene più conciliante. Al posto di lavoro riuscite a svolgere la vostra attività in modo più veloce e con più facilità. Lavorate in modo più effettivo. Le vostre giornate divengono più positive e appagate e ciò vi ricolma di gioia. Questi sono passi piccoli e grandi verso la beatitudine.
1: Chi ha fatto dei passi sulla via del discorso della montagna inizia poco a poco ad avere fame e sete di un ulteriore equilibrio della propria anima, del subconscio e del conscio. In voi, cari amici d'ascolto, si potrà forse risvegliare il desiderio di divenire liberi e di essere una persona nuova. Poco alla volta, la vostra anima diviene più libera e vi chiede indirettamente di sistemare tutto ciò che non è in equilibrio o in sintonia. Questa aspirazione è come un desiderio profondo di sviluppare più aspetti di veridicità e perfezione che sono ancorati nel profondo del vostro interiore. L'avere fame e sete di giustizia richiede di essere saziati da tanta luce e forza che provengono dal regno della pace di Dio. È come se tirassimo fuori le nostre antenne interiori per sintonizzarle sul regno di Dio, la nostra eterna patria, poiché nell'essere spirituale che si trova nel profondo di ogni anima c'è una richiesta inesprimibile a parole di poter fare ritorno alla casa del Padre, quando sarà giunto il momento in cui l'anima esce dal corpo.
3: Il discorso della montagna vissuto passo per passo ci indica che esiste una sola via che conduce alla pace nel regno di Dio, che è insito in noi e in ognuno di noi. È la via di Gesù, il Cristo, che in croce sul Golgota divenne il nostro Redentore e ci trasmise una gran parte della sua eredità divina affinché possiamo percorrere insieme a Lui la via che riconduce alla casa del Padre. Il corregnante dei cieli avvolge la nostra anima con una parte della sua eredità divina. Egli desidera prenderci per mano in ogni situazione della nostra esistenza terrena per condurci fuori da tutte le contrarietà. Per questo sentiamo continuamente la chiamata di Gesù, il Cristo, che dice: «Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Cari amici, possiamo guardare con fiducia e speranza al futuro. Il vecchio mondo segnato dal peccato crolla. Dalle macerie di quest'epoca materialistica che volge alla fine, sale la nuova era. Lasciatevi toccare dai suoni delle trombe provenienti dal regno di Dio, poiché il coregnante del regno di Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, ha annunciato la sua venuta nello Spirito. Gioiamo di questo. Se lo desiderate, preparatevi per la nuova era. Elevate la vostra coscienza, poiché è necessaria una coscienza più elevata che simbolicamente ha l'olio nella lampada. Andate incontro alla nuova epoca insieme a tante persone che hanno la stessa meta, ossia quella di ampliare la propria coscienza. Infatti, colui che si è già messo in cammino prenderà possesso della nuova terra vergine come principe della pace e insieme a lui tutti coloro che hanno ampiamente realizzato e adempiono l'insegnamento sublime dei cieli, il discorso della montagna. Prendete quindi sul serio il discorso della montagna di Gesù. È un dono di Dio, nostro Padre, proveniente dai cieli, donato 2000 anni fa per mezzo dell'uomo semplice che veniva chiamato Gesù di Nazaret. In lui, come abbiamo già detto, era incarnato il coregnante dei cieli. Dopo la morte fisica di Gesù di Nazaret, l'elevato essere spirituale, il coregnante del regno di Dio, fece ritorno nell'eterna casa del Padre. Quale essere spirituale elevato, egli ci chiama dai cieli, come fece in veste di Gesù di Nazaret, dicendo: «Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». È questo che ci dice il Cristo, il sovrano della nuova era, che è la forza redentrice per ogni anima e per ogni uomo. Egli ci dice: «Io, il Cristo, desidero avvicinarvi tutti a Dio, mio Padre, che è anche vostro Padre, ricondurvi nell'eterna patria, nel regno di Dio. Infatti, le porte dell'eterna patria sono aperte per tutti coloro che sono di buona volontà».
2: L'essere spirituale sublime, che è il coregnante dei cieli e che venne su questa terra quale Gesù di Nazaret, come uomo semplice, ha un desiderio. Il Cristo desidera che ognuno di noi, quando avremo lasciato il nostro corpo fisico, faccia ritorno all'eterna casa del Padre. Il discorso della montagna è la via che conduce alla vera vita eterna. Per questo il discorso della montagna di Gesù è un dono dei cieli e la via dei cieli che conduce nel regno di Dio.
1: Cari amici all'ascolto, cosa vi possiamo augurare? A tutti noi possiamo a tutti augurarci di poter percepire i suoni delle trombe dei cieli nel nostro conscio per mezzo della nostra anima. E auguriamo anche a voi la stessa cosa. Colleghiamoci in questa sintonia, siamo fratelli e sorelle nello spirito di Gesù, del Cristo, uomini giusti con uno spirito libero, luminoso, gioioso e amichevole.
4: Und wenn einmal trübe und traurige Tage kommen,
3: e quando si presentano giornate grigie e tristi nelle quali diciamo è troppo per me, ritorno di nuovo nel mio vecchio mondo, allora vi posso dare un sostegno di coscienza che mi ha aiutata veramente molto e che mi aiuta sempre quando si presentano momenti difficili. Questo sostegno di coscienza dice: Eterno Dio, Padre dei Cieli, io non ti abbandono perché tu mi benedici. Mi permettete di ripeterlo? Se volete potete scriverlo. Eterno Dio, Padre dei Cieli, io non ti abbandono perché tu mi benedici.
1: Sì, cari amici all'ascolto, permetteteci quindi di augurarvi tanta forza con questo sostegno di coscienza e per fare gli esercizi di cui abbiamo parlato nella trasmissione. Ci congediamo da voi con un saluto in Dio e un arrivederci alla prossima puntata.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato, quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente, quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie, per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo, quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri

maestri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata, per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza.
Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona, e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo. Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti, gli elementi corrispondenti quindi registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo, per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione.
Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Sì, e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo.
Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, per esempio con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via. Gabriele.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari telespettatori e cari amici all'ascolto, benvenuti a tutti a questa trasmissione della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Oggi potrete seguire la quarta puntata. Nelle istituzioni ecclesiastiche si parla a volte di Dio e di Gesù, e spesso anche di misteri, per esempio dei misteri di Dio, del mistero della fede, e di altre cose del genere. Ma Dio non ha misteri. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth rivelò molti aspetti della legge di Dio alla cerchia interna dei suoi seguaci. Nella nostra epoca, egli avvera ciò che ci promise in veste di Dio. Tramite lo Spirito della verità, il Consolatore, egli ci conduce nella verità tutta intera. Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, il Cristo Dio rivela i suoi grandi insegnamenti cosmici affinché noi uomini possiamo comprendere che in origine siamo esseri divini. Gli insegnamenti cosmici contengono una profonda conoscenza delle leggi della vita. Si tratta di una conoscenza molto vasta e altrettanto pratica che ci dà tanti aiuti e indicazioni che possono essere sperimentati e messi in pratica nella vita quotidiana, sia in famiglia, al posto di lavoro o nel tempo libero. Non importa da quanti anni viviamo già su questa terra o in quale paese viviamo. Questi insegnamenti portano un beneficio per ogni persona, di qualsiasi età o cultura. Qui sul tavolo davanti a noi vediamo il libro dal quale è tratta la trasmissione di oggi. È il primo di 5 volumi contenenti spiegazioni su questi insegnamenti, nel quale si possono leggere i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth e oltre ad essi le spiegazioni date da Gabriele in una serie di istruzioni tenute all'inizio degli anni 90. Oggi leggeremo da questo libro insieme a Gabriele, che è presente qui con noi in studio. Iniziamo a leggere da pagina 70.
2: In seinen großen kosmischen Lehren spricht Christus.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dice: sta sorgendo una nuova umanità. Io, il Cristo, porto ai miei che mi seguono veramente la riforma interiore, il rinnovamento spirituale per la vita interiore. Il mondo dei sensi scompare, il mondo spirituale sorge e con esso tutti coloro che sono orientati su di me, il Cristo. Sono gli uomini nobili, fini, che portano la vita interiore, la nuova umanità in me, il Cristo. Gabriele ci spiega che cosa comporta per noi la riforma interiore, il rinnovamento spirituale. Dobbiamo diventare persone nuove, e ciò significa cambiare il nostro modo di pensare, liberarci dagli aspetti umani, ovvero dai peccati, per raggiungere gli aspetti spirituali. Il Cristo ci ha detto che sono gli uomini nobili, fini, che portano la vita interiore. Come possiamo diventare nobili? Come diventiamo fini? Dobbiamo lasciarci levigare. Un'immagine. Si dice che il diamante si forma solo sotto pressione, luccica solo se viene molato e levigato. Noi dobbiamo divenire come un diamante. Come? Le giornate ci portano ciò che dovremmo guardare. Se non lo guardiamo, ci porteranno sofferenza. Se lo guardiamo e lo sistemiamo, le giornate diverranno sempre più luminose. Porteranno più gioia. Perché? Perché il diamante è stato molato e levigato.
4: Rendiamoci conto che cosa vogliamo divenire. uomini nobili, porcellana finissima, vetro molato, un diamante levigato? Osserviamo noi stessi nel corso della giornata. Come reagiamo? Come pensiamo? È nobile? È fine? Dio, la luce, mi può forse irradiare in questo pensiero che sto facendo o in questa parola che sto per dire? Con le mie parole e i pensieri sono permeabile alle forze superiori? Sono fine e nobile? Chiediamocelo ogni giorno. Mettiamoci di tanto in tanto davanti ad uno specchio chiedendoci: il mio essere è forse porcellana finissima, vetro molato o come un diamante levigato? Le mie sensazioni, i sentimenti, i miei pensieri e parole ed azioni sono nobili? Se è così, nobilito la mia anima e la nobiltà della mia anima fa venire alla luce la nobiltà anche dell'uomo. Attraverso la nobiltà dell'anima, nell'uomo si esprime anche la finezza. Abbiamo rispetto per la nostra vita e per il prossimo. Diveniamo permeabili per forze superiori, perché siamo levigati. Pensieri ed opere altruistiche sono l'espressione della nobiltà dell'anima, di ciò che è fine e nobile nell'uomo e che si esprime anche nel suo aspetto.
1: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, osserviamoci quindi. Confrontiamoci con i criteri elevati che corrispondono al nostro essere più profondo, all'immagine di Dio. Nobilitiamo la nostra anima. Siamo già porcellana finissima, vetro molato, un diamante levigato. Se è così, ce ne accorgeremo nel nostro modo di pensare, parlare e agire. Se non è così, perché no? Prendiamoci come compito per la nostra vita quotidiana: Dio è e io sono divino. Queste parole che provengono dalla legge divina racchiudono in sé la presa di coscienza del nostro vero essere. Esse ci sono di aiuto per riconoscere i nostri aspetti umani, ossia i nostri peccati, partendo dalla legge della vita. Se raggiungiamo il rispetto per la nostra vera vita, sistemeremo anche gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto e non li rifaremo più. In tal modo nobiliteremo l'anima e affineremo il nostro essere. Diverremo quindi nobili perché diveniamo puri.
4: Nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: molti che sono orientati sul mondo vedranno il campo della morte e passeranno poi a mani vuote nel regno della morte, in cui vivranno quali morti spirituali. Sono coloro che non hanno preso in mano le redini della loro esistenza terrena, che hanno trascurato la crescita dell'interiore nella scuola terrena. Nelle spiegazioni date da Gabriele, possiamo leggere che cosa significhi per noi uomini e anche per la nostra anima. Se il nostro comportamento è orientato solo sulla dimensione temporale, se per noi contano solo le cose materiali, restiamo rozzi nella nostra struttura globale perché tutte le nostre aspirazioni sono orientate solo sul mondo e sul nostro ego rozzo e scontroso. Con queste aspirazioni di potere materiali e combattive, la nostra anima, quando dormiamo, non può giungere di notte in sfere più elevate e nemmeno nelle sfere di purificazione più vicine. Resta legata alla terra con la propria coscienza e quindi resta anche vicina alla terra. Questo significa che l'anima non sa quasi nulla dei mondi dell'aldilà perché si occupa solo della materia, così come anche l'uomo si identifica solo con l'aldiquà. Quando il corpo umano muore, ossia quando decede, dove andrà l'anima ignara? Resta sulla terra. Non ha una patria, poiché come l'albero viene abbattuto, così rimane al suolo. Questa è la morte spirituale. Quando era in veste umana, l'anima non ha superato la scuola terrena. L'uomo era orientato sul mondo e l'anima resta orientata sul mondo. Non conosce il suo cammino nei mondi dell'aldilà e ancor meno conosce l'eterna patria.
1: Il Signore ha rivelato: sono coloro che non hanno preso in mano le redini della loro esistenza terrena, che hanno trascurato la crescita dell'interiore e nella scuola terrena. Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni in merito. Se conosciamo le leggi di Dio e non realizziamo ciò che abbiamo riconosciuto, quindi, se non ci purifichiamo, sarà difficile recuperare in questa vita ciò che abbiamo trascurato. Infatti, sappiamo che la potente memoria, il cosiddetto computer causale, costituito dagli astri materiali e dai pianeti delle sfere astrali che registrano le azioni contro la legge fatte dagli uomini, il peso dei loro peccati, la loro semina, è quasi completamente colma. Semina e raccolta si susseguono ora in modo sempre più immediato. Le cause maturano più rapidamente. Gli effetti colpiscono sempre più velocemente l'uomo. L'edificio del mondo, costruito nella presunzione di pensare e vivere lontano da Dio, crolla su se stesso.
4: Cari amici, sono parole serie, donate dall'amore, per aiutarci a comprendere quanto è prezioso il tempo che trascorriamo sulla terra. Continuiamo ora a leggere le spiegazioni di Gabriele. Chi agisce consapevolmente contro il divino non dovrebbe esitare a lungo a ravvedersi. Dovremmo afferrare la mano del Cristo per non venir travolti dall'ondata del mondo e dalla sorte che noi stessi abbiamo creato. Chi conosce le leggi di Dio e non agisce in conformità, agisce consapevolmente contro di esse. Noi cristiani abbiamo i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Queste leggi ci impegnano a compiere ciò che il Signore ci ha comandato. Quindi non possiamo dire di non averle mai conosciute. I 10 comandamenti sono registrati nella nostra anima, perché ci sono stati dati da Dio tramite Mosè. E così anche il discorso della montagna che ci è stato dato da Gesù, dal Cristo Dio. Mettiamoci quindi in cammino per uscire dal modo di pensare umano, per non ritrovarci a mani vuote quando scoccherà l'ora per il corpo fisico.
3: Cristo ci dice: il nuovo uomo vive la vita in comune, poiché ha sviluppato il senso comunitario, il bene comune, uno per tutti e tutti per uno. Ascoltiamo le spiegazioni di Gabriele in merito. Il nuovo uomo, nella luce del Cristo, coltiva quindi la comunità. Cos'è la comunità nell'eterno essere? Uno per tutti e tutti per uno. La comunità è la grande famiglia di Dio nella quale tutti gli esseri spirituali vivono e operano nel contesto della legge. Se sviluppiamo tra noi questo senso comunitario, non gireremo più attorno al nostro ego umano, attorno al nostro modo di pensare meschino, alle leggi umane che ci siamo creati noi stessi. Tutto è legge. Nella legge di Dio tutto ha un proprio ordine, è conforme alla legge. È assoluto ed è in ordine così come è. La legge celeste racchiude in sé le sette forze basilari di Dio: l'ordine divino, la volontà divina, la sapienza divina, la serietà divina, la pazienza divina, l'amore divino e la misericordia divina. Così è stato creato, così è stato prestabilito, così è in eterno.
1: Ciò che non rientra nella legge assoluta, nel divino, rientra nella legge di causa ed effetto. È la parte infima, umana, effimera, negativa. Anche i nostri pensieri del tutto umani sono quindi aspetti della legge causale. Se ci occupiamo solo delle nostre bassezze, del nostro ego totalmente umano, non potremo percepire il prossimo. Non siamo in grado di afferrarlo nel nostro interiore. Non l'abbiamo accettato e ancor meno accolto. Accoglierlo in noi significa farlo divenire vivo dentro di noi. Questo significa allo stesso tempo che se non percepiamo il prossimo nel nostro interiore, se i suoi aspetti positivi non risuonano e non vibrano dentro di noi, siamo ancora occupati con i nostri aspetti del tutto umani.
4: Se il nostro prossimo, che è una parte della nostra eredità divina, non è vivo nel profondo del nostro interiore, non avremo nemmeno il senso comunitario, perché coltiviamo la comunità solo con noi stessi e non abbiamo sviluppato la sensibilità dei nostri sensi nei confronti del nostro prossimo. Ci manca la comunicazione positiva e divina, che è la base del senso comunitario. Se una persona non ha il senso comunitario, per essa non esiste neanche il bene comune, dato che pensa solo al proprio benessere. Il bene comune è il benessere per tutti. Quindi chi sviluppa il senso comunitario è proteso verso il bene comune, come in cielo, così in terra. Nei cieli vale il seguente principio: tutti sono nell'unico, in Dio, e a tutti appartiene tutto, poiché sono eredi dell'infinito. Se non siamo protesi verso il senso comunitario, verso il bene comune, dove tutto appartiene a tutti, non potremo nemmeno seguire il Cristo. Egli ci guida nella legge dell'amore, nella nostra eredità spirituale, che include la vita comunitaria e quindi il bene comune.
5: Il regno di Dio verrà sulla terra e anche nel regno di Dio su questa terra sarà come nei cieli, ossia nell'eterno essere. Per questo il Cristo ci dà la legge della vita. Infatti questa legge avrà validità tra coloro che lo seguono. Nell'eterno essere tutte le cose appartengono ad ogni essere, poiché il grande tutto è in ognuno come essenza. Il grande tutto, il macrocosmo, costituisce come microcosmo il nostro corpo spirituale, poiché noi siamo la legge divina che ha assunto forma. Da ciò risulta che se noi rifiutiamo anche una sola persona, non coltiviamo il senso comunitario e quindi non viviamo nemmeno nel pensiero del bene comune e nemmeno nella legge della vita. Se disprezziamo anche solo il più piccolo elemento della natura, disprezziamo Dio, dato che Dio, la totalità, è anche in questa forma di vita.
6: Quando siamo divenuti esseri umani, ci siamo assunti un grande compito, ossia quello di divenire divini. Questo significa per noi solamente che dovremmo ridischiudere tutte le caratteristiche divine, gli aspetti divini, le forze divine insite in noi. Il compito di ogni uomo e di ogni anima è di ridischiudere tutta la nostra eredità divina. Nel nostro profondo abbiamo l'eredità divina, tuttavia essa deve di nuovo sbocciare completamente in noi. La nostra eredità divina rivivrà pienamente in noi quando l'essenza di ogni più piccolo elemento dell'universo sarà ridivenuta attiva in noi. Se siamo coscienti di questo, non ignoreremo più le piccole e le grandi forme di vita della natura, perché siamo sovrappensiero, indifferenti o sprezzanti. Dio, nostro Padre, ha permesso che si creassero queste forme di vita provenienti dalla sua irradiazione, per rammentare a noi uomini la bellezza e la pienezza della patria celeste. Avremo rispetto del prossimo come di noi stessi, poiché ognuno di noi è il figlio dell'Eterno Padre, che dovrebbe ridivenire la sua immagine.
4: Cari amici, ciò che Gabriele ci spiega racchiude in sé la meta e allo stesso tempo la via per raggiungerla. E anche noi che stiamo leggendo da questo libro ci troviamo ancora su questa via. Gabriele ci esorta tutti con le seguenti parole. Diveniamo sempre più coscienti della comunità, dell'unità con tutti gli esseri, e per fare questo ci sono di aiuto le seguenti domande. Chi o che cosa disprezzo ancora? Verso chi o cosa sono indifferente? Calpestiamo ancora, senza fare attenzione, le pietre, l'erba, i fiori? Dio è infinitamente saggio e grande. Noi mettiamo i nostri piedi sull'erba, sui fiori, sulle pietre e perfino sugli animali. Egli, Dio, è dentro di loro, è insensolato il tappeto su cui possiamo camminare. È in questo modo che Dio ci serve. Sotto i nostri piedi si trova tutta la creazione, Dio. La grandezza infinita, Dio, vorrebbe dirci: riconosci chi sei. Tu sei la mia immagine. Raggiungi la tua vera grandezza, poiché tu sei sulla terra per divenire divino.
3: Chi non aspira alla comunità interiore con tutti gli uomini e con tutto ciò che esiste, è contro Dio. Chi non include Dio nella propria vita è contro Dio e contro tutto ciò che è divino. Una tale persona ama solo se stessa, il suo basso sé. Dove regnano l'egoismo e l'egocentrismo, non ci può essere la pace che cresce dalla comunicazione interiore. Dall'altruismo nasce il senso per la vita comunitaria, per il bene comune. Il senso comunitario si esterna anche esteriormente, nell'azione. Quindi chi coltiva la comunicazione interiore con tutto l'essere entrerà anche a far parte della grande famiglia di Dio e sosterrà il bene comune. Come in cielo, così dovrà essere anche sulla terra.
4: Se siamo ancora prigionieri nel mondo del nostro ego, vediamo solo la corazza del nostro ego umano. La ristrettezza, la limitazione si palesa nel fatto che pensiamo solo a noi. Io, mio, me, per me. Ora dovremmo invece uscire dalla nostra limitatezza, dal mio e a me, per andare dal nostro prossimo che è una parte di noi. Se siamo prigionieri della ristrettezza del nostro ego, non siamo in grado di contemplare l'onnipotenza di Dio che ci circonda. Non percepiamo le sue sensazioni di amore che Egli ci sussurra attraverso innumerevoli bocche, attraverso il raggio del sole, il vento, le foglie, i fiori, attraverso ogni pietra, ogni animale, attraverso i raggi degli astri. Ovunque andiamo o ci troviamo, c'è Dio.
1: Dio è nel profondo dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri e delle nostre parole. Se prendiamo coscienza di questo, iniziamo a risvegliarci passo per passo, nella consapevolezza che siamo figli di Dio, eredi dell'infinito. Solo allora ci metteremo in cammino

0: l'oceano, Dio, che è la comunità di tutte le gocce.
1: Sviluppare il senso comunitario significa vivere consapevolmente. Dobbiamo imparare ogni giorno ad afferrare la salvezza nel profondo dell'uomo e non a guardare solo l'involucro umano. Se teniamo conto solo dell'aspetto esteriore, vediamo solo i difetti dell'uomo. Se invece accogliamo in noi il nostro prossimo, se facciamo divenire attiva in noi l'impressione globale, vediamo anche il positivo. Se affermiamo il positivo nei nostri simili e su di loro, ci sarà sempre più facile accettarli e accoglierli. Non dimentichiamo che ognuno di noi è una parte nel vero essere del prossimo. Ognuno di noi reca in sé l'essenza dell'infinito e ogni essere puro appartiene all'infinito. Se disprezziamo oppure non rispettiamo qualche persona, disprezziamo e non rispettiamo Dio.
2: Prendiamo come sostegno di coscienza, come aiuto per le prossime giornate, l'affermazione «Dio è in tutto, anche nel nostro prossimo», poiché la via che conduce a Dio passa unicamente attraverso il nostro prossimo. Ci è comandato di rendere onore a Dio in tutti i nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole ed azioni, nobilitando, ossia purificando sempre di più la nostra anima. Rendere onore a Dio significa quindi realizzare e compiere le sue sacre leggi, per ridivenire l'essere conforme alla legge come siamo al cospetto di Dio.
3: Dass wir in Gottes Angesicht sind.
1: Se raggiungiamo l'unità con il nostro prossimo, viviamo la vita come in cielo. Ognuno si sente a casa nell'altro, ognuno si sente in ciascuno. Questa è l'unione comunitaria della vita interiore, è la comunicazione divina nell'universo. Lo stesso vale per i regni della natura nella patria, per gli animali, per le piante, per i minerali. Lo stesso vale per gli astri nell'eterno essere. È una grande rete di comunicazione che abbraccia ogni cosa. È l'universo. Tutte le comunicazioni, ogni singolo impulso e raggio in questa pura rete cosmica sono contenuti come essenza nell'essere spirituale. Ogni essere spirituale è contenuto nell'altro come essenza e tutti e tutte le cose costituiscono la grande unità in Dio.
0: Cari amici, nei suoi grandi insegnamenti cosmici, lo Spirito del Cristo Dio dice: il nuovo uomo in me, il Cristo, non conosce la violenza, le pretese di possesso e un modo di pensare basato sul potere. Egli è il portatore di luce che irradia la luce e infiamma con la luce della verità tutti coloro che aspirano veramente alla verità. La nuova umanità e la nuova terra hanno una vibrazione più elevata di alcuni gradi, e chi è irretito dal mondo, chi è avido, chi aspira a potere e prestigio, non la potrà più raggiungere. verrà travolto dai propri flutti.

0: tutti, da ciò che lui stesso si è creato. La nuova umanità è costituita da uomini spiritualmente nobili, che hanno valori interiori, poiché io, il Cristo, sono risorto in loro. Il nuovo uomo, nell'epoca dello Spirito, possiederà la terra. L'eterno essere scorre attraverso tutti i regni e sulla terra. Chi si è risvegliato alla verità, si è risvegliato nell'essere, nella forza creativa e nella vita creativa che inonda la terra, che pervade e compenetra gli uomini che nobilitano le proprie anime. Questi uomini apportano i pensieri creativi per la nuova terra.
1: Cari amici all'ascolto, cari telespettatori, con queste parole tratte dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, desideriamo concludere la trasmissione di oggi. Abbiamo sentito alcuni esercizi pratici per sviluppare il senso comunitario. Uno di questi compiti è di portare con noi come sostegno per le nostre giornate la frase «Dio è in tutto, anche nel nostro prossimo». Noi proveremo a farlo. Volete provarci anche voi? Se desiderate rileggere ciò che avete sentito in questa trasmissione, potete richiedere il libro dalla quale è stata tratta, che è il primo volume dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Potete richiederlo in libreria o in internet. Saremo lieti se vi rimetterete in ascolto anche per la prossima puntata, nella quale Gabriele, con le sue spiegazioni, ci aprirà uno spiraglio attraverso il quale potremo gettare uno sguardo nella nostra eterna patria dei cieli. Vi invitiamo quindi a seguirci di nuovo e auguriamo a tutti ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Herzlich willkommen und Gott zum Gruß.
1: Un cordiale saluto di benvenuto alla nostra trasmissione di oggi della serie Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. In una piccola tavola rotonda tratteremo oggi la terza parte del tema la legge della rispondenza e la legge della proiezione. La base di riferimento per questa serie di trasmissioni è costituita da un libro prezioso di cui abbiamo parlato più volte. Si tratta di un libro di oltre 120 pagine, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Questo libro si intitola Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. Come possiamo riassumere il contenuto di questo libro? La nostra vita nell'ambito della legge di semine e raccolta è pericolosa e allo stesso tempo siamo in pericolo. Un pericolo anche per il nostro prossimo. Fino a che pensiamo e agiamo in modo negativo, ci troviamo in una rete costituita da egoismo, invidia, gelosia, mancanza di amore e da altri comportamenti errati. È la rete delle nostre rispondenze, nelle quali ci siamo impigliati come un ragno, in attesa della propria vittima. Questo libro spiega in che modo noi uomini ci influenziamo e ci manipoliamo a vicenda, giorno per giorno, e allo stesso tempo svela le conseguenze del nostro comportamento errato sia sulla terra, sia nelle sfere in cui vivono le anime. Tuttavia non sarebbe un buon libro se non ci indicasse anche una via d'uscita. Infatti questo libro ci indica come possiamo liberarci da questi legami umani in cui ci siamo impigliati. Dunque, una lettura preziosa che possiamo raccomandare a tutti. Infatti si tratta del nostro ego, in quanto il libro non si intitola tu, oppure noi, cioè una massa anonima dietro la quale spesso ci nascondiamo, ma si tratta del nostro comportamento, del nostro modo di pensare, parlare, d'agire, dell'ego, quindi io. Si sente anche parlare di egoismo, di egoista, cosa significano queste parole? Si può leggere che sono persone egocentriche o qualche volta anche in modo eccessivo o patologico, ma nessuno di noi vorrebbe essere così, tuttavia a volte lo siamo. Tutti questi aspetti vengono portati alla luce in questo libro. Infatti nelle prime trasmissioni, forse ci ricordiamo brevemente che abbiamo parlato della rispondenza e della proiezione. Di che cosa si tratta? Un piccolo esempio. Mi recco sul posto di lavoro di un collega e vedo che la sua scrivania non è in ordine, anzi è proprio in disordine. La cosa mi rende irrequieto e mi arrabbio decisamente. Ma osservando più attentamente il mio posto di lavoro, mi chiedo, è veramente così in ordine il mio posto di lavoro? Perché questa cosa allora mi ha fatto arrabbiare? Ciò che è in disordine sul mio posto di lavoro, ma forse soprattutto nei miei pensieri, nelle mie parole ed azioni, lo riferiamo spesso agli altri. Lo vediamo nel loro posto di lavoro e questa cosa mi colpisce. L'altro aspetto, la proiezione. Un altro esempio, incontro un altro collega di lavoro e gli dico, ehi tu, questo nuovo collega è proprio disordinato, e com'è arrogante nel suo modo di parlare, nel suo comportamento, credo proprio che non sia una persona in gamba. E l'altro annuisce senza neanche riflettere e mi dice, sì è vero, ti do ragione, non lo conosce affatto, non si è ancora interessato di lui. Tuttavia io ho proiettato la mia opinione dentro l'altra persona e senza rifletterci mi risponde, la fa sua e poi siamo legati insieme, rimaniamo legati fino a quando questo viene sciolto anche nei pianeti di memorizzazione dei quali abbiamo parlato nelle trasmissioni precedenti. Ma un altro tipo di manipolazione o di influsso si può trovare anche, ad esempio, nella istituzione cattolica o evangelica. Ad esempio, quando battezziamo dei neonati, li introduciamo in una cerimonia, lo vogliano o no, Si tratta però di un influsso, possiamo dire anche di indottrinazione, perché loro non hanno deciso liberamente. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo detto che dovremmo lottare anche contro programmi negativi che abbiamo, elaborare, analizzare la nostra invidia, il nostro modo di svalutare, l'odio. Ma come? Purificandoci dei nostri errori, mettendoli in ordine. Nella trasmissione di oggi, che costruisce sulle precedenti, vogliamo parlare di come accadono queste influenze, come si influisce sulle persone. Possiamo irradiare o inviare al nostro prossimo anche qualcosa di negativo con i pensieri che noi emaniamo. Cari ascoltatori, approfondiremo quindi di più questo aspetto ed ascolteremo anche alcune frasi di Gabriele. Quindi ci aspetta una trasmissione veramente interessante. Quindi possiamo cominciare proprio leggendo qualche passaggio tratto da questo libro interessante che porta il titolo Io, la legge della rispondenza.
2: Sì, ora leggo, per esempio a pagina 64 sta scritto: rendiamoci conto ancora una volta che a causa delle rispondenze che vengono trasmesse, dell'influsso che è allo stesso tempo una proiezione e tramite la telepatia, colui che è succube diviene una parte dell'altro per quanto riguarda gli aspetti che gli sono stati innestati, e l'altro diviene a sua volta una parte di chi è succube in base alla legge di causa ed effetto, di semina o raccolta. Questi fili vengono annodati più spesso di quanto ne siamo consapevoli. Ciò avviene ogni volta che in fondo vediamo le cose in modo diverso, ma diciamo ugualmente di sì, oppure nel momento in cui mettiamo a tacere il nostro buonsenso o addirittura la nostra coscienza per credere e poter approvare ciò che gli altri ci presentano. Nel momento in cui, per mantenere la pace, diciamo o facciamo ciò che non diremmo e non faremo di nostra iniziativa. In tutti questi momenti dovremmo essere molto desti e chiederci perché agiamo così. Per orientarci in modo nuovo potremmo trovare un aiuto nei 10 comandamenti, nel discorso della montagna e nei principi divini dell'uguaglianza, della libertà, dell'unità, della fratellanza e della giustizia. Ritengo che questi siano gli aiuti dallo Spirito, ma abbiamo anche appena sentito, a causa delle rispondenze che vengono trasmesse, dell'influsso che è allo stesso tempo una proiezione tramite la telepatia, colui che è succube diviene una parte dell'altro per quanto riguarda gli aspetti che gli sono stati innestati. E perché cerchiamo in fondo di suggerire la nostra opinione agli altri? Questa sarebbe una domanda da porsi. Mattias, ci puoi dire qualcosa forse?
3: Non è forse così che quando una persona cerca di trasmettere la sua opinione all'altro, in fondo è solo insicuro di quello che dice? Tutti noi conosciamo questo aspetto, infatti se siamo veramente sicuri di quello che diciamo, di quello che vogliamo esprimere, poi non abbiamo bisogno della conferma dall'altra parte, della conferma dal nostro prossimo. Non è così per tutti noi, quindi se qualcuno cerca di suggerire, di convincere in qualche modo l'altro della sua opinione, allora cerca di portarlo dalla sua parte, convincendolo della sua opinione, e in fondo mostra soltanto che di fatto è insicuro.
2: Ma ora supponiamo che venga un'altra persona, una seconda, una terza, e tutti la vedono come me, mi sento quindi confermato, mi sento sicuro, non è così?
1: Sì, cerchiamo letteralmente dei complici per uscire dall'insicurezza nel dover affermare qualcosa, per esempio rappresentare un punto di vista, oppure abbiamo un'opinione e cerchiamo sostegno perché, come è stato detto, siamo insicuri e forse sentiamo addirittura in noi un punto debole. Non siamo così sicuri di quello che affermiamo e allora andiamo a cercarci persone che, come degli alleati, si mettono dalla nostra parte per rappresentare le nostre affermazioni. Forse percepiamo già che l'altra opinione è più vicina alla verità rispetto alla nostra e così abbiamo veramente bisogno di rinforzo. Ora potremmo ascoltare la registrazione di un colloquio con Gabriele in cui si esprimono questi nodi che si trovano nelle relazioni interpersonali.
2: Questi fili vengono annodati più spesso di quanto ce ne rendiamo conto. E proprio perché colui che vuole avere l'altro dalla sua parte è insicuro. Ogni volta che per mantenere la pace diciamo o facciamo ciò che non diremmo e non faremmo di nostra iniziativa, in tutti questi momenti dovremmo essere molto desti e chiederci perché agiamo così. Pertanto, se ci facciamo condizionare dagli altri, o vogliamo condizionare noi gli altri, si tratta più o meno di una forma di falsità. Dal momento che chi non vuole lasciarsi determinare dall'altro e tuttavia non dice niente e annuisce è falso, e l'altro che cerca di convincerlo della propria opinione in fondo è anche lui falso. E perché solo poche persone che pensano e agiscono in questo modo se ne rendono conto? Potrebbe essere che ciò dipenda dal fatto che non esaminano se stesse e non prestano attenzione a cosa affiora dalla coscienza. Infatti, la coscienza ci ammonisce sempre, si fa sempre sentire, diveniamo inquieti, il sistema nervoso comincia a vibrare. E questo in fondo è il sismografo, la coscienza, che ci dice: tu parli così, ma pensi in un modo completamente diverso. Nelle tue parole c'è un comportamento completamente diverso. Che cosa vuoi veramente? Questo modo di esaminarci potrebbe aiutarci a ritrovare noi stessi, e ciò significa a conoscere noi stessi, poiché la maggior parte delle persone non si conosce.
3: Quello che ha espresso Gabriele mi ha fatto veramente riflettere. Perché mi sottometto a qualcuno che cerca di impormi la sua opinione? Ci deve essere un motivo, dato che in fondo ogni uomo desidera essere libero e non legarsi. A questo punto ci si chiede: perché mi sottometto a qualcuno o alla sua opinione, se in fondo desidero essere veramente libero?
1: Il motivo è sicuramente che in questo modo ottengo qualcosa. Nel momento in cui assumo l'opinione dell'altro o ne ricavo un vantaggio personale, oppure non voglio affrontare la sua ira che eventualmente ricadrà su di me, si potrebbe trattare anche di un modo di agire condizionato dalla paura.
2: Sì, ma questo dimostra ancora una volta che tra te e il tuo prossimo c'è qualcosa che vibra, ossia significa che c'è qualcosa che non è in ordine o non è ancora sistemato, in quanto ci devono essere motivi precisi se facciamo un passo che ci allontana dalla libertà e in fondo ci lega, dato che non lo faremo di nostra volontà. Infatti vogliamo sempre qualcosa per noi, forse vogliamo evitare diverse cose oppure trarne un vantaggio.
1: Ricavarne un vantaggio significa mirare a qualcosa, forse per influenzare e condizionare il nostro prossimo. E come sarebbe invece se, quando qualcuno cerca di costringerci ad assumere la sua opinione, gli dicessimo: sì, questa è la tua opinione. In questo modo esprimiamo in modo chiaro: non intendo fare mia la tua opinione. Quindi si può dire semplicemente così: sì, questa è la tua opinione. Come la vedete voi?
3: Certo, la vedo anch'io così, perché agendo così lascio la libertà al prossimo. Ma mi prendo anche la libertà di non fare mio ciò che lui mi suggerisce. In questo modo viene garantita la libertà da entrambe le parti.
2: Tuttavia devo accettare, o può anche succedere, che, come hai detto prima, l'altro si arrabbi con me o abbia una reazione spiacevole. Ma se per me la libertà è più importante, ossia se è più importante per me garantire la mia libertà e non desidero dipendere dagli altri, allora accetto di dover sopportare questa reazione. Naturalmente è diverso se mi aspetto qualcosa dall'altro. In questo caso faccio solo finta che la cosa non mi tocchi, ma in realtà mando giù e mi dico sì, adesso la accetto, ma in realtà vorrei che l'altro mi dia quel qualcosa che mi aspetto da lui.
1: È esattamente come tu dici. Ora mi ricordo delle immagini del mio passato quando ero un giovane professionista, circondato da persone influenti che avevano una certa fama, si potrebbe dire degli esperti nella professione. Per me, da giovane, era molto importante sentirmi accettato da queste persone. Volevo sentirmi parte della loro cerchia. Di conseguenza, in questo caso, si fanno proprie le opinioni degli altri, li si lusinga con delle parole, si vuole essere della stessa opinione, perché in questo modo si fa parte di loro, per diventare poi qualcuno.
3: Bene, credo che da giovani si cercano sempre degli esempi da seguire, l'abbiamo sperimentato tutti, quindi probabilmente ti sei fatto bello con la fama di questi colleghi famosi, potremmo dire così?
1: Sì, hai ragione, credo che da giovani si corre tutti questo tipo di pericoli, ci si orienta spesso su altre persone che forse sono particolarmente di successo o ben posizionate o hanno raggiunto molto nella loro vita professionale, ossia aspetti che si desidera raggiungere noi stessi, determinate ambizioni come ad esempio essere famosi, guadagnare molti soldi, avere influsso su altri, eccetera. Ma in una situazione del genere forse non ci si chiede affatto qual è poi la motivazione etica, cosa c'è dietro questo tipo di pensieri, questi atteggiamenti degli altri, corrispondono al mio modo di sentire. In fondo desidero veramente pensare ed agire così. Ma ci si abbandona poi a questa ragnatela di cui abbiamo sentito io, il ragno nella ragnatela, senza rendersi conto che forse non corrisponde al nostro sentire, in quanto per noi in questa situazione è importante soltanto ricevere la stima degli altri, sentirsi dire questo sì che è un giovane sensibile, gentile, bravo, ma intanto si vive dell'energia altrui, in fondo questa, per così dire, la situazione.
3: Questo sentirsi accettato, riconosciuto, questo dirsi anch'io ne faccio parte. Ma che cosa ti ha portato veramente nella tua carriera professionale?
1: Diciamo così, all'inizio, quando ancora non mi chiedevo cosa ci fosse alla base, questo atteggiamento mi ha dato molto. È stato come una sorta di energia iniziale. Qualcuno ti dà del denaro, ti dice comprati qualcosa, ma in realtà dopo un certo tempo ci si accorge che si sono acquisite delle opinioni senza esaminarle, in quanto si dà sempre ragione agli altri. Si interiorizza in un certo senso il mondo di pensieri degli altri, forse a proprio modo si accolgono queste abitudini, ripetendo in continuazione quello che gli altri fanno, e questo a un certo punto viene smascherato. O vengo smascherato dall'altro o mi svelo da solo e così poi si va a sbattere la testa.
2: Trovo molto interessante quello che ci racconti. Avrei una domanda. Per esempio, quando hai fatto tua l'opinione di altri esperti, ti sei sentito più sicuro poi?
1: In fondo no. Adesso naturalmente devo tornare indietro con la mente perché si tratta di parecchi anni fa. Tuttavia questo meccanismo di copiare continuamente altre persone contiene naturalmente un certo atteggiamento di imitazione, se parlo per far piacere all'altro, rappresentando poi la sua opinione. E questo tuttavia ci porta alla situazione che quando poi siamo con altre persone non si riesce a rappresentare dall'interiore ciò che si è assunto dall'altro e questo poi diviene solo un modo di vantarsi.
2: Sì, ma quando volevi per esempio aiutare qualcuno e per farlo gli hai trasmesso quello che hai ripreso da altri, sei riuscito a sentirti sicuro? Hai potuto aiutare veramente?
1: Per niente, infatti, come può un bagnino aiutare una persona che sta annegando se lui stesso non sa nuotare? In tal caso ci si prova, ci si butta in acqua per aiutarlo e poi si affonda in due. Si può aiutare soltanto dalla realizzazione, puoi trasmettere solo quello che tu hai vissuto in prima persona e questa in fondo è la superbia proveniente dalla caduta, quando poi ci si accorge improvvisamente che ciò che si è assunto non è autentico, quindi non si riesce ad aiutare veramente, non si ottiene una soddisfazione vera, interiore per quello che si fa per gli altri.
3: Si potrebbe anche dire che praticamente si è conseguito con l'inganno un'energia di rivalutazione o in pratica ci si è comprati una posizione. Ma comprarsi una posizione può anche significare che poi questa energia va restituita se non corrisponde alla legge. Abbiamo già parlato dell'energia di rivalutazione, del fatto che la superbia precede la caduta. Ci lasciamo eventualmente innalzare, mettere in alto con la lode, il riconoscimento. E poi siamo molto coraggiosi con determinate affermazioni con le quali ci riempiamo tantissimo la bocca. E cosa accade poi spesso? Anch'io ho già fatto questa esperienza, come alcuni di noi, ne consegue una caduta libera e poi si potrebbe dire, poco prima dell'impatto col terreno, ci viene offerto forse un aiuto, forse tramite una preghiera intensa, grazie al Cristo, o forse tramite il nostro prossimo che ci fa notare per tempo che dobbiamo cambiare. E se poi non lo facciamo, allora sarà molto duro e forse addirittura subiremo un colpo del destino. E se riconosciamo queste cose, dove andiamo a cadere? Cadiamo sul nostro livello reale, al nostro grado di coscienza reale, che ci fa vedere dove ci troviamo veramente.
2: Tuttavia è molto pericoloso se ce ne rendiamo conto. Hai detto che ricadiamo sulla nostra base personale, ma immaginiamoci se per tutta la vita cerco di imitare gli altri o di fare cose simili, come hai detto tu, assumo le opinioni degli altri, ma poi in effetti non ho più una base personale e quindi cado ancora più in basso e di conseguenza quello di cui parliamo oggi, la legge della rispondenza e della proiezione, in fondo sono veramente pericolose. Trovo che spesso la prendiamo troppo alla leggera, che invece è molto più pericoloso di quanto si pensi.
3: Vorrei tornare un attimo indietro. Ci hai portato questo esempio molto chiaro della tua vita. Allora osserviamo ancora una volta questo collega del quale tu credevi fosse una persona di enorme esperienza professionale, con un sapere professionale e delle conoscenze scientifiche molto grandi. E perché questo collega si metteva in mostra in questo modo? Cosa c'è alla base? Se guardiamo un po' dietro le quinte, forse non era poi così sicuro di quello che faceva come invece dava a intendere, o forse non credeva veramente nemmeno lui in quello che diceva, poiché altrimenti non avrebbe avuto bisogno di presentare in questo modo le sue opinioni e di imporle quasi agli altri. Se avesse avuto veramente una tale esperienza e una tale sicurezza, avrebbe potuto semplicemente aiutare l'altro e non avrebbe avuto bisogno di cercare di inculcare la sua opinione negli altri. Tali situazioni divengono sempre più drastiche nel mondo.
1: È giusto, sempre più drastiche. A quei tempi naturalmente dal punto di vista di un giovane non vedevo le cose così, ma oggi con l'esperienza e conoscenza umana devo dire che si tratta proprio di questo. Infatti il fatto di porsi con forza cercando di rendermi suo alleato dipendeva effettivamente da una certa insicurezza.
3: Come in grande, così in piccolo, spesso è così anche in famiglia, tra i giovani. Chi grida di più cerca sempre di convincere gli altri ad essere dalla sua parte, profilandosi come capo del branco.
1: La parola capo del branco costituisce forse una parola chiave anche per i regnanti di questo mondo. Questo modello di comportamento lo vediamo spesso in ambito pubblico, in vari paesi. Se pensiamo a coloro che hanno a che fare con la popolazione, cosa domina di più tra queste persone? Spesso è il potere, l'aspirazione alla fama, il riuscire a salire sempre di più la scala del successo e venir riconosciuti a livello mondiale. Non sono forse queste le condizioni del mondo in molte parti della Terra, il cui risultato è la ricerca sfrenata di approvazione da parte dei governatori? Quanti paesi vengono governati, si può dire, da despoti? Nella popolazione la maggior parte delle persone pensa poi quella persona non la vogliamo affatto, ma nessuno quasi è in grado o ha il coraggio di esprimere qualcosa, di dire qualcosa. Grandi parti della terra sono sottomesse e in fondo vengono oppresse e manovrate a causa dell'atteggiamento sbagliato di alcuni regnanti della classe governativa. Osservando più da vicino tali sviluppi potremmo dire che è come una vite che viene avvitata all'infinito. Ma c'è un passo nel libro che parla di questo tema.
3: Sì, vorrei leggere a pagina 65 per chi vuole poi rileggerlo. Se queste proiezioni vengono effettuate da entrambe le parti, nel senso che l'uno innesta nell'altro parti delle proprie rispondenze e viceversa, nel corso del tempo anche i geni di entrambi verranno influenzati. A causa di questa identificazione quasi totale, entrambi sono attaccati reciprocamente come sanguisughe e sono legati. Per quanto riguarda le successive incarnazioni, ciò significa che essi si incontreranno continuamente, perché ci sono aspetti uguali e simili che li legano. Ciò avviene, per esempio, in molti rapporti di coppia di questa terra, ma non solo, poiché la proiezione, la dipendenza e l'appoggiarsi agli altri sono molto diffusi. Fino a che ci troviamo nella giungla del nostro ego, non potremo dire di essere liberi.
2: Quindi è sempre l'ego, è continuamente l'ego. E a questo punto non si potrebbe forse in fondo dire che l'ego non è altro che un pallone gonfiato? Infatti l'individuo si gonfia per mettersi in mostra e più si gonfia, più gli altri intorno a lui divengono remissivi. E perché lo fanno? Perché in fondo tutto il popolo si comporta così? Lo facciamo in fondo perché non siamo in grado di vedere nel profondo della persona e ci sono abbastanza palloni gonfiati in questo mondo che si mettono in mostra davanti al popolo presentandosi come qualcosa di speciale. Tuttavia in realtà sono i più poveri tra i poveri.
1: Sì, e mi chiedo perché esiste questa povertà spirituale, e questo lo chiedo anche ai nostri ascoltatori, a noi tutti, perché esiste questa povertà spirituale? 2000 anni di cristianesimo, il messaggio di Gesù Cristo, l'etica e la morale elevata non sono state vissute, altrimenti la situazione sarebbe diversa, altrimenti avremmo una forza di carattere e potremmo affrontare in altro modo la nostra mancanza di coscienza della responsabilità, come la vedete voi.
2: Sì, è vero.
3: Se riflettiamo veramente, ad esempio, ora se parliamo dei governi, ci si deve chiedere perché proprio nei cosiddetti paesi occidentali, quindi in Europa, perché ci sono così pochi veri cristiani? Si definiscono cristiani, ma c'è una differenza enorme tra l'essere cristiano e il definirsi cristiano. Essere cristiano significa orientarsi sui comandamenti di Dio e sull'insegnamento di Gesù di Nazareth.
1: Hai detto di orientarsi sui comandamenti di Dio. I cristiani, alcuni, dicono però tu devi. E se non lo si fa, allora che cosa accade? Si può venire dannati in eterno. È una cosa del tutto assurda e spaventosa per persone di buona volontà. Ma nei 10 comandamenti viene espresso in un altro modo. Infatti lì si legge dovresti. Dio l'Eterno trasmise i comandamenti tramite Mosè dicendo non dare falsa testimonianza nei confronti del tuo prossimo. Non viene espresso come un obbligo, ma viene lasciato il libero arbitrio. Quindi si dovrebbe attenersi ai comandamenti così come sono. In queste parole Egli l'Eterno ci consegna la responsabilità per il nostro modo di fare, di pensare, di agire, ma lascia ad ognuno la libertà di decidersi. Quindi possono aiutarci le istituzioni in questo?
3: Se la gente pensa che una qualche istituzione, per esempio la Chiesa, possa toglierci questa responsabilità, allora si sbaglia di grosso. Prima o poi tutti noi dovremo riconoscere che siamo esseri liberi, creature divine di Dio, libere. E al più tardi, nelle sfere di purificazione, nell'aldilà, quando poi l'anima lascerà il corpo, riconosceremo che la frase «avresti dovuto» significa «avevi la responsabilità».
2: Appunto, il nostro comportamento è spesso assurdo e ho trovato un passo nel libro che si adatta bene a questo aspetto e ora lo vorrei leggere, a pagina 73. Spesso noi uomini siamo assurdi, tuttavia non appena ci osserviamo un po' e analizziamo gli schemi del nostro modo di pensare e di comportarci, invece di osservare sempre i nostri simili con una lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi, di giudicarli, di dare loro spesso la colpa, ci accorgeremo che la legge di semina e raccolta è attiva e che tramite la legge della rispondenza possiamo vedere a fondo in noi stessi e negli altri e riusciamo anche a toglierci le catene di molte proiezioni e manipolazioni che esistono già in parte da secoli.

0: Lui ha forse una pagliuzza, sì, può essere, ma noi siamo quelli che hanno la trave. Ciò significa che fino a che non prenderemo sul serio i comandamenti di Dio e il discorso della montagna, parleremo sempre in base ai nostri programmi.
1: Vorrei aggiungere qualcosa anch'io. Trovo che l'espressione «la lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi» sia molto adatta come immagine, perché in fondo vedo effettivamente il mio prossimo, sia l'altro, sempre attraverso le mie rispondenze. Si potrebbe anche dire che lo vedo attraverso gli occhiali delle mie rispondenze, quindi tutti gli aspetti che vedo nell'altro sono condizionati da ciò che sono io stesso, ma invece di esaminare me stesso e dire ciò che vedo sono io stesso e che cosa potrei quindi cambiare, nel quotidiano succede in genere che do la colpa all'altro, come hai già detto anche tu. E che cosa succede poi? Comincio di nuovo ad avere pregiudizi, a svalutare l'altro, a mettermi al di sopra e a denigrare il prossimo. Avviene quindi di nuovo una proiezione e io impongo di nuovo la mia opinione all'altro. A questo punto però vorrei chiedere da che cosa è costituita veramente questa lente, come potremo intenderla, chi ce lo può spiegare?
2: Sì, tu chiedi che cos'è questa lente di ingrandimento. Questa immagine è molto interessante, secondo me, e Gabriele ci ha dato una risposta in merito, dato che si tratta di uno strumento di percezione. Con la lente recepisco qualche cosa e noi percepiamo con i nostri cinque sensi, ossia la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e il tatto. Abbiamo però parlato anche della lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi. Significa che questa lente non è del tutto neutrale, ma è condizionata da ciò con cui l'abbiamo programmata, appunto dai nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni. In base a questa programmazione vediamo, sentiamo e percepiamo con il gusto, l'olfatto, il tatto, eccetera.
0: E questa lente si rafforza ancora di più, in particolar modo se non vado d'accordo con le altre persone. In questo caso diamo la colpa a queste persone in modo ancora più veemente. A volte accade così durante la giornata, non è così? In realtà noi stessi siamo ben peggiori di questa persona. Avete fatto anche voi un esempio simile e credo che sia proprio ciò che intendeva Gesù con la sua parabola della trave e della pagliuzza.
2: Questa parabola della trave e della pagliuzza è stata data più di 2000 anni fa. Oggi sappiamo che nessuna energia va perduta e che ogni pensiero è energia. Quindi se formulo un pensiero, questo può rafforzare aspetti simili in un'altra persona che ha in sé cose simili e può mettere in movimento queste cose. Questa energia quindi non va persa. Ciò può avvenire tramite persone, ma anche tramite anime. Ascoltiamo ora cosa ci ha detto Gabriele a proposito in una tavola rotonda.
3: Die negativen Gedanken, die ich aussende.
1: I pensieri negativi che trasmetto possono mettere in movimento aspetti simili in un'altra persona, indipendentemente da dove essa viva. Ciò significa quindi che queste energie telepatiche fanno presa nelle cellule cerebrali, dato che altrove non sarebbe possibile, e esattamente nelle cellule cerebrali del conscio e del subconscio. In questo modo vengono rafforzati i miei stessi pensieri, dato che l'altro, a livello telepatico, rafforza aspetti simili o analoghi in me. Continuo a pensare e così, senza rendermene conto, mi metto in comunicazione con l'altra persona che forse si trova a centinaia di chilometri di distanza. Se l'altro continua a pensare e io continuo ad accogliere questi impulsi a livello telepatico, è possibile che l'altro mi induca a fare determinate cose, un furto o un crimine di altro genere, che io poi eseguo. E così l'altra persona che ha inviato telepaticamente questi pensieri è legata a me e io in fondo sono legato all'altro. Infatti non sono stato abbastanza desto e non mi sono detto non penso in

0: questo modo. Sistemo ciò che continua ad affiorare in me, questi pensieri negativi, poco belli e non buoni, e mi oriento invece sugli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e sui comandamenti di Dio donati per mezzo di Mosè. Se permetto a questi influssi telepatici di far presa su di me, sono legato e colui che mi ha influenzato telepaticamente è legato a me.
1: Cari amici all'ascolto, Gabriele ci ha spiegato che in questo modo possono crearsi dei legami perché non abbiamo sciolto in tempo i nostri programmi negativi. E dove ci può guidare questo? In un altro libro che porta il titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che non erano in grado di comprenderli, possiamo leggere dove ci può portare il fatto di essere soggetti a influssi estranei che possono essere anche molto forti. Si tratta di una rivelazione data dallo Spirito del Cristo Dio e leggiamo quanto segue su questo tema. I tuoi pensieri e le tue parole non sono sempre i tuoi pensieri e le tue parole. Se per anni o decenni esprimi le parole senza riflettere, allora sei tu che esprimi la parola, ma c'è un altro che parla per mezzo di te. Questi sono influssi estranei che agiscono sul mondo dei tuoi sensi, nel quale poi vivi. Colui che ti programma, colui o ciò che ti determina, agisce poi in modo determinante su altri, servendosi di te. Chi permette che ciò avvenga è schiavo del peccato ed è un peccatore. Si tratta quindi di un forte richiamo, chiaro, che ci indica cosa può avvenire se non cambiamo in tempo i nostri programmi. C'è anche un libro che contiene spiegazioni su questo testo. Che cosa si dice in merito?
2: Che cosa ci ha spiegato Gabriele? Viviamo nel mondo del peccato. Chi non sistema giorno per giorno i propri peccati continuerà a peccare e si metterà così a disposizione di altri peccatori che attiveranno con il proprio potenziale di trasmissione di peccati ciò che egli trasmette ed avranno così accesso alla sua esistenza terrena. A questo punto saranno altri a vivere per mezzo di lui, saranno altri a pensare e a parlare attraverso di lui. Quindi non saranno più i suoi pensieri e le sue parole, bensì il mondo dei desideri di una o più anime. Viene quindi manovrato da influssi estranei. In questo modo l'uomo spreca la propria vita terrena e mette la propria esistenza sulla terra a disposizione di forze invisibili che vivono poi attraverso di lui e lo determinano. In un colloquio su questo tema Gabriele ci ha spiegato anche che questi influssi telepatici possono essere spesso forze invisibili e che possono essere coinvolte anche anime legate alla terra. E ora vogliamo ascoltare insieme una breve spiegazione in merito.
3: Erdgebundene sind Seelen, die sich...
0: Le anime legate alla terra sono anime che si intrattengono vicino alla terra. Parliamo spesso anche dei regni intermedi. Sono anime che non hanno una possibilità di incarnarsi per continuare a vivere i propri desideri in veste umana. Tuttavia ci sono moltissimi uomini che hanno desideri simili o passioni analoghe a quelle di queste anime legate alla terra. Quindi un'anima legata alla terra che non ha la possibilità di incarnarsi, ma che cerca di esaudire i propri desideri, si cerca poi un soggetto, ossia una persona, che ha gli stessi desideri o perlomeno simili. L'anima influenza questa persona, rafforza i suoi desideri, le sue passioni. Se l'uomo non è abbastanza desto, se continua a pensare in modo conforme a questi influssi telepatici, entrerà in comunicazione con quest'anima legata alla terra.
2: Gabriele ci ha spiegato in modo molto serio quanto possono essere pericolose le forze telepatiche. Nel caso descritto, tramite la telepatia, l'uomo ha lasciato entrare anime nella sua casa, nel suo corpo. Se quest'anima si trova bene nella sua casa, è possibile che chiami altre due o tre anime. Naturalmente ci si chiede se nella Bibbia c'è scritto qualcosa del genere. E la risposta è sì, nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Matteo, dove possiamo leggere: quando lo spirito immondo esce da un uomo, se ne va per luoghi aridi cercando sollievo, ma non ne trova. Allora dice: ritornerò alla mia abitazione da cui sono uscito. E tornato, la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, si prende sette altri spiriti peggiori ed entra a prendervi dimora. E la nuova condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima.
1: Vediamo quindi che ci sono grandi pericoli nella nostra vita, con i nostri pensieri incontrollati, con le nostre proiezioni, le nostre rispondenze. Permettiamo letteralmente che altre persone facciano presa su di noi, ossia che ci contagino con i loro pensieri, con il loro comportamento, e che quindi ci influenzino e ci determinino. Ma si va ancora oltre, fino alle sfere che non riusciamo a percepire con i nostri organi sensoriali, ossia dove le anime possono esercitare il loro influsso su di noi se la loro vibrazione è uguale alla nostra. Anche in questo caso verremo di nuovo influenzati, forse senza nemmeno accorgercene, e faremo poi eventualmente cose o diremo cose che non provengono da noi, ma che corrispondono a ciò che è in noi, e veniamo così manovrati da altre anime.
2: Bene, ma qual è il criterio a cui possiamo orientarci quando parli di queste forze che fanno presa su di noi? Come possiamo accorgerne? Molte persone dicono alla leggera: i dieci comandamenti non li accetto, nemmeno il discorso della montagna. Sono stati dati per un'altra epoca idealizzata, forse per l'aldilà, forse dopo il giudizio universale. Sentiamo spesso dire queste cose assurde da tante persone. Ed è anche ciò che insegnano le chiese. Ma quanto sono pericolosi questi pensieri? Se non si osservano i dieci comandamenti, le regole di vita del discorso della montagna, che possono portare pace tra gli uomini, la natura e gli animali, che cosa pensano allora queste persone? Che cosa fanno? Non agiscono forse in continuazione contro le leggi di Dio? Non restano forse sempre più impigliati negli aspetti contrari alla legge, nel peccato? Attirano poi anime simili che possono poi far presa sul nostro cervello e che ci influenzano, come abbiamo appena sentito. È una cosa molto spiacevole da sentire, ma è così. In questo libro così interessante sono contenuti anche altri aspetti.
1: Sì, ci sono molti temi interessanti. Trovo importante che si sentano queste cose, perché ci aiutano a fare attenzione. Non sono cose che si sentono dappertutto. E in questo libro così interessante ho trovato un altro passaggio adatto a questo tema che vorrei leggere. Si tratta di coloro che la sanno sempre meglio degli altri. Chiunque pensi di saperla meglio cerca di fare in modo che l'altro accetti la propria opinione e veda le cose come lui. Se si accorge che l'altro gli presta ascolto, presto lo lusinga e lo loda con le proprie parole. In questo modo, consapevolmente o inconsapevolmente, cerca di far sì che il suo prossimo accetti la sua opinione. Se il suo interlocutore è labile, se ha poca stabilità, si lascia influenzare dal più forte e adotta il suo stesso metro di misura. Ora, questa sarà poi la proiezione dalle rispondenze dell'altro.
2: Vorrei continuare a leggere perché questo passaggio mi sembra molto importante. Nel libro sta scritto: ripetiamo ancora una volta, chi assume in sé le opinioni e le idee, il mondo dei desideri e l'egocentrismo del prossimo, diviene una parte di lui. Gli aspetti che sono stati proiettati agiscono poi anche in colui che si è lasciato immettere il metro di misura proprio di colui che ne sa sempre di più. Lo stesso vale anche quando qualcuno cerca consapevolmente di trasmettere dei pensieri ad altri o di spingere il prossimo a compiere determinate azioni. Anche le anime possono influenzare telepaticamente gli uomini se in essi si trovano programmi di rispondenze simili a quelli di tali anime che sono legate alla Terra.
1: In fondo ci sono anche molti modi di dire, o potremmo dire saggezze popolari, si potrebbe parlare anche di subconscio del popolo, che ci dicono che ciò che abbiamo appena sentito da questo libro è vero. Per esempio gli dice che cosa gli è preso, oppure si dice è ossessionato da qualcosa, o che qualcuno è fuori di sé dalla rabbia. In fondo queste cose indicano con il linguaggio popolare che se non controlliamo i nostri pensieri, se non siamo padroni di noi stessi, verremo influenzati da altri che faranno il loro gioco con noi. I proverbi popolari affermano quindi che se noi non controlliamo noi stessi con i nostri pensieri, potremo essere controllati da altri. In merito a questo c'è anche un modo di dire che credo sia molto adatto al nostro tema di oggi, che dice a senso: fai attenzione ai tuoi sentimenti, perché diventano i tuoi pensieri. Fai attenzione ai tuoi pensieri, perché diventano le tue parole. Presta attenzione alle tue parole, perché saranno le tue azioni. E fai attenzione alle tue azioni, perché diventeranno le tue abitudini. Fai attenzione alle tue abitudini, perché diventeranno il tuo carattere. E quindi fai attenzione al tuo carattere, perché sarà il tuo destino.
2: Ciò che hai appena detto dimostra quanto sia importante iniziare già nel piccolo, dalle sensazioni, dai pensieri più sottili. Dopo tutto ciò che abbiamo sentito oggi, qualcuno si chiederà: come posso liberarmi da questi influssi, da tutte queste proiezioni, da queste rispondenze, da questi influssi telepatici? Per concludere, vorrei ora leggere un altro passaggio tratto da questo libro. Esiste un'unica protezione: impara a conoscere te stesso, il tuo comportamento, il tuo carattere, che è costituito dai tuoi sentimenti personali, dalle tue sensazioni, pensieri, parole ed azioni. Sistema giorno per giorno, con l'aiuto del Cristo Dio, i peccati che ti si presentano nella giornata e non ripeterli più. In tal modo sviluppi la stabilità nel Cristo e non ti lasci più influenzare dai desideri, dalle passioni, dalle opinioni e dai concetti dei tuoi simili. Se abbiamo trovato il sostegno nel sé divino, non ci appoggeremo più agli altri, né li imiteremo.
1: Abbiamo sentito la frase «trovare il sostegno nel sé divino». Cari amici all'ascolto, è proprio questa la meta che si sono posti i cristiani delle origini, e forse anche voi lo potete fare passo per passo, riflettendo sui pericoli di cui abbiamo parlato e sul fatto che la nostra vita non è poi così semplice come spesso pensiamo, e che i nostri pensieri, le parole, le azioni contribuiscono in modo molto determinante a come potrebbe essere il nostro destino, che potremmo anche definire come la sorte che noi stessi ci forgiamo. Questo aspetto degli influssi estranei che ci influenzano è stato un aspetto molto forte. Forse potremmo riproporci tutti insieme di dire che non vogliamo essere influenzati, ma non vogliamo nemmeno manipolare o influenzare gli altri. Abbiamo sentito che la protezione migliore è il Cristo in noi, ed affermare che il Cristo è anche nel nostro prossimo. Vogliamo quindi concludere la trasmissione di oggi con questo motto: Cristo in noi, Cristo in voi, un motto che potrebbe accompagnarci e che ci possiamo riproporre ogni giorno. Vi ringraziamo di essere rimasti all'ascolto di questa trasmissione, e se avete domande in merito, scriveteci. Arrivederci.

0: Cari amici, cari fratelli e sorelle, nelle comunità in tutto il mondo sotto il segno del giglio dello Spirito Libero, Dio in noi, nell'era messianica e sofianica. Vi salutiamo di cuore per la seconda parte della trasmissione L'era del giglio, l'epoca elevata, dopo l'epoca. Riguardo a questo tema, Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio, dà a noi uomini una pienezza di indicazioni e spiegazioni che abbiamo la possibilità di continuare a leggere in questa trasmissione. Prima di iniziare, desideriamo richiamare brevemente alla nostra memoria alcuni contenuti della prima parte di questa trasmissione molto esauriente. Gabriele ci ha ricordato la possente rivelazione data dal Dio Eterno Unico Universale nel giugno 2019, nella quale spiegò che dopo la lunga oscurità su questa terra si farà più luce e una terra che sta diventando più luminosa preannuncia l'aurora spirituale e l'inizio della nuova epoca. E ha attirato l'attenzione di molte persone dicendo: la pienezza, l'energia vitale, tiene pronte ancora molte cose per noi uomini, per esempio il giglio della purezza, della bellezza e della sapienza di Dio, per un'epoca più luminosa. Gabriele ha dato spiegazioni sulla comunicazione, sul principio trasmettere e ricevere e sul nostro cammino che noi stessi predisponiamo ogni giorno, ogni ora, addirittura ogni minuto. A questo proposito ha posto alcune domande come aiuto per noi, affinché possiamo fare chiarezza su noi stessi. Per esempio, chi abbiamo seguito per tutti questi anni? Non abbiamo avuto un orientamento? E perché l'uomo si lascia legare alle religioni o alla loro fede dal momento che non è possibile dimostrare gli insegnamenti religiosi? Ha parlato dell'immagine della meta delle persone che aspirano a Dio, che è Dio in noi e ci ha insegnato. Dopo ogni profonda preghiera di cuore, Dio in noi, percepiamo e sperimentiamo cosa significhi percepire e sperimentare Dio in noi, poiché diventiamo a poco consapevoli di cosa significhi comunicazione universale, poiché Dio, la vita, è in ogni forma di vita. La comunicazione è vita consapevole e onnipresente. E Gabriele ci ha spiegato: quando si tratta di quello che crediamo, tutto dipende da noi. Entriamo passo per passo nell'epoca elevata e luminosa, basandoci sull'unità universale, sulla legge di Dio, sulla vita onnipresente. O crediamo a quello che credono e pensano gli altri?
1: Cari amici, iniziamo ora con la seconda parte della trasmissione. Gabriele spiega. Naturalmente anche l'uomo fa parte dell'unità universale. Anche a questo proposito si pone la domanda: fino a quale segnale chilometrico arrivano i cosiddetti valori cristiani? Molte persone mettono da parte gli insegnamenti di Gesù di Nazareth perché la maggioranza si è legata a usanze religiose. E queste usanze religiose sono appunto solo usanze di cui Gesù di Nazareth non ha parlato. Tuttavia, spesso queste usanze religiose vengono definite indebitamente come valori cristiani, perché tra l'altro non pochi governi si sottomettono a una religione e alle sue usanze. In questo caso, il potere di Stato sacramentale si definisce cristiano, adornandosi con i cosiddetti valori cristiani. Analizzare se ci si limita a definirsi cristiani o se ci si impegna sinceramente a sviluppare valori cristiani nella vita quotidiana sarebbe un tema inesauribile. Per elaborare per noi la differenza tra gli insegnamenti ecclesiastici con le loro usanze religiose e i veri valori cristiani, sarebbero importanti i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazareth, e anche il Padre nostro, chiarito e reso comprensibile. Se vogliamo continuare a riflettere sui cosiddetti valori cristiani, potremmo prendere in esame ancora una volta i 10 comandamenti di Dio. Tutto a un tratto, il 5° comandamento dovrebbe ora essere non commettere omicidio, mentre fin dal principio affermava non uccidere. La distorsione del significato ha anche in questo caso la sua importanza quando si producono armi sotto il marchio specifico dei valori cristiani. A momento opportuno e all'ora opportuna sarebbe auspicabile fare qualche riflessione anche su questo. Per restare fedeli alla vecchia epoca, al peccato e ai giochi di parole di una religione, i parroci e i preti versano la cosiddetta acqua battesimale sulla testa di un neonato. Anche in questo caso si pone la domanda su cosa abbia insegnato Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth non ha mai privato noi uomini del libero arbitrio, facendo assorbire la libertà da una religione con uno spruzzo d'acqua. Gesù di Nazareth insegnò lo spirito libero e non la costrizione, tantomeno l'obbligo del battesimo con la minaccia religiosa: se non vieni battezzato, allora. Quando delle persone prendono decisioni per il loro neonato o per il loro bambino piccolo, inserendolo in una religione, il primo passo è in genere il battesimo dei neonati, il battesimo con l'acqua. Ognuno è libero e si comporterà in base al proprio livello di coscienza.
0: Gabriele continua. Nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Questa è la mia parola», Alfa e Omega, leggiamo in merito quanto segue. Chi ha sviluppato l'amore per Dio e per il suo prossimo è elevato dallo Spirito di Dio, ossia è compenetrato dallo Spirito della verità. Chi è maturato spiritualmente ha sempre meno bisogno di simboli e cerimonie. Egli vive nell'interiore, così com'è in cielo, nella purezza. Il puro è colmo dello spirito della verità ed è pervaso dallo spirito della vita e quindi battezzato dallo spirito di Dio. Con le parole insegnate e poi battezzate intendevo il battesimo tramite lo Spirito Santo, poiché chi ha ricevuto e compiuto gli insegnamenti provenienti dallo Spirito è battezzato nello Spirito e non ha più bisogno del battesimo con l'acqua. Il battesimo con l'acqua resta solo un simbolo, dato che ogni uomo che realizza le leggi di Dio è battezzato dallo Spirito della vita e può entrare in cielo perché adempie la legge della vita, Dio in me, il Cristo. Alcune cosiddette confessioni cristiane impongono ai loro fedeli il battesimo con l'acqua. Già da piccoli, i bambini, il cui libero arbitrio non è ancora sviluppato e che pertanto non sono ancora in grado di decidere liberamente, vengono costretti a divenire membri di una chiesa tramite il battesimo con l'acqua e con questo indotti a partecipare anche agli altri riti. Questo è un intervento nel libero arbitrio del singolo, che è pari a una cristianizzazione forzata. Sta scritto: dove rimase e battezzò molti. La parola battesimo significa benedizione del cuore, dell'essere interiore, tramite lo Spirito Santo. Io vedevo nei cuori dei miei e riconoscevo che coloro che vivevano realizzando le leggi di Dio intensificavano in sé ogni giorno la luce e la forza di Dio. La mia benedizione faceva germogliare in loro un ulteriore seme di vita interiore che li induceva ad aspirare alla perfezione per trasmettere agli uomini quello che avevano realizzato in sé e su di sé nell'esistenza di quel momento e nelle successive incarnazioni. Riconoscete, solo il battesimo spirituale ha valore. Tutte le altre cose sono solo simboli e come tali non hanno alcun significato e nessuna validità, perché non appartengono alla legge di Dio. Non ho introdotto la benedizione rituale, l'unzione e il sacrificio dei frutti della terra per l'esteriore. Sono stati invece dati come simbolo della vita interiore e non come cerimonia esteriore. Questi sono alcuni estratti dalla grande rivelazione del Cristo Dio dal titolo «Questa è la mia parola». Alfa e Omega.
2: Gabriele erklärt weiter.
1: Gabriele continua con le sue spiegazioni. In ultima analisi, ognuno di noi deve scegliere come desidera comportarsi e a chi vuole credere. Non si può dimostrare nulla, nemmeno la fede. Ognuno può esaminare da sé ed esaminare anche se stesso, per decidere a chi vuole credere. A questo proposito, così dice Gabriele, la mia risposta personale è: si può solo credere, nessuno può dimostrare qualcosa. Questo vale anche per me. Quello che scrivo o dico, quello che Dio, l'Eterno e gli esseri della legge rivelano per mezzo di me, la sua profetessa, non lo posso dimostrare. Quello che Dio ha rivelato tramite profeti e profetesse prima di Abramo e dopo Abramo, fino all'epoca odierna e anche tramite tante, innumerevoli comunità in tutte le generazioni, non lo si può dimostrare a nessuno. Nemmeno alcuna congrega religiosa, indipendentemente da quale sia il mandato che pretende di avere, può dimostrare quello che annuncia al suo popolo pagante. Il potere di Stato, che in molti casi è il servo di una congrega religiosa, non può dimostrare quello che ordina di fare in nome di una religione. Uno Stato è forse in grado di dimostrare che quello che decide è giusto? Forse si pensa lapidariamente, lo può fare. Ma se lo Stato è veramente in grado di farlo, si pone automaticamente la domanda: è forse il cavallo statale religioso che ha imposto al popolo il fardello del cambiamento climatico, a causa del quale c'è già ora un'indicibile sofferenza, soprattutto nel mondo degli animali e delle piante? Oppure l'animale è solo un oggetto, come pensano alcuni stati in declino?
0: In questo contesto, Gabriele riporta un commento di un ascoltatore che segue da lungo i programmi alla radio e in televisione. E ora citiamo: le proposte di legge presentate dagli animalisti per migliorare la protezione degli animali falliscono spesso proprio a causa dei partiti che si definiscono cristiani. che affermano che la protezione degli animali sancita dalla legge sarebbe sufficiente. Quale grande scherno, quale cinismo e testimonianza di povertà spirituale costituisce questo atteggiamento? Se si pensa ai milioni e milioni di animali che vengono spellati e smembrati ancora vivi. Per non parlare degli allevamenti in cui vivono spesso in condizioni terribili. Tuttavia, a spese della sofferenza degli animali, nei parlamenti siedono deputati di un popolo che sembra trovarsi a un livello etico e morale molto basso, che nei dibattiti portano spesso il loro schema cattolico e luterano, e quindi soltanto frasi vuote in merito alla protezione degli animali. Questi schemi cattolici e luterani affermano in fondo guerra contro le creature di Dio, guerra contro gli animali. Chiunque ritenga che i principi del catechismo abbiano meno influenza al di fuori delle chiese può prendere atto della seguente citazione fatta il 17 maggio 2002 da un deputato del Bundestag del Partito Democristiano che si dichiara particolarmente cattolico. Non è un segreto che per tanto tempo ci siamo opposti al fatto che la protezione degli animali sia sancita nella nostra Costituzione, perché ci sono sempre stati tentativi di dare alla nostra Costituzione una direzione di base ecocentrica. Mentre, secondo la nostra concezione, l'uomo è l'unico oggetto giuridico del nostro sistema giuridico. C'è sempre stato il tentativo di concedere diritti anche alle piante, agli animali e ad altri elementi della creazione e alla natura nel suo insieme. Secondo la nostra comprensione, gli animali sono creature che vivono con noi, ma non sono un soggetto giuridico. In questo senso non sono un individuo. L'animale non ha doveri verso l'uomo, pertanto non ha nemmeno alcun diritto a essere allevato in modo adeguato alla sua specie. Il motivo per la nostra reticenza non sono state le possibili ripercussioni negative per l'economia e la ricerca. È stato ed è invece piuttosto il nostro desiderio che l'uomo rimanga al centro della Costituzione. Fine della citazione. E inoltre, questo deputato cattolico del Bundestag è anche stato onorato con l'ordine pontificio di San Gregorio Magno, concesso per la solerzia nel difendere la religione cattolica. Questi sono alcuni commenti di un ascoltatore che segue i programmi alla radio e alla televisione.
1: Gabriele dice in merito: cari amici, se l'animale fosse solo un oggetto, si porrebbe la domanda: l'animale sottrae forse l'aria, il respiro all'uomo, motivo per cui, come spiegato, gli uomini non concedono agli animali nessuna voce, nessun diritto? Oppure si tratta del fatto che gli animali non sono cattolici? Gli animali dovrebbero forse dimostrare di appartenere a una religione? Oppure dovrebbero aver ricevuto un ordine pontificio per avere il diritto alla vita, a essere allevati secondo la loro specie? Oppure il respiro dell'uomo ha più valore perché crede, anche se si tratta di nuovo soltanto di quello che crede, che per via delle costose pale eoliche gli spetti più energia e forse addirittura più aria o più respiro che all'oggetto che è l'animale? Forse si dovrebbe stabilire per legge una quota percentuale di soffocamento accettabile per gli abitanti delle città. Per esempio, quanti morti per soffocamento per ogni 1000 abitanti? dal momento che tutto dovrebbe essere al servizio dello Stato e delle religioni. A causa del cambiamento climatico, che avanza sempre più rapidamente, diviene sempre più urgente e non si potrà più fare a meno di fare un calcolo scientifico di quanto ossigeno gli animali respirino, sottraendolo illecitamente agli uomini, e come questo stia in rapporto con gli allevamenti intensivi, il consumo di carne e quindi il cannibalismo di animali, con l'acidificazione degli oceani, la morte delle foreste e quindi la costante riduzione del contenuto di ossigeno nell'aria. Tutto è basato sugli incassi dello Stato e sulla fede al servizio dello Stato e della Chiesa. Ognuno può scegliere liberamente.
0: Gabriele continua con le parole. Cari amici, decidete voi stessi. In tutto l'infinito non esiste alcuna costrizione, se non nel gioco coercitivo della religione, che cerca di impiantare nella coscienza dei suoi fedeli il suo Dio come procedura di potere, cosa che fa, tra l'altro, con la premessa che il cavallo è l'umile servo del cavaliere. Chi paga? Lo Stato? La Chiesa? O il popolo? Ora potreste pensare, cosa cerca di suggerirci Gabriele? Cari amici, niente, perché non si può dimostrare nulla. Quello che porto nel mio cuore e non nelle mie mani, così spiega Gabriele, è la prova che Dio, l'Eterno, esiste. Che Dio, l'Eterno, è l'amore universale e un Padre dei cieli che si prende cura di noi, che desidera riavere tutti i suoi figli e le sue figlie a casa. Poiché lo so, la chiamata di Gesù di Nazaret mi tocca molto. Venite tutti a me, io vi voglio condurre all'Eterno Padre che è nei cieli. Non si può dimostrare nulla, nemmeno la sua chiamata. Per questo la mia proposta è, dimostratelo voi a voi stessi. Cercate di trovare il centro della vostra vita e comprenderete cosa significhi la chiamata di Gesù, il Cristo. Quello che sperimentate e vivete è la vostra prova. Non potete dimostrarlo a un altro. Vivete la vita, Dio, senza tanto clamore. Ogni cosa ha il suo tempo.
1: Continuiamo ad ascoltare le parole di Gabriele. Prima o poi ci saranno persone che si uniscono, che hanno trovato l'Eterno, l'amore universale, e che faranno in modo che giunga la giornata che irradia verso di loro l'aurora del nuovo giorno. È la vita che indica all'uomo nuovo cosa sia la vera responsabilità. Senza religione, solo per mezzo del vero amore eterno, che non conosce più alcuna ombra dell'ego e che dice Dio in noi, la vita. Allora l'aurora determinerà la luce del giorno e un sole mite illuminerà gli uomini che adempiono il sia fatto, nel quale è previsto. Lasciate che si compia un nuovo cielo e una nuova terra sotto il segno del giglio, Dio in noi. Allora sarà risorto l'uomo nuovo che comprende le parole di libertà del Messia spirituale. Venite tutti e fate che si compia, come in cielo, a poco, anche sulla terra.
2: Gabriele ruft uns zu.
1: Gabriele ci esorta. Cari amici, abbiate il coraggio, decidete liberamente e senza costrizioni di fede, Dio, la vita, Dio, l'amore in ognuno di noi. Permettetemi di darvi solo alcune indicazioni, così dice Gabriele, di come io ho trovato la vita in Dio, nostro Padre, e l'ho fatto da sola come essere umano, anche se insieme all'insegnante divino, all'essere spirituale che mi ha preparata per la parola della vita, affinché io la possa trasmettere. Nello spirito dell'amore, della vita eterna, che è stata data per la nuova epoca, è l'era del giglio, della libertà, chiamata anche era messianica e soffianica. La mia vita non deve essere altro che un'indicazione per la vita. La mia via è la vita in Dio, che dice: io amo Dio, il nostro eterno Padre dei cieli, e pongo Lui al primo posto nei miei sentimenti e nei miei pensieri, in tutto il mio comportamento. Perché? Perché lo amo. Non posso dimostrare quello che vi trasmetto in questo contesto, e non lo voglio nemmeno dimostrare. Provate voi stessi. Sta a voi decidere per il sì o per il no. Dipende da voi.
0: Gabriele continua. Ho già raccontato una volta il seguente evento. La ripetizione, espressa con altre parole, può rapportare a qualcuno con altre indicazioni l'esperienza decisiva, perché ha fatto forse esperienze simili. Prima di trovare Dio in me, dovetti sperimentare un terribile evento, che si potrebbe anche considerare come un segno o una guida. Trascorsero poi anni nei quali cercai Dio. Nessuno poteva convincermi che Dio esista. Non volevo sapere da altri che Dio esiste, ma volevo dimostrarlo a me stessa. Dopo anni di ricerca, sia in preghiera sia nella natura, ho trovato Dio in me. Non lo posso dimostrare, ma posso dare un consiglio. Provate voi stessi. Voi stessi siete la vostra prova personale. Felice è la persona che dimentica i sacrifici della vita quotidiana. A posteriori posso dire: non ho sacrificato nulla, solo la mia parte poco buona, i miei pensieri poco buoni, il mio modo di parlare evasivo e la mia volontà egoistica che aspirava a ricevere riconoscimento e ad essere amata, per non dire che lo esigeva. Solo sacrificando il suo egoismo, l'uomo diviene felice e giunge vicino a Dio. Se volete, provate a farlo. Non siete soli. C'è uno spirito buono e benevolo che vi accompagna. Dio, lo spirito del nostro eterno Padre dei cieli. L'amore di Dio per i suoi figli e le sue figlie è infinito. Vale veramente la pena di fare un tentativo sinceramente profondo e intimo di avvicinarsi a Dio, alla vita in noi.
1: Gabriele ci chiede di prenderci a cuore quanto segue. Abbiate pazienza con voi stessi. Con il tempo diventerete più calmi e più riflessivi. Le cosiddette arti del raccontare, ossia di comunicare con gli altri per ricevere eventualmente apprezzamento e riconoscimento, si riducono. Diventerete più disponibili ad aiutare, perché sarete più coerenti con voi stessi e poi anche con il prossimo, più sinceri e orientati sulla meta. Ben presto vi renderete conto di come fino ad ora avete ingannato voi stessi, perché diventerete consapevoli delle vostre sottocomunicazioni.

0: Das, was wir nicht aussprechen wollen,
1: quello che non vogliamo esprimere va, come già detto, nel nostro subconscio e si svolge parallelamente, soprattutto mentre parliamo. Quello che non abbiamo espresso, ma abbiamo pensato per qualsiasi motivo, rimane nel subconscio. In questo modo, nel subconscio si sviluppano potenziali corrispondenti che trasmettono, che possono influire anche sul nostro sistema nervoso e renderci inquieti e nervosi. E non per ultimo, consumare la nostra energia della giornata. Con il tempo viviamo sempre più orientati su nostri aspetti personali. In questo modo ci indeboliamo a livello energetico e diventiamo più indifferenti. L'indifferenza segue volentieri le idee degli altri. Con il tempo non ci rendiamo conto che possiamo essere influenzati, sia anche dal nostro stesso potenziale di trasmissione, dal subconscio. Per questo cambiamo in tempo i nostri pensieri, anche se non è possibile farlo dall'oggi al domani. Come dice il proverbio, esercitandosi si diventa maestri. Questo non significa tuttavia che dovremmo divenire maestri per gli altri, ma per noi stessi. E con questo ritorniamo di nuovo alla pazienza, una delle tre caratteristiche della figliolanza di Dio. Espresse con le nostre parole sono pazienza, amore e misericordia. Nella legge universale, Dio, le tre caratteristiche di Dio vengono chiamate bontà, amore e mitezza. Sono le caratteristiche della figliolanza del Dio Padre-Madre, dell'essere Padre-Madre. Risvegliarle e svilupparle di nuovo significa cambiare modo di pensare.
2: Gabriele legt uns nahe.
3: Gabriele ci spiega. L'ancora spirituale per le persone sulla via che conduce alla nuova epoca è il giglio, Sofia, la sapienza di Dio. Il giglio è la purezza nei sentimenti, pensieri e parole. La sapienza in Dio è la sua opera di azione in tutto l'essere. Questo significa operare in modo retto. Dio, la vita universale, è la bellezza in ogni cosa. Sta a noi dimostrare a noi stessi che Dio esiste. La sapienza, l'opera di azione di Dio, è tra l'altro anche la consapevolezza della responsabilità in noi per tutto quello che pensiamo, diciamo e facciamo. Dipende quindi da noi. Un sì dato in modo consapevole a Dio è anche il sì che diamo a noi stessi di adempiere la legge eterna. Tutto il resto sarebbe un autoingannarsi. In questo senso penso anche ad alcune affermazioni dei miei simili, che notano con la più grande disinvoltura che gli uomini mentono a se stessi. Ed è così. Nessuno conosce se stesso. E per questo, molte volte, a causa del suo subconscio personale, non sa quello che dice veramente. Oppure, ognuno parla senza comprendere l'altro. O anche, ognuno esprime se stesso. In ultima analisi, in tutto quello che viene detto in modo così lapidario, manca la prova. Non si può dimostrare nulla di quello che proviene dall'uomo. Quando due persone parlano insieme, l'una non sa quello che l'altra pone nelle proprie parole e viceversa. Ognuno di noi ha i suoi aspetti specifici

0: che ha immesso, che da un lato lo segnano e dall'altro lo determinano in base al potenziale di trasmissione che si trova nel conscio e nel subconscio.
1: Gabriele continua. Sono una persona che pone Dio, il Dio Padre Madre, l'essere nell'essere, la legge universale, che è Dio, al di sopra di ogni cosa, in particolare le tre caratteristiche bontà, amore e mitezza. Forse anche voi fate esperienze simili, e per questo ripeto, dopo aver cercato a lungo, ho trovato Dio in me, e questo è avvenuto dopo una disgrazia e dopo anni di ricerca. Ponevo in continuazione domande su Dio al mio prossimo. Nessuno mi sapeva dire veramente se Dio esiste. Parlando con dei conoscenti, sentii di sfuggita Dio in noi. Aha, Dio è quindi in me. Chi è Dio? Continuai a pensare, Dio in me può essere solo la forza in me. Si fece di nuovo sentire la sensazione che avevo spesso nella natura e che mi spingeva a pregare. Prima le mie preghiere erano impacciate. Erano più preghiere di richiesta che non di ringraziamento. In genere riguardavano me stessa. Da questa mia esperienza, se volete provare anche voi, do un consiglio e faccio una proposta. Andate nella natura per osservare come il vento accarezza dolcemente e con mitezza i fili d'erba, oppure come tantissimi fiori, fili d'erba ed erbe vivono insieme, e come l'erba o un filo d'erba aiuta, finché è possibile, un fiore a stare ben diritto. Oppure, per esempio, come il fiore del dente di leone, una delle prime forme dell'inizio della primavera, si trasforma e distribuisce tantissimi semi al vento.
0: Gabriele pone la domanda. Chi interviene nei numerosi processi dalla primavera fino all'autunno? La natura li conosce. Molte volte l'uomo interviene brutalmente nella vita della natura e spezza la vita che si manifesta. È diverso quando gli animali passano attraverso la magia della natura. O la vita della natura si raddrizza di nuovo, oppure si sacrifica alle zampe degli animali. E cosa avviene con gli esseri a due gambe? Per esempio, in autunno le foglie cadono dalle piante latifoglie. L'albero si lamenta forse o non si abbandona invece al corso dell'anno. L'albero sa che l'autunno è solo un passaggio per continuare a crescere nella stessa forma di esistenza in primavera. Che ci sia il sole, che piova o nevichi, la natura accetta tutto con gratitudine. Sa che il possente Dio creatore universale è in ogni cosa. Osserviamo cose analoghe nel mondo degli animali. Gli animali sanno quando cambiano il pelo e le piume e quando è il momento della riproduzione. Com'è per l'uomo? L'uomo riesce a orientarsi in base alla legge dell'ordine e alla regola della moderazione? Oppure, chi osserva i campi maturi in estate e come l'uomo si comporta con essi, dovrebbe chiedersi come si sente il frutto maturo quando l'uomo arriva con enormi macchinari rombanti? Gabriele continua. Ho osservato molte cose e con il tempo ho pensato, io non faccio parte di questa crudeltà che regna nei boschi e nei campi, nelle coltivazioni e nelle stalle da ingrasso degli allevamenti di animali. Iniziai a pregare sempre più dentro di me, Dio in me. Trovai accesso a me stessa, Dio in me, finché, dopo diversi anni, un essere saggio mi toccò e mi fece accettare quello per cui avevo dato il mio sì, come è stato spiegato in molte rivelazioni divine. La preparazione come profetessa. Tuttavia, nel complesso, le mie radici sono fondate in Dio, in me. Essere un profeta è un mandato divino, ma nient'altro. Io sono in Dio, perché Dio è in me. Affermo e osservo quello che è la volontà di Dio, dall'ordine divino fino alla misericordia. Poiché vivo nella coscienza, Dio, la forza universale in me, amo, come già spiegato, in particolare le tre caratteristiche, bontà, amore e mitezza. La natura me lo indica.
1: Le tre caratteristiche della figliolanza sono come un magnete per me. Così continua Gabriele, che mi attira in continuazione e trova la sua eco nelle parole per la nuova epoca, l'era del giglio, Sofia, la sapienza di Dio. Cari amici, il motto nell'era del giglio è provare e trovare Dio, l'amore eterno, dentro di sé. Noi uomini siamo abituati ad aggrapparci qua e là, soprattutto ad altre persone, per trovare un sostegno. Ho imparato e lo trasmetto ancora una volta. Nelle vicinanze della nostra colonna vertebrale si trovano 7 centri di coscienza spirituali che, come ogni cosa, hanno il loro ordine per alimentare anche la nostra struttura di cellule e l'aura dell'uomo. Nelle vicinanze del nostro cuore fisico si trova il 4° centro di coscienza, chiamato anche il centro del Cristo. Questo centro è il mio sostegno, dove dirigo anche le mie preghiere. Recepisco lì come energia, come comunicazione nella coscienza, anche il dialogo con la natura o con gli animali. Gabriele ci consiglia. Provate a farlo. Con il tempo, e ogni cosa ha il suo tempo, vi sentirete più leggeri. Come si dice in modo lapidario? Mi è caduto un peso dal cuore. Se è così, come potrebbe essere, potreste poi dire anche «Dio mi ha toccato tramite la comunicazione della coscienza con la natura». Tutto ha quindi il suo tempo. Con il tempo diventerete più tranquilli e sicuri di voi. Desiderate essere da soli più spesso di prima. È possibile che a un tratto la gente vi consideri strano e astruso. Ed è così. Tuttavia voi stessi non siete né l'uno né l'altro. Percepite e provate una certa calma e protezione nei vostri pensieri e nei tratti del vostro carattere. Spesso non sapete nemmeno voi da dove provengano. Un'osservazione che io, Gabriele, faccio con molta accortezza: Dio è il silenzio.
0: Gabriele continua con le parole. Posso richiamare la vostra attenzione sul giglio? È il simbolo della purezza, dell'amore di Dio, della protezione in Dio, la bellezza attraverso l'amore per l'essere e non per ultimo la libertà. Cresce, fiorisce e matura nel giardino di Dio e se ne ha la possibilità nel vostro cuore. Sì, allora nelle vicinanze del vostro cuore ci sarà l'era del giglio che sta giungendo, l'inizio della nuova epoca. Cercate, ogni volta che vi è possibile, di recarvi nel giardino interiore, per esempio in preghiera, per diventare silenziosi o per portare la vostra richiesta interiore a Dio, all'Eterno Dio Padre e Madre. Su questa via divenite sempre più tranquilli e molti pensieri diventeranno un tratto futili. Riuscirete a svolgere più facilmente il vostro lavoro e il vostro desiderio di andare ogni tanto a fare una passeggiata, possibilmente da soli, vi porterà l'appagamento. Una passeggiata vi inviterà spesso a imboccare una determinata strada. Se vi sentite di farlo, percorretela e osservate cosa vi colpisce oggi e ora e cosa inizia a comunicare nel quarto centro. Si pone la domanda: chi ha trasmesso verso di voi? Chi desidera comunicare con voi? Questo e molto di più è l'inizio dell'era del giglio, è la preparazione per l'apparizione della luce del Cristo Dio, del Messia spirituale. Io vengo presto. Se si tiene presente quello che il Cristo, il Figlio di Dio, ha sopportato quale Gesù di Nazaret per staccare una parte della sua eredità divina e proteggere il nucleo centrale in ogni anima con la forza dei cieli nel suo è compiuto, allora le persone veramente consapevoli di Dio dovrebbero andargli incontro affinché la sua opera di riconduzione in patria di tutti i figli e le figlie di Dio possa giungere a compimento. Cari amici, l'era del giglio è appena iniziata. Un'epoca più luminosa risplenderà per gli uomini delle prossime generazioni. Possa la nuova epoca, il giglio, Sofia, la sapienza di Dio, fiorire già ora nei cuori di tutti noi e la sua purezza e bellezza possano esortarci ad aprire il cuore per Dio in noi. In questa consapevolezza del giglio, Sofia, all'inizio della nuova epoca, Gabriele. Cari amici, con queste parole, con questo augurio di Gabriele, della profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, siamo giunti al termine della trasmissione L'era del giglio, l'epoca elevata, dopo l'epoca. Ci congediamo da tutti voi, augurandovi ogni bene e un saluto in Dio.

Benvenuti a questa trasmissione per le comunità libere mondiali sotto il segno del giglio, dello spirito libero, Dio in noi, nell'epoca messianica e sofianica. Nelle comunità libere si riuniscono liberamente persone di ogni cultura in nome del Cristo Dio e fanno l'esperienza che passo per passo il suo spirito vivente le collega interiormente ed è con loro. Questa promessa viene espressa tra l'altro anche nella canzone «Là dove due o tre pregano, riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, lo Spirito del Signore». La sapienza divina Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha spiegato questa canzone dando molte indicazioni per la nostra vita e incoraggiandoci a mettere in pratica ogni giorno gli aiuti provenienti dal Regno di Dio. Iniziamo ascoltando la melodia di questa canzone.

0: wo immer ihr versammelt seid und meinen Namen nennt.
1: Là dove due o tre pregano, uniti nel nome mio.
0: Wollen uns diese Worte sagen.
1: Cosa vogliono dirci queste parole?
0: Wo wir auch sind.
1: Ovunque siamo.
0: Was wir auch tun.
1: Qualsiasi cosa facciamo. Il Cristo rimane sempre presente in noi. Nel nome mio, quindi se invocate il mio nome, dovrebbe significare per noi Dio ci ha dato la libertà. Se invochiamo il Cristo nel cuore, Egli ci aiuterà. Se invece ci basiamo sul nostro nome, sui nostri aspetti umani, sulla nostra forza, non ci potrà aiutare, perché non costruiamo su di Lui, ma sui nostri aspetti umani. Sono solo poche parole che hanno però tantissimi contenuti. Immenso aiuto per il cuore per fare ritorno al Padre. Sì, cari fratelli e sorelle, dipende sempre da quanto noi aspiriamo a fare ritorno al Padre. A cosa aspiriamo? Lì trasmettiamo e da lì riceviamo. Aspiriamo ogni giorno a raggiungere la corrente originaria. Aspiriamo ogni giorno a unirci a Dio, nostro Padre. Allora percepiamo la forza del Cristo in noi, che ci prende per mano e ci guida. E come ci guida? Ci guida tramite gli ostacoli che incontriamo. Perché i nostri stessi ostacoli sono i blocchi che si trovano tra Dio e noi, l'essere umano. Per questo ci guida verso i nostri ostacoli, affinché riconosciamo i nostri peccati, li sistemiamo e non li ripetiamo più. Chi non riconosce i propri peccati continuerà a ripeterli. Per questo sperimentiamo la nostra giornata, nella quale troviamo quello che ci blocca. Non è grave, dovremmo piuttosto esserne contenti, perché allora siamo desti, i nostri sentimenti sono attivi. E noi riconosciamo parti dei nostri peccati, di quello che ci blocca. Se li sistemiamo con il Cristo, aspiriamo all'Eterno Essere e quindi all'Eterno Padre. E allora, a poco, ci verrà manifestata la pienezza di Dio che si trova unicamente in noi. Camminerò accanto a te negli anni lungo il sentiero. Anche in queste parole riconosciamo che le fatiche e le sofferenze che incontriamo ci indicano soltanto qual è la nostra parte. E il Cristo cammina accanto a noi. Egli ci aiuta a riconoscere qual è la nostra parte nelle fatiche e nelle sofferenze. E poi le parole promettenti. quello che Dio donerà al figlio che crede in Lui. Se affermiamo il Padre dell'amore, il nostro eterno Padre, ci impegniamo anche a compiere passo per passo la sua volontà. Se ogni giorno adempiamo una piccola parte della sua volontà, l'amore per lui crescerà e la fede in lui si rafforzerà. Diventiamo quindi forti nella fede e la fede in lui ci spinge di nuovo ad andare avanti, ad adempiere sempre di più la sua volontà. Adempiere significa ricolmarsi con la forza di Dio. In questo modo percepiamo anche la pienezza di Dio in noi, che ci aiuta nell'esteriore. Le persone che si lasciano ricolmare dallo spirito dell'amore non patiranno mai di stenti, perché Dio dona loro quello di cui hanno bisogno come esseri umani e molto di più.

care sorelle, cari fratelli, nelle comunità libere in tutto il mondo. Le parole profonde di questa canzone e le spiegazioni date da Gabriele ci invitano a scambiarci liberamente le nostre esperienze sulla via che conduce a Dio in noi. E la trasmissione di oggi ci trasmette la certezza: il Cristo ci aiuta a farlo ed è sempre presente.

Lo spirito libero non è una religione. Dio in noi. Desiderate saperne di più? Scoprite i libri per una vita migliore. Le edizioni Gabriele La Parola vi offrono libri, CD e DVD per tutti i campi della vita, dati da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Lo spirito del Cristo Dio si rivela tramite Gabriele in merito a tutti i temi che riguardano la nostra vita e Gabriele ci dà spiegazioni di una profondità mai esistita prima. Richiedete gratuitamente il catalogo completo e i libretti della serie Il messaggio della verità, con estratti da libri su temi diversi, per esempio Trovare Dio, dove, come, vivete in eterno, la morte non esiste, Gesù e gli animali, il discorso della montagna, la via verso una vita appagata, la riabilitazione del Cristo Dio e molti altri argomenti. Potete richiederli chiamando il numero 011 191 156 77 oppure in internet www.edizioni-gabriele.com.

Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti alla seconda parte della serie I Dieci Comandamenti dati tramite Mosè, spiegati con le parole della nostra epoca. I comandamenti di Dio dati tramite Mosè sono estratti dalla legge eterna che abbraccia ogni cosa, dell'amore per Dio e per il prossimo, della libertà e dell'unità. Sono un dono d'amore, un aiuto per la vita, per noi esseri umani, e nei nostri giorni sono attuali come lo erano migliaia di anni fa. Infatti Dio, l'unico universale, non muta. Egli è sempre lo stesso, in eterno, come anche la sua legge della vita è immutabile. Da circa 50 anni Dio, l'Eterno, e suo Figlio, il Cristo Dio, si rivelano tramite la sua profetessa e messaggera, Gabriele. Affinché possiamo comprendere meglio i 10 comandamenti di Dio e metterli in pratica,

0: L'amore per Dio e per il prossimo, che include la libertà. Qualunque sia la nostra giornata libera, dovremmo prenderci alcuni minuti per riflettere sulle giornate trascorse. Cos'è andato bene? Cosa meno bene? O addirittura male? Possiamo trarre delle indicazioni da ogni cosa, per esempio anche dai colloqui, in particolare quando si fa sentire il piano dei nostri sentimenti, sia in senso positivo sia negativo. Quando si fa sentire quello che definiamo come un certo senso di disagio, potrebbe essere di aiuto ricorrere alla parola perché, rivolgendola a noi stessi. Questa parola perché può essere la chiave per comprendere molte cose che forse abbiamo dimenticato o addirittura represso nel corso delle ore o delle giornate trascorse. Inoltre, potremmo ricordarci che in noi agisce una possente forza positiva che noi in Occidente chiamiamo Dio e che desidera aiutarci.
1: Gabriele spiega inoltre: se ci dovessero essere dei pensieri che vi spingono a recarvi eventualmente in una cappella o in una chiesa a pregare, leggete quello che ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Egli ci ha insegnato, da un lato, che ogni uomo è il tempio di Dio e che Dio dimora nell'anima dell'essere umano. D'altra parte, per quanto riguarda la preghiera, ci ha insegnato quanto segue. Tu invece, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà pubblicamente. Voi, noi, tutte le persone siamo liberi di pregare, di pensare e di agire come ciascuno desidera. Tuttavia non dovremmo prendere alla leggera il seguente aspetto. Noi stessi siamo responsabili per quello che facciamo o non facciamo, per tutto il nostro comportamento.
2: Proseguiamo ora con il quarto comandamento: onora il padre e la madre. O potremmo anche dire rispettali. Gabriele ha spiegato quanto segue in merito. Nei nostri giorni in genere, ognuno rende onore a se stesso. E ci sono persone che venerano altre persone. Si rende onore, per esempio, a coloro che ottengono notevoli risultati nel campo della ricerca scientifica a vantaggio della società o che raggiungono un rango sociale elevato appoggiandosi a persone che occupano posizioni di prestigio all'interno del governo e dello Stato. Nella nostra epoca, per esempio, si ammirano campioni sportivi, attori, artisti o coloro che mettono in mostra il loro lusso e le loro ricchezze. Anche i figli dovrebbero onorare il padre e la madre. Si pensa quindi che sia bene rendere onore a delle persone. Davanti a Dio siamo tutti uguali, fratelli e sorelle, figli e figlie di un unico Padre che è nei cieli, come ci ha insegnato Gesù di Nazareth, che disse, ad esempio, quanto segue a coloro che davano insegnamenti al popolo in nome dell'Eterno. Ma voi non fatevi chiamare rabbi, poiché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, poiché uno solo è il vostro padre, quello del cielo. Il più grande tra voi sia vostro servo. Chi invece si innalzerà sarà abbassato, e chi si abbasserà sarà innalzato.
0: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Qualsiasi titolo una persona acquisisca o con qualsiasi alta carica si adorni davanti a Dio è uguale al suo prossimo, senza titolo e cariche. Questo vale anche per le persone di cui siamo figli o figlie sulla terra. La parola di Dio è la legge eterna, la vera vita, e dice tra l'altro: ognuno porti il peso dell'altro, che significa uno aiuti l'altro.

0: Nella legge eterna e universale dell'uguaglianza, della libertà e dell'unità, non è previsto mettersi in mostra con le proprie cariche onorifiche o farsi rendere onore da altri. L'amore per Dio e per il prossimo include il rispetto per il prossimo e prevede che dovremmo rispettarci reciprocamente e rendere onore a Dio, lo Spirito onnipresente, che è la vita in tutti e in tutto, rispettando anche la sua creazione, di cui fanno parte gli esseri umani, gli animali, la natura, la madre terra. Solo chi rispetta la vita rende onore a Dio, chi distrugge la vita disprezza Dio.
1: Riguardo al quinto comandamento, non uccidere, Gabriele ci ha spiegato quanto segue. Il quinto comandamento, in particolare, ha un'ampia portata, in quanto le autorità ecclesiastiche e istituzionali lo hanno cambiato nella formula commettere assassinio. Secondo l'interpretazione di oggi si può quindi, per esempio, uccidere in guerra. Uccidere intenzionalmente è invece considerato un assassinio. Se esaminiamo a fondo la parola guerra, in base alle affermazioni fatte da Gesù di Nazaret, leggiamo che Gesù insegnò, per esempio, «Tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada». Gesù di Nazaret era un pacifista assoluto. Egli insegnò a essere pacifici. Gesù di Nazaret era un uomo di pace e il principe dei cieli della pace. Chi ha trasformato il termine uccidere in commettere assassinio, indebolendone così il significato, è in ultima analisi a favore della guerra e contro gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Al cospetto di Dio, davanti al Padre dei Cieli di cui ci ha parlato Gesù, siamo tutti fratelli e sorelle che hanno ricevuto la vita eterna, da Dio, loro Padre dei Cieli. Noi esseri umani respiriamo perché nel nostro respiro fluisce la vita, che è la forza onnipotente. Chi ha il diritto o chi si arroga il diritto di togliere il respiro a suo fratello, a sua sorella?
2: Gabriele prosegue. Gesù di Nazaret ci ha insegnato che noi esseri umani non abbiamo il diritto di uccidere una persona. Questo vale anche per quanto riguarda l'uccidere intenzionalmente un animale o una pianta nel pieno della linfa. Noi esseri umani abbiamo il compito di rispettare, amare e apprezzare la terra con tutto quello che vive su di essa, sottoterra e sopra di essa, poiché in tutto c'è la vita, lo spirito libero universale, che è l'unico ad essere la vita in tutti e in tutto. Proprio l'umanità odierna è molto lontana dalla verità eterna che in Occidente chiamiamo Dio. Purtroppo sono molto pochi coloro che riflettono sul fatto che Egli è lo spirito possente dell'infinito, il Creatore, la cui forza vitale opera in ogni cosa. Sia gli universi, sia i possenti soli e pianeti, sia il più piccolo animaletto sulla terra, tutto porta in sé la vita dello Spirito Eterno, il Creatore di tutto l'essere. Chi ha quindi il diritto di intervenire nella vita che è eterna? Chi ha donato la vita? A chi appartiene la vita? L'essere umano, l'animale, l'intera natura hanno il diritto di vivere fino a quando la loro esistenza terrena non sarà giunta alla fine. Ogni persona e tutti i regni della natura hanno quindi il diritto di continuare la loro esistenza nella dimensione materiale fino a che non sarà giunto per loro il momento di fare ritorno come forme di vita spirituali nel grembo della vita eterna.
0: E Gabriele continua dicendo, in genere oggi le persone non prestano attenzione alla legge di semina e raccolta, al principio che dice quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Se osserviamo in modo più profondo il nostro mondo, caratterizzato dall'arroganza e dallo sfruttamento delle persone e della natura, ci renderemo conto che i semi negativi che sono stati posti non solo stanno maturando, ma stanno già germogliando, ossia manifestano i loro effetti. Ma chi importa? Chi più, chi meno, in genere si pensa io sono il prossimo di me stesso, non è una cosa che mi riguarda. Invece riguarda voi, tutti noi, poiché portiamo in noi la vita e anche la nostra libertà, dalla quale è derivata la legge della caduta che dice quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Nessuno ha quindi il diritto di uccidere consapevolmente, né in guerra, né come agricoltore o guardia forestale o cacciatore. Chi uccide volutamente, ossia intenzionalmente, è contro la legge della vita e quindi contro il Dio creatore. Alla fine, per ognuno varrà, quello che semini lo raccoglierai prima o poi, poiché l'anima di ogni essere umano vive in eterno. Un giorno l'anima passerà nei regni dell'aldilà e dovrà subire quello che l'uomo ha seminato.
2: Il sesto comandamento di Dio dice: non commettere adulterio. Gabriele ha spiegato in merito. Commettere adulterio vuol dire infrangere la fedeltà e allo stesso tempo la fiducia. In genere i matrimoni vengono contratti sulla base della fiducia reciproca. Quindi se la moglie o il marito abusano di questa fiducia perché preferiscono un'altra donna o un altro uomo a livello fisico, così facendo rompono la promessa di fedeltà reciproca. L'epoca odierna è sempre più frenetica e questo si ripercuote anche sul campo della fedeltà, poiché si pensa di doversi godere la vita. Anche il matrimonio e il rapporto di coppia sono soggetti alla frenesia di questi tempi, perché oggi ci si promette la fedeltà, ma dopo poco tempo le promesse sono già dimenticate. Cose simili avvengono anche in molti gruppi industriali e in molte aziende. All'inizio si firma un contratto di collaborazione che include la fiducia nei confronti dell'azienda, ma non appena entra in gioco il proprio profitto personale e, oltre ad esso, subentrano intrighi aziendali e manipolazioni, il contratto di lavoro diventa spesso soltanto carta straccia. Qualsiasi campo si prenda in esame, l'epoca odierna e il mondo odierno richiedono i loro culti sacrificali. In molti casi si sacrifica il matrimonio o il rapporto di coppia per un'amicizia di breve durata. Non importa che la moglie abbia un figlio oppure no, il mondo apparentemente frenetico richiede i suoi tributi. Non importa che si commetta adulterio, ossia che si infranga la fedeltà o la fiducia. Si sacrifica il prossimo, si sacrifica la firma contrattuale. Le forme del culto sacrificale sono molte e diverse. La vita di oggi può essere paragonata a un gioco con i dadi. Oggi il numero uno è la persona che riteniamo degna della nostra fiducia, mentre domani quelli che degneremo della nostra fiducia o che rappresenteranno l'oggetto dei nostri desideri saranno forse già il numero 3, il 5 o addirittura il 6.
1: Gabriele prosegue. E così qualcuno pensa, che importanza possono ancora avere i comandamenti di Dio che sono stati dati alcune migliaia di anni fa a persone della cosiddetta età della pietra? Siamo sinceri. Non è forse così che la pensano molti giovani che si lasciano prendere dalla frenesia della nostra epoca, convinti che oggi si debba vivere appieno la vita, se necessario anche a spese degli altri, anche se si procura sofferenza e dolore a coloro che sono stati abbandonati e che ne soffrono? Anche se noi uomini possiamo ritenere tante degenerazioni come una cosa comune e quindi non provare nemmeno vergogna per quello che facciamo, Dio, l'Eterno, è immutabile. Egli è sempre lo stesso, ieri, oggi e lo sarà anche domani. La sua eterna legge cosmica è assoluta, è presente. E se il sesto comandamento di Dio dice «non commettere adulterio», questo significa, tra l'altro, «mantieni la tua promessa per quanto riguarda la fedeltà», vale a dire la fiducia, che è una questione d'onore, sia nel matrimonio, nel rapporto di coppia, nei grandi gruppi industriali, nelle aziende o altrove. Come l'uomo che viveva in passato nella cosiddetta età della pietra doveva misurare il proprio modo di pensare e di parlare, tutto il suo comportamento con i comandamenti di Dio, lo stesso vale anche oggi, nella cosiddetta epoca della tecnologia che l'uomo definisce come l'epoca dell'informazione.
0: E Gabriele ha spiegato inoltre: i matrimoni, i rapporti di coppia e le promesse incluse nei contratti dovrebbero essere basati anche oggi su sincerità, apertura, fedeltà, coerenza e fiducia. Chi prende sul serio i comandamenti di Dio e da 2000 anni gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, e li realizza passo per passo, riesce a vedere le cose in modo più ampio e profondo ed è in grado di valutare, per esempio, che tipo di persona si trova davanti o a chi può dare la propria fiducia. Il sesto comandamento dice quindi non commettere adulterio. Una rottura rimane una rottura. Quello che viene riparato non è più intatto. Per questo sarebbe bene esaminare seriamente se stessi prima di commettere un'ingiustizia, ossia prima di rompere qualcosa. Questo significa che dovremmo riflettere seriamente prima di mandare in pezzi qualcosa, perché per aggiustare ciò che è stato rotto ci vuole spesso molto più tempo e ciò che è stato incollato di nuovo è appunto incollato e non sarà più intatto. Molte cose che sono andate in frantumi troveranno eventualmente una giusta risonanza nella legge di semina e raccolta. Quello che semini lo raccoglierai. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, siamo arrivati al termine della seconda parte della serie sui comandamenti di Dio. Mai prima nella storia dell'umanità Dio, l'Eterno, ha avuto la possibilità di spiegare in modo così comprensibile i suoi comandamenti tramite una grande profetessa istruttrice alle persone di tutto il mondo. Chi comprende il significato dei 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè riconosce: se non si mette in pratica la parola di Dio, si vive giorno per giorno senza una meta, senza sapere chi siamo e perché viviamo in veste umana nella dimensione terrena. Cari amici, auguriamo a voi e a tutti noi di essere accompagnati dalla forza di Dio per i prossimi tempi. Arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

0: Cari amici che ci state seguendo, cari ascoltatori, vi diamo il benvenuto per un'altra trasmissione di riflessione e preghiera con il tema Lo Spirito Libero, Dio in noi. Gesù, il Cristo, è lo Spirito Libero e i suoi insegnamenti ci indicano la via che conduce alla libertà interiore. Queste trasmissioni di riflessione e preghiera sono basate su questi insegnamenti di libertà del Cristo Dio. Sono una persona come tutte le altre e ho fatto l'esperienza che quando qualcuno promette qualcosa, dovrebbe anche poterlo dimostrare, in particolar modo se si tratta di aspetti della legge divina. Molte persone, in particolare i sacerdoti, credono di poter dimostrare Dio, ma nessuna persona può dimostrare Dio a un'altra. Ognuno deve trovare Dio da sé. E dove si può trovare? Egli è insito in ognuno di noi. Chi si rivolge a Dio può parlare delle proprie esperienze, raccontare in che modo si è avvicinato a Dio in sé, ma non lo può dimostrare a un altro. Per me questo è molto chiaro, e quindi ho imparato che Dio non si trova in un luogo o nell'altro. Dio è la vita, la forza in noi, in ognuno di noi.
1: In base alla nostra predisposizione interiore, come uomini siamo fatti per essere in comunità con altri. Nessuno dovrebbe essere solo, poiché è stato detto, non è bene che l'uomo sia solo. Tuttavia, ciò non significa che dovremmo correre dietro a qualcuno. Chi anela a trovare Dio dentro di sé sviluppa allo stesso tempo il vero senso costante della comunità. Che cosa intendiamo come senso comunitario? Una comunità vera e viva, in fondo, dovrebbe avere un rapporto interiore con Dio. Dalla fede viva di ogni singolo può svilupparsi una profonda amicizia reciproca, un modo vero di essere insieme agli altri. E si può sviluppare un modo vero di essere con gli altri se l'uno dice apertamente all'altro che cosa non è ancora in ordine in lui. Se il suo prossimo riconosce i propri aspetti di disordine e li sistema, ne deriva un'amicizia vera, aperta, dato che ognuno coltiva la rettitudine, nella quale non c'è spazio per denigrare velatamente gli altri in alcun modo.
2: Per trovare Dio e sviluppare un vero e profondo senso comunitario, un'amicizia interiore, un rapporto aperto e sincero con gli altri, è quindi necessario trovare prima di tutto se stessi, nella consapevolezza di ciò che Gesù, il Cristo, ha insegnato agli uomini. Egli ci ha insegnato, tra le altre cose: io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se si prendono sul serio le parole di Gesù, il Cristo, e si mettono in pratica nella vita quotidiana, si potrà sperimentare in modo sempre più profondo che l'uomo non è un essere solitario, ma un essere fatto per vivere in comunità, nel regno di Dio, dal quale tutti proveniamo nel profondo della nostra anima. Non esistono esseri solitari, esseri isolati. Lì ci sono le grandi famiglie e al centro Dio Padre, il quale, secondo il principio dell'unità, è padre e madre per ogni essere divino. Pertanto, anche nel regno di Dio, il senso comunitario è una cosa scontata. Noi parliamo di senso comunitario. Nel regno di Dio si parla di grandi famiglie, i cui membri sono tutti pervasi e sostenuti allo stesso modo da Dio, la forza dell'universo. Ritroviamo quindi l'unità, l'uguaglianza, la fratellanza, ossia l'essere fratelli e sorelle. Ogni singolo essere è orientato sulla grande luce, Dio. Da tempo ho imparato che non mi lego ad alcuna persona, nemmeno se mi promette molto e desidera condurmi in uno o nell'altro luogo per raggiungere Dio. Sono consapevole che sono io, soltanto io, che devo trovare Dio, poiché Dio è in me. Se percorro la via che dice Dio in me, giungo a me stessa, al mio sé interiore, e giungo anche al mio prossimo, che è mio fratello e mia sorella, e che percorre a sua volta la via che conduce a Dio in sé. Questa è l'unica e vera via, Dio in noi, che unisce gli uomini, che riunisce gli uomini. Tutto il resto, se crediamo di poter raggiungere la vicinanza di Dio in un luogo o nell'altro, è ingannevole.
3: Das heißt also,
4: questo significa, dunque, che anche se un uomo è giunto a Dio nel proprio interiore, non lo può dimostrare ad un altro. Un buon esempio può dare un'indicazione, ma non è una prova. Di conseguenza, le parole che provengono dalla verità non legano mai, perché contengono gli insegnamenti di Gesù, del Cristo. Egli ci ha fatto una promessa, alla quale dovremmo attenerci. Io, così dice Cristo, sono la via, la verità e la vita. Ed egli, il Cristo, è uno con Dio, suo e nostro Padre. Dovremmo quindi aspirare a trovare Dio dentro di noi, ognuno per sé. Verremo poi guidati nella comunità che segue a sua volta questa via. Ognuno percorre questa via singolarmente. Perché? Perché ognuno ha i propri ostacoli da superare. Ognuno si è caricato di altre colpe, di altri peccati, che scioglie e sistema passo per passo con Dio dentro di sé, per divenire libero dal disordine e raggiungere l'ordine di Dio, la sua legge della vita. Gli insegnamenti di Gesù ci aiutano ad orientarci, in modo che possiamo giungere nella comunità, nel suo spirito, ad una vera e profonda amicizia con le persone che compiono ciò che vuole Dio in noi.
0: Nella grande rivelazione, questa è la mia parola, leggiamo che Gesù di Nazaret si trovò a confronto con domande su Dio che gli venivano poste dai suoi contemporanei. Nel libro possiamo leggere: alcuni, pieni di dubbi, vennero da Gesù e dissero: tu ci hai detto che la nostra vita e il nostro essere provengono da Dio, ma noi non abbiamo mai visto Dio e tantomeno conosciamo un Dio. Ci puoi mostrare colui che tu chiami Padre ed unico Dio? Non sappiamo se esiste un Dio. Gesù rispose loro e disse: ascoltate questa parabola dei pesci. I pesci di un fiume parlavano tra loro e dicevano: ci raccontano che la nostra vita e il nostro essere provengono dall'acqua, ma non abbiamo mai visto l'acqua, non sappiamo cos'è. E molti di loro, che erano più saggi degli altri, dissero: abbiamo sentito che nel mare vive un pesce più saggio e più dotto, che conosce ogni cosa. Andiamo da lui e chiediamogli di mostrarci l'acqua. Alcuni di essi si misero alla ricerca del grande e saggio pesce e giunsero finalmente nel mare dove questi viveva e lo interrogarono. Dopo averli ascoltati, questi disse loro: oh, voi pesci stolti che non pensate, ma saggi siete, voi pochi che cercate. Voi vivete e vi muovete nell'acqua, dove avete la vostra esistenza. Dall'acqua provenite e dall'acqua ritornerete. Vivete nell'acqua, ma non lo sapete. Allo stesso modo, voi vivete in Dio, eppure chiedete a me di mostrarvi Dio. Dio è in tutto, e tutto è in Dio. Potremmo chiederci: come pensiamo noi? Dove cerchiamo Dio? Dio non è forse la vita in ogni cosa e in tutti? Viviamo nella grande corrente della vita che comprende gli elementi, la natura, gli animali e gli uomini, e ciò nonostante spesso non sappiamo dov'è il nostro creatore, il creatore del cielo e della terra, il creatore della natura, degli animali, Dio in ogni cosa. Facciamo un passo essenziale se non cerchiamo più, ma prendiamo coscienza che tutto è la grande unità che è Dio. Siamo noi che dovremmo prendere coscienza che la corrente della vita è Dio. Esercitiamoci a comprendere Dio nell'infinito, Dio in cielo, Dio sulla terra, Dio negli elementi, nella natura, in ogni filo d'erba, Dio in ogni animale e Dio in noi. Se facciamo sempre più nostri questi pensieri e questi contenuti, se essi mettono radici sul piano dei nostri sentimenti, percepiremo a poco che non siamo divisi dal grande oceano della vita. Ci renderemo quindi conto che, in ultima analisi e simbolicamente, viviamo nell'acqua della vita e ci muoviamo pertanto consapevolmente nell'acqua dell'essere, nel grande oceano che è Dio. Se poi ci immergiamo nel grande oceano che è Dio, nell'acqua della vita, compiendo passo per passo ciò che vuole Dio, ossia osservando i suoi comandamenti e mettendo in pratica gli insegnamenti di Gesù, allora arriveremo anche al senso comunitario di cui si dice: nel proprio interiore l'uomo
2: è predisposto per vivere nella comunità di persone che hanno le stesse mete in Dio.
0: Non appena si percepisce il collegamento con la corrente della vita, si sente a poco che non si è soli. Se nella comunità che ha come principio Dio in noi, percorriamo la via che Gesù ci ha insegnato in continuazione e che voleva quindi spiegarci, allora comprendiamo la sua parola, ossia che Egli, il Cristo, è la via, la verità e la vita. E se seguiamo passo per passo i suoi insegnamenti, troveremo persone che pensano e vivono a loro volta in modo analogo. Da ciò si sviluppa il vero, autentico e profondo senso comunitario, libero da ciò che lega l'uno all'altro, ma dove tutti sono profondamente collegati con Dio nell'interiore.
1: Se ci confrontiamo con l'affermazione Dio in noi, qualcuno potrebbe obiettare: che razza di affermazione? È una presunzione se si osserva la società dei nostri giorni. Tuttavia, in alcune Bibbie dei sacerdoti sta scritto quanto segue, e ciò corrisponde alla verità. Dio non dimora in templi fatti dalle mani dell'uomo. E di conseguenza si presenta la domanda: dove dimora allora Dio, se non è in chiese di pietra? La maggior parte delle persone sa che in esse vive un'anima. Si potrebbero fare discussioni filosofiche per analizzare se sia vero o no. Ma prendiamo ora come dato di fatto che siamo vivificati da un corpo di sostanza sottile che non è di questo mondo. Supponiamo per una volta che nel profondo dell'anima, di questa sostanza più sottile, ci sia la vita, ci sia il soffio, Dio, che noi uomini sperimentiamo nel respiro. Questa realtà, che è la vita, non la dovremmo considerare limitata all'involucro terreno, all'uomo, che prima o poi esalerà l'ultimo respiro e non inspirerà più per riprenderlo. La vita è eternità, e l'eternità la chiamiamo Dio, o eterno, oppure esistenza eterna, o essere eterno.
4: Pensiamo alla natura. La primavera porta più luce, più sole, e sulla parte della terra che è rivolta più verso il sole si risveglia la vita. La natura comincia a rinverdire e a fiorire. Cosa succede a noi? Se ci rivolgiamo verso la luce, Dio in noi, la nostra anima diviene più luminosa. Viviamo in modo più consapevole, diventiamo più liberi e felici. Diventiamo sinceri, aperti, diveniamo coerenti e giusti nei confronti dei nostri simili, perché abbiamo trovato noi stessi, in Dio, la vita, e siamo fedeli a noi stessi.
2: E chi è fedele a se stesso è fedele anche verso gli altri, e ciò significa che non li raggira, non li inganna, non racconta loro menzogne. Egli dice la verità, anche se è scomoda per il suo interlocutore. Ma un vero amico che dice lui stesso la verità apprezza la verità e ne trae eventualmente un'indicazione per giungere ancora più in profondità nella verità universale.
0: Ma ritorniamo al nostro tema: Dio in noi, Dio in voi, Dio in me, e anche che ognuno di noi è il tempio di Dio, e Dio dimora in noi. Quindi la vita immortale, il soffio di Dio, è nel profondo della nostra anima. La vita fluisce attraverso la nostra anima, pervade le cellule del nostro corpo e noi respiriamo la vita. Il nostro cuore batte perché riceve la vita dalla vita che comprende ogni cosa. Da Dio. Cari amici, con queste parole desideriamo terminare la trasmissione di oggi che ha come titolo Il vostro momento di preghiera, lo spirito libero, Dio in noi. Se volete, provate a farlo. Possiamo imparare ogni giorno, ogni attimo ad avvicinarci a Dio, la vita in noi, e possiamo esercitarci a percepire la vita, Dio che ci circonda in ogni cosa. In tal modo sperimenteremo Dio. Faremo l'esperienza di Dio e non ci legheremo più a persone che danno a intendere di poter dimostrare Dio. Cari amici, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, se lo desiderate, mettetevi di nuovo in ascolto per la prossima trasmissione sul tema Dio in noi. Auguriamo a noi tutti giornate ricolme della presenza di Dio. Arrivederci, a risentirci e un saluto in Dio.

Buoni pensieri per una buona notte di Liu Bani. Buonasera, cari bambini. Anche oggi la giornata volge al termine. Il sole tramonta e la natura si fa più silenziosa. Caro bambino, prima che anche tu vada a dormire, ascolteremo, se lo vuoi, alcune parole di Liu Bani, l'essere angelico che proviene dalla nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Liu Bani dice: le persone che amano molto Dio ameranno anche il loro prossimo, i loro simili, perché sanno che Dio, l'amore, abita in ogni essere umano. Quindi, se amate i vostri simili e tutto ciò che Dio ha dato agli esseri umani, come gli animali, le piante, le pietre e anche il sole, la luna e le moltissime stelle, allora state volgendo i vostri pensieri al cielo. Chiamiamo cielo il luogo dove abita l'amore di nostro Padre. Quindi il cielo è in te e in tutte le persone, in tutte le anime, in tutti gli esseri spirituali. Il cielo è la luce interiore in ogni cosa, la vita, l'amore. Quindi se ami sempre di più, allora l'amore, la luce interiore in te, diventerà più grande e più luminosa. Allora senti sempre di più il cielo in te e intorno a te, che si irradia dentro di te, e tu sarai felice. E attraverso di voi si irradierà anche verso l'esterno. Le persone che volgono i loro pensieri verso il cielo percepiscono la luce interiore dentro di sé. È l'amore che brilla nel loro cuore. In questo modo la luce interiore diventa sempre più grande e irradia l'anima e l'uomo. L'essere umano comincia a illuminarsi e questo si manifesta nella benevolenza e nell'amore verso tutte le persone, gli animali, le piante e le pietre. Cari amici, questi erano alcuni buoni pensieri di Liu Bani per una buona notte. Se ora o tra poco andrete a dormire, portateli con voi. Vi auguro già ora una buona notte. Dormite bene.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti da un gioiello dei cieli sulla terra, dall'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, la tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, dove si trova e da dove viene trasmessa direttamente la parola eterna data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, nei tempi prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele. Da più di 40 anni Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, porta la parola eterna in moltissime rivelazioni divine, istruzioni spirituali, meditazioni e in un gran numero di libri pubblicati anche in numerose lingue. Oggi continueremo a leggere da uno di questi libri dal titolo Lo Spirito Libero, Dio in noi. Iniziamo con il capitolo La vera vita è la vita in Dio, nel quale Gabriele scrive: Gesù di Nazaret ci ha insegnato di ritirarci in una stanzetta silenziosa a cercare Dio nel silenzio. Non ci ha insegnato di andare in chiese di pietra. Come potremmo preparare questa stanzetta silenziosa? Nel mio appartamento, ad esempio, così spiega Gabriele, mi sono creata un angolino per pregare, con un tavolino, una sedia, una candela. Con il passare del tempo ho sentito la necessità, proveniente dal cuore, di ritirarmi per pregare o di prepararmi con un po' di musica a entrare nel silenzio, per rivolgere poi profonde e sentite preghiere verso il mio interiore, verso Dio in noi. Provate a farlo. Createvi un semplice angolino per pregare. Con la musica e con la preghiera fatelo divenire un luogo che vi attira sempre più. E rendetevi sempre conto che Dio, nostro Padre dei cieli, vi ama, ama tutti noi. Desidera che ci rivolgiamo a Lui, poiché noi tutti, nel profondo della nostra anima, siamo figli e figlie del regno di Dio. Il regno di Dio è la nostra vera patria in peritura, in eterno. Gesù ci ha insegnato: il regno di Dio è insito in voi. In altre parole, il regno di Dio è la legge della vita, è Dio. Di conseguenza, Dio è in noi. Ognuno è libero di credere o meno di essere, come uomo, soltanto un viandante in cammino che porta in sé l'eternità. La nostra anima ha assunto temporaneamente una veste umana per la sua esistenza in questo mondo. Quando il corpo fisico decede, l'anima continua il suo cammino nelle sfere dell'aldilà e lo percorre fino a quando sarà giunta di nuovo completamente nel suo interiore, dal suo Creatore, da Dio, suo Padre. E allora sarà unita a Lui, come Gesù disse di se stesso: «Mio Padre ed io siamo uno». Sono parole meravigliose di Gesù, il Cristo. «Mio Padre ed io siamo uno». In fondo, questa è la meta per ognuno di noi. Proveniamo da Dio, siamo in Dio e percorreremo di nuovo la via verso Dio in noi, per poter un giorno essere di nuovo uno con la possente corrente, con l'oceano incommensurabile dell'essere universale, Dio in noi. E allora potremo anche affermare, come esseri puri, mio Padre ed io siamo uno. Questa prospettiva potrebbe essere una grande motivazione. Soltanto l'unità interiore in Dio, nostro eterno Padre, ci collega come fratelli e sorelle che appartengono al regno di Dio. Soltanto l'eterna patria in Dio, nostro Padre, ci unisce.
1: Gabriele continua: ecco perché ognuno dovrà prima o poi trovare se stesso. Per questo desideriamo incoraggiarvi a riscoprirvi con la domanda: chi siete? Chi siamo veramente? Chiunque lo desideri troverà se stesso. E chi lo vuole fare analizzerà che cosa significhi Dio è sempre presente. Egli è l'infinito. Egli è nell'universo. Egli è nella natura, in ogni animale, in ogni pianta, in ogni pietra. Egli è negli elementi. Egli è nell'uomo. Dio è onnipresente. Da ciò risulta che Dio è in ogni anima e quindi anche in voi. Dio è con voi. Dio è presso di voi. Dio è con tutti noi e presso ognuno di noi. Se queste parole hanno risvegliato anche in voi la nostalgia di Dio in noi, potrete cercare continuamente, come tutti noi, questa vicinanza di Dio. Se ci orientiamo sulla stanzetta silenziosa, ci sentiremo spesso attratti da questo luogo, anche se si tratta soltanto di un angolino tranquillo nella nostra stanza. Nel capitolo successivo, Gabriele chiede: come possiamo avvicinarci a Dio? Tante persone chiedono spesso dove ci dovremmo rivolgere dal momento che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, dimora nel profondo della nostra anima. Come possiamo raggiungerlo? Il Cristo Dio in Gesù di Nazaret ci ha dato una via meravigliosa che ci conduce nell'interiore, nel profondo della nostra anima. È la comunicazione di cuore, tramite la quale ogni uomo può instaurare un collegamento vivo con lo Spirito Eterno dentro di sé. Se desiderate fare l'esperienza di Dio, accogliete quanto segue nella vostra coscienza. Sono parole di Gesù di Nazaret che disse: tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
0: Gabriele spiega in merito alla stanzetta silenziosa. Gesù ci ha parlato della stanza silenziosa, che noi uomini definiamo anche come la stanzetta silenziosa. Ritiratevi in un angolino tranquillo per riflettere su cosa significhi. Dio è sempre presente. Dio è nella natura. Dio è in ogni animale, in ogni pianta, in ogni pietra, in ogni albero maestoso. Dio è nel profondo della vostra anima. Dio è con voi e presso di voi. Dio è sopra di voi, negli astri possenti. Ovunque c'è lo Spirito Onnipotente, che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio. Questo sarebbe il primo passo per comprendere che Dio è sempre presente. Il secondo passo sarebbe: se Dio è sempre presente in tutta la natura e in ogni animale, dovrebbe logicamente trovarsi anche in voi, nel profondo della vostra anima. Se vi è difficile accettare la stanzetta silenziosa, pensate a Gesù di Nazaret. Egli ci ha insegnato che ogni uomo è il tempio di Dio e che lo Spirito dell'infinito, che noi uomini chiamiamo Dio, dimora nell'uomo, in ogni anima. Cosa volete fare o cosa vogliamo fare tutti noi con queste parole? Vogliamo semplicemente accantonarle? O vogliamo riflettere brevemente su di esse? Anche se ci soffermiamo solo brevemente su di esse, I nostri pensieri diventeranno sempre più profondi e rifletteremo sempre più su queste parole, finché a un tratto percepiremo che in noi qualcosa desidera essere compiuto. Di cosa si tratta? È la preghiera. Accendete una candela, sedetevi ben diritti e rivolgete le vostre preghiere verso l'interiore, nel profondo dell'anima. Se l'animo è in subbuglio e non riuscite a trovare la calma, ascoltate una musica armoniosa che vi potrà aiutare a staccarvi dai pensieri della giornata, mettendovi in sintonia per interiorizzarvi e per pregare profondamente. Con il tempo vi accorgerete che in questi minuti riuscite a entrare nel mondo interiore personale e che potrete percepire voi stessi in modo completamente nuovo. In questo modo imparate a trovare voi stessi e vi accorgerete ben presto di non essere soli e che in voi dimora uno spirito grande e possente, la potenza dell'infinito. Egli vi aiuta e vi dà forza, non solo per pregare, ma anche per affrontare la vita quotidiana nel suo spirito. Prima o poi vi si presenterà la domanda che affiora in tutti noi. Cosa potrei fare? Cosa potremmo fare tutti per avvicinarci a Dio, per cambiare in modo positivo tutto il nostro animo, il nostro modo di vivere? Quando in noi si fa sentire questo desiderio proveniente dal cuore, ci ricorderemo dei doni divini che ci sono già stati dati per indicarci la via da seguire. Noi uomini abbiamo ricevuto da Dio, nostro eterno Padre, i 10 comandamenti per mezzo di Mosè. E Gesù, il Cristo, ci ha portato il discorso della montagna. Sentiamo continuamente che è importante pensare in modo positivo e qualcuno si chiede: cosa vuol dire veramente pensare in modo positivo? Si potrebbe per esempio dire: affermo che l'uomo è buono, oppure gioisco della natura, del cinguettio degli uccelli. Affermo il lavoro quotidiano e vado ampiamente d'accordo con i miei colleghi di lavoro. Tutti questi pensieri sono quindi positivi? Oppure ci sono altri aspetti che dovremmo tenere presenti, oltre ad affermare queste cose esteriormente? Un sostegno per aiutare se stessi potrebbe essere quello di chiedersi: cosa c'è dietro ai miei cosiddetti pensieri positivi, alle mie parole e azioni? È veramente tutto completamente buono e irreprensibile? O non è così che dietro a molti di questi pensieri e comportamenti superficialmente positivi ci sono ben altri sentimenti e pensieri? Forse in segreto denigriamo i nostri simili, oppure approfittiamo di loro. Per esempio, ora parlo o mi comporto in un certo modo affinché il mio prossimo sia d'accordo con me e faccia per me quello che io non so fare molto bene. Mi servirò di belle parole per lusingarlo affinché faccia per me una parte del mio lavoro. Tutto questo può forse essere definito positivo? Esteriormente sembra positivo, mentre in realtà i contenuti del nostro comportamento, quello che cerchiamo di nascondere agli altri, sono di ben altro genere.
1: Se vogliamo guardare negli occhi la verità su noi stessi, dice Gabriele, potremmo applicare i comandamenti di Dio, confrontando i nostri aspetti più reconditi con alcuni dei suoi comandamenti. Riconosceremo così ben presto che cosa non è in ordine e sapremo che cosa dovremmo cambiare e come dovremmo in realtà pensare, parlare e agire. Questa sarebbe la via da seguire per arrivare a pensare in modo veramente positivo. Ora forse direte a ragione, non è possibile dimostrare quello che viene spiegato qui? E perché no? Perché Dio vuole che siate voi stessi a trovare la prova che Dio vive in voi. Alcuni seguaci di Gesù di Nazaret sono in grado di parlarne perché qualcuno ha fatto l'esperienza profonda che Dio, la forza della vita, è dentro di lui, come in tutti noi. La vita è vita eterna, perché Dio è eterno. Quando parlate della vita, pensate alla coscienza universale, Dio. Egli ha contemplato e creato voi, tutti noi, nel profondo della nostra anima, e pertanto quali esseri puri, quali esseri divini e non come uomini, vivremo in eterno. Chi non sa che prima o poi il corpo fisico di ognuno di noi deciderà? Ma il Cristo Dio è presente e ci chiama come uomini. Egli chiama anche l'anima quando essa non ha un corpo, ossia quando si è staccata dal suo corpo terreno. E la sua chiamata dice: «Venite tutti a me, voi che siete affaticati ed oppressi, io, il Cristo, vi voglio ristorare». Dove dovremmo rivolgerci quando siamo afflitti da certe pene e dolori, quando vacilliamo nella nostra fede e non riusciamo più a credere? Prima o poi arriva il momento in cui ci si chiede: esiste un Dio? Quando vi ponete questa domanda, ascoltate nel profondo della vostra anima e percepirete il richiamo che dice: «Vieni da me, il Cristo, poiché io voglio ristorare tutti coloro che sono affaticati ed oppressi». Chi si è esercitato nell'analizzare se stesso, mantenendo la propria coscienza desta e in movimento, comprende rapidamente il significato dei comandamenti di Dio e in fondo anche del discorso della montagna di Gesù. Il capitolo successivo ha il titolo «Gli uomini della nuova epoca». Che ci crediamo o no, è iniziata una nuova epoca. Essa sta arrivando. Qualcuno desidera divenire una persona nuova, una persona libera, una persona dello Spirito di Dio, una persona che apprezza la natura, che la ama e che va incontro al prossimo, in pace e con la forza di Dio. Queste sono le persone della nuova epoca, delle prossime generazioni. Volete provare anche voi? Non avete bisogno di guide esteriori, perché avete la guida interiore, lo Spirito del Cristo Dio in voi. Egli è in ognuno di noi. Provate a farlo, provate a trovare voi stessi per avvicinarvi alla vera vita. Nessuno vi può costringere ad agire spiritualmente. Nello spirito della verità, in Dio, voi e tutti noi siamo persone libere. Nessuno deve farlo, ma tutti lo possono fare. Che cosa intendiamo noi uomini per vera vita? Chi vede e ascolta se stesso, attorniato da tanti altri, penserà: «Io vivo». Poniamoci ancora una domanda più profonda. La nostra vita terrena, così come ce la immaginiamo, è davvero la nostra vera vita? Se desiderate conoscere più profondamente cosa sia e come sia la vera vita, prendete semplicemente in mano i 10 comandamenti di Dio o il discorso della montagna di Gesù. Leggete le parole in modo tranquillo e riflessivo. Una persona che analizza bene le cose, che aspira a comprendere le correlazioni e il significato di queste affermazioni chiare, vede più in profondità e si rende conto di ciò che Dio, l'Onnipotente, ha posto nei 10 comandamenti che ha dato agli uomini per mezzo di Mosè. Chi è in grado di analizzare bene le cose comprenderà e riconoscerà in modo più profondo anche il discorso della montagna di Gesù. Nel profondo è radicata la vera vita. E la vera vita può essere vissuta. È stata data a ogni uomo come filo conduttore su cui orientarsi e come un'offerta se la vuole accettare. In tal modo non diventiamo persone presuntuose in merito alla propria religiosità, né santi. Diventeremo invece persone tranquille ed equilibrate, che applicano in modo semplice e serio la regola di vita che ci è stata insegnata da Gesù di Nazaret e che dice: «Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che essi facessero a te». Un principio che viene formulato in modo diverso anche da un detto popolare: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.
0: Gabriele spiega: entrambe le affermazioni hanno in fondo lo stesso significato. Bisogna imparare a comprenderle, a esaminarle nel profondo. Quando le avremo comprese, agiremo passo per passo in base ad esse e sperimenteremo poi alcuni piccoli cosiddetti miracoli e ci sentiremo molto meglio. Diventeremo più felici e non per ultimo più liberi. Non dipenderemo più da altre persone e non ci legheremo a nessuno. Percepiremo e sperimenteremo cosa significhi libertà. Un comandamento di Dio è la libertà. Chi non la desidera? Cerchiamo quindi di analizzare passo per passo i comandamenti di Dio, di comprendere il discorso della montagna e di metterlo in pratica nella vita quotidiana. Questo porta alla libertà, ci fa sentire la vicinanza di Dio e da ciò impariamo che Dio è in noi. Questa è la vera realtà, la vera vita che ci rende di nuovo gioiosi, malgrado il degrado globale in ogni campo, malgrado tutti gli sviluppi negativi e le sofferenze che regnano ovunque. Tutti noi abbiamo un Padre, il Padre che è nei cieli. Pregate rivolgendovi al suo Spirito che dimora in voi, in tutti noi, poiché Dio, nostro Padre, ama ognuno di noi. Il suo amore è indistruttibile e indelebile. Con le nostre preghiere di cuore ci avviciniamo a Lui, il Padre Eterno, e sperimentiamo la sua forza e il suo aiuto dentro di noi. Sperimentiamo che noi uomini non abbiamo bisogno di alcuna confessione ecclesiastica e neppure di alcuna tradizione ecclesiastica. In ultima analisi, anche i sacerdoti sono superflui, perché non abbiamo bisogno di mediatori. Abbiamo in noi qualcosa di meraviglioso, di incomparabile, un tesoro inimmaginabilmente prezioso. Gesù, il Cristo, ci esorta a portare alla luce questo tesoro dentro di noi, poiché Gesù insegnò a noi uomini: io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Ed egli ci esortò a seguire Lui, ossia il Cristo. Per noi tutti questo significa, in fondo, ritirarci nella stanzetta silenziosa, pregare e mettere in pratica le verità che si dischiudono a noi nelle nostre preghiere profonde. Nell'ultimo capitolo del libro dal titolo «Dio è presente», Gabriele ci dice: è un grande dono quello di poter fare l'esperienza che Dio è in noi. Con il tempo vi accorgerete che divenite più liberi e più felici. Vi renderete poi conto che tutte le cose esteriori, come il fatto di cercare Dio in chiese di pietra e tante altre cose, sono solo teorie. Rendiamoci conto ancora una volta di questo messaggio, Dio in noi, che ci infonde sempre più sicurezza e nella nostra vita quotidiana ci dà la certezza incomparabile di essere sostenuti dalla forza universale divina e dall'amore. Non avete bisogno di guide esteriori. Avete in voi la guida migliore. È la guida interiore, lo spirito dell'infinito, il Cristo Dio nel profondo della vostra anima. Egli è in voi, Egli è in noi, Egli è sempre presente. Quando andate a fare una passeggiata, Dio è presente. Quando parlate con i vostri simili, Dio è presente. Quando siete al lavoro, Dio è presente. Quando mangiate, Dio è presente. Quando andate a dormire, Dio è presente. Quando vi svegliate, Dio è presente. Egli, lo spirito possente dentro di voi, desidera accompagnarvi nella giornata. Cari amici, così dice Gabriele, cosa potremmo augurarci di meglio della pace, gioia, felicità, salute e non per ultimo, Dio con noi, Dio in noi? Con queste parole e con questo meraviglioso augurio di Gabriele, desideriamo concludere la trasmissione di oggi. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

Gli insegnamenti della Chiesa sulla dannazione eterna sono uno scherno nei confronti di Dio. Gesù di Nazaret non ha mai parlato di una dannazione eterna. Egli ci ha portato il messaggio dell'amore infinito di Dio, l'unico Padre eterno di tutti i Suoi figli. E anche oggi il Cristo Dio insegna tramite la parola profetica che nessuna anima andrà perduta. Leggete, questa è la mia parola, Alfa e Omega, la grande rivelazione del Cristo data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Richiedete subito il libro a Edizioni Gabriele la Parola chiamando il numero 011 191 15677 oppure nel sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso, sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana, eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze, dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessario

0: mente, il ponte, lo spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi che abbiamo costruito il nostro ponte contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
1: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
0: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte, chiediamocelo tutti.
1: Bringen wir die Geduld auf.
0: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia. Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
1: Sind wir bereit?
0: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace. Lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo.
1: Sind wir bereit?
0: Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili e a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no, siamo disposti a mantenere la pace con loro.
1: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
0: Siamo disposti

0: a pensare alla Madre Terra, a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo. Chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario. Siamo in armonia con le forze cosmiche. In armonia con i regni della natura, allora c'è unità. Un mattone si aggiunge all'altro. E man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo. Ci sentiamo vivificati dalla grande forza. Respiriamo. E percepiamo lo spirito in noi.
1: Im Atem ist der Odem.
0: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
1: Christus in uns.
0: Cristo in noi.
1: Christus die große Liebe.
0: Cristo, il grande amore per noi.
1: Liebe verbindet.
0: L'amore collega tutti i mattoni.
1: Liebe leitet die Brücke.
0: L'amore guida il ponte
1: und lenkt sich
0: e lo orienta verso il Cristo in noi.

0: diesen Minuten kurzer Besinnung,
1: in questi minuti di riflessione, siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro, il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns.
1: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren.
1: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
0: Sich ihm anzuvertrauen.
1: Affidarsi a Lui.
0: Und in Geduld
1: e affermare con pazienza la sua forza.
0: Wir bejahen seine
1: Affermiamo la sua forza in noi.

0: den Geist.
1: Affermiamo la guarigione tramite lo Spirito in noi.
0: Wir bejahen.
1: Affermiamo
0: die helfende Kraft
1: la forza dell'amore che aiuta in noi.
0: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
1: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
0: Strömt die Liebe.
1: L'amore fluisce.
0: Die helfende und heilende Kraft.
1: È la forza che aiuta e guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus steht uns in jeder Situation bei.
1: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
0: Habe Geduld.
1: Abbi pazienza.
0: Und baue die
1: Brücke. E costruisci il ponte.
0: Christus hilft uns zu lernen.
1: Il Cristo ci aiuta a imparare.
0: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
1: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
0: Über die Brücke strömt
1: attraverso il ponte fluisce la luce
0: und wir begleiten
1: e noi accompagniamo la luce
0: zu den Menschen,
1: verso le persone alle quali ora pensiamo.
0: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
1: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
0: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir.
1: E se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: Das helfende Licht strömt.
1: Luce che guarisce e aiuta fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

Licht strömt über Christus. Luce che aiuta, fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: das helfende Licht,
1: la luce che aiuta, fluisce verso la madre terra.
0: E spendet den Tieren,
1: dona agli animali consolazione.
0: Hilft der Tierwelt,
1: e aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Über die Lichtbrücke.
1: Attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento, c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone, persone pregano per altre persone, persone pregano e pensano alla Madre Terra.

0: wir in das Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir
1: percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns
1: ci sentiamo protetti in Cristo.

nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi, preghiamo per richieste di preghiera attuali. Lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Unsere heutige Welt hat viele Lockungen.
1: Il nostro mondo di oggi ci offre tanti allettamenti che ci portano nell'esteriore. Per questo anche tante persone sono rivolte verso l'esteriore. Rispondiamo sinceramente alla domanda: dove siamo durante il giorno con i nostri pensieri? E di che cosa parliamo quando ne abbiamo l'occasione? La risposta potrebbe essere: sono presso il mio lavoro, oppure presso i lavori di casa, o di sera, presso lo sport che sto praticando, oppure presso un buon programma televisivo che mi interessa. È veramente così? Oppure, mentre svolgiamo la nostra attività o teniamo il nostro colloquio, o mentre pratichiamo sport o facciamo un gioco, o seguiamo un buon programma televisivo, abbiamo invece altri pensieri. Pensieri che non corrispondono a ciò che stiamo facendo e che vanno in una direzione completamente diversa. Se è così, in fondo è come se fossimo sdoppiati, e ciò significa che siamo una persona, ma allo stesso tempo siamo come un carro trainato da due cavalli che non sanno bene che strada seguire. La strada che mostriamo verso l'esterno, oppure quella recondita, cioè ciò che avviene in secondo piano, dietro a ciò che stiamo attualmente facendo. Sono quindi quei pensieri che non corrispondono alla situazione momentanea della giornata. Queste due correnti, questo sdoppiamento, sono un peso per il sistema nervoso, per tutto il corpo, poiché con la nostra coscienza ci troviamo su livelli diversi. Di conseguenza, il nostro respiro diventa superficiale, oppure lo è già, e ciò non fa veramente bene agli organi del nostro corpo. Per questo, ecco un'indicazione che è allo stesso tempo una proposta. Rimani in te, utilizza la giornata.

0: in unserem Tagesablauf.
1: Durante la nostra giornata ci sono sempre alcuni minuti che possiamo utilizzare per soffermarci in noi. Forse durante la giornata avete la possibilità di ritirarvi per alcuni minuti per respirare in modo consapevole e profondo, per rimanere presso di sé, dentro di voi, chiedendovi che cos'è che mi assilla o addirittura mi consuma. È semplice. Se volete, rimanete alcuni minuti dentro di voi. Inspirate ed espirate profondamente alcune volte, se è possibile, in modo tranquillo e profondo, seguendo la respirazione profonda che sentite adatta a voi.

0: Nach einigen tiefen Atemzügen,
1: dopo aver respirato profondamente alcune volte, vi renderete conto che in voi c'è qualcosa che vuole essere messo in ordine, ossia questo sdoppiamento. Da un lato prendete coscienza di ciò che c'è da fare nell'esteriore, ossia del lavoro quotidiano che vi aspetta. E dall'altro percepite dove vi trovate con i vostri pensieri. Dipende ora da voi decidere quale delle due vie volete scegliere per riuscire così a respirare in modo più profondo. Due correnti diverse sono come due barche su un lago. La vostra gamba destra si trova in una barca e quella sinistra nell'altra.
0: Irgendwann wird die Strömung stärker.
1: Prima o poi la corrente diventerà più forte. Le due barche si allontaneranno sempre più una dall'altra e voi cadrete in acqua. Questo paragone può essere riferito anche al nostro sdoppiamento.
0: Irgendwann wird unsere Atmung immer
1: prima o poi il nostro respiro diviene sempre più superficiale, fino a che il corpo si fa sentire o con un disturbo fisico oppure con una debolezza cardiaca.
0: Es kann sein, dass wir gar einen Unfall.
1: Può succedere che provochiamo addirittura un incidente fino ad arrivare a un incidente stradale perché non eravamo in noi presso ciò che stavamo facendo e svolgendo in quel momento, ma con i nostri pensieri eravamo altrove. Se il disturbo che ne deriva non è grave, tendiamo a minimizzare questa indisposizione della nostra salute considerandola come un malessere fisico. Le conseguenze di un incidente stradale sono invece ben diverse. In questo caso si dice: non era concentrato su ciò che stava facendo, ossia non era presso di sé. Sarebbe quindi bene interiorizzarsi più volte durante la giornata per soffermarsi dentro di sé e chiedersi: chi o che cosa mi spinge a sdoppiarmi, per cui vengo distratto da ciò che sto facendo?

0: Nicht umsonst heißt eine Tageslosung.
1: Non per nulla esiste un sostegno per la giornata che dice: ciò che fai, fallo in modo totale. Per mettere in pratica questo sostegno per la giornata, dovremmo utilizzare i minuti del giorno che ci vengono portati. Potremmo quindi iniziare con la respirazione profonda per esaminare lo sdoppiamento. Infatti, quando respiriamo in modo cosciente e profondo, riusciamo a distinguere ciò che stiamo facendo in primo piano e ciò che si trova in secondo piano. Spesso, quando ci esaminiamo, riusciamo a cogliere soltanto alcuni frammenti di pensieri che provengono però da una situazione spiacevole oppure da un lungo colloquio che dovremmo ancora chiarire o sistemare. Oppure con la gamba destra, in un certo senso nella barca destra, pianifichiamo la nostra serata libera o il fine settimana o addirittura la prossima vacanza. Mentre con la gamba sinistra nella barca sinistra facciamo ciò che la giornata ci richiede nel nostro ruolo di impiegato, operaio, responsabile o casalinga, a seconda appunto di ciò che dobbiamo fare. Per quanto tempo potrà andare bene se restiamo con le gambe in due barche diverse? Se questa descrizione dello sdoppiamento e il paragone con le due barche dovessero ricordarci una difficoltà che non abbiamo digerito bene e che non abbiamo risolto, allora dovremmo fare attenzione. Non rimandiamo a lungo ciò che abbiamo riconosciuto dentro di noi, ma mettiamoci al lavoro. Iniziamo a mettere in ordine e analizzare ciò che non è positivo dentro di noi, e questo, se possibile, diverse volte al giorno. Questo significa quindi: rimani in te, utilizza la giornata. Ricordiamoci sempre più spesso di questo piccolo compito quotidiano: rimani in te, utilizza la giornata. E così nel nostro lavoro quotidiano e nei nostri compiti giornalieri ci sforzeremo di stare sempre con tutte e due le gambe in una barca. E chi ce lo ricorda? È il nostro respiro. Se è superficiale e quindi veloce, esso ci indica tramite il nostro sistema nervoso che stiamo entrando in una condizione di stress, che stiamo per sdoppiarci o che stiamo addirittura salendo con una gamba nell'altra barca e quindi che ci troviamo di nuovo in due barche. E in questo caso il motto è di nuovo: rimani in te, utilizza la giornata. Cari amici, vi auguro una giornata equilibrata, e vi auguro tante, tante buone cose.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: di masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre, la luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio, il Cristo Dio che è in noi, è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione, ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo Spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, egli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge.

dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: Ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti. Quando respiriamo, prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo in modo consapevole, e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio. È la vita. Il suo amore respira per mezzo di noi. I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito.
1: Wir empfinden

0: Über die Erde
1: percepiamo al di là della Terra,
0: hinein
1: fino nel cosmo.
0: Alles ist Energie.
1: Tutto è energia.
0: Jede positive Energie.
1: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
0: Ist unser Erbe.
1: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo.
0: Wir begegnen in uns selbst.
1: Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti.
0: Wir bewegen
1: ci muoviamo attraverso la Via Lattea.
0: Es wird immer
1: si fa sempre più chiaro.
0: Immer lì.
1: C'è sempre più luce.
0: Wir können nur
1: possiamo soltanto presagire che l'infinito
0: ewiges Licht.
1: È luce eterna,
0: ewige Kraft,
1: forza eterna.
0: Wir sind
1: noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
0: Es ist unser
1: è la nostra eredità.
0: Jeder von uns
1: ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi.
0: In uns. Si pulsiert.
1: Esso pulsa e risplende nel nostro corpo.
0: Einheit.
1: Unità.
0: Eine mächtige
1: una possente unità.
0: Durchglüht.
1: Infiamma l'anima e il corpo.
0: In
1: nel respiro sperimentiamo l'unità. Il respiro è vita e la vita è unità. Dio è presente in noi. Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno. Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la madre Terra, sulla quale ora viviamo. Osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca.
0: Wir empfinden.
1: Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura.

0: gegenwärtige Geist.
1: Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura.
0: Er atme.
1: Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori.
0: Die Natur,
1: la forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: In
0: noi prende forma un'altra immagine. È il mondo degli animali. In ognuno di noi affiora un'immagine diversa con altri animali. E tuttavia, tutti gli animali, grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali, piante, animali, sono nell'unità di Dio. La forza possente respira per mezzo di noi.

nel nostro interiore, sulla Madre Terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità. E tuttavia, in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio, la sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca
finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Cari amici all'ascolto, diamo a tutti un benvenuto di cuore a questa seconda puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Oggi solo pochi sanno che cosa insegnò Gesù di Nazareth 2000 anni fa alla cerchia interna dei suoi discepoli. Nella nostra epoca, questi grandi insegnamenti cosmici sono per la prima volta a disposizione di tutti coloro che sono alla ricerca. Il Cristo stesso li ha rivelati all'inizio degli anni 90 nella parola profetica data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In questa serie di trasmissioni leggeremo insieme gli insegnamenti spirituali dati dal Cristo Dio e le spiegazioni approfondite che Gabriele, che tra resto oggi è qui con noi in studio, ci ha dato nel corso di una lunga serie di istruzioni. Questi insegnamenti con le spiegazioni sono raccolti in 5 volumi dai quali possiamo imparare veramente molto per la nostra vita quotidiana, per il nostro lavoro e per la famiglia. Nella trasmissione precedente ci siamo per esempio presi il compito di diventare consapevoli che Dio è. Nella puntata di oggi scopriremo quale significato è insito in queste parole, Dio è. Per chi desidera seguirci leggendo nel libro, oggi continueremo dal primo volume a pagina 34.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: «Io, il Cristo Dio, elevo tutto alla luce della verità». Cari amici, grazie alle spiegazioni che abbiamo ricevuto da Gabriele, possiamo comprendere nel profondo tutto ciò che è contenuto in questa breve affermazione. Leggiamo. Guardiamo più in fondo alla parola verità. Cosa ci dice questa parola? Esiste una sola verità, che è Dio, e Dio è assoluto. Non c'è nulla da interpretare o da smuovere. Non c'è un se o un ma. Dio è. La verità è sicura di se stessa. Non discute. Non giudica. Chiarisce, ma non si difende. Non deve dimostrare se stessa. Essa è. È indipendente, libera da opinioni, concetti, teorie e punti di vista. La verità è e resta incontestabile. Non possiamo prendere la verità per trasformarla. Chi la trasforma per se stesso, trasforma se stesso, ma mai la verità.
2: La verità è assoluta, dà ed aiuta sempre. Possiamo fidarci di Dio, della verità. Egli è sempre con noi. Dio è sempre presente. In tutti i campi della nostra vita, ovunque noi andiamo o stiamo, c'è Dio. Prendiamo coscienza che Dio è qui per aiutarci. Lo spirito della verità vorrebbe aiutarci e servirci. Desidera che stiamo bene. Desidera che diveniamo e restiamo sani. Vorrebbe che noi fossimo felici, poiché Egli, Dio, è la felicità. Dio desidera che noi siamo pacifici e gioiosi, dato che Egli è la pace e la gioia. Nella vita quotidiana prendiamo sempre più coscienza di quanto segue. Qualsiasi cosa facciamo, ovunque andiamo, Dio è sempre con noi. Dio è. Egli ci ama. Egli ci aiuta. Egli ci serve. Dio vorrebbe il meglio per noi, dato che è nostro Padre.
1: Dove si trova la verità, tutto è aperto e manifesto. La verità non ha segreti, perché tutto è vero. Solo chi deve nascondere ciò che non corrisponde alla verità ha segreti. Se impariamo a divenire veritieri in tutto quello che pensiamo, diciamo e facciamo, giungeremo alla verità. La parola verità racchiude in sé tutta l'eterna legge. La verità è la nostra eredità spirituale. Infatti noi, quali esseri divini puri, siamo legge divina che ha assunto forma e quindi siamo la verità. Cari amici, Gabriele ci incoraggia ancora dicendoci: diveniamo veritieri, veritieri nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri, nelle nostre parole ed azioni. Prendiamoci questo compito per la nostra vita terrena. Divieni veritiero in tutto ciò che pensi, dici e fai. In tal modo ritroverai te stesso e ti troverai nel vero sé, quale eterno sé in Dio. Se siamo compenetrati dalla verità, se siamo quindi totalmente veritieri, siamo anche altruisti, impersonali e sicuri. Abbiamo anche la forza, da cui deriva il coraggio, di far presente e di esprimere tutto in modo impersonale, in base alla situazione e allo stato di coscienza del prossimo. La verità è l'altruismo, è impersonale ed esprime anche ogni cosa in modo impersonale.
0: Nella verità si trova l'onestà, la sincerità, da cui scaturisce a sua volta la fraternità, la vera fratellanza. La verità è sempre il collegamento, non esclude nessuno, perché la verità è pari all'unità. Tutto è unito in Dio. Se non siamo veritieri, ci troviamo al di fuori della legge, al di fuori della verità, e ci separiamo dal nostro prossimo. La verità è anche la chiarezza, e la chiarezza, pari alla verità, è sempre la semplicità. La legge di Dio è la semplicità, e tutto ciò che è semplice è geniale. Per questo è la cosa più grande. La legge, Dio, è la totalità in tutto. Diveniamo consapevoli che nel granello di polvere c'è tutto l'infinito. Il grado di coscienza sviluppato, la sfaccettatura che si è sviluppata dall'eterna legge, si esprime nella forma.
3: Nelle spiegazioni che ci ha dato sui grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, a questo punto Gabriele ci propone: riflettiamo ancora una volta sulla nostra eredità spirituale e anche sul libero arbitrio. La nostra eredità spirituale include il libero arbitrio. Se ci opponiamo a Dio perché non rispettiamo le eterne leggi, questo fa parte del libero arbitrio. Dio non ce lo impedirà. Opponendoci, usciamo dall'eterna legge e ci creiamo le nostre leggi. Perciò viviamo, pensiamo, soffriamo in base alle leggi che ci siamo creati. L'essere puro, la legge, non è più in grado di guidarci. Siamo noi stessi che ci estromettiamo e ci allontaniamo da Dio.
4: Gott greift nicht ein.
3: Dio non interviene e non interverrà nemmeno in questa vita materiale, poiché Egli ci ha dato il libero arbitrio. Molte cose cambieranno attraverso la forza degli astri, anzi tutto si trasformerà attraverso la legge che noi uomini ci siamo creati. Ciò che semini, lo raccoglierai. Dio è la libertà e noi siamo i suoi figli, non siamo vassalli o succubi. La legge divina, il libero arbitrio, fa di noi dei figli di Dio ed eredi dell'Eterno Regno.
1: Prendiamo coscienza che tramite il libero arbitrio ritorneremo anche liberamente a Dio. Dio non ci costringe a fare nulla. Dio, nostro Padre, che ci ama, ci dà in continuazione la forza, in modo impersonale, di credere in Lui, di affidarci a Lui, di sentirlo, di percepirlo, per avvicinarci in tal modo alla sua eterna legge, alla nostra eredità spirituale, fino a che adempiremo totalmente le leggi di Dio e ritorneremo così come gocce perfette nell'oceano che è Dio, nell'eterno essere. Liberamente, come ce ne siamo anche andati dall'eterno essere, dall'eterna legge, così anche ritorneremo, liberamente. Ci potremo poi muovere liberamente nell'eterno essere, perché siamo ridivenuti liberamente e senza costrizioni gli eredi dello Spirito di Dio e figli della libertà eterna ed infinita.
2: Cari amici, le spiegazioni date da Gabriele contengono ancora alcune indicazioni sulla libertà. Leggiamo. L'uomo ha fatto di se stesso ciò che è oggi. Lo strumento con cui si è dato forma è costituito dalle sue sensazioni, pensieri, parole ed opere. Ogni uomo decide ogni attimo per se stesso. A causa delle nostre colpe, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni, il nostro atteggiamento di base verso i nostri simili e la nostra vita sono come scalpelli grossolani. Se adempiamo sempre più la legge di Dio, le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole ed azioni diverranno invece sempre più come uno scalpello fine. Questo significa, quindi, che i nostri pensieri umani, con i quali si intendono i pensieri riguardanti il peccato, sono grossolani e che ci danno forma in modo corrispondente. Se ci rivolgiamo all'eterna legge, diverremo sempre più fini. Prenderemo poi gli scalpelli più fini e scolpiremo il nostro vero essere. Siamo noi stessi a scegliere gli scalpelli, quelli grossolani o quelli fini.
3: Noi stessi, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo della giornata, facciamo la nostra scelta, o per i nostri lati del tutto umani e quindi per il satanico, divenendo così succubi della legge della caduta, oppure per Dio. In questo caso cresceremo sempre più nella legge dei cieli, nella nostra eredità spirituale. Dio è. Se accogliamo questo pensiero, non lasceremo più libero corso ai nostri pensieri del tutto umani. Se ci colleghiamo in continuazione con Dio, adempiendo a poco ciò che è la volontà di Dio, prenderemo gli scalpelli fini e diverremo più fini, perché diverremo più nobili. La nostra anima diverrà più bella, perché diverrà più pura.
1: Le parole «Dio è» Vogliono entrare in comunicazione con la coscienza suprema, con Dio. Quando avremo risvegliato nel nostro interiore la coscienza che Dio è, faremo forse l'esperienza che il nostro stato d'animo migliora. Riusciremo ad orientarci meglio e potremo anche lavorare meglio e più concentrati. Affermando in continuazione che Dio è, sentiremo nella nostra coscienza che vogliamo avvicinarci a Dio. Egli è, infatti, in tutto, in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni moto e movimento, in ogni attimo c'è Dio. Prendiamo ora coscienza che Dio è. Se prendiamo continuamente coscienza di queste parole, richiameremo quasi automaticamente la seguente frase nel nostro interiore. E io sono divino. Dalle due parole Dio è, deriva quindi logicamente la frase ed io sono divino.
4: Questa
0: affermazione Dio è e io sono divino è uno stato di coscienza, è una potente fonte di energia divina. Essa va a toccare ciò che non è divino nella nostra anima, che comincia così a vibrare più intensamente. Le colpe che ricoprono il divino, la parte pura dell'interiore, ossia i nostri comportamenti errati, i nostri peccati, il nostro egocentrismo, cominciano quindi a muoversi e si esternano. In tal modo il divino, al quale aspiriamo consapevolmente, ci fa vedere attraverso gli impulsi dell'energia della giornata dove ci sono ancora aspetti contrari al divino, sia interiormente che esteriormente. Per esempio, si presentano pensieri con cui denigriamo gli altri. Ora, non dovremmo mettere da parte gli aspetti umani che si presentano dicendo: no, no, non lo voglio più. Mi sono deciso. Dio è e io sono divino. Cogliamo invece questa opportunità. Afferriamo il negativo, il nostro ego umano, il nostro infimo sé. Lo osserviamo, chiedendoci da dove viene, e lo sistemiamo con il Cristo. Se lo facciamo e se ci ripromettiamo di non agire più nello stesso modo, la luce comincerà ad agire nella nostra anima, comincerà a cancellare ciò che abbiamo sistemato oppure che abbiamo cominciato a sistemare.
2: Cari telespettatori e care telespettatrici, Gabriele continua con le sue spiegazioni. In base ad un aspetto della legge della via interiore, se immettiamo la legge assoluta con le parole Dio, essa ci mostrerà i nostri aspetti contrari al divino. Se li sistemiamo, sentiremo che nella nostra coscienza entrano più luce e più forza, e perciò possiamo afferrare ed eliminare ulteriori aspetti umani, ovvero aspetti del peccato che ci separano dal prossimo. I problemi potranno risolversi e nel contempo diverremo più leggeri, più liberi, più felici e ci avvicineremo di uno o più passi al nostro Padre Celeste. Se ci rivolgiamo quindi alla legge assoluta, verremo toccati anche dalla legge di semina raccolta. Questa legge di semina raccolta è la legge causale. Richiamando la legge universale, ci immergeremo nella legge causale e ci verranno mostrati gli aspetti in cui non siamo ancora divini. Tuttavia abbiamo un sostegno nella legge assoluta. Come un alberello viene legato ad un palo, anche noi ci leghiamo a Dio è. Tuttavia, dovremmo renderci conto che se accettiamo la legge divina, ci impegniamo a sistemare gli aspetti umani, ossia peccati, che affiorano in noi, in modo da divenire ciò che ascoltiamo, leggiamo ed approviamo.
5: Quando ci rivolgiamo alle parole Dio è, vengono messe in moto molte cose. In tal modo riusciremo forse ad eseguire con gioia e concentrazione un determinato lavoro che di solito facciamo malvolentieri, perché ci siamo rammentati delle parole Dio è. Che cosa è successo? Nel momento in cui ci è venuto in mente Dio è, e noi abbiamo deposto le nostre sensazioni in queste parole, nella nostra anima si è mosso qualcosa ed ha instaurato una comunicazione più intensa con Dio. In tal modo è affluita più forza alla nostra anima. La forza è affluita nel corpo. La vibrazione del nostro corpo si è elevata. Di conseguenza non abbiamo più avuto difficoltà a concentrarci e siamo riusciti a fare il nostro lavoro con più facilità. Vediamo che se veniamo toccati da questa affermazione profonda, Dio è, il Divino si avvicina di più a noi. Nello stesso istante affluisce a noi anche più forza. Da ciò riconosciamo che Dio è presente. Dio, il nostro Eterno Padre, ci aiuta sempre se ci rivolgiamo a Lui. Possiamo rivolgerci a Lui in ogni situazione, con tutte le cose che ci capitano ogni giorno, poiché Egli ci ama.
0: Se durante il giorno prendiamo più volte coscienza di queste due parole, Dio è, sentiremo la presenza di Dio in noi e in tutto ciò che facciamo. In queste due parole, Dio è racchiuso l'universo, dato che Dio è l'universo, la totalità. Dio è quindi la totalità in noi. Immaginiamoci Dio come luce e forza nel nostro interiore, come luce nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Dio è luce e forza. E se diciamo Cristo oppure Cristo in me, è come se dicessimo Dio è. Infatti, il Cristo nel Padre è Dio nelle quattro essenze di Dio. Il Cristo nel Padre è onnipresente in queste quattro forze basilari di Dio. Dio è, se lo percepiamo consapevolmente in noi, dilata la nostra coscienza, afferriamo e comprendiamo di più. Vediamo di più. Nel corso dell'evoluzione spirituale si dischiudono a noi aspetti spirituali, dimensioni sconosciute a noi uomini, incomprensibili per l'ego umano.
5: Cari amici, Gabriele ci spiega anche in che modo l'aiuto di Dio si manifesta molte volte nella nostra vita. Continuiamo a leggere. Se ci rivolgiamo consapevolmente a Dio, se siamo grati perché sperimentiamo nella nostra vita la sua presenza e il suo aiuto, potremmo anche dire: Dio ha risolto in me un problema. Ma come avviene questo? Egli non interviene direttamente nella nostra vita, dato che abbiamo il libero arbitrio. Potremmo anche così dire: Dio ha risvegliato in noi il problema, ha richiamato la nostra attenzione sui nostri difetti, su ciò che dovremmo sistemare per risolvere il problema, oppure per far sì che il problema venga risolto. Detto in altre parole, Dio ci ha mostrato il nostro comportamento errato nel problema, nelle nostre difficoltà, in modo che possiamo riconoscere ciò che dovremmo affrontare per sistemare le cose, per poter risolvere il problema, oppure riconoscere qual è la nostra parte nel caso in cui il problema riguardi diverse persone. Dio ci mostra quindi i nostri difetti. Non è Lui che ci risolve il nostro problema. Se lo risolvesse, noi non ci riconosceremmo e continueremmo a commettere gli stessi errori. Dalla fiducia in Dio cresce la gratitudine. Gli dimostriamo la nostra gratitudine realizzando giorno per giorno ciò che l'energia della giornata ci presenta. Solo con la realizzazione giungiamo a Dio, nostro Padre. In famiglia, sul lavoro o altrove, sperimenteremo molte situazioni. Tuttavia, Dio è. Egli è sempre con noi. Questa presa di coscienza, Dio è, dovrebbe gettare radici in noi ed avremo così il miglior aiutante al nostro fianco.
4: Liebe Mitmenschen,
0: cari amici, nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth leggiamo ora un altro insegnamento. Il Cristo dice: Io sono la vita, il Cristo, il Figlio di Dio. Chi fa risorgere me, lo Spirito della vita, il Cristo, dentro di sé, ha ritrovato la sua eredità spirituale, che è la sua vita eterna. L'essere ritorna così a casa, da Dio, l'Eterno Padre, poiché proviene da Lui. Gabriele ci ha spiegato in merito. Questo è un brano tratto dalla legge assoluta. Percepiamo nel profondo cosa contiene. In questo brano c'è tutto il cielo. E riguardo alle parole del Cristo Dio, io sono la vita, Gabriele spiega quanto segue. Non possiamo forse dirlo anche noi, se ci sentiamo e affermiamo quale essere puro in Dio? Infatti, l'eredità celeste è la nostra vita, è l'essere compresso, siamo noi stessi. Dio dice: Io sono la vita in tutto ciò che è. E noi siamo gli eredi del regno spirituale. Noi possediamo tutto ciò che è. È la struttura del nostro corpo spirituale.
2: Le parole del Cristo Dio, chi fa risorgere me lo spirito della vita, il Cristo, dentro di sé, ha ritrovato la sua eredità spirituale, che è la sua vita eterna, vengono spiegate da Gabriele nel modo seguente. L'eredità spirituale è costituita dalle sette forze basilari di Dio. Le sette forze basilari di Dio sono la legge eterna, l'universo. La legge scorre attraverso tutti i regni, fluisce in tutti gli esseri, pervade tutti i regni della natura, gli astri, tutto ciò che è. La nostra eredità celeste è la forza splendente dentro di noi. Perciò non occorre un sole che illumini l'essere puro. L'essere puro è lui stesso il sole, perché l'eredità divina, l'infinito, risplende nell'essere spirituale.
0: Noi uomini dobbiamo dapprima raggiungere la conoscenza delle leggi di Dio. Se realizziamo le conoscenze spirituali, raggiungeremo la sapienza. Non avremo così più bisogno di chiedere come questo o quello. Non avremo bisogno di cercare le correlazioni esistenti tra il cielo e la terra. La sapienza contenuta in Dio conosce tutte le cose, poiché l'essere in Dio è saggio. La sola conoscenza è priva di sapienza. Solo il sapere spirituale realizzato apporta sapienza. E la sapienza non chiede, conosce le leggi divine, le correlazioni dell'essere divino. Se ci limitiamo ad ascoltare o leggere soltanto la legge assoluta, non giungeremo alla sapienza divina. È la realizzazione di ciò che si presenta a noi giorno per giorno che ci conduce alla sapienza divina, alla comprensione di tutte le cose spirituali. È unicamente con la realizzazione che entriamo nell'interiore e non con il solo sapere. È solo attraverso la realizzazione che ritorniamo nell'assoluto. Infatti, Dio, nostro Padre, è assoluto e in Dio noi siamo esseri assoluti e perfetti.
3: Cari amici all'ascolto, quello che conta veramente è quindi realizzare le leggi di Dio per avvicinarsi a Dio. Ci è più facile farlo con compiti che apprendiamo negli insegnamenti cosmici. Nella seconda puntata di oggi abbiamo letto, per esempio, la consapevolezza che Dio è dovrebbe mettere radici in noi e così avremo il miglior aiutante al nostro fianco. Se lo desiderate, provate a farlo e noi tutti potremmo fare esperienze nella nostra vita con questo e con molti altri esercizi. Il testo che abbiamo letto nella trasmissione di oggi è tratto dal primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Questo libro può essere richiesto in libreria. Se desiderate ascoltare altri aspetti dei grandi insegnamenti cosmici insieme a noi, vi invitiamo a mettervi in ascolto anche la prossima puntata. A tutti i migliori auguri, arrivederci e un saluto in Dio.

0: Lass nicht los.
1: Non desistere. Persevera.
0: Viele Menschen sind wie traumatisiert.
1: Tante persone sono quasi traumatizzate quando sentono la parola Dio.
0: Diese Botschaft,
1: questo messaggio, non desistere, persevera, non ha nulla in comune con il Dio delle istituzioni ecclesiastiche. Non ha niente a che fare con il Dio della Chiesa, che si dice abbia preso dimora in oggetti ornati artisticamente, che abbia bisogno di intermediari, i quali, dopo essere stati nominati santi dalle istituzioni ecclesiastiche, dovrebbero intercedere per presentare a Dio le preghiere degli uomini. Credere a tutto ciò significa seguire guide cieche che guidano i ciechi, poiché l'insegnamento di Gesù di Nazareth afferma ben altro, ossia che tutto ciò che Gesù ha insegnato ha un senso. Egli ci ha insegnato il Padre nostro e ci ha insegnato che l'uomo dovrebbe tenere un dialogo in preghiera con Dio, suo e nostro Padre. Nel Padre nostro, Gesù di Nazaret ci ha fatto conoscere Dio, nostro Padre dei cieli, al quale possiamo rivolgerci direttamente in preghiera e al quale dovremmo anche rivolgerci in modo diretto, senza intermediari ecclesiastici. E proprio il Padre nostro dà molte indicazioni a chi è in grado di pensare in modo chiaro, se si crede a un'intelligenza più elevata e non si fa del Padre nostro una litania, recitandolo a memoria senza alcun sentimento e senza dignità davanti all'unico universale. Dio, il Padre di tutti noi, non ha condotto gli uomini in templi di pietra, poiché già tramite il suo profeta Isaia egli disse: «Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello per i miei piedi. Che casa mi potreste mai edificare?» Lo spirito libero, lo spirito della verità, non vive quindi in chiese di pietra. Gesù, il Cristo, ci ha condotti a noi stessi, dicendo a senso che l'uomo è il tempio di Dio e che Dio dimora nell'uomo. La sua indicazione in merito alla stanzetta silenziosa per pregare in silenzio Dio, nostro Padre dei cieli, che dimora in noi, ci dà forza quando siamo afflitti, quando abbiamo preoccupazioni e pene, poiché nella preghiera in silenzio c'è la forza e l'aiuto. Gesù disse: «Tu, quando preghi, vai nella tua stanzetta e chiusa la porta, prega il Padre tuo, e tuo Padre, che vede anche ciò che è nascosto, te ne ricompenserà». Chi si orienta sull'insegnamento di Gesù di Nazaret comprende il tema «non desistere, persevera», che significa, fra l'altro, orientarsi sugli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Non desistere, persevera, sono tre parole che vengono rivolte al nostro cuore e che hanno un significato molto profondo per le persone che credono in una forza superiore che dimora in noi, che è in grado di donare forza, aiuto e di assisterci con la sua pienezza. Non desistere, persevera, significa tenetevi ben forti a colui che dimora in voi, in tutti noi, lo spirito libero dell'amore. Non desistere, prega rivolgendoti a lui nella stanzetta silenziosa. Prega rivolgendoti a lui quando ci sono momenti difficili, soprattutto quando si fa largo la disperazione. Non desistere, persevera, contribuisce a trovare l'equilibrio interiore, a raggiungere calma e armonia, grazie alle quali possiamo sperimentare che Dio è onnipresente. Non desistere, persevera, prega Dio per riuscire ad affrontare i sentimenti e i pensieri impuri. Rivolgiti in preghiera a Dio nella disperazione, nella malattia e nelle pene. Prega Dio per raggiungere pace e libertà e un senso per la vita. Non desistere, persevera. Non desistere, persevera. Prega Dio in te per ottenere un nuovo orientamento in sentimenti e pensieri, in tutto il comportamento. Prega Dio per vedere te stesso, per avere una visione globale, per raggiungere libertà e felicità. Non desistere. Dio è la luce. La sua luce ti vuole rischiarare. Non desistere, tieniti forte alla forza eterna in te, poiché tu sei il tempio di Dio e Dio in te è la fonte eterna della vita eterna. Non desistere. Tieniti stretto a Dio, anche quando sei tormentato dai dubbi su di Lui. Nonostante tutto, tieniti stretto a Lui, poiché Lui dona forza e ti è accanto. Non desistere, perché da qualche parte arriva una piccola luce. Non desistere, anche se sembra che tutti ti abbandonino. Abbi la certezza che c'è uno che è con te, uno che ti conosce, uno che ama il tuo vero essere. C'è uno che ti dona forza e ti fa coraggio. È lo spirito di tuo, nostro eterno Padre Celeste, in te, in tutti noi. Per questo, non desistere. Non desistere, persevera. Nel profondo di ogni anima c'è un tesoro possente che dona e dona instancabilmente. Non desistere, persevera, prega, anche quando le tue preghiere non sono così profonde. Prega, non smettere di farlo, non desistere. Prega per ottenere bontà e comprensione nei confronti del tuo prossimo. Prega per trovare il positivo nel negativo, poiché ogni cosa ha due parti. Non desistere, persevera, prega nel silenzio, ritirandoti, poiché Gesù di Nazaret ci ha insegnato ciò che dovremmo sempre richiamare alla nostra coscienza, ossia, tu, quando preghi, entra nella tua stanzetta e chiusa la porta, prega il Padre tuo che è nel profondo e il Padre tuo che vede anche nel segreto te ne ricompenserà. Non desistere, non smettere di sviluppare sempre più bontà e pace. Ciò non significa tuttavia che non dovremmo richiamare ciò che è palesemente pericoloso, impuro o addirittura dannoso. Tuttavia, lo dovremmo fare con comprensione, benevolenza e tolleranza, perché chi ha raggiunto una visione profonda delle cose, la comprensione, sa che in tutto il negativo c'è anche il positivo. Per questo motivo, non desistere. Mantieni la calma e riconosci. Prima di parlare, è essenziale soppesare e misurare, per poi dire o fare ciò che è importante e ciò che l'altro, il prossimo, al momento è anche in grado di accogliere. Non desistere, persevera, significa sviluppare sensibilità, soprattutto nei colloqui con gli altri, affinché anche nelle difficoltà, nei problemi, nelle preoccupazioni, si riesca a trovare insieme una soluzione. Da una parte, per ciò che ci riguarda personalmente, e dall'altra, per aiutare. Sarebbe un vantaggio per tutti se riuscissimo a stare accanto al nostro prossimo affinché anch'egli, nella misura in cui lo desidera, possa trovare delle soluzioni personali. Ogni giorno dovremmo essere un apprendista per imparare quello che la giornata ci vuole dire e comprendere che si tratta di messaggi della giornata che hanno tutti dei contenuti. Infatti, tutto, veramente tutto, si basa sul trasmettere e ricevere. Ciò che la giornata ci porta è quindi un messaggio, qualcosa che ci viene trasmesso, poiché è la nostra giornata, la giornata di ogni singola persona. Se vogliamo ascoltare consapevolmente e sperimentare ciò che riguarda noi stessi, allora dovremmo aprire la posta che riceviamo in questo giorno, ossia esaminarci per capire quali sono i contenuti del messaggio. In ogni messaggio che la giornata ci porta c'è la risposta, ma vi è contenuta anche la soluzione. Anche se ci viene detto qualcosa da seconde o terze persone, oppure quando sentiamo ciò che viene detto sugli altri. Ciò che ci tocca e ci mette eventualmente in agitazione è un messaggio rivolto a noi, vuole dire qualcosa a noi. Ripetiamo. I contenuti dei sentimenti, dei pensieri e delle parole di ogni singolo uomo sono messaggi, sono potenziali di trasmissione. E ci si chiede, chi riceve i nostri potenziali di trasmissione e quelli dell'altro? Ogni uomo riceve ciò che trasmette e ciò costituisce la sua frequenza, la sua lunghezza d'onda. Ogni giorno dovremmo quindi chiederci che cosa trasmetto io? Quali sono i contenuti dei miei sentimenti, delle mie sensazioni, pensieri e parole? Verso chi trasmetto con queste cose? Che cosa potrei rafforzare negli altri con i sentimenti e con i pensieri che ho inviato? E che cos'è che questi ritrasmettono verso di me e che quindi ricevo di nuovo io? Infatti, ciò potrebbe rafforzare le stesse cose in me, nei miei sentimenti e nei miei pensieri, perché le lunghezze d'onda dello stesso tipo si collegano con le frequenze analoghe. Quindi ci si chiede verso chi posso trasmettere e chi riceve il messaggio. Ogni uomo riceve ciò che trasmette lui e che si trova sulla stessa lunghezza d'onda. Perciò si dice attenzione. Ogni giorno è la tua giornata. Che cosa trasmetti tu e che cosa ricevi tu? Chi non ha mai fatto l'esperienza che all'improvviso in noi affiorano dei pensieri e ci chiediamo, ma che cos'è questa cosa? Invece di esaminarli per trovarvi una risposta e una soluzione, continuiamo a pensare, pensare e pensare, spesso sempre nella stessa direzione o in una direzione simile. E dipende totalmente da noi, da ognuno di noi, come sono i processi dei nostri sentimenti e dei nostri pensieri. Se le caratteristiche che ci segnano, i nostri programmi, sono negativi, allora riceveremo anche negatività in modo corrispondente. Se il nostro potenziale di trasmissione è positivo, allora riceveremo anche cose positive. Dipende quindi totalmente da noi e non da ciò che pensa il nostro prossimo, da ciò che trasmette lui. Perciò torniamo continuamente al nostro tema. Non desistere, persevera. Non desistere, persevera, ci vuole stimolare a orientarci sull'emittente universale, Dio, sulla massima intelligenza, la forza possente in noi. L'emittente universale, Dio, conosce ogni cosa. Sintonizziamoci su di essa, orientandoci a poco sugli aspetti della legge della vita in tutto ciò che facciamo, pensiamo e diciamo. Per esempio, potremmo prenderci come metro di misura i comandamenti di Dio, donati tramite Mosè, e gli insegnamenti di Gesù, in particolare il suo discorso della montagna. In questo modo invieremo aspetti positivi e riceveremo aspetti positivi, nei quali è contenuto aiuto e ci sono soluzioni, poiché colui che dimora in noi, il Cristo Dio, è sempre presente per essere al nostro servizio, per aiutarci. Per questo, persevera, non desistere. Non lasciarti andare nelle difficoltà, nelle preoccupazioni, nei problemi. Non desistere, persevera. Anche se oggi sei completamente disperato e oppresso e credi che tutti, ma proprio tutti, ti abbiano abbandonato. Puoi avere fiducia che c'è uno che non ti abbandona mai, l'Eterno, Dio in te, che è l'amore. Per questo, non desistere, persevera, poiché in tutto è contenuta la forza positiva, che è la forza di Dio. In ogni situazione, la possente emittente universale dell'amore, Dio, aiuta. Per questo, non desistere, persevera. Dovremmo abituarci a riflettere più spesso sull'energia, poiché tutto, veramente tutto, si basa su energia. Di conseguenza, ci troviamo di fronte alla domanda: quanta energia contiene il mio potenziale di trasmissione? Poiché in modo corrispondente è anche il suo raggio di azione. Un'altra domanda che potremmo porci è: che cosa trasmetto e che cosa riceveranno da me altre persone che io riesco a raggiungere con il mio volume di trasmissione e che cosa trasmetteranno a loro volta di ritorno? Che cosa riceverò di nuovo? Teniamo presente ciò che ognuno di noi trasmette giorno per giorno come messaggi è pericoloso. Prima o poi queste energie torneranno di nuovo a noi. Anche in questo modo può costruirsi una catena di causalità, addirittura una concatenazione di cause, di causa ed effetto, di semina e raccolta. Per esempio, se il nostro messaggio negativo viene accolto da una o più persone che trasmettono e ricevono sulla stessa lunghezza d'onda, e in questo modo rafforziamo questi aspetti negativi in una persona, tanto che essa continua a pensare in questa direzione e a muovere in sé questi aspetti, e a causa di tutto ciò avvengono eventualmente anche delle cose negative, allora saremo legati a tale persona con la parte del messaggio che abbiamo trasmesso, e che ha indotto questa persona a compiere determinate cose. Per questo facciamo attenzione. Il negativo attira il negativo e si rinforza. Il positivo attira il positivo e si rinforza nello stesso modo. Come abbiamo detto, tutto, veramente tutto, torna di nuovo a noi, sia ciò che è negativo, sia ciò che è positivo. Ogni singola persona decide ciò che fa della sua vita. O ci rivolgiamo all'emittente universale, a Dio in noi, e nelle situazioni della giornata troviamo così una soluzione positiva e sistemiamo le nostre negatività, e di conseguenza riceviamo anche sempre più forza positiva. Oppure lasciamo che si compia uno sviluppo negativo. Chi rimane su questa lunghezza d'onda dei sentimenti, dei pensieri e delle parole negativi deve anche accettare che riceverà negatività. Potremmo dire a ragione che ogni persona costruisce la propria felicità. Non per niente Dio ci ha dato i comandamenti per mezzo di Mosè. Non per niente il Figlio di Dio, in Gesù di Nazaret, è stato tra noi uomini per portarci il messaggio positivo della vita, che è contenuto nel discorso della montagna come concetto di vita. Tramite i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, siamo tenuti a orientarci sull'emittente universale, sullo spirito libero eterno, poiché soltanto dallo spirito libero, dal vero Dio, possiamo ricevere aiuto, in modo che possiamo riuscire a riconoscere ciò che noi, ognuno di noi, dovremmo imparare per raggiungere valori più elevati che hanno un significato più profondo. Essi ci danno indicazioni, per esempio, su come dovremmo comportarci con il nostro prossimo, o su come possiamo trovare delle soluzioni positive nei diversi eventi della giornata che portano in sé un ulteriore sviluppo. La possente emittente universale, Dio, include la vita del mondo degli animali e delle piante. Tutta la terra è ricolma del suo messaggio. Non desistere, persevera, significa quindi anche mantenere la calma in tutto ciò che si presenta a noi uomini, per orientarci sull'emittente universale, Dio, che è l'unico aiuto. E lo è in ogni situazione. Dio, lo Spirito del nostro Padre nei cieli, che conosce ogni cosa, ci vuole aiutare, ci vuole stare vicino. Tuttavia, spesso non come vorremmo noi. Egli, lo Spirito possente, sa che cosa è bene prima di tutto per l'anima e poi tiene conto dell'uomo. Chi desidera imparare per raggiungere valori più elevati, per programmare in modo diverso il proprio potenziale di trasmissione su ciò che è positivo, su ciò che corrisponde alla volontà di Dio, può, tra le altre cose, orientarsi anche sul proprio sistema nervoso centrale. Infatti, chi si agita non appena riceve, per così dire, una ferita nella propria tranquillità, può essere certo che nel suo corpo fisico è arrivato un messaggio. Ciò significa che dovremmo analizzare i nostri sentimenti e i nostri pensieri per scoprire eventualmente quali sono i contenuti del messaggio che è rivolto a noi. Se desideriamo orientare in modo nuovo la nostra vita, dovremmo cominciare a riprogrammare i nostri schemi di pensiero. Ogni volta che vogliamo orientarci in modo nuovo, che comporta inevitabilmente una riprogrammazione, dovremmo tener conto prima di tutto dell'emittente universale, Dio. Chi aspira a valori più elevati con la forza dell'Altissimo si accorgerà ben presto che quando un messaggio che non è buono desidera entrare nel mondo dei nostri sentimenti, comincia a vibrare il seguente messaggio: non desistere, persevera. Io, l'amore universale e la sapienza, ti sono vicino. Riconosci il tuo potenziale di trasmissione e sistema ciò che non è buono. Dal profondo dell'essere, la parola dice: orientati su un volume energetico di trasmissione più elevato per ricevere dalla ricchezza di trasmissione che sono io, l'emittente universale, lo spirito onnipresente, Dio, in te.

Ogni uomo, se lo desidera e se utilizza le proprie giornate per imparare nelle situazioni della giornata e per darsi un nuovo orientamento, con il tempo sperimenterà che in lui si fa vivo il desiderio di essere guidato dall'eterna fonte che dona bontà, rispetto e aiuto. Questo significa però anche che durante la giornata dovremmo esercitare disciplina, usare bene le nostre forze per ricevere così forze positive più elevate che contengono di conseguenza anche messaggi positivi. Ripetiamo. Ogni persona definisce se il proprio comportamento è positivo o negativo e determina tutto, veramente ogni cosa, con il proprio modo di sentire, pensare, parlare e agire. Per questo l'appello a orientarsi ogni giorno continuamente in modo nuovo. Non desistere, persevera, poiché l'intelligenza universale positiva, Dio, dimora in te. Noi uomini pensiamo o diciamo in fretta che la colpa per uno o l'altro problema non risolto o per una o l'altra situazione negativa sarebbe dell'altro.

potrebbero condurci a divenire più sensibili con il tempo per trovare noi stessi nella coscienza attiva che dice: io non desisto, perché l'emittente universale, Dio, l'amore, la bontà e l'aiuto trasmette in me e io ho la possibilità di ricevere la grazia universale. Cosa possiamo fare per collegarci con le forze positive? Sì, per riceverle. L'unica misura effettiva è quella di riprogrammare il nostro volume di trasmissione. La nuova programmazione sarebbe quella di esaminare in modo profondo i contenuti dei 10 comandamenti di Dio e del discorso della montagna nella nostra azione. Per orientarci in modo nuovo nella nostra vita, non dovremmo soltanto leggere i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, così come spesso durante la giornata si legge o si sfoglia semplicemente un libro. Per ottenere un nuovo orientamento è necessario comprendere in profondità i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e allo stesso tempo confrontare il nostro modo di pensare, parlare e agire con il contenuto dei comandamenti, poiché soltanto in questo modo facciamo l'esperienza di ciò che pensiamo ogni momento e di come possiamo migliorare il nostro potenziale di trasmissione. La maggior parte degli uomini non riflette quasi per nulla chiedendosi che cosa trasmette ogni giorno e quindi di conseguenza riceve. Il mondo di oggi è come una polveriera e questa polvere da sparo è costituita dal potenziale di aggressività di tante persone. E se il potenziale di trasmissione è l'aggressività, che cosa può tornare indietro all'umanità se non di nuovo aggressività? Dove ci porta se continuiamo a trasmettere sempre le stesse o simili cose? Nelle situazioni, per esempio, in questo modo si può sviluppare una lite nella quale ci sono persone che arrivano a picchiarsi oppure che ne derivino furti, guerra, uccisioni, assassini. Quindi è pericoloso trasmettere il potenziale negativo che vive nei nostri pensieri. Nel frattempo è risaputo che anche i pensieri sono energie che noi emettiamo e che in ultima analisi ritornano poi anche a noi. Vi prego di non dire subito: i miei pensieri sono ampiamente in ordine. Non illudiamoci. Ogni tanto l'apparenza ci inganna e questo lo possiamo comprendere soltanto se guardiamo nei pensieri, se vediamo cosa c'è dietro ai pensieri e al di sotto dei pensieri. Tante volte si prendono queste cose alla leggera, dicendo che è soltanto un sentimento o addirittura un'emotività che è comunque un'energia e che ha un effetto. Con il tempo l'uomo diviene ciò che trasmette. È il suo carattere che in determinate situazioni non si può nascondere.

0: wirken lässt. Deshalb steht jeder
1: per questo ogni giorno ognuno si trova davanti alla domanda: desisto, mi rassegno o non desisto e persevero? L'unica sicurezza è in ogni caso l'emittente universale, l'intelligenza universale, che in Occidente chiamiamo Dio. Come abbiamo già detto, ognuno di noi determina da sé la propria vita terrena, poiché ognuno è responsabile per il proprio modo di pensare, parlare e agire. Per questo di nuovo l'appello: orientatevi sull'emittente universale, Dio, e programmate di conseguenza i vostri programmi di vita in base a ciò che Dio ci ha dato per mezzo di Mosè e Gesù ci ha dato nei suoi insegnamenti, soprattutto nel discorso della montagna. Qualcuno ha già constatato che non esiste quasi alcun aiuto che provenga dall'esteriore. Prima o poi, in fondo, ognuno dovrà riconoscere che il vero aiuto che porta sostegno e consolazione proviene soltanto da Dio, l'emittente universale dell'amore per Dio e per il prossimo, che trasmette in noi, nel profondo della nostra anima e quindi di ogni uomo. Riflettete in modo saggio anche sulle religioni che propagano Dio, l'Eterno, come un Dio che punisce e castiga. In verità, tuttavia, esse puniscono se stesse. Voi stessi vi punite con ciò che trasmettete di negativo, con ciò che ricevete di negativo, che può eventualmente indurre a compiere cose sbagliate, contrarie a ciò che vuole Dio. Teniamo sempre presente nella nostra coscienza che la vera emittente eterna è bontà, amore, misericordia, aiuto in ogni situazione. È lo spirito libero, eterno, che trasmette nel profondo di ogni anima. Può ricevere dalla fonte dell'eterno essere, dallo spirito libero, soltanto chi si orienta su Dio e orienta in modo corrispondente anche la propria frequenza di trasmissione. Qualcuno si chiede dove si trova la stazione di trasmissione e ricezione nell'uomo. La stazione di trasmissione e ricezione in ogni uomo è il cervello. I contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni li mettiamo nel nostro cervello. Con i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni, memorizziamo quindi la nostra trasmittente, la nostra emittente, il cervello. Gli aspetti che memorizziamo nel cervello sono come dei programmi televisivi o radiofonici, poiché noi memorizziamo soprattutto in immagini. Tutto ciò costituisce poi la nostra lunghezza d'onda. Il nostro cervello dà la sua programmazione al suo e quindi al nostro corpo fisico e in seguito all'anima. Da tutto ciò si sviluppa poi, come abbiamo detto, il nostro carattere, si sviluppano le nostre caratteristiche che danno poi l'impronta al corpo fisico. Questa è poi l'immagine, l'aspetto con cui si presenta l'uomo. Supponiamo che oggi questa persona decida. In tal caso, l'anima che ha lasciato il corpo sarebbe la stessa anche oggi. Dopo il decesso dell'uomo, l'anima è ciò che era come uomo. Anche se oggi siete eventualmente una persona semplice, oppure una persona adornata di titoli e che possiede dei beni, dopo la vostra morte, voi, l'uomo, sarete semplicemente l'anima, senza titoli, senza mezzi, esclusivamente anima e nient'altro. Per questo, ogni giorno nella nostra esistenza terrena è importante, poiché così come l'albero cade, così rimane al suolo e ogni attimo è decisivo, poiché ogni persona trasmette e riceve ogni attimo. Riflettiamo ancora una volta per ricordarci bene che cosa è importante per ognuno di noi. Più spesso trasmettiamo programmi simili o dello stesso tipo e più energie simili si potenziano nel nostro cervello e nel nostro corpo.
0: In unserem Körper. Gleiches.
1: Le stesse cose vengono accolte anche dalla nostra anima, che è il corpo di sostanza più sottile. Ripetiamo. Così come sono i nostri programmi questa mattina, così rimangono. Se il nostro corpo dovesse morire all'improvviso, per esempio nel pomeriggio, l'anima è la stessa, così come era l'uomo. Anche l'albero che è stato abbattuto oggi rimane della stessa specie. Quindi non pensiamo che prima o poi, quando saremo morti, saremo diversi. Nessun'anima può portare con sé qualcosa di questo mondo. Il suo unico bagaglio da viaggio sono i programmi di cui si è caricata una volta come essere umano. Dovremmo porci sempre più spesso la domanda: chi sono oggi? Chi sarò domani? Molte persone credono che non esista un domani e che continueranno a vivere nei geni dei loro figli e dei loro nipoti. Bisognerebbe chiedersi se i geni che sono materiali sono veramente così decisivi. Infatti, sarebbe in fondo ingiusto se i programmi di cui ci siamo caricati oggi come uomini venissero poi trasmessi ai nostri figli e ai nostri nipoti, che devono poi subirli ed eventualmente elaborarli. Dopo il nostro decesso siamo un'anima e, come abbiamo detto, così come l'albero cade, rimane anche al suolo. Per questo dovremmo sfruttare le giornate nella coscienza: chi sono io? E chi diventerò domani? poiché nessuno sa quando l'albero cadrà. Non desistere, persevera, significa orientarsi ogni giorno di più sull'emittente universale, Dio, che ci ha dato i comandamenti tramite Mosè e il discorso della montagna tramite Gesù. Non rassegnatevi mai, nemmeno nelle situazioni più difficili. Entrate in preghiera e chiedete aiuto. Abbiate fede nella forza possente che desidera starvi vicino. Anche se oggi forse non percepite alcun aiuto ed eventualmente nemmeno domani, prima o poi arriverà una piccola scintilla di speranza, una piccola luce che si avvicinerà a voi e che si accenderà in voi. È lo Spirito che vi chiama, è l'amore di Dio che vi tocca e in questa piccola luce vibrano speranza e fiducia. Non spegnete questa piccola fiammella. Non desistete. Pregate e chiedete. Non smettete di farlo. In voi c'è la vita eterna. E la vita eterna è amore, bontà, aiuto. Vi sta vicino. È sempre presente. È Dio, l'unico universale. Non restate nella zona dei pericoli umani. Decidetevi di persistere, di tenere duro con una coscienza tranquilla che vi dice che da qualche parte arriverà una piccola luce che dona speranza, fiducia, aiuto e che vi sta vicino. Mantenete vivo in voi il motto «Non desistere, persevera». Non desistete per quanto possa essere oscura la giornata e per quanto possano essere tristi le ore che spesso sembrano senza speranza. Risvegliate in preghiera la fiducia. Risvegliate la piccola luce in voi. Abbiate fede nella forza possente. Rivolgetevi ad essa in preghiera. Se lo volete, prendete in mano i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e guardate che cosa vi dicono. Lasciate vibrare in voi i comandamenti o il discorso della montagna e all'improvviso coglierete una parola che vi dice qualcosa. Tenetevi forti a questa parola. Non mettete da parte questa affermazione. È la piccola luce, una piccola fiammella che porta aiuto e sostegno. Se voi esaminate i vostri atteggiamenti errati e sistemate la vostra parte di ciò che è oscuro e triste e lo fate con la forza del Cristo Dio, riconoscerete così ben presto che queste parole semplici, non desistere, persevera, sono un tesoro che proviene dai cieli.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, due settimane fa abbiamo parlato della nuova immagine dell'uomo, un uomo nuovo nella corrente dell'amore infinito, un uomo nuovo, sano, felice, prestante, pieno di forza. Un uomo nuovo, con una forte fede e la profonda fiducia nei confronti di colui che può tutto, il Cristo in noi. Il vecchio uomo, l'uomo del peccato, può trasformarsi con la forza del Cristo Dio se ci dedichiamo sempre più a Lui, al grande Spirito, riconoscendo i nostri comportamenti errati, ciò che è contrario ai comandamenti di Dio, al discorso della montagna di Gesù, e con l'aiuto del Cristo Dio lo riconosciamo. Ce ne pentiamo, lo sistemiamo e non lo rifacciamo più. Il non rifare più è spesso così difficile. Cosa dovremmo fare? Quando abbiamo sistemato, se ci siamo pentiti di cuore, ogni volta che diveniamo nervosi, ogni volta che si fa varco lo stress, ogni volta che alziamo la voce, che pensiamo in modo negativo nei confronti del nostro prossimo, se i nostri pensieri ci spingono, sappiamo, il Cristo ci chiama a riconoscere queste disarmonie con il suo aiuto, a pentircene di cuore e a sistemarle. Cari fratelli, care sorelle, fermiamoci un attimo. Alcuni hanno il desiderio di sistemare quello che ancora li muove, perché vogliamo divenire ora silenziosi per percepire il grande medico e guaritore interiore che è in noi, perché percepire la presenza di Dio rinforza la nostra fede e la nostra fiducia in Lui. Iniziamo quindi a riconoscere e a pentirci di quello che ci muove, e da questo si sviluppa l'uomo nuovo.
0: Legt das, was euch bewegt hat.
1: Deponete nelle mani dell'infinito ciò che vi ha mosso ed affermate il Cristo in voi.
0: Der neue Mensch im Lichte des Christus Gottes.
1: L'uomo nuovo, nella luce del Cristo Dio, è la persona che ha una fede forte, è una persona che si pente dei suoi comportamenti errati, che li sistema e che trova gli aspetti della legge della vita e che poi li mette in pratica nella vita quotidiana. Questi aspetti della legge li mettiamo nel nostro conscio. Ripetiamo questi aspetti delle leggi in continuazione e li affermiamo. E da questo cresce sempre più la fiducia nei confronti del Cristo e in fondo anche la nostra dedizione a Lui. Poiché tanto più noi ci rivolgiamo al grande Spirito, tanto più Egli ci può aiutare, servire e guarire. La guarigione non proviene dagli uomini. La guarigione proviene dal medico e guaritore interiore, che è nel profondo dell'anima, in ognuno di noi. Prendiamo consapevolezza. Nel profondo dell'anima c'è il Cristo, il medico e guaritore interiore. Egli può ogni cosa se ci affidiamo a Lui con fiducia. Affermate lo Spirito del Cristo Dio nel profondo dell'anima. Affermate lo Spirito di Dio in ogni cellula del vostro corpo, nei muscoli, nei tendini, nei legamenti. Affermate lo Spirito di Dio in ogni elemento del vostro corpo. Dite sì, sì a colui che può ogni cosa. Quante volte sentiamo dire: per questa e quella malattia non esiste un rimedio universale. Sì, la scienza dice che non esiste proprio nessun rimedio universale per nessuna malattia. E invece esiste un rimedio universale. È lo Spirito di Dio in noi. Egli è in grado di fare tutto se noi ci rimettiamo a Lui. Ci rivolgiamo verso l'interiore. Chiudiamo i nostri occhi. Appoggiamo i dorsi delle nostre mani sulle cosce. Il regno di Dio è in noi. Il regno di Dio è la pienezza in noi. In questa pienezza respiriamo. Inspirando profondamente ed espirando diverse volte nella consapevolezza. Lo Spirito di Dio respira attraverso di noi. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Portiamo il respiro fino alla zona del ventre e ci concentriamo sul nostro respiro. Lo Spirito di Dio scorre nel nostro respiro. Lo Spirito di Dio ricolma le nostre cellule di luce e forza. Lo Spirito di Dio ci aiuta a mettere da parte i nostri pensieri, a rivolgere i nostri sensi verso l'interiore e a rimanere nella grande luce. Ora respiriamo tranquillamente e profondamente. Siamo divenuti tranquilli. In noi scorre il silenzio. Il silenzio fluisce tramite il nostro sistema nervoso. Il silenzio che è Dio rilassa il nostro sistema nervoso.
0: Wir tauchen ein.
1: Ci immergiamo nella luce infinita che ci avvolge. È il Cristo Dio che guarisce. La luce ci circonda. Ognuno di noi è avvolto nella luce del Cristo Dio che guarisce ed aiuta. Dio, la luce, scorre nel nostro corpo. La luce che guarisce
0: in unserem Zellenstaat
1: si edifica nel nostro stato delle cellule e noi diciamo sì, sì a Cristo in noi. Percepiamo la presenza di Dio, una leggera vibrazione nel nostro corpo. Tutti gli elementi del corpo ricevono la sua luce. La luce è amore. L'amore guarisce. Dite sì alla luce che vi avvolge. E ponete ora la mano destra su una parte del corpo di vostra scelta. Toccate più intensamente il vostro corpo con la punta delle dita e con questo la mano si incurva leggermente. Concentratevi su questa parte del corpo e sentite che si crea un possente campo di forza. È lo spirito del Cristo Dio. È il medico e guaritore interiore. Guarisce. Dio è presente. Ora è guarigione. Ora è presente. Rimanete concentrati e percepite la possente corrente. Percepite il campo di forza nella vostra mano e nel corpo. Rimanete concentrati su questa energia che guarisce ed affermate la guarigione. Affermatela senza alcun dubbio. Dite sì. Sì, Cristo, in me. Fluisce. Guarisce. O percepite la presenza del Cristo Dio. Percepitela. Vi rende forti nella fede. Percepite ed affermate. Io sono sano tramite il Cristo. Io sono sano tramite il Cristo. Affermate la salute ed affermate così la forza che guarisce. Non lasciate accesso ad alcun pensiero. Concentratevi. Guarisce. Pensate nel vostro corpo. Io sono sano. Credete in questo. Credete che siete sani. Credete in questo, poiché il Cristo è la salute. Egli aiuta, egli guarisce. Sì, la sua volontà universale è di guarirci tutti, di aiutarci, di renderci felici. Affidatevi ed affermate, sì, Cristo, io sono sano.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. La nostra coscienza percepisce il silenzio e l'amore infinito che guarisce. Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano riposa sulla nostra coscia destra e noi affermiamo la forza del Cristo. Cristo, tu ci compenetri, lo sentiamo. Cristo, la tua luce guaritrice ci circonda. Lo sentiamo. Cristo, la corrente della forza fluisce attraverso l'anima e l'uomo. Lo percepiamo. Il nostro respiro è compenetrato dall'alito dello spirito. Ogni cellula respira. Forza guaritrice e che aiuta. Cristo, tu sei il medico e guaritore interiore. Tu puoi fare ogni cosa. Tu sei la salute.
1: Tu bist die Allkraft.
0: Tu sei la forza universale. Con questa consapevolezza appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo. Preghiamo per la guarigione. La punta delle dita tocca di nuovo con più intensità il corpo. Ancora una volta si crea un campo energetico della guarigione. Sperimentiamo il medico e guaritore interiore. Il nostro corpo fisico inizia a vibrare dolcemente. La corrente di guarigione inonda l'anima e il corpo. Lo stato delle cellule riceve la forza di guarigione. Ogni muscolo viene toccato dalla corrente di guarigione.
1: Und nun konzentrieren wir uns.
0: Ed ora ci concentriamo sul campo energetico sotto alla nostra mano. Sì. Un sì a Cristo.
1: Lasst keinen menschlichen Gedanken zu.
0: Non date spazio a pensieri umani. Concentratevi e vi accorgete della presenza divina dello spirito che guarisce. Guarisce. Guarisce.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Bleibt konzentriert. Erlebt die.
0: Rimanete concentrati. Sperimentate la presenza del Cristo Dio che guarisce. Questa esperienza dona forza, fede e fiducia. Sperimentate la presenza che guarisce. È il Cristo Dio. Il campo di forza sotto alla vostra mano destra diventa sempre più forte, diventa sempre più grande. Avvolge tutto il corpo. In tutto il corpo percepite la presenza di Dio. Ora c'è guarigione. Dio è presente consapevolmente, intensamente, presente in ognuno di noi. Guarisce.
1: Es heil.
0: Guarisce.
1: Das Kraftfeld durchglüht den ganzen Körper.
0: Il campo di forza compenetra tutto il corpo. Rimanete concentrati, sperimentate il Cristo in voi. Permettete che diventi un'esperienza che rinforza la fede e la fiducia.
1: Gebt Christus die Chance, sagt ja, ich bin gesund. Gebt ihm
0: date una chance al Cristo, dite sì, io sono sano, dategli la possibilità. La sua sacra volontà è quella di servirvi, è quella di guarirvi, di aiutarvi. Dategli una chance, dite sì, affidatevi. E percepite il grande spirito nell'anima e nel corpo. Io sono sano grazie a te, Cristo.
1: Sorgen und Probleme sind gelöst durch dich, Christus.
0: Tutti i miei problemi e le mie preoccupazioni si sono sciolte. Grazie a te, Cristo.
1: Lege ich den Glauben an dich.
0: Nel sì a te ripongo la mia fiducia in te. Io sono sano. Io sono sano. Ed ora riportiamo indietro la mano destra.
1: Beat, innig und dankbar.
0: affermate profondamente e con gratitudine lo Spirito di Dio in voi, in noi. Percepitelo come fluisce in voi, in noi. Percepite la sua presenza. Sentite la leggerezza del vostro corpo. La corrente di guarigione ha elevato la coscienza.
1: Großer, mächtiger, allewiger Geist. Du bist die Allharmonie.
0: Grande, possente, Spirito onnipresente. Tu sei l'armonia universale in ogni cellula del nostro corpo. Tu sei l'armonia universale nei nostri nervi, in ogni elemento del nostro corpo. Tu sei anche la corrente di guarigione nel nostro respiro tranquillo e profondo. Tu sei la vita che ci circonda, che ci compenetra col suo respiro, che pulsa in noi. Tu sei la fonte della forza nella corrente del sangue. Tu sei l'impulso nel cuore. Tu scorri in noi di nuovo dal capo fino ai piedi e di nuovo indietro, dai piedi fino al capo. Ci muoviamo nella tua corrente di guarigione. La tua forza di guarigione è in noi. Tu sei sempre presente. Per questo, anche la guarigione è sempre presente. Ovunque andiamo e ovunque siamo, la guarigione è presente. La guarigione è ora, poiché tu sei la vita, la fonte della salute in noi.
1: Christus, gemeinsam danken wir dir.
0: Cristo, insieme ti ringraziamo per la tua fedeltà e per il tuo amore sempre presente. Ti ringraziamo poiché ci fai sempre coraggio ad affermare il tuo spirito. Tu ci fai coraggio anche se abbiamo ancora dei dolori. Diciamo: io sono sano, io sono sano, poiché la guarigione è presente. Signore, tu ci doni la forza di costruire con questa consapevolezza un uomo nuovo, un'immagine dell'uomo nel tuo spirito. Cristo, tu sei con noi, ovunque noi andiamo, ovunque noi siamo. Lo Spirito che aiuta, lo Spirito che guarisce, è in noi e aspetta che noi ci doniamo.

0: verweilen wir noch kurz im stillen Gebet, sodass jede Christus das
1: hinzu. Rimaniamo ancora brevemente in una preghiera nel silenzio, affinché ognuno possa portare al Cristo quello che percepisce in questo momento.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern, wir haben ihn, unseren Erlöser, erlebt. Möge uns dieses Erlebnis.
1: Cari fratelli, care sorelle,
0: und uns immer dann anregen,
1: abbiamo sperimentato Lui, il nostro Redentore. Che questa esperienza ci accompagni e ci stimoli ogni volta che vorremmo ricadere nelle vecchie abitudini. Ci vuole riportare questa nuova immagine di uomo, un uomo nel suo spirito. Vi auguro di tutto cuore di rimanere nella consapevolezza che Lui è presente. E dite in continuazione: io sono sano, anche se sentite che nel corpo ci sono alcune cose che non sono ancora a posto. Affermate la forza positiva: io sono sano. Io sono felice. Con il Cristo il problema è risolto. Con Cristo tutto è possibile. Prendiamo consapevolezza che il grande Spirito ci ama. E più noi ci doniamo a Lui, tanto più profondamente percepiamo la sua presenza. Cari fratelli, care sorelle, lasciate agire Lui, il grande Spirito. Rivolgetevi a Lui e percepite la sua presenza, poiché noi non siamo da soli.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe liegt die Kraft.
1: Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Nel profondo della nostra anima, come diciamo, c'è lo spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, può compiere ogni cosa se ci affidiamo con fiducia a Lui e prendiamo sempre più spesso coscienza che siamo noi stessi che riduciamo o addirittura respingiamo la forza guaritrice del Cristo Dio. Siamo noi che la riduciamo o la respingiamo mettendo in primo piano i nostri aspetti umani o, come diciamo, i nostri peccati. Noi, come essere umano, l'ego, ci poniamo contro l'io sono che si irradia in modo possente, che aiuta e guarisce nel profondo della nostra anima. Non spetta allo Spirito del Cristo Dio in noi decidere se desidera aiutarci e guarirci. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre disposto a servirci. Ma noi siamo sempre disposti a farci aiutare. Prepariamo la strada alla sua luce, alla sua irradiazione, al suo aiuto e alla sua guarigione. Quante volte diciamo: io non ostacolo la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Io prego ogni giorno, non litigo con nessuno, non odio nessuno e vivo in sintonia con la natura. Si sentono spesso queste parole. Forse anche noi pensiamo e parliamo in modo analogo, ma come sarebbe, per esempio, se esaminassimo noi stessi chiedendoci cosa c'è dietro il mio modo di presentarmi affabile? Oppure, quando diciamo con convinzione: non ho niente contro il mio prossimo. O quando affermiamo: io amo la natura e gli animali. Che cosa c'è dietro a queste parole? Com'è veramente il nostro comportamento nei confronti degli animali, della natura, per esempio verso gli alberi, i cespugli, i fiori, le pietre, i regni dei minerali? Tante volte si risponde subito: io non ho niente contro i regni della natura, anzi li amo. La domanda è comunque: come li amiamo? Che cosa facciamo veramente per loro? Come ci comportiamo nei confronti dei nostri simili e dei regni della natura? I contenuti di tutto ciò che pensiamo e diciamo sono la chiave. Se apriamo questa porta, se osserviamo Sperimentiamo che cosa c'è dietro ai nostri pensieri, alle nostre parole e al nostro comportamento. Qualcuno potrebbe spaventarsi. È l'ambiguità che ci blocca la strada verso lo spirito e, in ultima analisi, che ostacola anche la forza di guarigione per l'anima e la forza guaritrice per il nostro corpo. I blocchi si manifestano, per esempio, sotto forma di disturbi, malessere, fino ad arrivare a dolori e malattie. Tutti questi blocchi ci vogliono dire qualche cosa. In essi è contenuto il nostro comportamento errato nei confronti della luce del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Siamo noi che creiamo questi blocchi e che limitiamo la forza che aiuta e guarisce. Dovremmo eliminare questa sporcizia, questi ostacoli, dato che siamo noi stessi e nessun altro che li abbiamo caricati come dei pesi sulla nostra anima e sul nostro corpo fisico. Potremmo considerarci come degli esploratori che cercano le tracce di questi blocchi per scoprire che cosa si è accumulato in uno o nell'altro punto, respingendo così i raggi che portano aiuto e guarigione. Cari amici, voi stessi, come esploratori, scoprirete cosa si trova forse dietro alle vostre parole affabili, solerti e leali. Con quale impegno responsabile andate nella natura? Per esempio, quando fate una passeggiata nella natura o fate dei lavori in giardino, e che rapporto avete con il mondo degli animali? Se mangiate addirittura la loro carne e tante, tante altre cose. Ciò che si trova dietro ai nostri pensieri, al nostro comportamento, mostra chi siamo veramente e con che cosa riduciamo o blocchiamo addirittura i raggi del Cristo Dio che aiutano e guariscono. Ma il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre presente, è sempre pronto ad aiutarci e a guarirci. Tuttavia, dovremmo sempre essere coscienti di quanto segue. La cosa più importante è sempre la salvezza dell'anima, perché l'anima vive in eterno. Il corpo fisico appartiene alla terra, ma anche il corpo può sperimentare l'aiuto e la guarigione, se l'anima può essere compenetrata dalla luce che aiuta e guarisce, al punto che anche le cellule del nostro corpo possono ricevere la luce guaritrice. L'esame di coscienza e l'analisi di noi stessi ci portano a trovare noi stessi. Se lo volete, non rimandiamo l'esame di coscienza a domani. oggi e ora è il presente. Se volete, fatelo anche voi insieme a noi. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte con forza. Inspiriamo ed espiriamo. Cominciamo insieme il nostro viaggio da esploratori, chiedendoci dove si trovano i blocchi. Facciamo una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: mit weiteren Takten Musik.
1: Ascoltando della musica tranquilla, ci prepariamo alla forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce.
0: Wir werden ruhiger.
1: Diventiamo più tranquilli e in tal modo riusciamo a prendere a poco distacco dai sentimenti e dai pensieri ancora presenti che ci assillano. Respirare in modo consapevole ci aiuta a prendere distacco. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Se volete, potete chiudere gli occhi e appoggiare entrambi i piedi sul pavimento. Se vi è possibile, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale della sedia soltanto con il coccige. Appoggiate i dorsi delle mani sulle cosce e avvicinateli al corpo. In questo modo siete seduti con il busto ben diritto e potete quindi respirare in modo molto più profondo. Per staccarci sempre più dai nostri pensieri e dai nostri sentimenti, accompagniamo il nostro respiro. Lo accompagniamo fino nel ventre e poi lo seguiamo mentre esce di nuovo dal ventre ed espiriamo attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen also in den Bauchraum hinab.
1: Portiamo quindi il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o la bocca. Portiamo il respiro fino nel ventre. Lo accompagniamo ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portiamo di nuovo il respiro fino nel ventre. E ora lo tratteniamo brevemente.
0: Und atmen wieder langsam aus.
1: E quindi espiriamo di nuovo lentamente.
0: Wir atmen in den Bauch.
1: Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Lo tratteniamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso la bocca o il naso. Portiamo il respiro nel ventre Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca.